0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: sabato 23 maggio: Arthur Street, Tranmere; Briar Road, Felixstowe; Green Hill Road, Burnside; Hectorville Road, Hectorville; and McGill Road, McGill. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi, $1.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: siguiente, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore a Dynmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: Veronica vi augura buon ascolto.
7: Oggi cerco compagnia, ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi. E sono sola in questa stanza che guardo fissa le pareti. Ho provato anche a cercare la felicità nella foto in sala dove mamma abbraccia mio papà. Chissà che

0: d'amore. Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Bentornati a un'altra puntata di Italia nel Mondo. Simone, Radio Italiano 531. Vi cerco di portare persone che comunque lasciano un'impronta sempre nella comunità italiana. E oggi ho con me, ho il piacere di avere con me una persona che già conosco, però anche una persona conosciutissima. Ho con me Dino Cananzi. Ciao Dino, come stai?
1: Buongiorno, come sto? Sto molto bene, e lei?
0: Io benissimo, grazie Dino. Per quelli che dicono, ma chi è questo Dino Cananzi? Ladies and gentlemen, ho qua con me il piacere di presentarvi The Energy in Form of a Human Being, Dean Cannon.
1: Hello to everybody listening on Radio Italiana 531. Yes, it's me, Dean Cannon.
0: Ah, grandissimo! Ho avuto il piacere di presentare Dean Cannon sul palco tantissime volte. L'energia di Dean è fantastica. Cioè, già, when you turn up on the stage, there is already energy.
1: Grazie.
0: There is already energy. And it's like, wow. Allora, Dean sarà con noi per circa un'oretta. Ci racconterà un po' della sua gioventù, a bit of like, you know, how he stumbled across music, you know, he didn't hit a post and like, oh,
1: io I wanted to be a singer.
0: È nato da certe passioni, chiaramente dal background di Dean, da dove viene. Quindi, sei pronto Dean, che ci facciamo due chiacchiere?
1: Perché no?
0: Allora, per quelli che ci ascoltano, chiaramente molti diranno, yeah, Dean Cannon, sono andato a sentirlo tantissime volte, ma da dove viene Dean?
1: Ok, io sono stato nato in un paese in giro alla Vittoria che si chiama Shepparton.
0: Yes.
1: Nel 1968.
0: Shepparton, per chi magari non ci ascolta dal Victoria, è praticamente due ore, two and a half hours,
1: sì,
0: out of Melbourne.
1: A nord,
0: tantissimi italiani.
1: C'erano tantissimi italiani che sono venuti lì a
0: farm,
1: lavorare sul farm per la frutta o i vegetabili,
0: certo.
1: Certi che avevano le vacche,
0: certo.
1: E roba così.
0: Ricordiamo Shepparton, c'ha un parco full of cows, tutte pitturate.
1: Tutti pitturati,
0: sì,
1: i colori del mondo.
0: È bellissimo. E quindi sei nato a Shepparton,
1: sì.
0: Da genitori da dove vengono?
1: Ok, papà viene da Taurianova in Calabria. E mamma, anzi, era da Ascoli Piceno, che sono le Marche.
0: Marchigiana. Certo.
1: Sì.
0: Marche, e si sono conosciuti a Shepparton o si sono conosciuti prima?
1: Si sono conosciuti qui a Melbourne nel 1966 e si sono incontrati alla Lotta Libra al Festival Hall.
0: Oh.
1: In North Melbourne, che c'era Mario Milano e tutti questi che facevano la lotta libera, e papà ha visto mamma e ha detto, questa è per me,
0: la lotta libera
1: è storia.
0: Che storia. Allora, North Melbourne non è lontanissimo dal,
1: sì.
0: Melbourne, se vedi, si può trovare qua dietro l'angolo, ma Dino, ma scusa, i genitori quindi sono venuti in barca, no? In Australia,
1: mamma, sì, è venuto,
0: sì.
1: Con la barca che ha fatto, penso che era un mese in mezzo.
0: Ti ricordi come si chiamava la barca? Te l'ha mai detto?
1: Oh, non mi ricordo onestamente.
0: Perché si fanno amicizie on the boat, no?
1: Sì.
0: Quando vengono qua gli italiani, poi si dicono, ma ho conosciuto Dino,
1: stavamo, che è venuto con questo?
0: Stavamo con la Galileo Galilei, yeah. Dino è venuto, sono tutti amici, dove sta Dino? E di uno a Brunswick e l'altro a Munebonze.
1: E tutti i locali italiani qui a Victoria, a Melbourne.
0: Esatto. E quindi tu si sono conosciuti a Melbourne e poi si sono spostati a Shepparton?
1: No, si sono spostati qui a Melbourne, ma
0: yeah.
1: Sono andati a Shepparton per lavoro, perché
0: certo.
1: Papà fa macchinista, tornitore, lavora con gli idraulici, con pneumatici e roba,
0: yeah.
1: Così. C'era l'opportunità lì per... come si dice, riparare le macchine industriali. Allora lui è andato lì con un suo fratello, il fratello più grande,
0: yeah.
1: Hanno cominciato un'azienda lì per fare questi repairing di tractors.
0: Yeah, che ci sta, it's
1: sì.
0: A business,
1: yeah.
0: You're gonna have to do it.
1: That's
0: gonna
1: correct.
0: Have to do it. E quindi tu sei cresciuto in Shepparton?
1: Sì, e avevo 2-3 anni e poi siamo ritornati a Melbourne.
0: Ah sì? Then
1: yeah.
0: Back to Melbourne. Perché Shepparton non andava più?
1: No, c'era si dice un drought in inglese,
0: sì, sì.
1: Dove che mancava l'acqua,
0: mancava
1: e
0: l'acqua.
1: Tutta la frutta, i vegetabili smarcissero,
0: yeah.
1: Cadevano giù e tutta quell'industria lì è crollata un po',
0: certo.
1: E quelli che raccoglievano la frutta e roba così non potevano pagare.
0: Ah,
1: così
0: chiaro.
1: Papà ha detto, guarda, c'ho 3 figli, devo scappare.
0: Devo dargli da mangiare.
1: Sì.
0: They need to be fed, non è che posso
1: tenerli.
0: È bello che dici questo, perché mi ricorda quando sono arrivato qua in Australia, mi dicevano che potevi solo fare 4 minuti di doccia.
1: Oh. Yes, perché c'era l'acqua
0: limitata.
1: Yes.
0: È bello quello che dici, perché proprio mi ricordo quando dicevo no more than 4 minutes.
1: That's right.
0: 4 minuti. Cioè 4 minuti soltanto per vedere se è freddo o caldo.
1: Per giustare l'acqua alla temperatura giusta.
0: Esatto. Ed era incredibile. Quindi sei tornato a Melbourne, dove ti ha portato mamma e papà?
1: Originalmente siamo arrivati a Thornbury, un altro locale qui.
0: Certo.
1: Poi dopo nel 73 papà ha detto guarda, ritorniamo in Italia. Perché lui voleva ritornare lì e aveva dei fratelli e le sorelle che hanno organizzato lavoro in Italia.
0: Sì.
1: Così papà ha venduto tutto, ha preso i 3 figli e la mamma e siamo andati in Italia. Quando è arrivato là, ha bussato là sulla porta da dove che c'è, doveva essere il lavoro, e il capo gli dice ma non c'è lavoro qua.
0: Ma chi sei? Ma che vuoi? Mamma.
1: Che vuoi? Allora papà dopo 6 mesi è ritornato in Australia e noi siamo venuti in Australia quasi 7-8 mesi dopo che papà è ritornato qua.
0: Deve essere stato pesante perché, cioè, a parte chiaramente tuo papà è venuto qua, quindi si è dovuto fare la vita qua, si è fidato di quelli che erano qua a Melbourne e comunque in, you know, Victoria, whatever, in Australia, e dopo si è fidato anche di quelli in Italia.
1: In Italia, sì.
0: E invece l'hanno preso...
1: Ah sì, meno male che gli ascoltatori non hanno visto i gesti.
0: Però è brutto,
1: è brutto, sì. Perché...
0: Papà è ancora vivo o non
1: c'è? Sì, ha 83 anni.
0: 83. E come l'ha vissuta emotivamente quella parte lì? Te l'ha mai raccontata? How was he emotionally?
1: Era un po' distrutto, di morale anche, sai. Ha venduto tutta, allora
0: certo.
1: 2 volte nella sua vita ha dovuto riniziare dal principio, dalla base.
0: Yeah, he had to rebuild himself.
1: Correct.
0: Che brutto, che brutto, veramente mi fa arrabbiare. E sotto certi punti di vista alcuni italiani
1: hanno fatto una vita dura in quei tempi lì.
0: E quindi è ritornato, quando siete ritornati qua, you know, he started working ancora come tornista, è sempre lo stesso lavoro, e tu sei arrivato 8 mesi dopo.
1: Sì.
0: Te lo ricordi quel periodo in Italia? Com'è
1: stato?
0: Sì,
1: come no, sono stato con mio zio Lucio a Sale, la provincia di Alessandria, che è vicino a Torino, penso.
0: Certo.
1: Lui mi portava in giro col camion a un locale che si chiama Forno Cannavese.
0: Forno Cannavese, certo.
1: Allora, nel camion cos'era? Nel 63 avevo 5 anni, 6 anni, qualcosa così, ma mi ricordo come fosse era ieri. Siamo andati in giro lì e per la prima volta ho visto la neve.
0: Dai, visto che è una cosa che gli australiani si vede poco la neve anche qua in the Alps, però vanno in Italia quando vedono la neve la prima volta, li vedi che sono, soprattutto quelli del Queensland, che non l'hanno mai vista.
1: No.
0: E quindi quando sei arrivato qua in Australia, poi sei tornato a scuola, chiaramente.
1: Ho fatto la terza o la quarta classe e siamo andati avanti così. E poi quando avevo 14 anni ho iniziato a cantare in giro. Nelle sale di ricevimento.
0: Come è andata? Cioè, ma come è nata? Anche perché adesso voi ci hai fatto una carriera, no? That's your career, also like, you know, va bene, cioè, your day to day job.
1: 40 anni in più.
0: Cioè, 40 anni di carriera. Per quelli che ci ascoltano, Dean è 40 anni che canta, che, you know, delivers energy, fun, burning calories, you know, indirectly, sempre, perché comunque è importante, ma che cosa cantavi quando hai iniziato?
1: Quando ho iniziato ho cantato con un complesso nella sala di ricevimento, per matrimoni e roba così. E cantavo
0: Casa d'Abruzzo?
1: No, da Ferraro Reception a Camberfield.
0: Eppure
1: l'Abruzzo Club, il Veneto Club, tutti i club italiani. E avevo mamma e papà che mi portavano in giro. Perché non avevo la patente.
0: Certo.
1: Allora, a 14 anni andare in giro con mamma e papà non è anche una cosa bella, perché se aveva la ragazza là che ti guardava, andavo a casa con mamma e papà.
0: Esatto. E quindi praticamente tu andavi in queste feste italiane e cantavi musica italiana, chiaramente. E di chi erano le canzoni?
1: Le canzoni nel quel tempo era Julio Iglesias, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, io preferivo a cantare Luciano Tajoli, Claudio Villa, perché sempre li ascoltavo sui nastri che mio nonno suonava ogni festa, sia Natale, Pasqua, matrimonio, anniversario, compleanno. nel garage.
0: Nel garage, sì.
1: In Italia si dice il box, no? Dove certo, usualmente certo, c'è. Sì, ma sì, qui in Australia parliamo come metà italiano, metà inglese, in un garage.
0: Un garage. Garage che poi deriva dal francese. Ma ascolta, ma i nastri erano le MC, le musicassette?
1: No, erano quei nastri, i nastri due grossi.
0: Ti pare dei due nastri che
1: che andava in giro come 4-track, 8-track.
0: Sì, sì.
1: E roba così.
0: Mamma, ok.
1: Adesso li trovi nel museo.
0: Adesso sì, se ce li hai potresti magari, potrebbero valere anche dei soldi.
1: Ce l'ho a casa ancora.
0: E senti, e quando ti esercitavi, mamma e papà ti davano i giudizi, dicevano.
1: Mamma sempre, hai sbagliato qui, hai sbagliato lì, hai cantato
0: come
1: tutto questo.
0: Come sing the shower, come sing the shower. La mamma diceva, no che fa venire a piovere.
1: Piovere, come oggi.
0: Lo sapevo. E come facevi a entrare questi gigs? Come facevi a prendere questi gigs? Anche perché eri giovane, chi è che si fida di sto ragazzo? Ma che è sto ragazzino che viene qua, no?
1: È iniziato a che io andavo nei questi locali e chiedevo al proprietario, guarda, posso? E mi dicevano, ma mi hanno dato la prova, l'opportunità di cantare. E da lì mi hanno dato l'impegno quasi ogni settimana, ogni sabato sera, domenica sera, facevo delle cene, le cene danzate, mix party, che sarebbe uno che celebrava un matrimonio, uno che celebrava un fidanzamento, anniversario, compleanno, quello che era.
0: Sì, allora.
1: Da lì è iniziato e dal quel locale Ferraro Receptions a Camberfield è cresciuto.
0: Poi sei diventato un'icona per tutte le feste italiane che ci sta, praticamente ti volevano tutti. Ma scusa, ti pagavano allora anche se avevi 14 anni? Ti davano un piatto di pasta?
1: No, prendevo abbastanza buon soldi.
0: Ah, sì?
1: Nei quei tempi.
0: Si parla degli anni 80?
1: Sì.
0: Quanto valeva allora, tipo un performance?
1: Ok, se io facevo un floor show, un spettacolo, nei quei giorni, a 16 anni, 17 anni, prendevo $300.
0: $300? Ma quelli erano soldi allora?
1: Erano abbastanza soldi per una mezz'oretta di cantare.
0: Ma anche perché c'hai 17 anni, io stile Charlie, stile kid.
1: Sempre
0: cioè.
1: Cash.
0: Quello.
1: No, anzi era tax invoice e GST.
0: No, after 7 years they cannot chase you anymore.
1: Oh, beautiful.
0: Dopo 7 anni, that's it. You actually exempted.
1: Perfect.
0: Sì. Senti, com'era crescere con una famiglia italiana, chiaramente in un ambiente australiano, dove chiaramente the cold the wog and the,
1: oh,
0: the
1: yes,
0: skipping, cioè dove il clash, no?
1: Quando crescevo durante gli anni 75 fino a 85 che ho finito seconda scuola elementare, high school, abitavo in un court, che è una strada senza uscita, entri una via, esci la stessa via. Lì avevo alla sinistra la famiglia turchese.
0: Ok.
1: Noi che siamo italiani. Vicino alla destra c'era un altro italiano, poi c'era una famiglia maltese, famiglia australiano, famiglia greco, australiano, tedesco, jugoslavo,
0: tutta l'Europa
1: è australiano all'inizio di questa strada. Allora lì c'era una minestroni di
0: culture, nationality,
1: era perfetto, lo dico.
0: Perfetto. Quindi non è stato difficile integrarsi nella cultura australiana con chiaramente gli australiani che ti vedevano come immigrato, immigrante, quelle cose lì.
1: No, essendo abbastanza giovane in quei anni era facile, per quelli che avevano più anni era una cosa difficile.
0: Molto difficile. Allora facciamo una cosa, ci ascoltiamo una delle tue canzoni, poi quando torniamo voglio un attimo un po' sapere anche cosa hai fatto dopo i 18-19 anni, più got married, stai fando una vita, sai, insomma, come vuole sempre la mamma, e trovati una bella guagliona che ti sposi, ti metti a posto due figli, ti compri la casa, non ti sposti più, quindi dopo parleremo un po' anche della parte intima di Dean. Nel frattempo questa è una tua canzone che hai scritto, giusto?
1: Sì, questa è una canzone che ho scritto nel 1990.
0: Allora ci ascoltiamo Dean Cannon con Time.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Radio Italiana 531.

0: energy from Dean with the time and heaven must be missing an angel. Tu comunque sei bravo con le cover, eh? You do a very good cover up. They call you like the Tom Jones. Yeah?
1: Tom Jones, Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck, chi vuoi?
0: Che bravo, che bravo. Allora Dean, invece quando avevi from 20 to 30,
1: okay,
0: it's the time where you actually start realizing, oh, I have to do something that is more meaningful.
1: Correct.
0: Ha continuato a cantare o did you find actually a real job? Because someone says, yeah, but what's your job? I'm a singer. Yeah, but what's your real job?
1: Yeah. No, my real job, I was working with my father.
0: Ah, sì,
1: con papà. Nearly 10 years because my father had his own business.
0: Okay.
1: Allora aveva
0: me, what a hard employer I can think.
1: Oh yes.
0: Io con mio padre uguale.
1: So, io, pneumatici, idraulici, tornitore e macchinista, le machine toolmaker, engineer, per 10 anni e poi dopo di quello sono entrato nei ristoranti che facevo come duty manager e c'era un locale a Williamstown che cantavo 3 sere alla settimana, venerdì, sabato e la domenica. E da lì abbiamo, con la moglie in quei tempi, ho aperto un ristorante per conto mio con 140 posti, e cantavo lì.
0: E dove era il ristorante?
1: Altona North, Altona. A Black Shores Road.
0: Ah, sì, yeah. Sì.
1: Si chiamava AJ's, che era per il mio figlio, okay, che non c'è. È passato via nel 2006 nella fine di 2006 abbiamo aperto questo ristorante in onore di lui.
0: Certo, so. Peccato, mi dispiace.
1: Succede.
0: Cosa facevi? Facevi cibo italiano?
1: Sì.
0: Italian food. Come era Altona?
1: Altona era un Coca-Cola. No, Altona era un locale italiano, adesso è diverso, è più libanese, sì. Ci sono dei turchi lì e roba così, ma ci sono ancora gli italiani originali
0: volta,
1: che
0: certo.
1: Abitano lì.
0: Sì, sì, sì, sì, bellissimo, quindi pasta, pizza, quelle cose.
1: Yeah. Non facevo pasta, pizza, no. Pasta sì, carne, pesce, roba così, ma cucina all'italiana.
0: Cucina all'italiana, bellissimo. E quindi, quando lavoravi col papà, però cantavi sempre?
1: Cantavo al weekend, sia in matrimoni e roba così, poi anche negli ultimi anni che lavoravo con papà ho preso degli impegni con il canto nel casino di Rest Point a Tasmania.
0: Tasmania, sì.
1: Cantavo nel piano bar, poi anche ho preso un contratto per cantare a Cairns.
0: A Cairns?
1: Al Reef Hotel Casino, che facevo il spettacolo lì 5 sere alla settimana e 2 sere alla settimana cantavo nel lobby e facevo come si dice, just a night of entertainment.
0: Sì, entertainment.
1: 3 ore, 4 ore da me a cantare.
0: Vabbè, se sei in un bar o in un ristorante, è bello avere musica in the background.
1: Correct.
0: Cioè, non è come in Italia che, in Italia quando vai al ristorante c'è Rosario, they come and sell you a rose.
1: Ah.
0: Tutti ti vengono a vendere una
1: rose.
0: Sì, sì, sì. Okay. Sei a cena con una donna e ti vendono una rosa.
1: And e sei lì. Obbligato a comprarlo.
0: Of course. Se non la compri, quello del tavolo di fianco. Oh, you bloody piece of.
1: Yeah.
0: What are you doing? Buy a rose for your girlfriend.
1: Yeah.
0: She's my first date. Yeah.
1: Relax.
0: No, bellissimo. E quindi cantavi sempre canzoni italiane, però abbiamo sentito.

0: The Heaven Must Be Missing Angel.
1: Yes.
0: Quindi facevi anche cover ups.
1: Yes.
0: Ti piacevano fare le covers.
1: Yeah, i covers li facevo in giro, sia nei piano bar o certe volte cantavo nel discoteca.
0: Oh.
1: Nei anni 80-90 c'erano le discoteche in
0: certo,
1: giro.
0: Certo.
1: Era una roba diversa. Adesso i discoteche non ci sono in giro quasi più.
0: No.
1: Ci sono più pubs e clubs e roba così.
0: Sì, ci sono quelli di Chapel Street, Love Machine and that.
1: Oh, hello.
0: Forget about it.
1: Correct.
0: Non sono buoni, non vanno bene. Senti, però cantare le covers ti aiuta anche to diversify un po', perché chiaramente altrimenti sei solo per italiani and that's the market is piccolino,
1: è piccolissimo,
0: è chiaro, è chiaro.
1: Così ho aperto le ali e ho trovato diversi strade per andare. Ho fatto covers, ho fatto un paio di spettacoli televisivi, sia Young Talent Time, sia Burt Newton con New Faces, che erano per canzoni voci nuove, Talent Quest. E poi ho fatto un paio di performances in Tasmania per Win TV, che andava tutto all'est dell'Australia, sulla costa.
0: On the East Coast. È bello.
1: E dopo di quello anche canzoni italiane che c'erano i festival nel 1984 fino al 1990, e lì ho cantato parecchie volte solo in italiano canzoni nuovi italiani, originali.
0: Senti, ma tu vivevi Lagon Italian Festa,
1: sì.
0: Lagon Street Italian Festa, cantavi là?
1: Quando il festa era una cosa grandissima,
0: sì,
1: di Carlton su Lagon Street, che chiudevano la strada da Rathdown fino a Victoria Street, dove che c'era una volta Totos e all'altro locale Brunetti, dove che c'è adesso. Tutta quella strada era chiusa,
0: sì,
1: e avevano tre palchi di entertainment. Oh, yeah, era grandissimo, era una festa incredibile.
0: Tre!
1: Yeah. E nei quei tempi c'erano delle orchestre che facevano il backup.
0: Yeah,
1: adesso tanti usano i basi musicali, sia MP3, karaoke, quello che
0: è. L'autotune adesso
1: è diverso.
0: C'hanno l'autotune. Senti, ma hai cantato sempre da solo o con una band anche?
1: All'inizio con un band andava in giro a fare i matrimoni e roba così.
0: In garage, let's be the band, you're the singer, you're the drummer, you're the bass, and you know this song.
1: E facevi prove per un anno per fare un impegno.
0: Oh gosh.
1: So, yes.
0: Sì, quindi hai avuto la band, li conosci ancora, you're still in touch with them?
1: Yes, sì, con quello che suona le batterie, Vito Rametta, parecchie volte ci incontriamo.
0: Sì.
1: E poi ci sono anche dell'orchestra che mi facevano del backup band, mentre che facevo un flow show, un spettacolo ai matrimoni. Ci sono i band o le orchestre che sono in giro, come No Limits, come Cop This. C'erano tanti in quei tempi fa.
0: Sì, Cop This, bello questo.
1: Cop This, l'hai sentito? Cop This, right?
0: Cop This,
1: boom.
0: It reminds me of my mom and dad. Cop This, boom. I'll fix you up. You didn't listen to me. Senti, poi dopo ti sei sposato.
1: Sì, nel 96 mi sono sposato.
0: E hai continuato a cantare sempre?
1: Sempre,
0: the weekend.
1: Sempre ho cantato.
0: E quindi lei era il tuo manager?
1: Manager di finanza. O controllo finanziario,
0: ITO praticamente.
1: Entrava con la mano destra, usciva con la mano sinistra.
0: Sì.
1: A lei.
0: Chief Financial Officer, ci stava bello. E quindi, ma hai continuato, dopo hai detto che eri con tuo papà, poi dopo che hai fatto con tuo papà, che lavoro hai fatto? Nei ristoranti. E cantavi sempre?
1: Sì.
0: E poi dopo, com'è stato lo shift?
1: Sono entrato dopo che abbiamo venduto il ristorante. Nel 2010 e sono entrato con la compagnia che mi hanno venduto i pezzi per la cucina industriale.
0: Yeah, okay.
1: E sono andato a lavorare lì come un salesman,
0: sì,
1: a venderle i pezzi agli altri. Sono stato lì forse un 7-8 anni, poi sono uscito, sempre che cantavo, mentre che lavoravo un lavoro onesto, perché lavorando il canto dicono che non è un lavoro vero, ma insomma, lo devi fare 6-7 ore a ogni spettacolo e c'hai anche le prove prima, il carico della macchina con tutti i pezzi per andare lì a mettere insieme altoparlanti e roba così. Ogni spettacolo che facevo, matrimoni o cena danzate, per me erano 10 a 12 ore di lavoro, ma tutti solo vedevano i 5 ore che sei lì che canti.
0: Certo, quella parte lì, tutto il resto in the background they don't see, nessuno... tutto quello che succede dietro le scene, behind the scene, nessuno lo sa. Yeah. Senti, ma quante ore... But you practice anche adesso. Però prima magari
1: adesso quasi niente, perché canto spesso, allora cioè, lì c'è l'esercizio, si dice così,
0: esercizio
1: dei vocali, è che canto così tanto.
0: Sì. Invece
1: prima dovevo fare le prove durante la settimana, fare le scale. Adesso non tanto, perché ormai sono abituato
0: a muscle memory.
1: Exactly.
0: Muscle memory, praticamente sai come si
1: vede.
0: Fa. No, ma che si vede? Sei ancora in forma. Dina è in formissima. E ci siamo visti recentemente alla Shepherd Italian Festa. E che chiaramente non ho mai visto un performer che non suda. Si suda sempre. Sudo anch'io come MC, quindi suda anche Dina.
1: Sì.
0: Ma praticamente quando vedete Dina vi ha dato tutto. Se vedete quanto Dean ha sudato, vi ha dato tutto quello che poteva.
1: Usualmente esco dal palco e devo prendere la camicia, la canottiera o quello che c'ho e lo devo strizzare per far uscire tutto il sudore.
0: E Dean dà veramente la carica comunque.
1: Sì.
0: Senti, abbiamo ancora un pochino di tempo.
1: Ok.
0: Com'è quando il pubblico non ti dà niente indietro? When they don't engage with you, no? Perché molti eventi sono sit down, la chiacchiera del cinema.
1: Sì.
0: Tecnicamente quando c'è musica you should dance.
1: Certe volte il palco è anche troppo lontano del pubblico e c'è quel vuoto di aria in metà di loro e di te. È una cosa difficile, ma io sempre in mente, mentre che parlo o mentre che sto cantando, penso, allora, chiudo gli occhi, io progetto la voce a una persona che potresti che è proprio alla fine del palco. E se ci arrivo con la voce, gli altri ascolteranno.
0: Ah.
1: E sempre succede così. Mamma mi diceva da giovane, you must think you are singing to one person and only one person.
0: Sì.
1: And try to tell the story to that person.
0: Anche perché non ti vuoi demoralizzare. You don't want to dishearten yourself that he's gonna be like, oh shit.
1: That's
0: no one is dancing.
1: Sometimes succede.
0: Essere, esatto.
1: Ma poi c'è sempre quel brano che gira tutto.
0: Sì, perché poi magari esci col brano calmo, quiet, e nessuno balla e dici, ma what's wrong? E poi appena esci con uno forte,
1: boom,
0: tutti a ballare. E il problema è che se ti vedono che if you lose the energy, perdono fiducia in te. It's not good.
1: E certe persone anche apprezzano la cosa di stare fermi
0: e ascoltare. Sì, una cosa che mi piace molto dell'Australia, che mi piace, insomma, io preferisco ballare, però una cosa che ho visto in Australia è che tendono a stare seduti a The Geeks, anche quando andavo ai concerti with my ex-wife e stavamo seduti. Ma che è un cinema? Ma cos'è? Siamo al teatro? Cioè, non capito, non possiamo stare in piedi e ballare, no, da seduti.
1: Seduti.
0: E mi diceva, we're gonna go and watch some music. No, you listen.
1: You listen to the music and you dance to the music.
0: No. Watching music. That's on MTV.
1: That's right.
0: Capito? Io me la vedevo così.
1: Sì.
0: Io la vedevo così. Allora, ci ascoltiamo il bivio che Dean ha cantato nel 2019. Poi torniamo subito dopo la pubblicità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
4: Allora, abbiamo ascoltato il bivio. Dimmi, dicevo nel fuori onda che il bivio di canzone.
5: Sì. Allora, nel 1988 sì. Ho vinto il voto popolare al Australian Italian Song Festival con quel brano lì che era scritta da Domenico Sciacca e interpretata da me.
4: Ma che bravo, dai. Cosa, ti ha portato qualche recognition outside of, like, sì. Tipo phone calls, come and sing here, come and sing there, quindi sì, opportunities.
5: Ho diverse opportunità per registrare altri autori, le canzoni de loro.
4: Che bello. Che bello, quindi ti venivano a prendere con la macchina all'aeroporto.
5: Oh yeah, magari. Dovevo andare in giro io, ma il petrolio era sì. Solo 50 centesimi.
4: Sì, allora
5: non come i giorni d'oggi, mannaggia.
4: Parliamo di un'Australia completamente diversa, sia chiaro, tutta un'altra cosa. Senti, Dilma, tu a parte cantare da solo, canti anche con altre band. Ci siamo visti sì. Con The Italian Stallion in Cairns, all'Italian Festa.
5: Sì.
4: Com'è quella connessione? How's the connection? Because you don't sing with them all the time.
5: No. La maggiorità vivono lì in Sydney,
4: sì.
5: E l'opportunità, dopo che ho fatto il concerto in giro all'Australia con Puppo, cantavo con Tony Mazzell.
4: Ah.
5: Tony e io siamo come fratelli,
4: già
5: parecchie volte che ci conosciamo, perché nel 1986 andavo in una sala di ricevimento a DY che si chiamava Miramare Lounge,
4: sì.
5: E ho cantato con Tony parecchie volte che lui aveva l'orchestra o il band,
4: yeah.
5: E io andavo lì per fare il spettacolo ai
4: certo.
5: Matrimoni. Allora abbiamo fatto come support act per Puppo per il tournée Ricordi di Sanremo che l'hanno fatto 2 anni fa adesso,
4: sì,
5: in ottobre.
4: Sì. Certo.
5: E da lì e ho avuto l'opportunità di mettermi in contatto con Tony e mi ha chiesto: guarda, vuoi essere parte di questo Italian Stallions? Ho detto: perché no? Beh, Stallion non sono più, ma è una parola così, sai, ma adesso Thoroughbred, che vuol dire sono più vecchio. Stallion no more.
4: Fantastica, questo mi piace. Thoroughbred.
5: That's it.
4: Oh madonna, è stato bellissimo.
5: È come il vino e poi c'è il port. E
4: sì,
5: dopo
4: sì.
5: Quello c'è l'aceto.
4: Dopo c'è l'aceto, bravo.
5: Sono dal vino all'aceto. Quasi.
4: È bello perché quando dicono sei come il vino, speriamo che non diventi aceto, se no sono finito, se no mi butti via.
5: Sono quasi finito, dai.
4: They pour you down the sink. Allora,
5: oh, yeah. Mi buttano via.
4: Senti, ma Tony Mazzell, bravissimi. Comunque siete un gruppo di tutti maschi, di
5: sì.
4: Italian Stallion, diciamo middle age, chiamiamo middle
5: sì.
4: age così.
5: Oh, grazie.
4: Prego. No, ma che, ma sei giovanissimo. Però cioè, tutti ci mettete la stessa carica. Come ti trovi a dover cantare con una persona o con una band che non ci canti spesso?
6: How is that? Like, you know,
5: il dinamico si dice, è un po' diverso, anzi, e se forse ci conosciamo da tanti anni, yeah, anche con George Wulbach, c'è una sinergia lì, sì, che appena che entriamo sul palco, yeah, siamo tutti giovani di nuovo.
6: Sì. Anche perché poi avete iniziato da giovani, quindi c'è quella passione che non andrà mai via.
5: No.
6: You can't delete that passion.
5: I hope not.
6: No, no, non può, non si può fare così, non si può cancellare. Mi dicevi prima che comunque hai anche degli altri eventi coming up, adesso stiamo registrando, sì, che è marzo, la fine di marzo, quindi avrai altri eventi coming up. Tu fai sia Italian Festas, ma fai anche tipo, non so, le scuole, come mi dicevi prima. Giusto?
5: Sì, sì, sì, le scuole di dance, ci sono un grande celebrazione per la fine della scuola, devo fare questo sabato, e poi dopo ci incontreremo
6: alla fiera,
5: Myrtleford, alla fiera.
6: Esatto. Per quelli che magari ci ascoltano anche dopo la fiera, Myrtleford, la fiera è 16-17 di maggio, two days. Per chi non è mai stato a Myrtleford o chi non la conosce, da South Australia, Myrtleford è the biggest Italian community you can find probably in the high country.
5: Yes, correct, correct.
6: Zona, c'è Shepparton, che è farmers, yeah, erano farmers anche in Myrtleford, sì, però trasformarono del tobacco into wines.
5: Tobacco.
6: C'era tantissimo, sì, sì, tabacco a Myrtleford, c'era, sì, tantissimo tabacco.
5: Hai ragione.
6: Era cresciuto tanto. Però sono sempre belli eventi dove cercano comunque la tua italianità. You don't want to miss out on your Italianity.
5: No, I love my Italian heritage.
6: Non lo puoi lasciare. No, quello è un heritage che non potrai mai
5: Col
6: lasciare.
5: Nome Dino, nato nel 68, vuol dire che sono Ferrari.
6: Stavo proprio per dirlo io. Sei nato nello stesso anno che Dino Ferrari ha costruito la Dino Ferrari. La Ferrari Dino, andatevela a cercare se non sapete, bellissima macchina che costruì la Dino, la Ferrari. È un bellissimo modello. Dino, canti in macchina?
5: Certe volte sì. Quando ho detto che non più faccio l'esercizio per i vocali.
6: Sì, canti in macchina.
5: Sono bugiardo. Canto in macchina e quelli che sono da canto a me mi guardano come, ma chi è questo scemo?
6: Ma ti hanno mai riconosciuto in macchina? Are you Dean Kelly?
5: Mi è successo che un giorno ero vicino al Queen Victoria Market qui a Melbourne, ero con un amico, sono andato dentro in questo locale per mangiare, abbiamo ordinato qualcosa, la cameriere si alza, guarda e fa al signore: ma quello è Dean? E mi è rimasto così, ero proprio, come si dice, shock.
6: You recognize it. Sì, però è bello perché sei riconosciuto nella comunità, la gente ti ascolta, la gente viene a cantare, canta le tue canzoni e balla le tue canzoni. That's rewarding, no? Cioè, there is the financial part, of course.
5: Which is good, ma certo, il reward è che, come adesso, devo cantare a un matrimonio della figlia del madre e padre che ho cantato al matrimonio nel 1988.
6: No!
5: Oh yeah. Ho fatto il circolo completo.
6: Sì, praticamente gli danno diventare family. Sì. Che bello.
5: Adesso ci sono i comunione, i battesimi, il cresimo. Certo. Devo fare tutto quello, no? Così sarà, la storia continuerà con quella famiglia.
6: Senti, ma mi sono dimenticato di farti la domanda all'inizio, ma quando cantavi agli inizi, che eri giovane, cantavi con la giacca bianca e le scarpe e il tuxedo in white?
5: Avevo anche quelli brillanti, quelli sequined jacket.
6: Le paillette.
5: Se guardi il film The Wedding Singer,
6: sì,
5: io dico che loro mi hanno visto a me nel 1986, hanno detto: dobbiamo fare un film con quello vestito lì.
6: Hanno copiato Dean Cannon. Allora, andiamo un po' in pubblicità, okay, poi torniamo per i saluti.
5: Grazie.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
8: Cerchi qualcosa di davvero speciale? da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
9: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
10: Aiutami a sparire come c'è.
9: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
11: Lasciatemi cantare.
4: Siamo arrivati alla fine della puntata. Mi dispiace perché mi stavo
12: è volato.
4: mi stavo divertendo tantissimo. Dino,
12: dimmi,
4: vogliamo dire che cosa fai adesso al giorno d'oggi? Besides your actually not real job, che is a singer,
12: sì.
4: What is your real job nowadays? Che fai?
12: My real job nowadays, I sell commercial cooking equipment to all the restaurants and pubs and clubs. Tecnoeca, forni elettrici per industriali, commerciale e roba così.
4: Perfetto, quindi se vi serve qualcosa, state ascoltando, dite, ah, oh, mi serve proprio un forno.
12: Ecco.
4: Ci contattate Dean Cannon, facilissimo, perché trovate anche il website.
12: Website, Facebook, Instagram.
4: E il website è deancannon.com.au.
12: Correct.
4: Perfetto, più facile di così non potete sbagliare. Chiaramente c'è il suo numero, cioè Instagram, andate a vedere, c'è una bellissima pagina Instagram, Facebook. You've got the baby boomer social media.
12: I have.
4: Are you on TikTok?
12: A little bit, that's too young, that's too young, right.
4: Però è stato bello capire cosa c'è dietro, what's behind a singer and the passion that drives a singer, right?
12: Like always this. Passion.
4: Ma quello che tu porti sul palco is the passion, right? Is the passion.
12: If it's a romantic song, a fast song, a medium song, I always put my all.
4: All your heart. What's the promise that you're going to give to all the Italians that are listening to us?
12: You want to come and say hello to me? Come and say hello. I'm more than happy to talk, take photos, and spend some time.
4: And if they come to one of your show?
12: Be ready to dance.
4: Esatto. Quindi, se vedete un flyer o qualcosa online che c'è Dean Cannon, sicuro 100% there will be 100% passion and performance given to all of you from Dean Cannon and energy, ve lo posso assicurare
12: sempre.
4: Dean o Dino, grazie per essere stato con noi, è stato bellissimo,
12: l'onore è mio.
4: No, and I'm fairly sure I'm gonna see you again,
12: definitely.
4: Ciao Dino, grazie,
12: ciao.

0: vostra radio, la radio italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Gen Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:03.
2: Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete. Si prospetta un mese di transizione, con grandi prospettive in arrivo per l'estate, in particolare da luglio. La prima metà di maggio è più favorevole rispetto alla seconda. Approfittane per dare il massimo, fissare appuntamenti e cercare alleanze. Se hai una causa in corso o una controversia legale o burocratica da risolvere, l'estate porterà finalmente liberazione e sollievo. In amore, anche chi è reduce da una separazione o da una fase complicata non avrà difficoltà a trovare nuovi spunti. Bene anche per le coppie consolidate, in particolare per chi sta pensando a progetti a lungo termine come il matrimonio o la convivenza. Tuttavia non mancheranno le sfide. Eventuali problemi legati alla casa, al denaro o alla gestione della quotidianità andranno risolti. Dal 13 maggio, con l'ingresso della luna nel tuo segno, è il periodo giusto per dichiarare i propri sentimenti, fare scelte importanti o chiudere rapporti che non funzionano più. Benessere, potresti avvertire una certa stanchezza nelle giornate del 6 e 7, quando le energie tenderanno a calare e le tensioni accumulate potrebbero farsi sentire. Un po' di meditazione o di sport all'aria aperta potrebbe essere la soluzione. Toro. Mercurio, pianeta delle idee e della comunicazione, entra nel segno da domenica 3 e vi rimarrà fino al 17, portando con sé una buona lucidità mentale. Se hai in mente un cambiamento, non esitare. In particolare, collaborazioni o contatti con persone lontane o con aziende estere aiuteranno i tuoi progetti futuri. Nella seconda parte del mese, nessuno potrà fermarti. Agisci senza esitazioni, anticipa i tempi e dimostra quanto vali. In amore, il cielo continua a sostenerti. È più facile esprimere ciò che provi e ricevere in cambio attenzioni e affetto. Le coppie storiche, che hanno superato turbolenze e malintesi negli ultimi mesi, possono finalmente godere di una ritrovata serenità. Dal punto di vista della passione e delle emozioni, le ultime due settimane accendono i sensi e rendono ogni appuntamento coinvolgente. Se sei single e desideri di fare nuove conoscenze, le giornate di sabato 23 e domenica 24 saranno valide per incontri ad alto tasso di attrazione. Il mese si chiude in bellezza, con una gran voglia di amare e soprattutto di sentirsi amati. Benessere. Maggio si preannuncia dinamico e pieno di impegni, che può tradursi anche in un po' di stanchezza fisica o mentale. Le giornate che l'oroscopo segnala come più delicate sono venerdì 8, sabato 9, giovedì 21, venerdì 22 e venerdì 29. In queste date cerca di non esagerare con gli sforzi e di concederti qualche pausa in più. Gemelli. C'è qualcosa che sta per cambiare nella vita professionale. Urano nel segno si comporta come catalizzatore di buone idee e costringe ad abbandonare vecchi schemi mentali. Porterai alla luce idee e progetti che tenevi nascosti anche a te stesso. Potrai osare e sfidare il destino, magari tentando qualcosa di inedito. Vorrai esplorare nuovi territori e fare richieste. Chi cerca un impegno part-time trova la soluzione che attendeva. Scrittori, artisti, commercianti hanno una marcia in più. Il successo è nelle tue mani, ma richiede anche coraggio e volontà. In amore si risveglia il desiderio e la capacità di agire. Il picco lo avremo intorno al 17, con una bella concentrazione di pianeti nel segno, che rappresenta un vero e proprio invito all'azione. Urano, ancora una volta, agisce come liberatore, chiudendo le storie che non hanno più motivo di esistere e aiutandoti a sganciarti da pesi inutili. Se sei single, è facile che tu faccia incontri con persone fuori dagli schemi, magari un po' eccentriche, ma proprio per questo incredibilmente stimolanti. Con un cielo così, non serve neppure impostare cambiamenti, spesso arrivano da soli. Benessere. Non è escluso che in alcuni giorni si presentino circostanze di disagio o nervosismo, soprattutto intorno all'11, quando le tensioni interne raggiungono il picco. È il destino che impone i cambiamenti. Potrà sembrarti severo, ma nel tempo capirà il suo valore.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Mi sento un odore alla gola.
5: Cancro. Il periodo che stai attraversando è segnato da una certa agitazione interiore che può influire su come gestisci le situazioni professionali. Ora senti la necessità di nascondere le tue insoddisfazioni dietro a un atteggiamento diplomatico. Sei in procinto di affrontare cambiamenti importanti come un nuovo ruolo o il passaggio a un diverso programma. Se lavori in proprio, deciderai cosa fare e se accettare progetti. Il clima amoroso, già movimentato ad aprile, continua ad essere delicato anche a maggio. Le coppie sposate da tempo hanno dovuto affrontare qualche ostacolo, mentre le più recenti, stimolate da Giove, pensano a un figlio, salvo poi confrontarsi con i costi e le responsabilità che ciò comporta. Per chi è single, oppure desidera rinnovare la vita sentimentale, gli ultimi 10 giorni del mese offrono ottime prospettive per nuove conoscenze o trasformare un'amicizia in qualcosa di più profondo. Benessere. Fino al 18, Marte rimane in una posizione che può agiarti. Benessere. Fino al 18, Marte rimane in una posizione che può agitarti. La situazione migliora sensibilmente verso la fine del mese, quando si attraversano energie favorevoli per il recupero fisico e mentale. Leone. Maggio continua ad essere promettente sul fronte professionale. Se l'anno scorso hai avviato progetti o collaborazioni, il tuo impegno sta per essere ripagato. Attenzione solo a soci o capi. Avversari sleali con cui potrebbero emergere malintesi riguardanti questioni finanziarie. Dopo il 18 la situazione tende a chiarirsi e le occasioni di successo aumentano, in arrivo eventuali proposte di cambiamento, sia in termini di ruolo che di sede lavorativa. Ricorda che le prove di coraggio, anche in ambito professionale, possono rafforzare la tua autostima. Sul fronte sentimentale si registra un recupero significativo. Per coloro che sono single ci saranno occasioni, ma è bene fare attenzione. Il coinvolgimento emotivo potrebbe essere superficiale e la paura di perdere la propria indipendenza potrebbe influenzare le scelte. Se ti trovi a dover prendere decisioni su nuove conoscenze, il 28 e 29 possono risultare giorni pensierosi. È fondamentale che tu stabilisca relazioni basate sul rispetto reciproco. Benessere. Le prime 2 settimane di maggio sono ideali per recuperare energia e vitalità. Approfitta di questo periodo per iscriverti in palestra o consultare un esperto per eventuali problematiche di salute. La schiena potrebbe rivelarsi un punto debole. Ascolta il tuo corpo e cerca di evitare sforzi eccessivi. Vergine. Maggio è un mese che spinge con forza a uscire dalla tua zona di comfort. C'è una vibrante energia di rinnovamento, la voglia di rimettersi in gioco è alle stelle. È vero, la prima parte dell'anno ha messo a dura prova la gestione delle risorse, creando squilibri tra entrate e uscite. Ecco perché adesso gli investimenti devono essere ponderati come le ripartenze. Non lasciare che la paura freni la tua crescita. Seguire le tue intuizioni è determinante. Se una proposta comporta un minimo di rischio, non lasciarti intimidire. In amore, maggio invita alla diplomazia e alla pazienza. La tua priorità è il lavoro e la gestione delle finanze, ma non trascurare l'emozione di cuore. Se hai un partner, la tua assenza o distrazione viene notata e mal tollerata. Non cedere alla tentazione di avere segreti. Ora più che mai la verità viene a galla facilmente. Benessere. Il mese di maggio porta con sé un'altalena di emozioni. Alleggerisci lo stress scaricando i pesi emotivi. Parlare con una persona fidata, oppure offrire aiuto a chi ne ha bisogno, può sorprendentemente restituirti serenità e vitalità. Ricorda, il tuo benessere non è solo fisico, ma passa dalla qualità delle relazioni e dalla capacità di prenderti cura delle tue sensazioni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

accettare il peso di troppe responsabilità senza il supporto giusto. In amore, il ciclo emotivo di maggio è segnato da sentimenti tumultuosi e da una certa instabilità d'umore. Invece di tacere, come spesso fai per evitare complicazioni, sei tu a prendere la parola e a mettere in chiaro ciò che non funziona. Tra l'11 e il 17 potresti sentire il bisogno impellente di puntualizzare ogni aspetto problematico, dando il via a discussioni che, se gestite con maturità, potrebbero portare a una maggiore chiarezza. Benessere, pratica attività che aiutino a scaricare lo stress, come lo sport o lunghe passeggiate all'aria aperta. Cura l'alimentazione, cerca di dormire a sufficienza e non sottovalutare eventuali segnali di affaticamento. L'aspetto e la forma contano. Non è colpa tua se Venere ti ha letto fashion icon del sistema solare. Un po' di vanità e solo manutenzione ordinaria. Pione. Giove illumina ancora il cammino professionale nei prossimi 2 mesi. Questo è il tempo delle grandi decisioni e delle strategie vincenti. Sottoscrivere accordi e contratti significa gettare le basi per una stabilità futura. Quando si tratta di rivendicare un diritto o presentare una richiesta, la precisione e la chiarezza delle proprie ragioni fanno la differenza. Non aspettare gli eventi, ma cerca di provocarli. In amore, Venere è neutrale, ma le tensioni di aprile agitano ancora le acque nelle relazioni. I legami affettivi portano con sé alcuni strascichi. Una parola di troppo rischia di alimentare malintesi. Attenzione nei rapporti tra genitori e figli. Un timido recupero è previsto dal 19, con confronti e soluzioni per coppie problematiche che devono fare chiarezza. Benessere. Dopo il 18, Marte pone qualche sfida in più, rendendo il mese più impegnativo dal punto di vista fisico ed emotivo. Il 21 e il 22 richiedono massima prudenza, forse per un calo di energia o qualche tensione accumulata, no alle distrazioni. Sagittario. Se stai negoziando un contratto, le perplessità legate alle questioni economiche si faranno sentire. Per chi gestisce un'attività, sarà essenziale monitorare prudentemente i rapporti con fornitori, clienti e soci. A parte qualche perplessità finanziaria, sappi che a maggio la tua voce conta e il tuo impegno sarà premiato. Fissa un appuntamento il 4 o il 5, quando avrai la luna nel segno. Se hai subito un torto, la giustizia si manifesterà entro 2 mesi. In amore, la fatica maturata nel lavoro potrebbe avere a volte distolto l'interesse dai legami affettivi, rendendo difficile trovare pace e serenità. I conflitti possono emergere, ma affrontarli con calma potrà fare la differenza. I progetti di coppia avanzano lentamente, non bisogna scoraggiarsi. Alcuni potrebbero scoprire verità scomode, mentre vecchie dispute con ex partner richiedono un chiarimento per evitare che ritornino a creare malumori. Benessere. Il mese porta con sé anche giornate di tolleranza. È fondamentale evitare qualsiasi forma di costrizione. L'armonia interiore è un viaggio, non una destinazione.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

0: Capricorno. Dopo mesi caratterizzati da mille incastri da risolvere, finalmente si intravede una via d'uscita dal labirinto delle complicazioni. Le giornate del 13 e 14 si annunciano come una vera e propria forma di resistenza. Un progetto iniziato l'anno scorso, forse partito in modo incerto, esige una revisione profonda, o persino la decisione di lasciarlo andare per fare spazio al nuovo. Il cuore del Capricorno si svela con cautela. Le relazioni in questo periodo vengono messe alla prova da provocazioni e nervosismi e la distanza fisica o emotiva accentua la voglia di chiarezza. Il dialogo, gestito con sensibilità, aiuta a sciogliere tensioni che rischiano di esplodere. Chi ha un cuore libero da tempo forse percepisce un leggero senso di solitudine. Maggio non promette grandi rivoluzioni, ma offre comunque l'opportunità di vivere emozioni leggere senza il peso di aspettative troppo alte. Maggio ti invita a prestare particolare attenzione al benessere fisico e mentale. Concentra le energie su abitudini salutari e attività rigeneranti per facilitare un recupero profondo. Le giornate del 19 e 20 si presentano più difficili. Organizza un weekend liberatorio tra il 23 e il 24. Acquario. È iniziato il conto alla rovescia. Sei a un bivio e devi scegliere più con la testa che con l'istinto. Chi da anni lavora nella stessa azienda, svolge la stessa mansione o segue lo solito programma, si trova davanti a una situazione di cambiamento netto. Il 13 emerge come una giornata interessante per firmare accordi che coloreranno di stabilità l'avvenire. Poi arriva il 26 e il 27, in cui Sole, Luna, Mercurio e Urano sollecitano intuizioni brillanti e idee geniali, una forza creativa che nasce proprio dal caos, com'è nel tuo stile. La strada verso il nuovo è davanti a te. In amore, dopo le burrasche di aprile, maggio si veste di quiete emotiva, come un'oasi in mezzo al deserto. Le porte della tranquillità si spalancano, invitando a recuperare i sentimenti incagliati tra dubbi e recriminazioni. Il periodo richiede un'analisi senza filtri delle proprie emozioni. La tua vita sta cambiando come un fiume in piena. Il partner deve essere in grado di adattarsi e affrontare la corrente con te. È fondamentale camminare fianco a fianco per non perdersi di vista. Benessere, la prima metà di maggio è segnata da situazioni complesse dove le tensioni si accumulano. Dal 18 arriva un'ondata di recupero psicofisico. Il benessere reclama ascolto e rigenerazione. Pesci. Maggio regala una fase di riflessione, piuttosto che grandi rivoluzioni professionali. Il ritmo appare rallentato, quasi sospeso. Ci si trova spesso davanti alla necessità di prendere tempo per valutare a fondo una proposta. Due mesi ancora a disposizione per accettare, cambiare o stabilire nuove strategie, anche se la stanchezza accumulata spinge verso pause benefiche più che verso nuove sfide. Risparmiare e ottimizzare le risorse diventa una priorità. Nel campo sentimentale, maggio sembra relegare le emozioni in secondo piano. Non si parla di crisi, ma la priorità spetta alle questioni pratiche che richiedono maggiore tempo e attenzione. Piccoli screzi, silenzi e nervosismi rischiano di diventare frequenti. Maggio, a ogni modo, non ha il potere di far saltare all'aria le storie che fino ad oggi sono rimaste protette dal buon transito di Giove. Ma sai come sei fatto? Ogni tanto hai la necessità di prove, di conferme. Gelosia e senso del possesso vanno misurati. Benessere. Il mese porta con sé una stanchezza più mentale che fisica, già avvertibile dal 17. Impegno costante e pressione accumulata non riducono i risultati raggiunti, ma spingono ai limiti dell'equilibrio, rendendo alcune giornate caotiche e insofferenti. E questo era l'oroscopo di maggio. Ci rivediamo sotto il cielo stellato di giugno. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
1: Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per
4: sabato 23 maggio. Arthur Street, Tranmere, Briar Road, Felixstowe, Green Hill Road, Burnside, Hectorville Road, Hectorville and McGill Road, McGill.
5: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
5: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
5: Romeo,
4: 3X,
5: Foodland,
4: Coles,
5: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
5: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
5: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
5: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
7: Radio Italiana 531.
8: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birichina.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: dallo studio Sanremo, situato al 215 di Port Road, Hamash, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportiva con risultati, commenti ed anche interviste. Al microfono Antonio Tavella, mentre alla console, come al solito, Luca Armiento. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno Tony e buongiorno ai nostri ascoltatori dello sport.
0: Tifosi o amanti dello sport, dobbiamo dire. Naturalmente noi siamo di ritorno dopo un periodo di assenza per forza, non di nostra volontà, comunque siamo qui.
1: Siamo qui.
0: E sembra che ci saremo per alcuni sabati. Allora, continuiamo con la musica e poi ritorneremo e daremo un'occhiata appunto ai titoli di questa edizione.

0: Sono le 12:05 minuti primi, mentre siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Questi titoli di questa edizione: Serie A, ultima giornata. Si lotta per le coppe, perché ormai il titolo è archiviato da un paio di settimane. Le coppe europee, naturalmente, soprattutto la Champions League, perché c'è la lotta. L'unica squadra che al momento sembra un po' destinata a mancare alla Champions League sarà la Juventus, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Vedremo un po' i sviluppi. Tutte le partite, a partire un anticipo di questa mattina che ha visto un pareggio tra Fiorentina e Atalanta, tutte le partite tra stanotte, questa sera, domani mattina e lunedì mattina, per concludere questa edizione del campionato italiano di calcio. In Serie B ci sarà la lotta tra Monza e Catanzaro, che ha eliminato il Palermo, per un terzo posto in Serie A, mentre continua la battaglia tra il Sud Tirol ed il Bari per un playoff di retrocessione. Sembra che due partite finite entrambe solo 0-0. Guardando la classifica sembra che il Bari è quart'ultimo, mentre il Sud Tirol è quint'ultimo, quindi vedremo un po' esattamente come funziona questo playoff di retrocessione. Sulle coppe europee, l'Aston Villa, gli inglesi dell'Aston Villa, hanno vinto l'Europa League durante la settimana, battendo nettamente 3-0 i tedeschi del Freiburg. La Champions League finale sarà sabato prossimo, tra una settimana, ed è tra Paris Saint-Germain and Arsenal. Quest'ultimi si sono laureati neocampioni d'Inghilterra dopo oltre 20 anni di digiuno, quindi hanno vinto il titolo. Alle spalle, al secondo posto, il Manchester City. Naturalmente ci sono le coppe, e poi c'è anche la Conference League, che si giocherà, mentre la Champions League è sabato prossimo, la finale si fa sempre di sabato, la Champions League è il giovedì mattina. Ricordiamo che questa sera c'è la finale dell'A-League australiana maschile, femminile non è ancora, forse domani, quella maschile. Questa sera, in diretta da Auckland, la battaglia è tra l'Auckland FC e Sydney FC, a partire il collegamento intorno alle 7:20, ma credo che verso le 7 di sera, di questa sera, orario di Australia o di Adelaide, inizierà questa finale di A-League. Sulla scena locale, naturalmente, siamo all'ultimo turno di andata del campionato. Tutte le partite di NPL questo pomeriggio a partire dalle 14:30, tutte le altre alle 15:00, mentre in State League One ieri sera i Blue Eagles hanno battuto in un certo senso nel derby il Eastern United per 1-0 fuori casa, e quindi si consolidano in metà classifica dopo un inizio incerto. In altre notizie, in tennis, Jannik Sinner, dopo la vittoria al foro italico di Roma, Italian Open, che per la prima volta dopo 50 anni ha vinto un italiano, l'ultima volta è stato Panatta, penso poi 50 anni fa, no. E quindi Sinner è stato il primo italiano dopo 50 anni a vincere gli Italian Open. Sono già iniziati i preliminari anche del Roland Garros di Parigi, e French Open, e ancora una volta sarà assente Alcaraz, e quindi Sinner potrebbe allungare la sua prima posizione in classifica del ranking. Dobbiamo dire che è l'unico diciamo, slam, Grand Slam, che manca nella lista di Sinner. Non ha vinto l'anno scorso, l'anno scorso era andato molto vicino a vincerla. E poi Alcaraz alla fine è prevalso su di lui. Poi naturalmente a luglio c'è il Wimbledon e così via fino agli US Open. In Formula 1 c'è il Gran Premio del Canada questo fine settimana. Nel pole position, immaginiamo che sia per il sprint race, Russell in testa, preceduto Antonelli secondo, poi ci sono le McLaren e le Ferrari solo nella terza fila. Sembra che, ascoltando le notizie che arrivano sui social media, che le Ferrari hanno, dici, hanno scoperto il perché le McLaren sono più veloci, per secondo loro in modi un po' irregolari, però al momento sulla pista ci dice ancora che le Ferrari sono dietro la McLaren e la Mercedes. Il Giro d'Italia si avvia al giro di Bora dell'ultima settimana, dopo due settimane di gare. Niente di spettacolare, dobbiamo dire, in questo giro, che mancano i grandi campioni. Pocacci, che ha vinto il giro per due volte, non è presente. Degli italiani l'unico Pellizzari, la promessa, così, lo scalatore per il futuro, lo vediamo solo in nona posizione in classifica, a 3 minuti e mezzo distante dal leader, che è un portoghese, un nome sconosciuto, mai sentito nominare, che al momento ha la maglia rossa.
1: Sono giovani che rientrano.
0: Sì, siamo in un periodo di cambiamento, nuova fase del ciclismo. Ci sono molti australiani, anche molti giovani australiani che prevalgono, ci sono 3 o 4 nelle prime 10 posizioni. O'Connor, per esempio, uno di loro, che l'anno scorso mi sembra che è arrivato secondo o terzo al Giro d'Italia, quindi potrebbe fare la stessa cosa. Ora andiamo avanti con un brano e ritorneremo con i dettagli di queste notizie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
4: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
5: Sono le 12:18 minuti primi, siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Entriamo subito nel vivo dalla Serie A. Un anticipo di questa mattina che non ha fatto storia, perché Fiorentina e l'Atalanta è finita 1-1. La cronaca ci dice che la Fiorentina è andata in vantaggio al 39esimo minuto e all'82esimo, e sembra che sia stato un autorete, perché un autorete abbia causato il pareggio dell'Atalanta. Entrambe non so perché l'Atalanta non può raggiungere, diciamo, le coppe. Dopo vediamo la classifica. Poi il programma continua questa sera o questa notte. All'1:30 c'è Bologna-Inter, non c'è niente di storia qui, l'Inter è ormai campione d'Italia, Bologna non può entrare nelle coppe. Poi alle 4:15 c'è Lazio-Pisa, stessa storia, e domani mattina, o domani sera alle 8, o alle 10:30, scusate, 22:30 c'è Parma-Sassuolo, una partita che non ha interesse di classifica. Il programma tra lunedì mattina, di lunedì mattina, inizia all'1:30 con Napoli-Udinese, un Napoli che già ha assicurato il posto nella Champions League. Torino-Juventus alle 4:15, e questa è la partita da seguire, perché è il derby, a prescindere che è il derby di Torino, la Juventus deve assolutamente battere il Torino per avere qualsiasi speranza di entrare alla Champions, dipende poi dagli altri risultati, come Como, Cremonese-Como alle 4:15. La Cremonese lotta per non retrocedere, il Como lotta per rimanere per un posto in Serie A, perché c'è un posto nelle coppe europee. Al momento ho assicurato la Europa League, ma potrebbe entrare magari in Champions League se la Roma, che subito dopo c'è Verona giocano allo stesso tempo, Verona-Roma e poi anche Milan-Cagliari. ricordiamo la classifica, appunto questo è un po' ingorbigliata perché al primo posto l'Inter campione d'Italia 86 punti, seconda posizione il Napoli con 73, poi abbiamo terza posizione Milan 70 punti, Roma quarta posizione anche con 70 punti, però ha il miglior confronto diretto il Milan. Subito dopo abbiamo il Como con 68 punti, qui è il 68 punti, la Juventus anche 68 punti. Quindi sia il Como che la Juventus devono sperare, devono loro entrambi vincere, che sia Milan che Roma perdono. Insomma, sono tutte possibilità che possono accadere matematicamente, che poi, sul campo succede tutto differente. Per quanto riguarda la retrocessione, l'Atalanta invece lo vediamo in settima posizione al momento, 59 punti, e per l'Atalanta significa Conference League per l'anno prossimo. Per la retrocessione abbiamo la Cremonese terz'ultima con 34 punti, Verona e Pisa, rispettivamente 21 e 18 punti, sono condannate già. La lotta è tra Lecce e Cremonese, che entrambi giocano in casa. Il Lecce al momento ha un solo punto di vantaggio sulla Cremonese. Quindi c'è da vedere, il campo darà il verdetto cosa succederà per quanto riguarda la Serie A. Passiamo invece alla Serie B, perché il Catanzaro ha fatto il miracolo che in un certo senso ha eliminato il Palermo andata e ritorno per un posto in finale, e allora se la vedrà in finale il Monza che l'ha retrocesso dalla Serie A la scorsa stagione, ha la possibilità di ritornare, come ha la possibilità di ritornare anche il Catanzaro, però queste qua si giocano andata e ritorno, due partite, sono due finali andata e ritorno, quindi... Mentre per non retrocedere, sul Tirolo e Bari, entrambe hanno giocato due volte, entrambe sono finite solo 0-0. Però in classifica vediamo che il Bari è quart'ultimo con 40 punti e il Sul Tirolo è quint'ultimo con 41 punti. Questo è per quanto riguarda la Serie A. Brevemente, diamo un'occhiata invece alla Serie C. In Serie C siamo anche qui in fase di finali. Dunque,

0: Allora, abbiamo parlato della Serie A per le squadre che lottano ancora per un posto in Champions, mentre durante la settimana, esattamente mercoledì sera o giovedì mattina qui da Adelaide, la prima finale di Coppa Europea, quella Europa League Cup, che ha visto il Fribourg ospitare l'Aston Villa, gli inglesi. Fribourg squadra tedesca, Aston Villa squadra inglese. Il risultato però è stato molto molto favorevole agli inglesi, alla fine hanno vinto per 3-0. In vantaggio al 41esimo minuto, raddoppiano al 45esimo e al 50esimo poi fanno il 3-0, quindi niente da fare questa volta per il Freiburg. L'Aston Villa vince la Europa League. Per quanto riguarda le altre coppe, la Champions League, che si giocherà sabato prossimo, da alcuni anni che diciamo, si gioca di sabato alla finale, ed è tra il Paris Saint-Germain, che ha vinto l'anno scorso, ricordate la famosa finale contro l'Inter per 5-0, il Paris Saint-Germain che affronta in finale l'Arsenal, gli inglesi, che questa settimana hanno messo da parte il campionato inglese con la loro vittoria. Prima volta che vincono il titolo dopo oltre 20 anni, che non riuscivano a vincere un titolo, e quindi l'Arsenal fu magari forte, forte di aver vinto il titolo, o come si dice, può giocare anche, può essere il doppio, siccome sono contenti che hanno vinto, magari non si impegneranno nella finale della Champions League contro il Paris Saint-Germain, che ha dimostrato una squadra giovane che gioca al calcio, un calcio veloce e moderno. E chissà, potrebbe conquistare la Coppa per la seconda volta consecutiva. Vedremo un po' gli sviluppi. Prima di quella, però, c'è la Conference League, che si gioca la finale anche quest'anno. Vediamo un po'. La finale è tra il Real Vallecano contro il Crystal Palace. Ancora un'altra squadra inglese. Le squadre inglesi quest'anno hanno fatto
1: Quest'anno
0: abbastanza
1: sono
0: bene.
1: forti queste squadre
0: Le
1: inglesi.
0: squadre inglesi sono entrate in tre finali, ne hanno già vinta una, potrebbero vincere la seconda se vince l'Arsenal, e c'è poi il Crystal Palace, che secondo me ha buone chance, buone possibilità di battere questo Royal Vallecano, squadra spagnola. La partita è il giorno 28, 28 orario di Adelaide, alle 4 e un quarto, che sarebbe giovedì mattina, cioè. Mentre il sabato sera o la domenica mattina c'è la finale appunto della Champions League. Ricordiamo ancora una volta che stasera c'è invece la finale della A-League australiana. La A-League australiana, che quest'anno vede non nella prima e nella seconda arrivare in finale entrambe le squadre, l'Auckland, che è arrivata terza dopo aver perso.

0: pareggiato in casa con l'Adelaide United, vinto qui in Adelaide con un netto 3-0, si è giudicata la finale casalinga appunto perché è arrivata terza, mentre il Sydney FC, l'altra finalista, era sembra quarto o quinto, quindi partiva dalla posizione più arretrata. Però la finale è sempre una finale, nel senso che non ha importanza quando sei finito in classifica.
1: E dove si gioca.
0: E dove si gioca, non ha neanche importanza, anche se avranno il pubblico a loro favore i neozelandesi. E però la squadra che riesce a fare qualche gol, e vedremo, sarà una partita interessante. La partita inizia alle ore 7, orario di Adelaide, collegamento alle 6:40, preparazione, poi fanno gli inni nazionali e via dicendo. Mentre vedremo un po' se riusciamo a vedere la finale femminile, perché la finale femminile dobbiamo dare all'Australia. Anche qui siamo in fase di finale, Women's League, sembra che qui siamo ancora alle semifinali. No, a questo momento. Giorno 9 maggio, 10 maggio. Andata, devono fare i ritorni. Delle semifinali, sembra che il Mebensuti ha vinto 1-0 l'andata e giocherà col Victory nel ritorno. L'altra semifinale è tra i Phoenix, cioè Wellington Phoenix e Brisbane, 2-1 la vittoria del Brisbane all'andata, e quindi poi ci saranno le finali, che questa. Quindi tutti ad assistere alla finale della A-League questa sera, può essere vista su Paramount o Channel 10. Continuiamo con la nostra pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade, Viola Park.
5: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

6 minuti prima che siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport, qui diretto dallo studio Sanremo. Ora mettiamo da parte tutti gli altri campionati e guardiamo al calcio locale, perché siamo ormai all'ultimo turno di andata, diciamo, che si è disputato in Sud Australia. E ci sono partite alquanto interessanti da giocare, se riusciamo a trovare i nostri appunti. Ok, andiamo avanti. Tutte le partite si giocano allo stesso tempo, perché essendo l'ultima partita, appunto si gioca per, come si dice, devono giocare tutto allo stesso tempo. Nessuno può essere avvantaggiato per quanto riguarda diciamo le posizioni in classifica più va avanti, anche se non siamo ancora al finale, diciamo, di stagione. Ok, i risultati della scorsa settimana, alcuni risultati alquanto interessanti, ha visto il Sturt Lion perdere in casa col Croydon King per 2-0, 0-0 tra Playford ed Adelaide City, una partita alquanto interessante, che entrambi potevano vincere, entrambi potevano perdere, quindi è finita in parità. West Adelaide perde in casa col Torrens Birkalla 2-1, questo è per il risultato della scorsa settimana. Il Adelaide United Youth 2-0 contro il Para Hills fuori casa. Il FK Belgrade che batte il Campbelltown per 3-1, e 0-0 invece tra il Metro Stars ed Adelaide Comets. Ora guardiamo un po' la classifica prima del turno di oggi. Al comando c'è il Playford. Questo Playford, dobbiamo dire che è la sorpresa di questo campionato fino al momento, anche se è nel secondo anno consecutivo che partecipa al NPL. Al comando con 21 punti, seguito dal Metro Stars anche a 21. Poi abbiamo 21 punti per Playford, 21 per il Birkalla. Terza posizione per il Metro Stars a 19. Poi c'è l'Adelaide City, quarta a 18. Quinta posizione per FK Belgrade a 17. Sesta posizione per

Adelaide United Duke con 15 punti. Queste sono le prime 6 posizioni. Se guardiamo la bassa classifica, chi sono in trouble, ed è, questo è un scenario dall'inizio del campionato, sono il Para Hills, che è ultimo con 2 punti, e il Comets, penultimo, con 5 punti. Perché poi la terz'ultima ha 10 punti, quindi ha 5 punti di vantaggio sulla penultima, ed è il West Adelaide. Quindi c'è ancora mezzo campionato da giocare, e quindi c'è molto può succedere nel frattempo. Per il turno odierno, che sarebbe l'ultima di andata, tutte le partite alle ore... C'è una partita che inizia alle 14.30 ed è il Croydon contro il Northeast Metro Stars. Tutte le altre alle ore 15. Ad Ogden, ad la City Park, c'è l'Adelaide City contro FK Pegrad. Campbelltown in casa contro il Sturt Lion. L'Adelaide Comets in casa contro il Para Hills. Il Playford in casa contro il West Adelaide. Ed infine l'Adelaide United Youth in casa contro il West Torrens Birkalla. Questo è per quanto riguarda, diciamo, le partite del NPL. Passiamo al State League One, dove ieri si è giocata una partita valevole per quest'ultimo turno, ed era Eastern United contro Adelaide Blue Eagles. Una rete messa a segno dai Blue Eagles nel primo tempo è stata abbastanza per la squadra di Madden di vincere il derby, anche se fuori casa, contro l'Eastern United per una rete a 0. Oggi le altre partite. Abbiamo Mobley Jets contro Cumberland United, Riders o Adelaide Croatian Riders contro Adelaide Olympic, Salisbury United contro Adelaide Cobras, Adelaide Atletico, la squadra diciamo un po' sorpresa di questo campionato perché 2 anni fa era ancora in amateur, competition, adesso lo vediamo in State League One. Adelaide Atletico con South Adelaide Panthers e Fulham United in casa contro The Cove. Queste sono le partite odierne dello State League One. Se guardiamo la classifica, vediamo che al comando c'è il Mobley Jets con 23 punti, seguito dal Cove con 20 punti. Poi c'è Adelaide Atletico, appunto la sorpresa. Questo Atletico lo vediamo in terza posizione con 19 punti. Adelaide Olympic 19 anche. Fulham United 17. 17 anche per Adelaide Blue Eagles, tenendo conto della vittoria di ieri sera. Oh no. Non doesn't look like updated perché 17 per 10 partite. Dovrebbe andare a 20 allora. Poi segue il Riders con 16 punti, Adelaide Cove con 12, Cumberland con 10 punti, South Australia Panthers con 9 punti e le ultime due abbiamo Eastern United 7 punti, penultimo invece c'è il Salisbury United con 4 punti, quindi il Salisbury che è stato promosso la scorsa stagione, lo vediamo ora, cioè lottare per non retrocedere. Io direi di andare avanti con un brano e poi torneremo con il campionato di State League 2.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: E sono le 12:49 minuti primi, quindi siamo ormai sulla dirittura di arrivo, come una gara ciclistica quando sono a 800 metri dall'arrivo, però vedono lo striscione di arrivo. E allora, prima di... volevo fare un update, come si dice in inglese, un aggiornamento sulla Federation Cup del Sud Australia, perché si sono concluse questa, durante la settimana, i quarti di finale sia dei senior che delle riserve, dei juniors. L'ultima partita che si doveva giocare è stata martedì scorso, dove ha visto la battaglia tra il Fulham United ed il Birkalla. Alla fine l'ha vinto il Birkalla per 5-3. Quindi le quattro squadre che sono in semifinale in questa competizione, alquanto sorprese, perché tutte le cosiddette grandi sono fuori, l'unica squadra della NPL sono due. C'è FK Belgrade e Birkalla, sono le prime due. Le altre due sono i Cobras ed Cumberland. Quindi il sorteggio vedremo come chi favorisce in questa semifinale di FA Cup. Per quanto riguarda le riserve, l'ultima partita si è giocata questo mercoledì, che ha visto la vittoria del vediamo un po', football Adelaide Atletico contro il Western Strikers, ed il Western Strikers ha vinto 4-0 nelle riserve. Le altre partite di riserve ha visto la vittoria dei Comets 2-1 sul Vipers, e la vittoria dell'Adelaide United contro il Mambaka United per 3-1, 5-2 la vittoria del Sturt Lion contro il Campbelltown City, era un po' una sorpresa, 5-2 actually, la vittoria del Sturt Lion. Per i juniors invece, tutte le partite giocate durante la scorsa settimana, vediamo un po', il risultato delle quattro partite, vittoria di 4-1 ai calci di rigore del FK Belgrade contro il Mowbray Jets. Vittoria di 4-3, anche qui ai calci di rigore, del Croydon contro il Parahills Knights. Vittoria in extra time dell'Adelaide City contro Football SA. La partita normale era finita 2-2 anche dopo i tempi supplementari, e solo una rete al 120° minuto di gioco dei bianconeri ha dato la possibilità ai juniors di superare questa semifinale. L'ultima semifinale ha visto la vittoria di 3-2 del Vipers contro l'Adelaide Comets. I sorteggi non sono ancora disponibili, quindi li si faranno il più presto possibile. Brevemente, sul State League 2, il turno odierno nella zona nord, tutte le partite questo pomeriggio, c'è Ponted Eagles contro Mowbray Vista, Salisbury Inter contro Ponted Eagles, Barossa United contro Eastern Elizabeth Down e Port Adelaide contro Northern Demons. Queste partite, e c'è un'ultima anche alle 17, queste erano tutte alle 15, alle 17 invece c'è Adelaide Anglevale, scusate, Anglevale contro Elizabeth Grove. Queste le partite del North del State League 2. State League 2 South invece, una partita giocata di ieri sera che ha visto il Vipers battere il Western Strikers per 2-0. Oggi pomeriggio le altre 4 partite. Il Plimpton affronta il Mambaka United, il Seaford Rangers contro Adelaide Titans, Adelaide Hills contro Adelaide University e Norlanga United in casa contro il Ghana United. Tutte le partite alle ore 15, se non vado errato. Abbiamo anche i risultati delle donne odierni, i risultati del turno di oggi, di ieri sera, nel Women's National Premier League. Vittoria di 9-0 del West Adelaide contro il Fulham.
4: 9-0.
3: Il Fulham Flinders University. 9-0. Si giocava da una porta.
4: Giocavano in discesa.
3: In discesa, l'altro in salita. 9-0 West Adelaide contro il Flinders University. Salisbury Inter che ha perso in casa contro l'Adelaide Comets per 4-3. Adelaide University, cambia l'università anche questa, contro Football SA 2-2 e Torrens Birkalla per vince 3-1 contro il contro il Mobili Vista, esatto, mentre domani c'è una sola partita ed è il Metro Stars contro Campbellton City. Queste sono le donne, naturalmente parliamo di donne.
4: Donne danno.
3: Donne, chi dice donne dice danno, dice, vero? Mentre nello State League One, dove vediamo, ricordiamo che la Dallas City è stata retrocessa la scorsa stagione, gioca in State League One. I risultati di queste tre partite giocate stanotte o ieri, uno si gioca, vediamo un po'. Doveva sapere, non ci abbiamo i risultati. Abbiamo due solo risultati a nostra disposizione, ed appunto Elizabeth Grove che perde in casa contro l'Adelaide City per ben 5-0 e le riserve dell'Adelaide City hanno vinto 6-1. Il Salisbury Inter invece che ha giocato ha battuto il Cove FC perde in casa con il Salisbury con il Sturt Lion 3-0 e le riserve del Cove FC hanno vinto 2-1. Ricordiamo che in classifica il Sturt Lion è al comando, 2 punti di vantaggio sulla Dry City. Sembra che la prima viene automaticamente promossa, la seconda deve fare il playoff con l'altra della State League.
4: Beh, è giusto, no?
3: E questi sono i risultati delle donne. Abbiamo parlato di tutto si può dire, e quindi possiamo concludere con altre notizie in tennis. Jannik Sinner che dopo la vittoria al Foro Italico, dopo 50 anni, è un fatto tecnico storico, un italiano vince il Open di Roma. L'ultima volta è stato Panatta 50 anni fa, parliamo degli anni 70. Sono però iniziati, questo naturalmente non fa che allungare il vantaggio di Sinner su Alcaraz, che è oltre 2.000 punti sul ranking, che è numero uno. Sono iniziati invece gli Paris Open, o Roland Garros. Sinner non deve ancora giocare, perché diciamo lui sono solo in preliminari al momento. E ricordiamo che Alcaraz mancherà anche questo campionato, questo torneo, perché c'ha un problema al braccio e quindi ci vuole un po' di tempo.
4: Ha paura di perdere.
3: se non partecipano sicuramente perde. Comunque questa è una grande possibilità ancora per Sinner per allungare in testa la classifica del ranking. In Formula 1 c'è il Gran Premio di Canada questo fine settimana, nelle pole position del sprint race Russell il più veloce, che ha preceduto l'italiano Antonelli su Mercedes, le McLaren seguono terza e quarto, quinta e sesta invece le Ferrari, che anche se sembra che hanno visto qual è il loro problema nei confronti degli altri o qual è il vantaggio degli altri, però al momento non possono fare niente se non si cambiano le regole di gioco. Ed infine parliamo di ciclismo, perché siamo all'ultima settimana del Giro d'Italia. Questo giro è un po' in sordina perché mancano i grandi campioni. Al momento vediamo un portoghese al comando della classifica. Il primo degli italiani è nono, un certo Pellizzari, una futura speranza di scalatore, però ha un ritardo di 3 minuti e 42 secondi dal leader della classifica. L'altro italiano Cicconi, purtroppo l'età avanza anche per lui, lo vediamo sempre più arrangiare. Allora, invece di andare avanti lo vediamo più scendere giù in classifica. E questo è tutto per questa edizione di Sabato Sport.

0: quindi anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la nostra speranza che sia stata di vostro gradimento. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora, stesse onde radio, però non andate via perché subito dopo i nostri colleghi di A Modo Mio sono pronti per intervenire, quindi preparatevi con le vostre richieste. Ci avviciniamo così, ma è passato.
1: Boh,
0: non ci sono altre
1: adesso viene fatto,
0: ci sono sempre anniversari, gente che divorziano, grandi,
1: ma sai, sempre feste per le donne, sempre feste,
0: vabbè, però ricordiamo appunto la squadra sportiva, e da me Tony Tavella e dal nostro collega alla console Luca Armiento, l'appuntamento è per la prossima settimana, alla stessa ora, alla stessa onda radio. Arrivederci.
1: Ci siamo.
0: Ciao, ciao.
1: Ci vediamo. Ciao, ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per
3: sabato 23 maggio: Arthur Street, Tranmere; Briar Road, Felixstowe; Green Hill Road, Burnside; Hectorville Road, Hectorville; and McGill Road, McGill.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Centre. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
8: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Grazie. Salutiamo Maria e Lina che sono con noi qui in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Iniziamo il programma con il motivo Il re di denaro canta Nada.

Ecco, ringrazio Gina per la sua bellissima richiesta con il motivo Un bacio e una rosa, canta Federica Cocco. Ascoltiamo assieme. Grazie.

Con il motivo "È bello il mio paese", salutiamo il nostro carissimo amico Rocco Logozzo dal Canada e famiglia che sono in ascolto. Dal Canada, Michele, canta Michele Rodella. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Church Road Prospect.
5: Benissimo, adesso salutiamo Annalisa e Silvio Latella con il motivo Voglia d'estate, canto orchestra e Mario Riccardi, una bellissima scelta. Grazie mille, ascoltiamo assieme.

0: a Yakire, a Yakire.
1: E adesso salutiamo i nostri carissimi Assunte, Filippo Belperio e famiglia con il motivo Love, Cantalbano e Romina. Un forte abbraccio a voi. Grazie.

E adesso grazie Italiavella per la vostra bellissima richiesta. Con il motivo Ave Maria, ascoltiamo insieme, canta Andrea Bocelli. Una bellissima scelta, veramente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
5: Benissimo. Con il motivo L'Universo per me, salutiamo Rosina Iossa e famiglia. Canta Angelica. Grazie Rosina per la vostra chiamata e bellissima scelta. Bene.

E adesso, carissime, con il motivo Tu con chi fai l'amore, canta Colors e salutiamo James, Bilardo e famiglia e ascoltiamo assieme. Grazie.

0: Io che amo solo te, va bene.
1: Yes, it's next.
0: Subito, sì.
1: She's going out. Signora, è la prossima, dopo di questa che mettiamo adesso, è la sua. Perché hanno telefonato prima di lei altre persone, hai capito?
2: Abbiamo una bellissima canzone intitolata Fior di Cucuzza. E questo è per tutti voi, che i nostri ascoltatori della Radio 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: sabato 23 maggio: Arthur Street, Tranmere; Briar Road, Felixstowe; Green Hill Road, Burnside; Hectorville Road, Hectorville; and McGill Road, McGill. Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Ecco, l'ultimo motivo di Fior di Cocuzza è stato per la signora Giovanna Gallarella. Grazie Giovanna. E adesso grazie Maria per la vostra chiamata e bellissima scelta, che dedica al suo marito, caro marito Francesco. Canta Sergio Enrico. Ascoltiamo assieme. Io che amo te.

E adesso salutiamo Maria Penna per la tua bellissima scelta, Mamma dove sei, canta Luigi Guida. Ascoltiamo assieme. Grazie Maria, veramente bella la canzone che hai scelto. E la dedichiamo pure a te.

E adesso, carissimi, salutiamo Dior e Vince Lazzarino con il bellissimo motivo "Per sempre sì, canta Sal da Vinci".

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: E adesso con il motivo Romagna Mia salutiamo la gentilissima signora Elena Spinelli e famiglia. Canta Paul Casadei, un motivo che a lei piace tanto ed è bello.

E adesso, carissimi, salutiamo Caterina Di Masi e famiglia con il motivo Quando si ama davvero, canta Julio Iglesias. Grazie per la bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

La prossima è un bel motivo. Il motivo Balla Balla Amore, canta Oma Codazzi e a sua figlia Aurora. Salutiamo Gina e Ciro Esposito, Margherita Leonforte e Maria Melino e famiglie. Benissimo, grazie. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

0: vero.
1: La prossima canzone è per la signora, per la carissima signora anonima che sta sempre in ascolto. Grazie per i graditi complimenti. Ascoltiamo insieme Erba di casa mia. Canta Massimo Ranieri.

0: Vediamo chi è la canzone.
1: Benissimo. Con il motivo Fox Italiano canta Francesca Mozzicato, salutiamo Vivian De Santi e Pina Angelina e Esterina e le loro famiglie. Grazie Vivian per la tua bella scelta.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca alla Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
4: E adesso salutiamo Incoronate Antonio Damiano e Rosina e Giovanni Panuccio, Michelina e Carmine Damiano, Mimma Barillà e famiglie, con il bellissimo motivo 50 primavere, canta Oma Codazzi, ascoltiamo assieme.

benissimo. Adesso andiamo con il Molivo. Bella, bella Belinda canta Gianni Morandi. Salutiamo Aurora e Vivian e famiglia. Grazie.

Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio come sempre per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Maria Elena che siete qui con noi. E a voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto affetto per il vostro ascolto e le vostre tante gradite telefonate. È bellissimo. Vi ringrazio di vero cuore e con tanto affetto per il vostro ascolto e le vostre tante gradite telefonate. È bellissimo.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: sabato 23 maggio: Arthur Street, Tranmere; Briar Road, Felixstowe; Green Hill Road, Burnside; Hectorville Road, Hectorville; and McGill Road, McGill.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: da fare.
1: E ci sarà molto da fare, bene sì, è proprio così. Buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Francesco, vi auguro a tutti un buon ascolto. Salutiamo il team che ci ha preceduto con Luca alla console e Rosina Russo e anche il suo team. Allora carissimi tutti, siamo nel weekend. Sabato pomeriggio precisamente, sono 10 minuti passate le ore 15, oggi è il 23 di maggio del 2026, al momento la temperatura 19 gradi qui ad Hanimash, no, beautiful situation meteorologica, mite, bellissima giornata, calma, tranquilla, sai com'è, anche non ci possiamo neanche lamentare sulle strade, il traffico sai è abbastanza viabile, la viabilità is very good. Oh, che bello, siamo di nuovo insieme e vediamo un po' adesso, cominciamo subito con una canzone, storie di tutti i giorni e poi naturalmente anche continueremo con altre situazioni, con la situation del presente che non si capisce proprio niente. Allora, vediamo un po' storie di tutti i giorni, no, ti amo cantata da Umberto Tozzi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

Ma il cielo è sempre più blu, ce l'ha appena fatta ascoltare il grande Rino Gaetano. Allora carissimi tutti, buon sabato pomeriggio, poi in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Vi ricordo siete in compagnia con Francesco dalle ore 15 sino alle ore 17 con la situation del presente che non si capisce proprio niente e speriamo che non vadi anche a finire malamente. Allora, carissimi tutti, com'è la situation al momento? Però sai com'è, le cose non è che mi sembra che sono molto chiare, perché anzi se voi avete anche qualcosa da raccontare, da dire qua, che al momento, sai, potete anche contattarci qui nello studio 82 82 00, mamma mia che casino, adesso mi sono anche dimenticato il numero qua dello studio, 83407700, il numero dello studio e Sanremo della Radio Italiana 531. Pronto, chi parla? Se volete anche raccontare qualche storia del momento, sai, le cose come vanno, la situation del presente che non si capisce proprio niente, welcome people, ne parleremo insieme, la commenteremo dopo. Se volete anche andare che in onda, se non avete problemi, se avete gas, non vorrei, se avete il coraggio anche di andare in onda a dirla anche voi, o se no la dite a me, poi io la trasmetterò, le cose che succedono al momento qui in Australia, eh. Allora carissimi tutti, andiamo a ascoltare un brano musicale, dopo Dead, questa Easy English Song, eh.

Drop Dead. Drop Dead è cantata da Olivia Rodriguez. Radio Italiana 531, studio Sanremo, pronto chi parla? Se volete anche fare qualche telefonata qui a dire proprio com'è la situazione al momento, qualche storia da raccontare della situation, la potremo anche condividere insieme. Perché no? Se avete anche qualcosa che non vi va o che vi va o che potremmo andare meglio qua e là, perché no? Qui è la piazza radiofonica in Australia italiana, Allora, carissimi tutti, io mi auguro che le cose vi vanno nelle migliori. E devo dire, qua abbiamo una notizia sportiva a riguardo del football. Football, no? Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2007. E la Nuova Zelanda, dopo l'Australia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord e Filippine, un'altra nazionale ha staccato il pass per il mondiale femminile che si terrà in Brasile nell'estate del 2027. Oh, che bello! Well done girl!

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Anmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

Die with a Smile, cantata da Lady Gaga e Bruno Mars. Buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco. Che bella, che bella, che bella questa giornata. Al momento 18 gradi, che bella l'Australia. Io mi sono innamorato di nuovo, Pipu. Voi direte, ma di chi? Di Adelaide, no? Adelaide, no? Un omonimo di Toma, chi è? Una ragazza, chi è? Che è una donna? No, Adelaide è proprio la città di Adelaide. Bellissima, bellissima città qui, che è in Australia. Noi naturalmente siamo emigrati da, io personalmente, dall'Italia, molti dall'Europa, chissà anche da moltissime parti del mondo, però adesso ci troviamo qua e dobbiamo anche darci da fare qua e vedere di contribuire a questa bellissima nazione. Allora, carissimi tutti, la situation del presente che non si capisce proprio niente, che casino, anche se avete voi qualcosa da raccontare e volete anche di condividerla con tutti quelli che stanno ascoltando al momento, cose che vanno, cose che non vanno, cose che potrebbero andare o cose che naturalmente proprio non dovrebbero assolutamente andare. Pronto, chi parla? Francesco speak, sono qui proprio a ricevere le vostre telefonate, bla bla bla bla, gente che parla, promesse, bugie, inganni, che casino hanno combinato al momento, e queste persone che sono lì a cercare di tutelarci, però ahimè purtroppo la gente si lamenta, dobbiamo anche dire le cose come stanno, perché sai, non è che possiamo stare nel silenzio, noi siamo proprio qui per trasmettere proprio quello che va e anche quello che non va, e quello che può andare e anche quello che non potrebbe andare. Al momento mi sembra che le cose non vanno molto bene, il governo che c'è al momento ha fatto qualche intralazzo, il popolo si lamenta, questo lo sapete anche voi, e penso che si sono menati proprio la zappa sopra i piedi. Penso che alle prossime elezioni goodbye Jack, anche se non si chiama Jack, però sai com'è. Anyway, people, c'è sempre qualcuno pronto lì, sai, in agguato, però abbiamo avuto anche, sai, un depistaggio, una deviazione che c'è stata fatta anche, sai, con le raccomandazioni da altri partiti, sai com'è, però tante volte. Anyway, la situation del presente che non si capisce proprio niente, volete anche dire anche voi la vostra? 834077 00, io sono qui a disposizione naturalmente per ascoltare e poi anche per raccontare. Andiamo a ascoltare The Fight of the Opelia, questa ce la canta Taylor Swift.

0: Te Fighto, Ophelia, cantata da Italio Sweet, Radio Italiana 531. Buon sabato pomeriggio a tutti quelli che ascoltano da Francesco, qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Sono 43 minuti passate le ore 15. Oggi è il 23 di maggio del 2026. Ci troviamo qui in Adelaide, Australia, bellissima nazione. Noi, sai com'è, dobbiamo anche cercarla di apprezzarla, eh. Viva l'Australia, viva l'Australia. Sai che moltissimi, sai, dicono ma noi siamo italiani. Sì, siamo italiani, però viviamo qui, che in Australia. Siamo venuti proprio qui in Australia perché sai che in Italia forse penso che non ci trovavamo a nostro agio, no? Se no, non penso che venivamo qua. Poi diciamocela anche tutta, moltissimi che sono venuti proprio qui in Australia, che hanno anche fatto quello che hanno fatto positivamente, e sono venuti qui per lavorare. E anche voi dite ma Francesco, ma in Italia noi siamo venuti qui perché in Italia che non c'era il lavoro. Bull. No, questo non posso dirlo in inglese, lo dico in italiano. Bugie, assolutamente bugie, perché in Italia il lavoro c'è sempre stato. Forse non ci sono state, diciamo, le contribution, no? Le contribuzioni, i pagamenti, le cose, no? Diciamo, ci sono state moltissime ingiustizie. Allora questa è l'istituzione, no, perché non c'era il lavoro. Il lavoro c'è sempre stato in tutto il mondo, però la gestione, proprio quello è il punto, la gestione è quella che non va. Però take it easy, ne parliamo dopo. E se volete anche contattare qui lo studio, bla bla bla. E pronto, chi parla? Francesco qui, per condividere anche con voi quello che avete da dire, anche quello che vorreste dire che non dite. Però sai come, si può anche discuterne insieme, dopo la pubblicità e naturalmente.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

Espresso, Espresso cantata da Sabrina Camperte, beautiful song. E allora carissimi tutti, vi ricordo state ascoltando un programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco, la situation del presente che non si capisce proprio niente. Pronto chi parla? Bla bla bla. Se volete anche partecipare al programma 8340770. Ringrazio anche le persone che telefonano, purtroppo vogliono rimanere in incognito, dicono anche la sua e noi anche rispettiamo la privacy, eh. Allora carissimi tutti, come vi sembra al momento la situazione? So che moltissimi di voi seguono il football australiano, perché no, poi tra l'altro sai come, non è che ci avete molte altre scelte qui, però dobbiamo progredire, progresso Pipu. Molti giocano anche a tennis, anzi qua è bellissimo, ci sono moltissimi campi da tennis, vengono proprio messi qua a disposizione, anche molti giocano a golf, anche se il golf è già un po' più, la cosa è già un po' più complicata, che ci vuole un po' più di dollari, è un po' più costoso, però sai com'è, o no, tutto costa oggi come oggi, tutto cambia, però le cose made in Australia, my opinion is very good, anzi l'Australia dovrebbe proprio produrre di più, anche se vediamo che stanno costruendo moltissime factory, no? Quella chiamano le factory, no? Che industrie qui proprio in Australia che producono proprio cose che sono molto pratiche e molto, anche sembrano semplici, però sono proprio di qualità, roba di qualità, perché lo sappiamo qua, sai com'è, la popolazione australiana e gli spazi, infatti lo vediamo in tutti i settori, e quando ci vengono a fare che dei lavori, sai, andiamo a cercare il pelo nell'uovo, non perché cerchiamo, sai, di dare dei problemi, perché non vogliamo poi dei problemi, e poi ci soddisfano, e le cose, diciamocela chiara, qua vengono fatte abbastanza bene. Sette Staide, questa ce la canta Zara Lesterstone, Pinky in parte, mamma mia che canzoni, bellissime canzoni, ascoltiamole insieme.

Radio Italiana 531, Fighter One Italia Radio Station, stazione multiculturale, naturalmente internazionale qua in Adelaide, comunitaria.

the same. 54 minuti passate le ore 15, bellissima giornata, eh? Al momento sono 18 gradi di temperatura e la situazione non is not too bad. Oggi è il 23 di maggio, anche questo mese se ne sta quasi andando e poi entriamo nella winter time, però e non sembra proprio, non sembra proprio che stiamo entrando nell'inverno. Quest'anno ci sta regalando delle stagioni assolutamente belle, che ogni tanto c'è anche un po' di pioggerellina. Diciamocela chiara, il terreno non è proprio aridissimo, è abbastanza umido, mi sembra che le cose vanno abbastanza bene. Però mi piacerebbe anche sapere voi, people, person, come andate. Anzi, prendo anche l'occasione per fare gli auguri a tutti quelli che hanno fatto i compleanni oggi, onomastici, birthday, tutte cose, e anche quelli che si sono sposati oggi, anche ieri e poi domani, che hanno dato il fatidico "si prometto" qua, bla bla bla, che poi sai di tante volte dura poco, però sai com'è, ci vuole anche un pochettino di fortuna. Ma che fortuna, ci vuole pazienza oggi come oggi. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, questo è Munchkill, ce lo canta Sabrina Carpenter. Oggi tutta musica qua, tutta musica English song.

0: Mancio, oltre cantata da Sabrina Carpenter. Buon sabato pomeriggio a tutti qua da Francesco. Allora, com'è la situazione al momento? La situation del presente che non si capisce proprio niente. Allora, carissimi tutti, qua mi sembra che le cose vanno abbastanza not too bad, anche se not too bad sono due negative, word not e bad, però sai, si potrebbe andare anche meglio e forse così andrà, qua la situazione, perché c'è la gente qua che si dà e da fare, fortunatamente. Anzi, io mi congratulo con tutte le persone che, sai, come si impegnano a fare cose che, sai, cose che naturalmente sono proprio per incrementare lo sviluppo di questa bellissima nazione, l'Australia, pipu. E avuto, scordammoci il passato. Siamo australiani qui in Australia. Andiamo alla pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 16:01.
3: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Sabato 23 maggio. Arthur Street, Tranmere, Briar Road, Felixstowe, Green Hill Road, Burnside, Hectorville Road, Hectorville and McGill Road, McGill.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04-74-82-06-41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

Billy Eilish ha cantato Wildflower. Mi è piaciuta questa canzone, mi ha fatto un pochettino rilassare. E perché no? Perché no, al momento ci vuole anche un pochettino di rilassamento. E così, con i tempi che corrono, c'è troppo stress in giro. È tutto veloce, frenetico. No, ora mi take it easy. Stiamo calmi. Self e control, people. Allora, sono 7 minuti passate alle ore 16, la giornata è un po' tranquilla, mite, so che molti di voi siete ancora lì, sai, che state guardando queste emittenti televisive, e però sai come, non è che c'è molto di buono, eh. Le solite cose, le solite storie. E poi tra l'altro anche sai com'è, c'è anche questa situazione che al momento ci lascia un pochettino sbandati. Diciamocela tutti chiari, è quello che è stato promesso, che poi bla bla bla, tutto chiacchiere e fumo. Andiamo ad ascoltare un'altra bellissima canzone, English Song, Just Mike, questo ce la canta Bruno Mars.

Allo, allo Francesco speaking in Italia, eh? Allora, buon sabato pomeriggio a tutti. Sono 12 minuti passate alle ore 16. Tranquilla giornata, il 23 di maggio. Ci siamo anche nel weekend, alle porte dell'inverno. Winter time, eh? Allora, avete qualcosa da raccontare? Storie che naturalmente vi sono successe, che forse anche le state passando al momento. Se le volete anche di condividere, new worries, non vi preoccupate, io sono qua proprio ad ascoltarvi e anche a condividerle. E perché no, eh? Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Love Again, Amore Ancora. Questo ce la canta Mira.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Abracadabra, cantata da Lady Gaga. Abracadabra, non so se vi ricordate i giochi di prestigio, i maghi, i famosi maghi. Io naturalmente ero affascinato da bambino, ero un crodulone, anche adesso, non è che, diciamo, che anche adesso credo molto alle cose che la gente dice, perché bisogna anche, sai, cercare, sai, di avere fiducia nel prossimo, E comunque, i giochi di prestigio, abracadabra, questi prestigiatori, questi maghi che televisivamente, sai, li guardavamo sulle televisioni, facevano dei trucchi, delle cose che, sai, tra l'altro, poi, oggi come oggi, immaginiamoci, no, con le tecnologie di oggi, si farebbero cose, si fanno cose che sembrano proprio cose magician, ma ci pensate come è incredibile anche, come la voce più, anche la luce più veloce è della luce, cose che... È una cosa che la gente una volta non ci credeva, rimaneva col naso all'insù, increduloni, dicevano, oh, ma questo è un mago, questo fa miracoli, questo è un king. Invece forse erano persone col brains che già erano proiettati nel futuro, sfruttavano anche, sai, le situazioni e la spuntavano con i creduloni. Però c'è sempre un qualcosa, questo non ce lo scordiamo, c'è sempre un qualcosa sopra di qualcosa, Water music, no, il water, quello del gabinetto, il water, proprio la canzone questa ce la canta Tila, Water, ascoltiamolo insieme.

una persona che lo dice: senti, ma tu che lavoro fai? What are your job you do? E questo che mi ha detto: io faccio Thailand. Che ci ho detto: ah, ma tu metti le mattonelle? Oh, io ho bisogno. Lui mi ha detto: no, io non metto le mattonelle, io faccio il Thailand. Ho detto: ma Thailand sempre a Sallista? No, faccio il sarto. Oh my goodness, vedi, sono quasi is close the world, il Thailand, il diciamo il Thailand, che casino. Andiamo ad ascoltare Billy Jean con Michael Jackson, ci canta questa bellissima canzone, e Billy Jean.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
4: Lo bimbi Fizzanini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppo troppo trippa.
4: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 5, 3, 1.

Pronto, chi parla? Lo Francesco Speak English, Radio Tenar 531, la voce della voce. Nessuno può sentire quello che si sente un altro, però si può ascoltare e sentire quello che un altro dice. Buon sabato pomeriggio a tutti, sono 37 minuti passate le ore 16, quindi diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Siete in compagnia con Francesco con la situation del presente che non si capisce. Non si capisce proprio niente, eh? Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Qui naturalmente siamo in questa bellissima nazione australiana. Enjoy the life, people!

Valerie, Amy Winehouse. Bello, bello, belle queste canzoni. Che bella l'Australia. E la che Australia. Beautiful country. Allora, carissimi tutti, vi state preparando per la serata? Oh yeah, bonjour. Vi state lucidando le scarpette, vi state lucidando anche tutte cose, vestitini, vestitette, no? Ora vi preparate per enjoy the night. Però ci sono anche quelli che si preparano per andare a trovare amici, parenti, a fare anche le famose cenate in together, in the family, Andiamo a ascoltare qua un altro brano musicale, Let's Get Loud, Jennifer Lopez.

Let's get loud. 18 gradi di temperatura al momento, sono 42 minuti passati alle ore 16, oggi è il 23 di maggio del 2026.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Ebbene sì, il programma finisce qui, come state ascoltando dalla sigla iniziale e finale. Però oggi voglio chiudere con un'altra situazione, la situation del futuro, che è interessante di sicuro, eh? E qui naturalmente ancora in progresso, vediamo un po' come va a finire. La situation è cambiata, non è più quella di prima. Il pianeta Terra si dissangua di una linfa vitale, l'oro nero si estrae a tutt'andare. Si inquina tutto, anche il mare si ribella e un mare oscuro si riversa sulla Terra. La situation è discriminata, la razza umana è un po' incasinata. Non c'è giustizia sulla Terra e per questo c'è la guerra. Non si distingue il buono, il brutto e il bello. Anche il matrimonio non è più quello. Si adottano figli con due mamme e due papà e si fanno scempi in nome di bla bla bla. Tra regioni e globalizzazioni le cose vanno male, c'è una gran confusione. Si fanno guerre con armi letali e chi ci guadagna sono le multinazionali. La situation è cambiata, non è più quella di prima. Il clima è cambiato e la Terra trema. La tecnologia ha invaso la Terra, la situation è cambiata, ma la storia è sempre quella. Chi è qui non si capisce niente, la situation è proprio malamente. L'era digitale, elettronica, droga virtuale. Se non stiamo attenti andremo a finire male. La situation è cambiata, non è più quella di prima, una cosa si avvicina e lentamente se ne va. La luna è pallida, il sole ardente e sulla Terra non si capisce proprio niente. Tra religioni e globalizzazioni le cose vanno male, c'è una gran confusione. Non c'è giustizia sulla Terra e la Terra è discriminata, la razza umana è un po' incasinata. Non si distingue il buono, il brutto e il bello. Ma il sistema è sempre quello, sesso, droga e corruzione. Bisogna cambiare la Costituzione. Viva la pace, abbasso la guerra. L'amore rende la vita ancora più bella. Cos'è il brutto, cos'è il bello? Voglio quello e voglio quello. Non ora mi litigi, amore, passione e dolori, dispiaceri ci spezzano i cuori. Ma amore, amore, ma quale amore è se tu non mi ami come io amo te? L'attesa in attesa si aspetta qualcosa o qualcuno a sorpresa. La situation è cambiata, questa Terra è incasinata, figo. Ok, da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, augurarvi a tutti naturalmente un buon weekend. Sono 50 minuti passati alle 16, 18 gradi di temperatura. Ciao ciao a tutti, buonanotte e enjoy the life, people! La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Voi di conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Sabato 23 maggio. Arthur Street Tranmere, Briar Road Felixstowe, Green Hill Road Burnside, Hectorville Road Hectorville and McGill Road McGill.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabiya, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
7: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
6: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati, le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
7: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
6: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato nell'ambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
7: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
6: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
8: Defendemos l'allegria!
9: Con Mico,
8: Ciccio
10: e Cenzo in compagnia!
9: Eccoci qui, tutti il lunedì!
10: Dalle 18 alle 20.
8: E se vi scappa da ridere,
9: correteci dietro!

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect. Non chiedi

0: Radio Italiana 531.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno.

0: per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
1: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
2: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Notizie sui governi locali e stedali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
5: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Brick, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
4: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
5: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
4: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio Bobcat, ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
5: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
4: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Traibooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Veronica, vi auguro buon ascolto.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: radio italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

c'è ragione, chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82595987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Radio Italiana 531.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leucci.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Radio Italiana 531.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlins, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.

0: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
1: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
2: Oddio Barbara, dove siamo?
3: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
2: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
2: Cosa?
4: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e due minuti.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sei

0: Il cuore è andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto, ma eri piccola, eh già, piccola.

0: Milano col 37. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

Quante cose che non sai, quante cose ti direi. Nascondi un sospiro per non darmi l'ansia. La tua vita non la farò mai. Tu mi dici te la caverai.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Di A, Bologna, Inter e Lazio Pisa, la prima alle 18, la seconda alle 20:45. C'è spazio però anche per la solidarietà, è cominciata il 18 e terminerà domani 24 maggio la campagna di sensibilizzazione di Amref per la raccolta fondi. La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere oltre 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya, Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Allora, per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS 2 euro oppure tramite chiamata da rete fissa 5-10 euro. Il numero è il 45587, dunque 45587. La raccolta campagna di sensibilizzazione di Amref, la fame non è un gioco. Dicevamo, il Giro d'Italia, la tappa verità, così è stata nominata, la tappa cruciale dunque del Giro, quella 14ª da Aosta a Pila. Per un aggiornamento torniamo dai nostri inviati e dunque ancora Cristiano Piccinelli.
3: 81 chilometri, 300 metri al traguardo, ma soprattutto poco più di 2 al traguardo volante di Roissan, con il gruppetto dei 20 fuggitivi che a 2.42 sul gruppo Maglia Rosa. Ma dicevamo nel precedente collegamento, Giovanni Visconti, all'interno di questo gruppo c'è Jonathan Narváez. La cosa non ti sorprende però?
4: No, non mi sorprende, perché scrutando tra i nomi in fuga, appunto, l'avevo notato, non farà la tappa per vincerla, potrebbero pensarci i suoi compagni Arrieta e Christel, ma attenzione, perché fra meno di 2 chilometri ci sarà il traguardo volante di Roissan e se passerà in testa guadagnerà 12 punti, lui ne ha 11 di distacco da Magnè, potrebbe diventare la nuova maglia ciclamino.
3: Classifica punti, dunque un obiettivo per la UAE che, lo ricordiamo sempre, nel corso della seconda tappa ha perso 3 elementi, tra cui il capitano designato Adam Yates, e si è reinventata squadra cacciatrice di tappa, andando a cogliere 4 successi, 3 proprio con Narváez, 1 con Arrieta. Ma andiamo con il gruppo Maglia Rosa, Manuel.
5: Gruppo Maglia Rosa che sorveglia l'andamento della fuga. Davanti non ci sono gli uomini della Maglia Rosa, ma ci sono gli uomini della Vinma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard a segno, ma non è che ci vuole Sherlock Holmes in questo caso, basterebbe anche Basil l'investigatopo, diciamo così, per capire che quest'oggi Jonas Vingegaard vorrà cercare di fare qualcosa. La fuga resta sempre lì tra i 2 minuti e mezzo e i 3 minuti, c'è accordo tra i fuggitivi, ma ripeto, il gruppo non lascia particolare spazio, anche perché ci sono corridori che tutto sommato non sono neanche piazzati male nella classifica generale. C'è David de la Cruz che è a 6.43, c'è Jan Hirt, uno che in tappe di questo tipo di solito combina sempre qualcosa di bello, che è a 7.53, quindi è anche interesse della squadra della Maglia Rosa non far prendere troppo agio a questi corridori che proseguono d'amore e d'accordo là davanti. Cristiano?
3: Il gruppo davanti è anche Vlasov, compagno di squadra di Pellizzari Hindley nella Red Bull Boransgrohe. Oggi per la Red Bull è anche un test, un banco di prova, o no, Ghirotto?
6: Certo che sì, ci aspettiamo anche Pellizzari di capire come ne è uscito, se ne è uscito da un virus che ha dichiarato, insomma, di avere. Tra l'altro ieri ha cercato di intervistarlo il nostro Manuel Codignoni e ha detto: scusate, devo andare via. Questo potrebbe essere anche un segnale di poter andare via subito per andare a recuperare più energie possibili, perché questo è anche il Giro d'Italia. Qua, insomma, le premiazioni, le dichiarazioni, le interviste pesano poi alla fine per i corridori.
3: E allora 79 chilometri, 600 metri al traguardo, tra poco il traguardo volante di Roissan. Siccome mancano 500 metri, direi di andarlo a seguire in presa diretta per capire se effettivamente Narváez andrà a sprintare per la maglia ciclamino per conquistare il primato della classifica a punti, con il gruppo lì davanti che procede in fila indiana, ma forse ci vorrà ancora un po' perché è un tratto anche di leggero falso piano. Allora vi daremo conto del risultato di questo sprint volante nel prossimo collegamento, ma ribadiamo: 79 chilometri e 300 metri al traguardo, una ventina davanti con 2 minuti e 48 sul gruppo dei migliori. Studio Radio Station Beat.

0: Oh.
1: Torniamo per un flash al Giro d'Italia, Cristiano Piccinelli.
2: Per darvi conto del risultato, lo sprint intermedio di Roisan, vittoria come previsto dal nostro Giovanni Visconti per Jonathan Narvaez, che dunque va a conquistare 12 punti e sfila la maglia ciclamina Polmanier. Non a caso secondo è arrivato Garofoli, che è compagno del francese della Sodal Quickstep, che però ha provato invano a resistere al corridore dell'Ecuador, che dunque da domani sarà il nuovo leader della classifica a punti. Ma lo spettacolo è soltanto all'inizio. Emanuela.
1: E noi parliamo adesso di pallavolo. È cominciata la stagione delle nazionali, una stagione come sempre densa, molto importante, che culminerà con gli europei, ma oggi vogliamo riavvolgere il nastro della stagione maschile e celebrare la squadra campione d'Italia, campione d'Europa, campione del mondo, la Sirtusa Perugia. Lo facciamo con chi da anni e con passione è all'apice di questi successi, il presidente Gino Sirci. Ben trovato, Sirci.
3: Ben trovato a tutti voi, ai suoi, diciamo,
1: ascoltatori. Grazie Gino Sirci. Peraltro il vostro successo in Champions ha completato un tris italiano di trionfi dopo la CEV vinta da Piacenza e la Challenge vinta da Milano. Una società, sì, la sua, che negli ultimi anni ha vinto più di tutti, la squadra che dal 2017 vince di più in assoluto. E questa, possiamo dire, la stagione della definitiva consacrazione del suo club, anche per la maturità espressa durante tutta la stagione.
3: Sì, perché fare il back to back, cioè vincere due coppe di campioni, e questo, diciamo, il vero significato di questa stagione straordinaria, vincere due coppe di campioni di fila, oltre che essere campioni d'Italia, quindi vincere il campionato, vincere la Supercoppa, che anche quella sempre una supercoppetta, ma in realtà fu una straordinaria partita con grandi emozioni e soprattutto grande significato, e poi vincere il campionato del mondo 3 mesi prima significa, diciamo, una grande cosa. Quindi siamo, diciamo, campioni di tutto, questo, diciamo, è il nostro detto, campioni di tutto. Quindi Perugia regna sovrana, PRS è il mio nuovo hashtag, prima avevo RCD, cioè regniamo con diritto, adesso invece PRS.
1: Beh, siete saliti di livello decisamente.
3: Perugia regna sovrana, è questo che è, diciamo, il nostro, diciamo, imperativo adesso.
1: Allora, io le faccio 3 nomi, chi per un verso, chi per un altro, significativi di questa stagione, posso dire delle stagioni di Perugia: Lorenzetti, Giannelli, Colaci. Vorrei che mi descrivesse il tecnico, il capitano e il libero, che peraltro dal prossimo anno cambierà ruolo, sempre con voi ma fuori dal campo. Cominciamo, sì, dall'allenatore Gino Sirci. Quando ha scelto Lorenzetti, perché lo ha scelto? Sì. Che cosa dà in più a questo gruppo?
3: Allora, intanto l'ho scelto perché era libero e poi perché era a livello, diciamo così, nomina, che era, diciamo, un buon allenatore. Poi invece ho scoperto che è un grande pensatore, un grande, diciamo, uomo. E devo dire che, ecco, ci ho guadagnato. Pensavo appunto di prendere meno, ma invece ho preso di più. Quindi alla fine, quando ti rendi conto che hai fatto un grande affare, è questo, diciamo, il mio pensiero oggi. Quindi un grande pensatore.
1: Un grande pensatore. Giannelli, il capitano, che peraltro ha un grande rapporto con Lorenzetti, i due avevano lavorato insieme anche a Trento. Giannelli, da molti considerato il più grande nel suo ruolo, almeno in questo momento. Sirci.
3: Allora, Giannelli è un grande leader. Leader, condottiero, io possiamo dire esempio. Perché Giannelli è un esempio. Lui si mette a disposizione, cioè lui conduce perché lui si mette a disposizione. Quindi un esempio. Giannelli è un grande condottiero. Un esempio, diciamo, chiamiamolo di vittorie, un esempio, diciamo, di leadership.
1: E Colaci invece, che ha 41 anni,
3: è una persona, possiamo dire, poco visibile, no? Però è un leader essenziale.
1: Silenzioso.
3: La persona essenziale. È la persona essenziale. Se tu togli Colaci da questa squadra, hai dei problemi. Infatti noi il prossimo anno cambieremo 3, diciamo personaggi, leader, diciamo, della squadra, e Colaci secondo noi è il timore più importante, perché senza Colaci, io dico essenziale.
1: Essenziale.
3: Giannelli, diciamo, l'esempio, e l'allenatore e il pensatore, quindi siamo un ideologo di tutto quanto il nostro movimento.
1: Lo diceva un gruppo che della prossima stagione sarà rinnovato, qualche timore per i cambiamenti che ci saranno, o comunque fa bene anche cambiare a squadra e società?
3: Allora, salto... guardi, è come quando lei va in vacanza.
1: Sirci? Lo abbiamo perso.
3: Battuto ad andare sul posto.
1: L'avevamo perso per un attimo, come quando si va in
3: dove
1: vacanza.
3: Dove sono stato, precedentemente, sono andato bene, conosco. Però le piace anche, lo sconosciuto, le piace anche, la cosa, la novità, no? Allora, questo è uguale, noi sicuramente ci vuole un po' e un po'. Tre giocatori come quelli che abbiamo, 3-4 giocatori che abbiamo cambiato, secondo me è il numero giusto per creare uno stimolo nuovo, perché i giocatori, hanno bisogno di essere stimolati, e soprattutto dalle new entry. E soprattutto, poi ci serve il nocciolo duro, ci vuole la spina dorsale, che comunque non è detto che debba per forza cambiare. Quindi con la spina dorsale vecchia e con gli arti nuovi, secondo me potremmo fare bene.
1: Qualche innesto importante. A Perugia sono passati davvero grandissimi giocatori. Le chiedo, così un po' per giocare, non a chi si è legato di più, perché forse farebbe anche torto agli altri, ma c'è un giocatore che avrebbe tanto voluto avere nella sua squadra, o che comunque vorrebbe vedere nella sua squadra, un suo vecchio pallino, possiamo dire?
3: No, io l'unica cosa che vorrei vedere, vorrei vedere ancora per tanti anni Simone Giannelli, quello che vorrei vedere, no? Perché non ho invidia, perché poi i giocatori poi li abbiamo presi, perché noi siamo stati, dico fortunati o lungimiranti, però i giocatori poi quelli buoni li abbiamo presi, siamo contenti degli acquisti, non c'è nessuno oggetto del desiderio inespresso. Che l'unica cosa che vorrei oggi è Giannelli per altri 10 anni.
1: Vorrebbe legare Giannelli a vita a Perugia, e lui si trova molto
3: bene. Ulteriori anni, perché è un esempio. Quindi questa società ha bisogno di esempi. Io, ad esempio, a questo giochiamo di parole, sono riuscito a creare un movimento di sponsor, di finanziatori, perché sono stato esempio a mia volta, come finanziando, finanziando la società. E quindi ho trovato dietro di me vari adepti che sono venuti dietro, perché trovavano uno che per primo era l'esempio. E quindi ci serve un esempio ancora. Secondo me Giannelli incarna veramente l'essenziale, l'esempio che ci serve per il futuro.
1: Lei incarna il presidente
3: non ho nessun desiderio continuare con i nostri.
1: Benissimo. Lei invece incarna il presidente appassionato, i suoi investimenti, anche davvero il suo amore per questo sport sono evidenti. Immagino però anche, possiamo chiamarli sacrificio, comunque le difficoltà di gestire una squadra di così alto livello. Secondo lei che cosa si può fare di più per rendere ancora migliore il nostro movimento? In cosa le piacerebbe in qualche modo sentirsi maggiormente garantito, magari anche dalle istituzioni?
3: È semplice, quello che si deve fare è che il movimento internazionale, che è la federazione internazionale, e poi quella europea, devono impegnare un po' meno i nostri giocatori, perché certi giocatori adesso vanno in vacanza, 10 giorni, e poi si devono mettere a lavorare, a giocare per le nazionali l'estate. E questo è un po' troppo stressante. Hanno bisogno, secondo me, un po' più tempo e un po' più relax, perché altrimenti poi vengono fuori delle situazioni che i giocatori creano, gli succede delle fratture da stress, gli succede magari degli infortuni, sono anche stressati a livello mentale, anche questo non dobbiamo tralasciarlo. E quindi secondo me quello che ha bisogno il movimento pallavolistico maschile e femminile è trovare l'estate, un po' più vacanze, un po' meno impegni istituzionali delle nazionali.
1: Una gestione più oculata del calendario, questo è il concetto.
3: Sì. E giocare i giovani, spesso certi giovani che sono magari 18-20 anni, che sono dei grandissimi personaggi, non vengono fatti giocare, e quindi questo è un passo, gli crea uno sviluppo nella loro carriera ritardato.
1: Grazie.
3: E invece magari sì, vengono diciamo stressati quelli che già sono campioni, e non va bene, cioè tutti quanti devono avere il loro spazio, e soprattutto questo deve servire per quelli che sono quelli già maturi, perché non devono essere diciamo stressati.
1: Grazie Gino Sirci, davvero complimenti per la stagione eccezionale della sua Perugia, ci rivediamo in giro per i campi. Grazie e buona
3: grazie
1: estate. Torniamo al Giro d'Italia, 14ª tappa, Aosta Pila, i nostri inviati, cominciando con Cristiano Piccinelli.
2: Selezione in testa al gruppo che comanda la corsa a 72 km e 700 metri dal traguardo. Siamo sul secondo GPM di giornata, davanti Leknessun con un suo compagno della 1X, ma anche Giulio Ciccone. Manuel,
0: il forcing del norvegese che ieri è arrivato secondo nella tappa vinta da Alberto Bettiol, ma evidentemente ha ancora voglia di cercare di costruire qualcosa, ha spezzato il gruppetto degli attaccanti in diversi microgruppetti, si sono staccati in tanti e alla fine sono rimasti in tre. Leknessun, Kulseth, che è il compagno di squadra del norvegese anche lui peraltro, ma Leknessun si riconosce perché indossa la maglia di campione nazionale norvegese, e Giulio Ciccone. Adesso ci sono altri corridori che dopo quella accelerazione compiuta dai due norvegesi stanno riavvicinandoci, sono due della Movistar, sta rinvenendo su anche il corridore della Bora Hansgrohe, ovvero sia Vlasov, ma di certo queste prime scaramucce ci fanno capire che insomma non tutti questi 23 arriveranno parecchio in avanti, perché tra i loro ci sono uomini che vanno molto forte in montagna: Ciccone, Mas, Lopez, Hirt, Bowman, Vlasov, lo stesso Pöls, e degli uomini che invece fanno più fatica, e questa è una tappa dove diciamo non si bleffa. Cristiano,
2: ancora 1000 metri prima di scollinare da 2 con il gruppo maglia rosa, Giovanni Visconti, che a 3:18 forse hanno lasciato troppo spazio?
4: Ancora non si può dire, però devono stare attenti. Visma Lise Bike che sta tirando evidentemente vuole provare anche a vincere la tappa, oltre a vestire la maglia rosa, però davanti ci sono corridori davvero forti in salita, e lasciare troppo spazio può complicare le cose, quindi credo che a breve useranno anche i loro uomini più forti in salita per accorciare un po' il distacco.
2: E si pensa subito a Sepp Kuss, ma giusta anche secondo me, e non so cosa ne pensi Ghirotto, la strategia o il modo di correre della squadra della maglia rosa, la Bahrain Victorious, che oggi lascia fare alla Visma.
5: Credo che la Bahrain, la maglia rosa, Eulalio sta vivendo un periodo, un momento diciamo felice, perché se vogliamo dirla tutta non è che la sua squadra abbia lavorato, anzi ha vissuto così di altre squadre che hanno tirato per lui e ha portato a casa il risultato. Certo è che secondo me questa fuga non avrà tanto spazio, io dico la mia, poi non ci azzecco mai, ma lo stanno tenendo là un po' anche a 4, potrebbero anche arrivare a qualche diciamo secondo in più, ma credo che la Visma oggi la voglia portare a casa con Vingegaard.
2: E davanti nel gruppo maglia rosa, oltre alla Visma, in seconda posizione c'è la Ineos, la Net Company Ineos di Egan Bernal, Manuel,
0: e di Tymon Arensman. Egan Bernal ieri lo abbiamo sentito, ci ha detto: io mi sento bene, ma questi ragazzi vanno troppo forte, non so cosa potrò fare. Però al di là della magari eventuale pretattica da parte del colombiano, c'è anche un Tymon Arensman che comunque è decisamente molto forte, ha fatto vedere a cronometro di essere in forma, e dunque anche lui può essere parte della contesa per il podio finale. Mentre intanto c'è nervosismo nel gruppetto di testa con il tentativo di fuoriuscita in questo caso da parte di Van der Lee, che viene seguito da un uomo della UAE, dovrebbe essere Christian se non vado errato. Insomma, non si va poi così d'amore d'accordo là davanti.
2: Tra poco lo scollinamento sul 2, c'è anche lotta evidentemente per provare a guadagnare punti in classifica maglia azzurra, con i due corridori di davanti che hanno un po' di margine, 3:24 il ritardo del gruppo della maglia rosa, 71 i chilometri e i 400 metri ancora da percorrere, con Van der Lee davanti, Ciccone un po' più indietro, con il gruppo che cerca di tornare su due battistrada, con Arrieta adesso che prova ad anticipare tutti. Giovanni?
4: Sì, è Arrieta che ha seguito Van der Lee, Arrieta che sta diventando l'uomo per la classifica generale, soprattutto per lottare per una maglia bianca, non è lontanissimo dalla lotta per la top 10, adesso è 20° in classifica, e con questa fuga, qualora andasse in porto, potrebbe recuperare un po'.
2: Ed è proprio Arrieta vincitore di una tappa, la tappa peraltro in cui Afonso Eulalio arrivò secondo, ma conquistò la maglia rosa. Eravamo a Potenza in quel caso, ricorderanno magari gli appassionati, come Arrieta addirittura sbagliò strada a un certo punto, frenò e tornò sulla carreggiata per andare poi a conquistare il successo di tappa davanti proprio a Eulalio. Arrieta al momento ha scollinato per prima, 70 km, 800 metri al traguardo, il gruppo dei 20 è molto allungato e sgranato, a 3:29 c'è quello della maglia rosa. Torniamo allo studio.

0: un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
3: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, ancora nessun accordo fra Stati Uniti e Iran, nonostante gli sforzi di mediazione di Pakistan e Qatar. Dalla Repubblica Islamica frenano, gli Stati Uniti hanno pretese eccessive. Per lo speaker del Parlamento iraniano, Ghalibaf, le forze armate si sono riorganizzate durante la tregua e minaccia risposte devastanti in caso di una ripresa degli attacchi. Ipotesi valutata dalla Casa Bianca, dal capo della Casa Bianca, Trump, che giudica inaccettabili per ora le richieste iraniane. Il presidente americano ha discusso lo stato dei negoziati con l'emiro del Qatar in un colloquio telefonico. L'esercito israeliano ha intanto avvertito di attacchi imminenti contro obiettivi di Hezbollah in 10 località del Libano meridionale, chiedendo alla popolazione di allontanarsi. Israele ed Hezbollah si accusano reciprocamente di violazioni quotidiane del cessate il fuoco entrato in vigore il 17 aprile. 14 in totale le vittime nel raid nel sud del paese dei Cedri nelle ultime 24 ore. Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dal territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot, che spiega decisione che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti degli attivisti della flottiglia. La Commissione europea, dopo la proposta di alcuni paesi, fra cui l'Italia, sta valutando sanzioni contro Ben Gvir. Leone XIV è rientrato in Vaticano dopo la visita nella Terra dei Fuochi dal Papa, l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio, poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale.
3: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
4: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, Terra dei Fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti, raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individuale, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
2: 34 anni fa a Capaci la strage in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il 23 maggio, data di quell'attentato, si celebra la giornata della legalità a Palermo, commemorazioni proprio in questi minuti, il raduno per poi partire in corteo verso l'albero Falcone, dove dalle 16 alle 17:58 orario della strage ci sarà la lettura dei nomi delle vittime di Capaci e di Via D'Amelio. Il capo dello Stato Mattarella ha affermato che quel 23 maggio avvenne un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani che rappresentò l'avvio della riscossa civile. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, le parole di Giorgia Meloni. All'indomani del Consiglio dei Ministri, con la proroga del taglio delle accise per altre 2 settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sulla diesel, la Premier rivendica di aver fatto scelte per difendere il potere d'acquisto degli italiani. In un videomessaggio al Festival del Lavoro torna sui risultati economici dell'esecutivo. Ascoltiamo le sue parole.
5: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro.

0: L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
1: Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua prima vera ondata di calore del 2026. Il picco è atteso fra martedì e mercoledì con temperature fino a 35 gradi fra Piemonte, Lombardia ed Emilia, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni di stagione. Grande caldo anche in Nord Europa, dove i valori saranno molto superiori alla media. È tutto, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo giornale alle 16.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni: Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Sabato Sport.
4: Le 15:06, ancora un saluto da Manuela Collazzo e dalla nostra squadra. Umbretta Conti in regia, c'è Daniele Di Noia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Vi dicevamo dell'infortunio di Mattia Furlani, il campione del mondo del salto in lungo. Si è fatto male in gara in Diamond League, è scivolato sull'asse di battuta al quarto tentativo di salto, si è fatto male il bicipite femorale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una risonanza magnetica, poi al rientro in Italia lunedì ulteriori accertamenti, però si teme uno stiramento o peggio ancora uno strappo, e nel caso di infortunio lungo e serio purtroppo Mattia Furlani sarà costretto a rinunciare a un appuntamento molto atteso, il Golden Gala il 4 giugno, e dunque l'appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, dove Mattia Furlani sarebbe stata una delle stelle più attese, non soltanto nazionali. Nel caso dovessimo avere ulteriori aggiornamenti su questa notizia, naturalmente ve ne daremo conto, così come vi daremo conto e seguiremo fino alla fine la 14ª tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila, una tappa, lo abbiamo detto più volte, cruciale per la classifica. Torniamo dai nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto.
5: Eh sì, perché insomma si comincia a fare sul serio tra poco la salita di Linoir, un GPM di prima categoria a cui farà seguito la salita di Verrogne, che è un po' più facile ma praticamente è una monosalita, una salita unica. Mauro Codignoni, davanti c'è Arrieta.
6: Arrieta che ha tirato dritto dopo aver bruciato allo sprint il proprio compagno di Eva Scoperto, ovvero sia Jardy van der Lee. Adesso ha un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti del gruppo degli inseguitori, che comunque si è ben organizzato in questo momento e sta cercando di portare avanti l'inseguimento. Potrebbero riprenderlo di certo. L'azione di Arrieta, corridore molto impulsivo, no? L'abbiamo visto non solo sbagliare strada ma anche cadere nella tappa che poi ha vinto, in quel finale di tappa a Potenza dove è caduto lui, è caduto Eulalio, poi lui ha pure sbagliato strada ed è arrivato. Adesso sta cercando di portare avanti l'azione, ma io credo che tutto sommato non sarà neanche particolarmente triste nel momento in cui lo riprenderanno. Infatti in questo momento si volta all'indietro quasi ad aspettare quelli che lo stanno per raggiungere. Cristiano,
5: 60 km e mezzo al traguardo per i battistrada, 3 minuti e 48 il ritardo del gruppo Magliarosa. Ghirotto,
7: non deve andare tanto oltre perché poi recuperarli è difficile, però attenzione, l'ultima salita è veramente una di quelle che ti sfianca, bisogna prendere il passo giusto, non bisogna esagerare, sono 16 km e 500 metri con delle pendenze anche importanti, quindi bisogna centellinare le forze. In questo momento si sta viaggiando a 37 di media, quindi non è che si sta andando forte, ma questo è evidente perché c'è tanta salita da fare.
5: 60 km tondi tondi con il gruppo allungato lì davanti, a 3:47 l'abbiamo detto, il gruppo della Maglia Rosa, sta per cominciare la salita di Linoir. Ci sarà selezione nel gruppetto degli attaccanti quest'oggi, in questa salita, Giovanni?
8: Sì, potrebbe esserci selezione già da questa salita, che in pratica si tratta di una salita unica perché sono circa 13 chilometri intervallati da una discesa, una leggera discesa di 3 chilometri. Vediamo, per quanto mi riguarda, e penso che Arrieta stia un po' sbagliando in questo momento, perché anche 10 chilometri da solo al vento alla 14ª tappa con il caldo che c'è oggi li puoi pagare in finale. Credo che farebbe bene a farsi riprendere visto che sta anche lottando per la maglia degli scalatori, ha appena sprintato a Douai per prendere dei punti, credo che sia meglio per lui aspettare gli inseguitori.
5: Situazione nel gruppo maglia rosa, Monaco Dignoni.
6: Gruppo maglia rosa che procede al piccolo trotto, se di piccolo trotto si può parlare, visto e considerata la, diciamo, il disegno di questa tappa. Davanti ci sono sempre gli uomini della Bismarck Lisa Bike in seconda ruota, quelli della squadra della maglia rosa, la Bahrain Victorious, con un Afonso Eulalio che ha pedalato sempre costantemente intorno alla 12ª, 13ª posizione, non dando segni, diciamo, di particolare cedimento fino a questo momento, e anzi molto vicino a Jonas Vingegaard. Alle spalle ci sono quelli della Ineos e non quelli della Red Bull Bora, e anche questo può essere un indizio di come Giulio Pellizzari non sta benissimo, oppure magari anche lo stesso Jay Hindley ha chiesto ai propri compagni di cercare di stare un pochino più indietro. Non lo so, lo scopriremo, diciamo, credo fra non molto. Cristiano,
5: e che valutazione dai di questa situazione, di questo posizionamento nel gruppo, Ghiro?
7: Ma è difficile anche un po' dirlo, e insomma bisogna anche essere dentro e capire un po' questa strategia, che è un po' discutibile, certo, però l'andatura è regolare, quindi non ci sono scatti lì dove c'è la maglia rosa, quindi si può anche a volte mettersi là un po' in mezzo per guardare anche un po' i propri avversari, no? Questo potrebbe essere anche un'altra lettura.
5: Con il gruppo che della maglia rosa, che in questo momento è dietro di 3:42, ma inizia la salita di Lenoir per il gruppo, le pendenze si fanno già sentire, Giovanni.
8: E Arrieta si è fatto riprendere, come stavamo dicendo poco fa, comincia di nuovo il suo passo forsennato Leknessund, che ha il dente avvelenato per la tappa di ieri. Oggi forse terreno più adatto a lui, ha anche un compagno di squadra Kulset molto forte in salita, vedremo. Secondo me cominceranno già a fare selezione su questa salita, e anche il gruppo potrebbe selezionarsi ancora, e fa strano un po' non vedere la Red Bull Pellizzari nelle prime posizioni, o è tattica vera o sta male veramente,
5: e lo capiremo strada facendo. Intanto però vedo bello pimpante Ciccone lì davanti, Manuel.
6: Detto, si è messo in terza ruota Giulio Ciccone alle spalle di Leknessund, che là davanti sta continuando a menare come un fabbro ferraio, veramente sbatte il proprio martello sull'incudine. Del resto è rovente la temperatura ed è rovente anche il dente di Andrés Leknessund. In seconda ruota c'è un corridore della Movistar, credo sia Juan Pedro López Pérez, e in terza ruota c'è appunto il nostro Giulio Ciccone, che è stato molto saggio, non ha seguito lo scatto di Arrieta, ha seguito del proprio passo i due della 1X quando in precedenza hanno allungato, e ha cercato di salvare un po' la gamba, perché sa che la tappa è ancora lunga, e sa anche che nel caso in cui il gruppo dovesse effettivamente lasciare questa fuga, ci sono tanti altri corridori come lui forti in salita, perché c'è gente come Arrieta, c'è gente come Puls, c'è gente come Hirt, insomma non deve guardarsi da molti, ed è meglio in questo caso economizzare l'energia. Lui che è un istintivo, un generoso, ma probabilmente ben consigliato in questo caso dall'ammiraglia, che non sempre ci ha azzeccato la leader track, questa volta ha scelto saggiamente di posizionarsi lì. Cristiano,
5: 57 km, 400 metri alla conclusione, una ventina lì davanti, ancora 6,6 km per arrivare al Linoir, a 3 minuti e 34 il gruppo maglia rosa. Studio.

0: torniamo a parlare di calcio, ma lo facciamo in una veste diversa. È da giovedì nelle sale e gli appassionati senz'altro, non soltanto della Roma, non se lo staranno perdendo. Aldair, cuore giallorosso, documentario diretto da Simone Godano, distribuito da Nexus Studios. Claudio Amendola è la voce narrante di un racconto che non è solo la vita di Aldair, è tanto altro, il racconto del legame profondo di Aldair con la città e il popolo di Roma. Lo scrittore Sandro Bonvissuto guida la narrazione, un viaggio tra Italia e Brasile per ricostruire la storia sportiva e umana di uno dei più grandi difensori ammirati nel nostro campionato, e sicuramente per i nostalgici anche un gran bel tuffo nel passato. E noi ringraziamo davvero Aldair per essere con noi a Sabato Sport su Rai Radio 1. Benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio. Sì, bella esperienza.
0: 13 anni alla Roma, immagino una grande esperienza per lei dal 90 al 2003, una grande storia d'amore anche con la città. Le chiedo perché ha voluto raccontarla, come è nata l'idea di questo documentario che, lo dicevo, non è soltanto il racconto della sua vita sportiva, ma anche il racconto della sua vita in Brasile, dove poi tutto è cominciato. Com'è nata questa idea del documentario?
1: Allora, è stato
0: c'è qualche problema con Aldair, non riusciamo a sentire bene la sua voce, c'è qualche piccolo problema. Prima di ripristinare il collegamento con Aldair, direi di mandare parte del trailer del documentario. Dicevo, in Brasile, laddove tutto è cominciato, il racconto della sua vita umana anche, non soltanto sportiva.
2: Pronto! Silenzioso, riservato.
3: La gente si deve rendere conto di che è stata Aldair per noi. Io la devo raccontare sta cosa.
4: Chi è Aldair? Se c'è una cosa che abbiamo capito di lui è che parla poco.
3: Tu sei stato descritto sempre come un ragazzo tranquillo. Era davvero così?
5: Era così, anche perché se faceva diversamente mia madre non faceva entrare dentro casa.
6: Questo dove ti ho portato?
7: In questo campetto qua che ho iniziato a giocare a calcio. Primi calci ho iniziato qua. Giocavi scalzo.
3: C'è il campo intestato. È il campo della tua infanzia.
7: Questo è il campo della infanzia.
0: E allora dal trailer si intuisce che questo è un viaggio attraverso i luoghi in Brasile in cui Aldair è cresciuto, lì dove tutto è cominciato, quel ragazzo che poi è rimasto sempre lo stesso anche nella sua umiltà, nella sua semplicità, ed è sicuramente questo uno degli aspetti che meglio emerge nel racconto, il grande legame che ha con il suo luogo di origine, che magari ci dirà anche il grande legame con Roma. Ma chiedevo ad Aldair, prima di tutto, come è nata l'idea di questo documentario? Abbiamo recuperato il collegamento con Aldair.
1: Sì, scusate. Stavo dicendo, tre amici romanista sgadato mi hanno messo in testa una possibilità di fare questo documentario, e da lì insomma iniziato a parlare. Dopo qualche mese anch'io ho deciso di far sapere, raccontare un po' della mia infanzia, da dove sono uscito, dove posso cominciare a giocare, così è stato.
0: Ecco, abbiamo ascoltato nella clip che abbiamo mandato in onda il Brasile, luoghi in cui è cresciuto, lì dove tutto è cominciato, la sua umiltà, la sua semplicità, quello che poi ha portato anche quando è arrivato a Roma, in Italia. Le chiedo, prima di parlare della Roma, che legame ha oggi con il suo luogo di origine, con il Brasile?
1: Penso come è stato rappresentato nel documentario, no? Ci torno sempre lì dove sono nato, tra tutti i miei fratelli e gli amici. Paio volte all'anno ci torno sempre, ci sto fuoco, però vado sempre.
0: E il luogo di origine è sempre quello del cuore.
1: Vivo molto per il Brasile, l'Italia, vengo spesso a Roma e solamente sono qua perché, come sapete, stiamo girando questo documentario.
0: Assolutamente, e già che ci siamo parleremo di Roma a brevissimo, però il Brasile, ecco, l'è stato campione del mondo nel 94, ci avviciniamo ai mondiali di quest'anno, ai noi senza l'Italia. Il Brasile di Ancelotti, che ruolo può avere Aldair? È fiducioso, si fida di Ancelotti, che peraltro dice di stare benissimo in Brasile?
1: Sì, sono fiducioso, sì, ma il fatto che la federazione brasiliana ha scelto un allenatore così importante, di questo c'è la tanta fiducia, penso che non è chiaro che non ci abbiamo dei giocatori importanti nostri nella grande forma, ma lui ha chiamato nazionale, speriamo che possa recuperarsi. E niente, speriamo di arrivare fino in fondo, penso che c'è quello che abbiamo in attacco, il Brasile è molto forte in attacco e credo che lui...
0: Il Brasile è la sua grande storia, la sua grande storia anche mondiale. Aldair, torniamo a lei, raccontato nel documentario da chi lo ha vissuto, i compagni di squadra, anche i presidenti, i personaggi dello spettacolo, i giornalisti. Allora, anche il legame con Roma, ne parleremo dopo questa clip.
6: Lui era troppo avanti rispetto agli altri, ti faceva delle cose che non pensavi che un difensore potesse fare.
8: Tanti nomi della Roma, dei giocatori, non te li ricordi, Aldair te lo ricordi.
9: Con la sua carriera, tutto quello che ha fatto è un patrimonio del calcio.
10: Aldair lo capisci davvero quando non ce l'hai più. L'uomo che ha fatto la rivoluzione con il silenzio.
0: Le voci di Totti, Verdone, Candelà, Amendola, dunque tra calcio, spettacolo, tutti a descrivere Aldair giocatore ma anche Aldair uomo. Se dovesse invece raccontare lei il legame speciale che ha creato non solo con la squadra ma anche con la città, cosa direbbe, cos'è Roma per lei?
1: Allora, mia seconda città, Italia, mio secondo paese, penso che sia stato qui tantissimo. C'è un affetto così grande per parte della tifoseria romanista, ma anche in generale quando vado a girare in tutta Italia. Penso che quello che ho fissato sul campo, il rispetto, la città e i tifosi avversari, per questo, quindi so bene a Roma, ma non solo.
0: Che ricordi ha di quel calcio Aldair, di quegli anni in Italia? C'era più passione? C'era un campionato più avvincente?
1: Allora, quando sono arrivato in Italia, sì, era un campionato molto diverso di tanti anni fa, era il campionato più forte che ci stava in Europa, gli attaccanti erano quelli numero uno, ogni squadra c'erano due attaccanti molto forti, la Roma ha scelto di prendere un difensore che sono stato io e niente, da lì sono rimasto a lungo qua.
0: E invece?
1: È stato un periodo molto bello. È chiaro che i tempi oggi sono uguali, però speriamo che ci possa tornare presto.
0: Prima di salutarla le chiedo, a proposito invece del calcio attuale, della Roma di oggi, le piace la Roma di Gasperini? Ci va in Champions? Che dice Aldair?
1: Io secondo me sì, penso che in qualche partita fa nessuno si poteva credere, no? Ma adesso dipende solo della Roma, una squadra che secondo me ha fatto un bello campionato insieme a tutti gli altri lì, a quelle parti dell'Inter che l'ha dato 15 punti e tutto, ha fatto un campionato sì, a parte, però gli altri tutti lì, però in questo momento la Juve è Juve dentro, di due punti, quello che capita poche volte, quindi la Roma non può far scappare questa possibilità di avere
0: un obiettivo da non fallire domani gli ultimi verdetti in campionato. Grazie davvero ad Aldair, ricordiamo, e nelle sale da giovedì Aldair Cuore Giallorosso, documentario sulla storia non soltanto sportiva del grande ex difensore della Roma. Grazie Aldair, buona giornata.
1: A voi, grazie.

0: Torniamo ad aggiornare la situazione al Giro d'Italia, 14ª tappa, Aosta Pila, i nostri inviati a te, Cristiano Piccinelli.
1: 51 km, 900 metri al traguardo, 1100 i metri invece che mancano allo scollinamento del Limnoir, ma si riduce la pattuglia in avanscoperta e si riduce il vantaggio, 3:20, la fatica di Reds nel gruppo Maglia Rosa. Manuel,
2: stanno facendo tutti quanti una faticaccia tremenda gli uomini della Maglia Rosa, di Jonas Vingegaard, della Maglia Rosa Impactory mi verrebbe da dire, ma sarebbe ingeneroso nei confronti di Afonso Eulalio, che stanno tirando il gruppo ad andatura costante. C'è stato un movimento di manovra abbastanza interessante qualche chilometro fa, perché per qualche centinaia di metri si è messo avanti un compagno di squadra della Maglia Rosa, Fran Mihojevic, a cui secondo me Eulalio ha detto: mettiti lì davanti e cerca di rallentare un pochino. Ed è stata la fase in cui il distacco della vanscoperta era leggermente aumentato e si era portato intorno ai 3:40. Subito dopo però si sono rimessi davanti gli uomini della Visma e siamo tornati nuovamente a 3:10. Davanti sono rimasti una decina, non di più. C'è ancora Giulio Ciccone, c'è ancora anche generosissimo Gianmarco Garofoli, che fa parte di questo plotoncino in alla scoperta, ma ripeto, la fatica è veramente tanta perché fa veramente tanto caldo e Team Rex adesso con le sue boccacce, con la lingua di fuori, la camicia tutta quanta aperta, ci fa veramente capire quanto in questo momento i corridori stiano soffrendo lungo le rampe che portano verso il termine della salita del Limnoir. Cristiano?
1: Sepp Kuss sembra più tranquillo rispetto alle smorfie di Team Rex, mentre il gruppo procede ovviamente verso lo scollinamento del Limnoir, il gruppo lì davanti con Ciccone, 700 metri ancora da scalare, ma abbiamo visto per lunghi tratti Giovanni Visconti nel gruppo dei Big, Pellizzari in fondo al gruppo, poi è risalito, però era in fondo.
3: Sì, ha cominciato la scalata Limnoir nelle ultimissime posizioni, poi la gente piano piano si andava staccando e lui invece è risalito e quindi sembra che si stia un po' riprendendo. Intanto ho visto una cosa curiosa, Visma Lise Bike che è stata costretta a chiedere borracce e ghiaccio al personale staff di altre squadre e sono stati bravissimi a passare appunto una borraccia e anche del ghiaccio a Campenaerts che se l'è messo dietro il collo. Sta facendo davvero caldo e può essere un fattore oggi.
1: Ghirotto, vedendo le smorfie di dolore, perché non saprei come altro definirle, di Team Rex, sei contento di essere al mio fianco, immagino?
4: Beh, sono molto contento, la fatica però l'ho fatta anche io, però la Visma Lise Bike sta comunque facendo un'andatura regolare ma costante, perché adesso il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3:19, è una potenza la Visma, perché tu hai citato qualche nome, Kuss che è sempre l'ultimo uomo a favore di Vingegaard, ma però c'è anche un Piganzoli che in questo Giro d'Italia sta facendo vedere veramente belle cose, hanno fatto un bel incaggio la Visma con questo italiano.
1: Sì, che poi è comunque anche protagonista in classifica generale, ma torniamo sul gruppo di testa, molta fatica anche per loro, Manuel.
2: Molta fatica anche per loro, vedo pedalare però abbastanza agile, abbastanza bene anche Giulio Ciccone, adesso ecco non vorrei fare il gatto nero, il portatore di Iella, però mi sembra uno dei più brillanti in questo gruppo, l'ho visto spesso e volentieri fare avanti e dietro, spostarsi con una faccia un po' più bella rispetto a quella di altri, per esempio un Vlasov che comunque un corridore di pedigree che mi sembra un po' più affaticato rispetto a Giulio Ciccone. Tanta gente lungo le strade, tanta gente ve lo dicevamo che è salita su fino in cima a Pila con la cabinovia, anche chi è salito questa mattina in bici o a piedi per i sentieri per andare a vedere l'arrivo tra i presenti, anche mentre tanta attenzione perché c'è uno scatto da parte della dorsale numero 48 Van der Lee che cerca di portarsi in avanti proprio nella zona dello scollinamento e viene seguito da Giulio Ciccone che risponde benissimo e si mette davanti a tutti, brillante Giulio Ciccone che supera Van der Lee e scollina il Gran Premio della Montagna davanti a tutti. Questa volta ci avevo visto bene, Giulio Ciccone sta bene. Cristiano?
1: E questa sgasata di Giulio Ciccone è un indice, insomma, ci fa capire le sue reali condizioni, Giovanni Visconti?
3: Sì, ma che Ciccone stesse bene lo sapevamo tutti, ha avuto anche parecchia sfortuna, non ha azzeccato il momento giusto fino ad ora. Si va a prendere questo Gran Premio della Montagna di prima categoria che gli dà 40 punti e si mette anche lui nella lotta per la maglia degli scalatori. Adesso saliranno verso Verrogna altri 6 km al 7% ed è un bene che abbia fatto questo sprint, anche perché si mantiene il vantaggio ed è importante cominciare l'ultima salita con almeno 3 minuti e 30 di vantaggio se vuole avere speranza di provare a vincere la tappa.
1: Anche perché insomma in Val d'Aosta Ciccone si è sempre trovato a suo agio, non a caso nel 2022 è arrivata anche la sua ultima vittoria al Giro d'Italia, quella tappa arrivava a Cogne, ma ovviamente era un'altra tappa di montagna come quella di oggi.
4: Beh, lui ha caratteristiche da scalatore, tra l'altro una soddisfazione se l'è già presa perché ha indossato la maglia rosa per un giorno e comunque, insomma, oggi bisognava centrare la fuga. Certo, 3 minuti e pochi secondi sono veramente pochi per pensare di riuscire a tenere botta in una salita finale che è molto lunga e bisogna veramente avere una gamba bella piena. Certo, sta correndo in modo intelligente, questo scatto tutto sommato ci sta perché 300 metri non sono poi così dispendiosi in economia di tutta la tappa.
1: 50 chilometri al traguardo finale per il gruppo davanti composto da una decina di elementi, al cui interno c'è per l'appunto Giulio Ciccone, c'è anche Eric Mas, Rubio, Kulset che è uno dei più vicini anche in classifica generale alla maglia rosa Fonsolalio, Arrieta, Puls, Donovan, Bowman, Hirsch, Hirst, dunque insomma un gruppo sicuramente nutrito e ricco di talento, quello che comanda al momento la corsa. 3:19 il ritardo del gruppo maglia rosa, ma dopo la salita di Linoir ci sarà quella di Verrogne, dunque si continua a scalare al Giro d'Italia. Studio.

0: Ricordiamo per quanto riguarda l'atletica le notizie cattive che arrivano dalla Cina: una trasferta sfortunatissima in Diamond League per Mattia Furlani, il campione del mondo di salto in lungo, che si è fatto male al bicipite femorale della coscia destra, come riporta un comunicato della federazione. L'entità dell'infortunio sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Un problema occorso nella fase di volo al quarto salto. I timori sono quelli di un infortunio serio, uno stiramento, peggio ancora uno strappo, e questo vorrebbe dire rinuncia al Golden Gala del 4 giugno per Mattia Furlani. Parliamo adesso di vela. L'avvicinamento all'America's Cup, l'evento più importante al mondo per quanto riguarda la vela, che Napoli ospiterà il prossimo anno. Il percorso di avvicinamento, le regate preliminari, il primo appuntamento ufficiale a Cagliari di questo viaggio verso Napoli 2027. Regate preliminari cominciate ieri, si concluderanno domani, e le sta seguendo per noi Germana Brizzolari, che saluto. Germana.
1: Ciao Manuela, bentrovata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, io sono qui a Cagliari, è appena terminata proprio da pochissimi minuti la quarta regata preliminare. Il vento era intorno ai 16 nodi, onda abbastanza formata, un sole splendente, ma abbiamo anche un altro ospite da presentare.
0: Esattamente, sul campo di regata, credo, il presidente della Federvela, Francesco Ettore, bentrovato.
2: Grazie a tutti voi.
0: E allora vi lascio proprio commentare questa giornata, queste giornate e questo avvicinamento a Napoli 2027. Germana Brizzolari, Francesco Ettore.
1: Allora, presidente Torre, un'altra regata veramente molto bella, molto combattuta. Stavo dicendo un po' i dati meteo e l'onda, la partenza, partiamo dalla partenza e poi arriviamo al risultato, facciamo un po' sospirare i nostri ascoltatori.
2: Sì, una partenza molto molto interessante, molto partita diciamo poco bene dai ragazzi della Youth. Hanno avuto qualche problema di volo, però poi diciamo hanno fatto un grande recupero durante tutto il campo di regata. Per quanto riguarda i primi posti, abbiamo assistito a un match race pazzesco tra Luna Rossa e New Zealand, veramente pochissimi metri con queste barche, con queste velocità, poche decine di metri sono praticamente nulla. È stato veramente un match race, un anticipo di quello che vedremo come match race, veramente entusiasmante. Devo dire che è stato un sorpasso continuo e poi alla fine per pochissimi metri, credo 2 secondi, siano passati avanti i neozelandesi. Però veramente una regata bellissima, in una giornata fantastica, mare, vento, onda, c'è tutto per esaltare questo sport.
1: Assolutamente, diceva il presidente Torre, che è a bordo comunque del Cristino, il famoso yacht che fu Dionassis, una meraviglia della tecnica e delle imbarcazioni. Adesso, riassumendo, ha vinto New Zealand e Luna Rossa appunto senior, cioè con Ruggero Tita e Peter Balling al timone a 2 secondi, come diceva appunto e Torre, si sono sorpassati con delle tecniche anche in copertura di sparigliatura delle carte veramente incredibile. New Zealand giovane è arrivata a 37 secondi e i ragazzi Gradone e Porro, quindi Luna Rossa Youth and Women, a 47 secondi fuori GB1. La classifica aggiornata, perché ricordiamo ieri c'è stato il dominio invece dei giovani e delle donne di Luna Rossa, quindi Gradone e Porro, che avevano lasciato un po' tutti dietro con 29 punti, adesso salgono comunque a 36, perché essendo arrivati quarti sappiamo che il primo prende 10 punti, il secondo 9, il terzo 8, così a scendere. Quindi Gradone, Porro, Luna Rossa Youth and Women è a 36, recupera un pochino New Zealand con uno dei timonieri Nathan Outeridge e sale a 30 punti, Tita e Barling, quindi Luna Rossa senior a 29, New Zealand giovani a 28. Presidente Torre, stavamo dicendo veramente uno spirito qui a Cagliari come se fossimo già molto più avanti nella competizione dell'America's Cup.
2: Assolutamente, Cagliari è entrata subito nello spirito della competizione, è veramente tantissima gente anche qui in acqua, ci sono veramente tantissime barche a contorno dell'evento, veramente uno spettacolo splendido, e Cagliari ha saputo sicuramente entrare nel vivo della manifestazione e traghettarci verso l'altro evento di Napoli e poi della Coppa America, quindi un grande spettacolo per tutta la vela mondiale, ma soprattutto per la vela italiana, perché coinvolge delle città, località come Cagliari, fantastica, e poi questi ragazzi che sono veramente nostro orgoglio, ragazzi che abbiamo visto crescere e ora si confrontano con i migliori velisti al mondo, quindi il massimo che ognuno possa aspirare.
1: Presidente Torre, raccontiamoli un po' questi ragazzi, partiamo da chi è in testa alla classifica, quindi Luna Rossa Youth and Women al timone, Gradoni, Marco Gradoni, 22 anni, a dritta, a sinistra Margherita Porro, 27.
2: Assolutamente, entrambi hanno avuto in percorsi nelle classi olimpiche, Marco chiaramente ha fatto la storia nell'Optimist con i tre mondiali consecutivi, veramente tantissima esperienza e tantissimo talento per entrambi, anche Margherita veramente ha fatto una crescita molto molto importante, credo che siano veramente dei ragazzi con grandissima esperienza, sono giovani ma hanno già tantissima esperienza sia di classi olimpiche ma anche proprio di
1: Luna Rossa, no? Hanno vinto a Barcellona le loro rispettive classi, no? con l'America's Cup.
2: Quindi già hanno un background incredibile, quindi qui lo confermo, lo hanno confermato anche battagliando con i grandi, quindi questo vuol dire una grande crescita loro, ma soprattutto di tutto il team che gli ha saputi far crescere nel modo migliore.
1: Infatti quando li intervistavo ieri mi parlavano ovviamente degli allenatori che sono molto bravi e poi del team quanto è coeso e quanto è importante appunto andare avanti verso lo stesso obiettivo. Dietro i due timonieri, i due trimmer altrettanto bravi, perché Maria Giubilei è fresca fresca vincitrice del mondiale sul Nacra, esatto, sul Nacra 17, e poi Giovanni Santi.
2: Assolutamente, altri due ragazzi, un ragazzo e una ragazza veramente molto molto interessanti. Maria chiaramente a prua del Nacra, ha già grande esperienza, viene reduce proprio dal mondiale di Quiberon di qualche giorno fa. Santi sicuramente veramente molto molto promettente, che abbiamo visto anche lì con le classi giovanili, e devo dire che ha un grande merito e sta anche lui crescendo tantissimo in questo gruppo e sicuramente ci darà tantissime soddisfazioni, quindi veramente un grande merito va anche a tutto il team, ai tecnici, agli allenatori e a Max che sta a guidarli nella maniera migliore.
1: Max Sirena è un punto di riferimento per Luna Rossa da tanto tempo. Presidente, lei che è lì proprio sul campo di regata, stanno per partire per la seconda regata di oggi, la quinta in totale?
2: Sì, stanno preparando, le condizioni sono molto stabili, sono praticamente la stessa area di prima, forse leggermente meno della conclusione della regata precedente, però diciamo la condizione del vento e del mare più o meno è simile, quindi
1: sempre tra Scirocco e Sud, il campo di regata sempre tra Scirocco e Sud, quindi adesso vedremo un'altra battaglia che continueremo poi a raccontare sia con il presidente della Federvela e Torre, sia nei nostri giornali radio, nelle trasmissioni. Presidente, buon mare, buon vento e buona America's Cup.
2: Grazie anche a voi e a tutti.
0: E allora grazie al presidente Francesco Ettore, presidente di Federvela, e a Germana Brizzolari, inviata a Cagliari, che ritroveremo domani. Germana.
1: Ciao Manuela, grazie, buon lavoro, e qui ci andiamo subito a vedere come andrà questa quinta regata preliminare e ve ne daremo conto.
0: E ci racconterà nel corso di giornata. Grazie Germana Brizzolari. Noi torniamo ad aggiornare invece la situazione al Giro d'Italia, 14ª tappa Aosta Pila, i nostri inviati, cominciando con Cristiano Piccinelli.
3: 43 chilometri al traguardo finale e 2 allo scollinamento dal GPM di Verogne, con il gruppo della maglia rosa che recupera qualcosa rispetto ai battistrada. 3.06 adesso il ritardo dei big, davanti sempre la Visma di Jonas Vingegaard. Manuel Codignoni.
4: E poco fa si è spostato a destra perché aveva esaurito il suo lavoro, ma più che altro aveva esaurito le energie Team Rex, di cui abbiamo parlato a lungo poco fa, per andare poi a salire del suo passo staccandosi. Gli ha dato una bella pacca sulla spalla a ringraziarlo il nostro Davide Piganzoli. Sono entrambi compagni di squadra di Jonas Vingegaard. Nel gruppo dei migliori invece c'è un nuovo tentativo di allungo da parte di Giulio Ciccone. Si era staccato Van der Lier, erano rimasti in 13, adesso Giulio Ciccone, che si era portato in coda, prova ad evadere, allunga, gli va dietro Garofoli, cercano di andargli dietro anche Hirt e Rubio. Altro allungo di Giulio Ciccone, Cristiano.
3: Per provare sicuramente a guadagnare punti in classifica maglia azzurra, quelle degli scalatori. E basta Giovanni Visconti?
5: Ma forse bastano, perché è partito un po' troppo presto, mancano 1 km e 600 metri al GPM di Verrogne, evidentemente non tengono il suo passo, ha la gamba migliore tra i corridori in fuga, vuole mantenere quel distacco necessario, perché come diceva Massimo Ghirotto prima, ci vuole almeno 3 minuti e mezzo all'inizio dell'ultima salita verso Pila, perché il gruppo sta cominciando a fare seriamente, si è già sgretolato, sono circa 25-30 i corridori che compongono il gruppo Maglia Rosa in questo momento.
3: Ma la Maglia Rosa di Afonso Lario è sempre lì in coda dietro la Bismarck Bike con la
6: sua
3: parente.
6: Esatto, personalità ma anche tante gambe, bisogna dire. La Maglia Rosa e Lario non ha pesato più di tanto fino adesso, perché a un certo momento lo abbiamo anche visto a ruota di Vingegaard, quindi vuol dire che ha battezzato la ruota quella giusta, bisogna capire poi lungo i tornanti che portano a Pila se riuscirà a limitare il suo vantaggio, che sono insomma abbastanza pochi, 30 e poco più secondi.
3: Due della Movistar, Blasov e poi Ciccone lì davanti a 1200 metri dallo scollinamento. Manuel.
4: Con Ciccone che non si volta, prosegue pertinace nella sua azione con una pedalata tutto sommato abbastanza agile e mi sembra anche abbastanza produttiva. Dietro cerca di ricucire Kulseth, il corridore del team 1X, che però proprio in questo momento si stacca dal tentativo di inseguimento e lascia questo tipo di onere a Donovan, corridore del team Pinarello Q365, che a sua volta cerca di ricucire. Ci sono una trentina di metri di distacco nei confronti dei primi quattro e della quello che resta del gruppo in fuga, con cambi regolari perché ha cercato di dare una tirata anche un corridore della Movistar che poi si sposta, ma il ritmo è abbastanza lento e credo che Giulio Ciccone voglia provare a dare un'altra stilettata, anche perché da dietro, tirati in questo caso da Jan Hirt, stanno rientrando. Cristiano.
3: Con Blasov che è lì, anche perché potrebbe essere una risorsa poi strada facendo per gli uomini della Red Bull, i due capitani, Pellizzari e Hindley.
5: Sì, io credo che sia questa la mossa di Red Bull Bora oggi, non credo che puntino la tappa, poi può sempre arrivare una vittoria di tappa, ben venga, ma è stato messo in fuga Blasov appunto per essere un punto d'appoggio per Hindley e per Pellizzari.
3: 800 metri allo scollinamento, sempre davanti Giulio Ciccone, che ha dimostrato di avere un'ottima condizione in quest'ultimo periodo, Ghiro.
6: Ma sì, ha fatto bene, perché se fino a poco fa, cioè prima dello scatto di Ciccone, erano ancora in 13 corridori, quindi vuol dire che l'andatura non era quella che insomma ha selezionato il gruppo che era là davanti, ha rilanciato e secondo me ha fatto bene e riparte un'altra volta.
3: 2.38 il margine di vantaggio sul gruppo dei migliori, Manuel.
4: A fare le spese di questi scatti e controscatti sono stati Juanpe López Pérez, corridore della Movistar, e anche Donovan, che non riesce a tenere le ruote dei corridori là davanti. Ha provato un altro allungo in progressione, però questa volta non è stata una stilettata come in precedenza. Giulio Ciccone credo che abbia aperto il gas all'80%, mettiamola così, per andare a vedere insomma chi riusciva a stargli a ruota, tanto che adesso si volta e chiede collaborazione a Ener Rubio, che è il corridore della Movistar che in questo momento è a fianco a lui. Alle loro spalle c'è anche Blasov, c'è anche l'altro elemento della Movistar, Henrik Mas, un altro che in salita sa andare decisamente molto forte, c'è Hirt, c'è Kulseth, c'è Arrieta, c'è ancora Garofoli, è rientrato anche il veterano Wout Poels e sta cercando di rientrare anche Donovan. Si va avanti un po' a scatti, ma questa andatura a scatti fa sì che il gruppo dietro pian pianino, andando su regolari, rosicchi terreno, perché adesso il gruppo della Maglia Rosa viene cronometrato a 2:39. Cristiano.
3: 300 metri allo scollinamento, grazie anche alla vittoria nel GPM precedente, risale nella classifica Maglia Azzurra Giulio Ciccone, adesso è quarto dietro a Vingegaard, Van der Lee e Diego Pablo Sivilla, 57 punti, però ovviamente può iniziare a farci un pensierino Giulio Ciccone.
5: Beh, io penso che sia bello per lui provare a indossare questa maglia che ha già vinto, è una maglia che ti dà morale, è un sintomo che vai anche forte. Intanto vediamo che parte la volata per il GPM ed è proprio Ciccone che la spunta su Arrieta, altri punti per lui.
3: Eh sì, va a scattare Giulio Ciccone, fa il vuoto. Manuel.
4: Svernicia letteralmente, svernicia Arrieta, dietro Arrieta Rubio cerca sul colpo di reni di andare a prendere punti e di toglierli al corridore del team UAE. Bisognerà vedere il photo finish, credo ce l'abbia fatta Rubio, di sicuro non ci sono dubbi però sulla prestazione di Giulio Ciccone, che quando ha visto che Arrieta è partito lo ha letteralmente sverniciato. Sappiamo che Giulio Ciccone è un corridore esplosivo, è un corridore che sa essere anche molto veloce in volata, ma qui più della velocità diciamo fisiologica e insomma, genetica, c'entra anche la grande gamba, la grande condizione. Appena ha visto che alla sua sinistra stava scattando Arrieta, Giulio Ciccone si è alzato sui pedali e lo ha letteralmente sverniciato. Cristiano,
3: mancano 40 km e 600 metri al traguardo, il gruppetto lì davanti a 2 minuti e mezzo abbondanti di vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa, ma manca ancora la salita finale. Studio.

0: scattare una foto.
1: La musica di Alisa Amore ci accompagna verso il GR1 delle 16, dopodiché torneremo a seguire le fasi più importanti della 14ª tappa del Giro d'Italia a Ostapila con i nostri inviati, prima di tornare a parlare di calcio avvicinandoci a Bologna-Inter, la gara delle 18, e ci avvicineremo però anche alla gara sprint di Formula 1 in Canada. Tutto questo dopo il giornale radio delle 16, buon ascolto e ci risentiamo dopo per Sabato Sport e poi sulle strade del Giro. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne inoltre...

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio, strage di Capaci. 34 anni fa la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. In corso a Palermo il corteo organizzato da associazioni e movimenti fino all'albero Falcone, dove all'ora della strage, le 17:58, verranno letti i nomi delle vittime. In mattinata si sono invece tenute le celebrazioni ufficiali. Il servizio di Valerio Penna.
2: Ricordo i loro volti, il loro sorriso e la loro determinazione nell'affrontare giornalmente il compito difficile, arduo e sicuramente impegnativo.
3: È ancora viva la memoria del commissario capo Isidoro Priola quando pensa ai suoi colleghi, gli agenti Schifani, Di Cillo e Montinaro, morti 34 anni fa. Un sentimento che lega l'intera nazione nel giorno della strage di Capaci. La mattina è cominciata con la commemorazione delle autorità alla stele eretta lungo la A29, i ministri dell'interno Piantedosi e della giustizia Nordio con la presidente della commissione parlamentare antimafia Colosimo e il capo della polizia Pisani hanno deposto una corona d'alloro. Nel vicino giardino della memoria le iniziative con le scuole presenti anche nella manifestazione davanti al tribunale. Poi la cerimonia nel reparto scorte della caserma Lungaro con l'omaggio alla lapide dedicata alle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio cadute per mano mafiosa. Una mafia che si evolve, come sottolinea il primo rapporto dell'ONU sul crimine organizzato, scaturito dalla Convenzione di Palermo del dicembre 2000, che fu ispirata proprio dal lavoro di Giovanni Falcone. Evoluzione digitale, narcotraffico, violenza come strumento di affermazione, ma soprattutto la capacità di fare rete.
1: Stati Uniti-Iran, si continua a oscillare fra trattative e ritorno alla guerra.
4: C'è la possibilità che l'Iran accetti l'accordo già oggi. Parola del segretario di Stato Marco Rubio, che parla di lievi progressi. Donald Trump intanto sente al telefono l'emiro del Qatar, i cui rappresentanti sono a Teheran per far procedere le trattative con Washington. Nella stessa direzione gli sforzi del capo dell'esercito pakistano Munir, che ha lasciato l'Iran dopo aver visto il ministro degli esteri Araghchi. Ma dalla Repubblica Islamica sostengono che le differenze con gli Stati Uniti restino significative e profonde. Secondo Sky News Arabia, Teheran chiederebbe un meccanismo preciso per la revoca delle sanzioni in cambio della consegna di una certa quantità di uranio arricchito. Donald Trump, frustrato dalla mancanza di un'intesa, sta comunque valutando il ritorno alle operazioni militari e suggerire forse che una decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore. È anche la scelta del presidente di restare a Washington per il fine settimana. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La guerra in Ucraina è salito a 18 il bilancio delle vittime nell'attacco con droni ucraini di ieri contro un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Si scava ancora sotto le macerie alla ricerca dei dispersi. Putin promette vendetta. Kiev sostiene che l'edificio ospitava militari e non civili. In Ucraina si contano invece altri 4 morti per gli attacchi russi della notte su Kharkiv e Kherson. Il viaggio di Papa Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Il pontefice ha invitato le popolazioni della zona a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto troppo male al territorio, come ad altre regioni d'Italia e del mondo. Poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Sono venuto, ha detto loro, per raccogliere le vostre lacrime. Elezioni amministrative domani e lunedì. Oltre ai 6 milioni cittadini chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.
5: Urne aperte domani e dopodomani in 750 comuni. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno, questo nelle regioni a statuto ordinario. 3 comuni al voto, 15 capoluoghi, di cui uno di regione Venezia. Si vota anche ad Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Enna, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno e Trani. Per votare, come sempre, serve la tessera elettorale e un documento d'identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Torniamo sulla giornata della legalità. Nel nuovo album di Bungaro, in memoria di Antonio Montinaro, le parole di Matilde Montinaro, sorella del caposcorta di Giovanni Falcone, ucciso 34 anni fa. Una lettera struggente che Bungaro ha musicato con i sax del jazzista Raffaele Casarno e che si conclude così.
6: Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua.

0: Antonio Montinaro.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Sabato Sport.
4: Sono le 16:06, ancora un saluto, bentrovati da Manuela Collazzo al microfono, da Umbretta Conti in regia, da Daniele Di Noia alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Calcio, Serie A, verso le decisive gare di domani sera, verso dunque le gare che definiranno la corsa Champions, anche la lotta salvezza. Per quanto riguarda la Champions, le parole degli allenatori delle squadre, Milan e Roma, padrone del proprio destino, dunque Gasperini verso Verona Roma domani sera, la Champions ha detto un traguardo d'élite, conta per crescita e appeal, dipende tutto da noi, dopodiché faremo un bilancio della stagione, è stato comunque un anno difficile, ha detto Gasperini. Allegri verso Milan-Cagliari, Champions obiettivo vitale, così il tecnico rossonero, secondo il quale il problema numero uno per la sua squadra è l'atteggiamento, evitare la superficialità, ha detto Allegri. Ma adesso torniamo dai nostri inviati al Giro d'Italia, perché si entra davvero nel vivo della 14ª tappa Aosta Pila, e allora Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, a voi per aggiornare la situazione.
5: 27 chilometri, 600 metri al traguardo per il gruppo che comanda, composto da Van der Lee, Education First, Ciccone, Lidl Trek, Masse, Rubio della Movistar, Hirt della NSN, della Cruz e Donovan della Pinarello, poi Vlasov, Red Bull, Bowman, Jack Alula, Arrieta della UAE, Pulse della Unibet e Coolset della 1X, 2 minuti e 26 di vantaggio, ancora un po' di tregua. Poi la strada tornerà a salire fino alla fine. Manuel Codignoni.
6: Scaramucce continue comunque nel gruppo di testa tra Giulio Ciccone e i due della Movistar, Rubio e Mas, che si sono sfidati più volte anche in discesa. Adesso c'è Giulio Ciccone là davanti a fare l'andatura velocissima del plotone in avanscoperta in discesa. Il gruppo della Maglia Rosa è rimasto veramente ridotto ai minimi termini. Sono in 26-27, credo sia questo il numero dei componenti. Ci sono tutti, c'è anche ovviamente, essendo il gruppo della Maglia Rosa, la Maglia Rosa stessa, Afonso Uralio, c'è Vingegaard, ci sono Gallo, Connor, ci sono i due della Ineos Net Company, Egan Bernal e Taimen Aresman, e ci sono anche i due della Red Bull Bora, ovvero sia Jai Hindley e Giulio Pellizzari, che fino a questo momento dunque ha tenuto duro e fa parte del gruppo dei migliori. Fase ridiscesa, gruppi allungatissimi entrambi, Cristiano.
5: Con O'Connor, Ben O'Connor della Jack Alula, che però è rimasto lì da solo, insomma la squadra più nutrita è quella di Jonas Vingegaard. Giovanni Visconti.
7: Sì, O'Connor ha un uomo ancora davanti che riprenderanno presto, ma Visma Lise Bike ha corso benissimo, ha sfruttato per più di metà tappa Team Rex, bravissimo, ringraziato da tutti. Tra l'altro Piganzoli ha dato una pacca sulla spalla quando si è spostato, ed è anche un bel segno di maturità e di carattere da parte di questo ragazzo. Adesso c'è Bart Lemmen al comando, dopo hanno ancora Campenaerts che potrà cominciare la salita e tirare forte, e poi Piganzoli e Kuss che prepareranno la strada per l'attacco di Vingegaard.
5: Con dunque la Visma Lisa Bike che sembra aver preparato fino all'ultimo dettaglio questa frazione che potrebbe, dovrebbe, riscriverà la classifica generale.
8: Io penso proprio di sì, perché ci sono tutte le condizioni perché succeda questo. Sicuramente con gli uomini là davanti, insomma, non avranno tanto spazio. Adesso ci sono, terminata la lunga discesa, ci sono 10 chilometri di falso piano, e in questo caso devono veramente andare tutte e guadagnare, se capita, anche un minuto, perché in questo momento hanno 2 minuti e 23 secondi. La salita finale, lo abbiamo detto tante volte, 16 km 500 metri con una pendenza media del 7%, a picchi dall'11% proprio negli ultimi 3 km. Noi l'abbiamo vista salendo, diciamo, con la cabina, ed è una salita regolare fatta a tornanti, quindi bisogna tenere un ritmo, e Kusse e Piganzoli hanno la possibilità di portare più la possibilità a Winger, e poi quando partirà, auguri a tutti.
5: 24 km e 7 al traguardo, il gruppetto davanti resiste. Manuel.
6: Lupetto davanti resiste, siamo nella fase in cui la strada spiana leggermente dopo la discesa, iniziano i movimenti dei corridori che vanno a chiedere generi di conforto agli ammiragli. In questo caso è proprio il compagno di squadra di Berno Corto, O'Connor Bowman, che ha già vinto al Giro d'Italia per altro tappe, se non ricordo male si è portato a casa anche una maglia azzurra, ma potrei sbagliarmi, a chiedere l'intervento dell'ammiraglia, ma si viaggia comunque molto veloci su queste strade che anche planimetricamente sono non particolarmente larghe. Adesso per esempio si affronta un ponte dopo una curva di 90 gradi verso sinistra con un po' di brivido perché non tutti hanno disegnato le traiettorie in maniera corretta. Di questi comunque quello che sta meglio è senza dubbio Giulio Ciccone, che non a caso continua a parlare più con i propri compagni di fuga che con l'ammiraglia, e questo ci dà anche un po' la misura di come sia un po' un corridore vecchio stile l'abruzzese. Cristiano,
5: 23 km 9 al traguardo finale, 2:21 il vantaggio del gruppo Maglia Rosa con la Visma Lease Bike a fare l'andatura per cercare ovviamente di tornare sui battistrada che attraversano adesso una fase di calma prima della ascesa finale. Un gruppo nutrito che è rimasto tale fino a questo momento, con adesso l'approssimarsi anche del traguardo che concede a buoni in termini di secondi. Qui è meno probabile che ci sia uno sprint, una voglia anche da parte di coloro che sono davanti di andare a cercare i secondi, perché in classifica sono tutti abbastanza lontani da Alfonso Eulalio, l'attuale maglia rosa che sta combattendo, sta cercando ovviamente di andare a conquistare quello che potrebbe diventare da oggi il suo obiettivo, ovvero la conquista della maglia bianca, quella relativa al miglior giovane del Giro d'Italia, che si basa ovviamente sui tempi dei corridori che rientrano in questa categoria. Questa è la situazione dunque, 23 chilometri esatti, tondi tondi alla fine della 14ª tappa. La Ossa Pila, studio.

0: Musica Sport nella nostra lunga diretta insieme, ma anche solidarietà. E allora vi ricordo ancora la campagna lanciata da Amref dal 18 maggio e fino a domani, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere oltre 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS 2 euro o chiamata da rete fissa 5 o 10 euro al numero 45587. Lo ripeto, 45587. Sarà possibile donare anche durante il concerto per l'Africa Day, l'evento che si terrà il 25 maggio presso la Sala A di Via Asiago a Roma, in collaborazione con Radio Rai, Asvis e in diretta su Rai Radio 2. In diretta sul nostro canale Rai Radio 1, la 14ª tappa del Giro d'Italia a Ostapile. Allora torniamo dai nostri inviati per un aggiornamento. A te, Cristiano Piccinelli.
1: Meno di 20 km alla conclusione, si avvicina la salita verso Pila. 2:11 il margine dei battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa, che è rimasta con un solo compagno. Indovinate un po' chi è il monumentale Damiano Caruso. Manuel,
2: il mitologico Damiano Caruso, che quando serve è sempre lì, è un corridore veramente per il quale bisognerebbe fare il tifo sempre, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle preferenze, perché è un modello di longevità agonistica, ma anche un modello di grande professionalità, di grande impegno e di grande talento. L'anno scorso non doveva fare classifica, si è ritrovato comunque ad ottenere un risultato prestigiosissimo nella classifica finale del Giro d'Italia. Vi segnalo che nel gruppo davanti è riuscito a rientrare in discesa anche il bravissimo Gianmarco Garofoli, corridore marchigiano, dorsale numero 133, corre con la Sudal Quickstep, è riuscito a rientrare e adesso a fare il grosso del lavoro in questo tratto di Falsopiano in discesa barra discesa, diciamo così, sono i due della Pinarello Q365, Della Cruz e Donovan, che stanno spingendo rapportoni ventre a terra per cercare di guadagnare quanto più possibile nei confronti di un gruppo della maglia rosa che però continua inesorabilmente a guadagnare. Segno che vogliono rompere gli indugi gli uomini della Visma Lisa Bike, vogliono cercare di avvicinarsi quanto più possibile ai fuggitivi, all'attacco della salita, per poi sferrare a loro volta, diciamo, l'offensiva con il loro uomo forte.
1: Facendo una previsione, quando ci potrebbe essere il ricongiungimento, Ghiro?
3: Ma penso quando mancheranno una decina di chilometri circa dall'arrivo. Poi sai, dipende, sicuramente la Visma Lease Bike non prenderà la salita tutta perché ci sono tanti chilometri da fare, la prenderanno in modo regolare, guardando poi anche chi è in difficoltà, perché poi i direttori sportivi che sono là dietro, che hanno radioline, televisione, tecnologia a non finire, diranno via radio se qualche corridore di classifica è in difficoltà, e a quel punto ci sarà una reazione e lì vedremo a che chilometro saremo.
1: Visma, Netcompany Neos, Decathlon, queste in ordine le squadre del gruppo maglia rosa, Giovanni.
4: Sì, è ottima prova anche di Decathlon, perché ancora con quattro uomini davanti dopo la Visma è la squadra più numerosa, e ha detto bene Massimo Ghirotto, probabilmente il primo attacco arriverà quando ci sarà la comunicazione via radio che qualcuno dei pretendenti al podio è in classifica. Credo anche che comunque corridori come Ciccone possano andare avanti e sperare di essere ripresi il più tardi possibile.
1: 2:13 il margine del gruppetto lì davanti quando mancano 17 chilometri al traguardo finale a Pila. Manuel,
2: strada rettilinea, una rotonda affrontata con una linea quasi da MotoGP da parte della Plotoncino in alla scoperta. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, sono 12, 13 anzi i corridori là davanti. Gran parte del lavoro se lo stanno sobbarcando, lo dicevamo, i due della Pinarello Q365, in particolare Mark Donovan, che evidentemente sta spremendo tutte quante le sue energie cercando di lanciare a sua volta Della Cruz, che è il suo compagno di squadra. Si arriva al chilometro brandizzato, sono i due della Pinarello Q365 a transitare davanti. Molto attiva anche Jan Hirt, più sornione in questa fase Giulio Ciccone, che immagino stia cercando di salvare le gambe in previsione di un attacco o di un tentativo di allungo sulla salita, perché sa bene che se continua a viaggiare con questo ritmo il gruppo li riprende. Cristiano?
1: Eh sì, perché insomma sono sempre più vicini. 2:13 adesso il margine, ridottissimo che i fuggitivi battistrada hanno rispetto al gruppo della maglia rosa, in cui evidentemente, insomma, per tutta la giornata la Visma Easy Bike ha fatto la natura, ha scelto come tenere a distanza coloro che al momento sono davanti, quando sta per arrivare la temuta salita finale, quella che deciderà ovviamente il vincitore di giornata, ma non solo, forse, come diciamo spesso, ci farà capire chi questo giro non lo vincerà.
4: Eh sì, questo lo capiremo senz'altro. I corridori hanno davanti a loro circa 45 minuti di salita dopo una tappa super esplosiva, corta ma molto dura, perché ricordiamolo, 4200 metri il dislivello oggi in 130 chilometri sono tanti, e tra poco comincerà lo spettacolo vero per la lotta alla maglia rosa.
1: 16 km 3 al traguardo, 13 davanti, 2 minuti e 15 sul gruppo che insegue. Studio.

0: Luca Carboni e Giorgio Poi, prima di partire noi siamo pronti per andare sulle strade del Giro e dunque tutto dedicato al ciclismo, questo spazio sulla nostra rete per seguire le fasi finali della 14ª tappa del Giro d'Italia Aosta-Pila. Io vi ricordo il nostro numero 335-699-2949 per scriverci, sms o whatsapp, anche per gli appassionati di ciclismo, se avete curiosità per i nostri inviati Piccinelli, Codignoni, Visconti e Ghirò. Dunque siamo pronti per partire sulle strade del Giro, ma prima la pubblicità.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
4: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
5: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
6: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
11: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
12: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
0: La 14ª tappa del Giro d'Italia, una tappa cruciale per la classifica Aosta-Pila. Questa la frazione, il racconto di Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. A voi.
13: È iniziata la salita per i battistrada, al cui interno c'è anche il nostro Giulio Ciccone, 13,7 km al traguardo, meno di 2 minuti di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Manuel Codignoni.
14: E adesso io credo che tra poco inizieranno le scaramucce, perché è chiaro a tutti che avvisare dalle ammiraglie a questo ritmo non si arriva lontani. Sotto i 2 minuti il vantaggio del Prodoncino là davanti in avanscoperta, lunghe trenate per Juanpe Lopez Perez, corridore del team Movistar che era rientrato in discesa. Adesso c'è Gianmarco Garofoli che si mette davanti, che cerca di muovere in avanti in progressione, alle sue spalle Giulio Ciccone e in terza ruota c'è Einer Rubio, corridore della Movistar, che sta marcando Garofoli. Vedremo se questa azione avrà un qualche tipo di futuro. Nel frattempo dietro il gruppo della Maglia Rosa, come detto, ha accorciato. Scena molto divertente con Simone Gualdi, corridore italiano del team Lotto Intermarché, che approfittando di una zona di rifornimento è andato letteralmente a fare il bagno sulla schiena, sul coppino per capirci, al connazionale, non compagno di squadra ma probabilmente amico, Giulio Pellizzari, che pedalava di fianco alla Maglia Rosa Afonso Eulalio in questo protoncino oramai ristrettissimo. Cristiano.
13: Davanti Vlasov e Bowman, il primo per Red Bull, il secondo per Joey Calula. Loro forse saranno obbligati a non tirare, che dici, Ghiro?
15: Certamente che sì, non devono farlo proprio perché devono capire cosa succede dietro. È importante sapere Pellizzari per esempio come sta, perché l'abbiamo visto un po' dietro rispetto a chi davanti sta facendo la natura, cioè i calabroni del Vingegaard, il favorito. Ma ho visto insomma che non hanno preso la salita con un'andatura ben decisa, ma questo è giusto perché lo abbiamo detto, è molto lunga. Prima ho visto un dato, stavano viaggiando a 20 km all'ora con una pendenza del 9%, questo per dire che insomma stanno andando anche forte.
13: Davanti, come predetto dal nostro Visconti, Campenaerts nel gruppo della Maglia Rosa, poi Kus, poi Piganzoli, poi Jonas Vingegaard.
8: Esattamente, e per quanto divertente la scena di Gualdi che versa un po' d'acqua sul collo a Piganzoli, è poco confortante, perché un Pellizzari in fondo al gruppo che viene aiutato da un amico, sono dei cari amici, sicuramente ci fa capire che sta attraversando un momento difficile, se ne è accorto lo stesso Gualdi. Come avevamo detto, Visma Lise Bike comincia la salita con un passo regolare ma anche forte, non è un passo che non fa male, un passo che fa male assolutamente con Campenaerts, e hanno sempre le due pedine Kuss e Piganzoli pronte a spianare la strada all'attacco di Vingegaard.
13: 12:09, si cominciano a staccare alcuni componenti del battistrada. Andiamo da Manuel.
14: Il vagone del gruppo della maglia rosa perde Markel Belocchi, corridore interessante che si era piazzato a ridosso della top 10 per qualche giornata, credo che il suo distacco al termine di questa frazione diventerà importante. Gruppo della maglia rosa dove c'è stato un tentativo della, scusate, in avanscoperta dove c'era stato in precedenza un tentativo di allungo, ma anche in questo caso in progressione da parte di Ian Hirt, che però non ha particolarmente scremato gli animi se non mettendo un po' in difficoltà Arrieta, che ha speso tanto in questa giornata. Adesso davanti a tutti si è ripiazzato nuovamente De La Cruz, corridore del team Pinarello Q365, con Hirt alle sue spalle e Giulio Ciccone in terza ruota. Sulla ruota di Ciccone, attenzione, c'è Alexander Vlasov. Cristiano,
13: con 12 km ancora da percorrere, tutti di salita e con il vantaggio sempre più esiguo dei battistrada 1:41, Ghiro.
15: Sì, che resiste tutto sommato in queste prime rampe, in questi primi chilometri. Chiude nel gruppetto maglia rosa Eulalio, Caruso e Pellizzari, è proprio questo, diciamo, l'andamento del gruppo maglia rosa. Un Pellizzari che ho visto ha, insomma, cercato, si è guardato indietro e ha cercato di capire, insomma, com'è la situazione. Speriamo che riesca a tenere il ritmo che in questo momento è regolarissimo,
13: eh sì, in effetti il ritmo è abbastanza regolare, ma evidentemente c'è più forza nelle gambe da parte dei corridori della Visma Lise Bike. Già 2 vittorie su 2 in salita per Jonas Vingegaard, non c'è 2 senza 3, Giovanni Visconti.
8: Beh, di solito i detti non sbagliano mai, noi ci auguriamo anche che ci sia un po' più lotta e che se la sudi davvero questa tappa, che non sia così semplice. Comunque, tornando al passo che sta facendo Campenaerts, sembra un passo che non fa male, ma vedere Pellizzari, Eulalio che è in formissima, e anche Caruso contorcersi un po' sulla bici, ci fa capire che invece è un bel passo anche questo.
13: Torniamo sulla testa della corsa, Manuel Codignoni.
14: Dove si staccano vagoni, si è staccato Garofoli, si è staccato Arrieta, si è staccato anche un altro corridore, segnatamente Coolset del team 1X. Adesso sono rimasti in 1, 2, 3, 4, 5, 6 là davanti, e le difficoltà anche di Enric Mas, che insomma è un corridore che in salita molto forte, podi alla Vuelta di Spagna, ci fa capire che sta cercando in questo caso De La Cruz, che è davanti, di profondere il massimo sforzo per cercare di alimentare quanto più possibile questo tentativo di fuga. Non sembra invece fare particolarmente fatica in terza ruota Giulio Ciccone, anche se anche lui si è tolto gli occhiali, e di solito, nella mia modestissima esperienza di sportivo della domenica, quando ti togli gli occhiali non è tanto per vederci meglio, ma quanto perché cominci ad essere un po' meno lucido. Ma magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi. Cristiano,
13: 12 km al traguardo per i battistrada, 1:34 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa, inquadratura della maglia azzurra Jonas Vingegaard. Sembrava sereno, tranquillo, come se non faticasse, Ghiro.
15: Sì, come se non faticasse, ma ho visto anche la Decathlon di Felix Gall, che è lì davanti con 3 uomini, pertanto è molto compatta questa squadra francese. Un Felix Gall che attendeva questo arrivo, lui è uno specialista proprio di queste scalate, eh. È un regolarista, lui con la sua andatura molto agile, 100 pedalate al minuto, riesce a tenere un ritmo costante, e forse è l'unico che secondo me può anche insidiare, diciamo, una eventuale vittoria a Vingegaard. Gruppo di testa che sta scalando da 12 minuti e 37, gruppo maglia rosa che sta scalando a 10 minuti e 23.
13: Con Afonso Lalio in fondo al gruppo, ma resiste, bravo Afonso.
8: Resiste mentre risale nuovamente posizioni Pellizzari, anche nelle salite precedenti ha cominciato sempre in fondo al gruppo. Non lo so se è una tattica questa o se ogni salita vuole capire come sta, però a noi fa piacere, risale posizioni e ci fa ben sperare.
13: Con il suo compagno alla Red Bull Vlasov davanti nel gruppo di testa, Manuel.
14: E Vlasov si mette davanti a tirare, si è messo a fare una tirata, poi dopo si è reso conto evidentemente, o qualcuno dall'ammiraglia gli ha detto ma che cavolo stai facendo, si sposta immediatamente. Adesso davanti c'è Giulio Ciccone, a ruota di Giulio Ciccone c'è Einar Rubio, quindi Jan Hirt. Sono rimasti come detto in 7 o 8 circa quelli là davanti, la velocità è di 20 km all'ora in un punto dove la pendenza diventa meno arcigna, siamo intorno al 5%. Si sposta anche Giulio Ciccone adesso per far spazio a Jan Hirt, che si alza sui pedali, mentre intanto il gruppo della maglia rosa va.
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
17: È mezzanotte e 4 minuti.
14: Trek Segafredo, all'epoca si chiamava così, qualche anno fa, esaurito il suo lavoro, si era riaccodato in discesa, è andato a fare qualche tirata per poi, diciamo, riabbandonare nuovamente il gruppo là davanti, mentre arriva un aiuto, diciamo, estemporaneo nei confronti della maglia rosa. Afonso Ulario gli si affianca, proprio lo stesso Juanpe López Perez, che fa quello che Gualdi aveva fatto a Pellizzari, gli svuota una borraccia sulla schiena. Amicizie estemporanee in gruppo, e qui mi rivolgo a Giovanni Visconti e Ghirotto, che in gruppo sono stati, succede anche questo.
18: Giova. Succede, mi è successo anche a me, spesso in queste tappe ero in fuga e magari venivo fermato per il capitano, e io stesso l'ho fatto per altri corridori, è una cosa molto bella, è una legge non scritta, no? Si è tutti amici alla fine, si è a lottare tutti per lo stesso obiettivo, però quando si è amici è bello anche comportarsi così.
13: Non abbiamo sottolineato, caro Ghirotto, che nel gruppo della maglia rosa c'è anche Storer con un compagno della Tudor con il dorsale 186, c'è Rondel anche lui in classifica, perché Storer è a 3.34, Rondel il francese a 4.51, squadra, lo ricordiamo, professional, ovvero tra virgolette serie B del ciclismo, quindi sotto la categoria World Tour, ma che ha ovviamente una bella potenza economica e sta dimostrando anche di valere per le grandi corse a tappe.
15: Ah beh, certamente che sì. Storer, che tra l'altro, se non ricordo male, è arrivato, ha fatto una top 10 l'anno scorso al Giro d'Italia, quindi è qua per dimostrare e ribadire casomai un piazzamento ancora migliore, magari una top 5. Ma è veramente una bella squadra, guidata da Tosato, un direttore sportivo molto bravo, molto insomma intelligente, e sa guidare benissimo i suoi ragazzi.
13: 10 km 7 al traguardo, i fuggitivi hanno vantaggio di 1,20, sembra inesorabile l'avanzare del gruppo al cui interno c'è sì la maglia rosa, ma c'è soprattutto Jonas Vingegaard. Manuel.
14: Gruppo della maglia rosa che è sempre tirato da Victor Kampenaerts, che sta facendo il suo ritmo da cronoman, lui che è un grande passista ma che in salita si difende anziché no. Gruppo che procede regolare, con il volto però di Victor Kampenaerts, che in questo momento inizia a fare vedere qualche smorfia. Se prima aveva una bella faccia, adesso sotto il baffo del corridore del team Visma Lisa Bike iniziano a vedersi anche i denti, inizia un po' ad ondeggiare la testa in questo modo un po' particolare, che i fiamminghi chiamano TikTok. Quando inizia a fare TikTok, mi raccontava il motociclista belga che ha condotto la mia moto per qualche anno al Giro d'Italia, Denis Enayev, che non credo sia all'ascolto, ma in ogni caso saluto. Quando inizia a fare TikTok di solito si inizia a fare un po' di fatica e si inizia ad avere qualche difficoltà. Sembra aggrappato alla coda del gruppo con le unghie e con i denti anche da Afonso Ulario, che fino a questo momento sta tenendo. Sarà importantissimo per lui la compagnia di Damiano Caruso, anche dal punto di vista psicologico e non solamente dal punto di vista delle gambe. Cristiano,
13: in fondo al gruppo, oltre a Ulali, ho visto anche Derek G e poi due Red Bull, Hindley e Pellizzari. Giovanni.
18: Sì, anche Hindley adesso è andato un po' più indietro nel gruppo, ma sembra stare meglio. Intanto ho notato un'altra situazione che non si nota benissimo da fuori. Bowman mandato in fuga dalla Joy Calula, e alla fine la sua utilità qual è stata? Siamo nei 10 km finali, non è più possibile il rifornimento, gli ha passato un paio di gel, gli ha versato dell'acqua sul collo. È in un ciclismo dove tutti i particolari possono fare la differenza, tra l'altro oggi una tappa adatta a Ben O'Connor perché va molto bene con il caldo, anche questo potrebbe aiutarlo e fare la differenza.
13: 10 km tondi alla conclusione, il gruppo davanti si guarda un po' per capire quali sono le scelte possibili. A 1.11 il gruppo maglia rosa, Ghiro.
15: Sì, Ciccone, Rubio, Hirt e Vlasov, se questo è il quartetto che ha guadagnato diciamo una quindicina di metri. Sono un po' di scaramucce che secondo me dovrebbero trovare un po' più di accordo, perché prima mi hai fatto una domanda, quando verranno presi i fuggitivi, io mi sono sbilanciato ai meno 10, in realtà a questo momento mancano 9.700 metri e hanno ancora un vantaggio di 1.08, ma ancora Vingegaard e soprattutto Kuse e Piganzoli non sono ancora entrati in azione nel modo più veloce.
13: E Afonso Ulario Matteo rimane lì aggrappato al suo sogno rosa. Manuel
14: si è tolto anche lui gli occhiali, respira a bocca aperta, si passa la mano sul volto, sta cercando di difendere questa maglia quanto più possibile, maglia che ha onorato nel migliore dei modi al pari della propria squadra che sta facendo un giro clamoroso, il team Bahrain Victorious. Davanti proseguono le scaramucce, intanto adesso è Rubio che cerca di allungare, gli va dietro Giulio Ciccone, ma anche in questo caso si tratta di un attacco in progressione. Continuano a guardarsi molto, iniziano a fare anche un po' di giochi di tattica, ma è chiaro che con 1:10 di vantaggio non è che si possa più di tanto giocare, perché come giustamente sottolineavano Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, i grossi calibri del team Visma Lisa Bike non sono ancora entrati in azione. Parliamo di Sepp Kuss e parliamo di Davide Piganzoli. A occhio credo che non manca molto, perché l'azione di Victor Campenaerts inizia ad essere abbastanza scomposta, segno che probabilmente sta per finire la benzina. Fons Eulalio è sempre lì nella coda del gruppo, in quart'ultima posizione. Alle sue spalle ci sono corridori che facevano parte della fuga della prima ora, che si sono riagganciati, segnatamente Gianmarco Garofoli e Donovan, con Ciccone che cerca di prendere invece l'iniziativa là davanti.
13: 9,2 km, Ciccone prova ad andare, 1:05 il vantaggio del gruppo maglia rosa, il cui interno ci fa piacere rivedere uno che il giro l'ha vinto, Egan Bernal.
19: Eh beh sì, veramente, lui è lì davanti, alla sua ruota c'ha Aresman, che è il corridore insomma che farà classifica, in questo momento occupa la terza posizione a 2:03, pertanto insomma ci fa veramente piacere, lui il Giro d'Italia l'ha vinto.
13: Nel 21, se non vado errato, Pols, Ciccone e poi Rubio lì davanti. Giovanni, 1 minuto di vantaggio, 9 chilometri ancora di salita però.
20: Questo è un bel attacco da parte di Pols, con Ciccone a ruota, sta rientrando Rubio. Devono cercare di andare d'accordo almeno questi tre corridori, ma dietro il gran lavoro di Campenaerts che è appena finito. Adesso c'è Kuss davanti. Campenaerts da solo in 7 chilometri ha recuperato 1 minuto ai fuggitivi.
13: Torniamo allo studio.
0: E noi ci fermiamo per la pubblicità.
21: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
22: Sulle strade del Giro.
0: Le 16:41 sulle strade del Giro per seguire le fasi finali della 14ª tappa a Aosta Pila. Informazione per i nostri inviati, anche per i nostri amici all'ascolto. Anticiperemo intorno alle 16:50 circa le notizie del giornale radio, in modo tale da poter seguire così le fasi finali cruciali della tappa. E allora ancora qualche minuto dai nostri inviati, Cristiano Piccinelli, Giovanni Visconti, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto. Poi torneremo appunto per le notizie del giornale radio e fino alla fine della 14ª tappa per anche dopo i commenti finali. Intanto a te Cristiano.
13: 8,5 km alla conclusione per i battistrada, 1 minuto di vantaggio sul gruppo maglia rosa che sta perdendo un po' di pezzi. Pagano Dazio, la maglia rosa e Eulalio, anche Derek G e O'Connor, se ho visto bene. Manuel,
14: è così Cristiano, ma c'è un motivo: si è spostato Campenaerts, l'avevamo detto, ed è entrato in azione Sepp Kuss. La notizia, se vogliamo, è che l'ultimo uomo di Vingegaard in salita non è più Sepp Kuss ma è Davide Piganzoli, e questo da italiani ci fa piacere. L'azione di Sepp Kuss ha portato ad un'accelerazione che ha fatto sì che si siano staccati Damiano Caruso, si siano staccati anche Ben O'Connor, e questa è una notizia perché il nostro Giovanni Visconti ci diceva che con il caldo lo scalatore australiano sapeva andare molto forte, evidentemente ha trovato una giornata se non proprio no, e anche le difficoltà di Afonso Eulalio. Chi invece sta riuscendo fino a questo momento a tenere duro è il duo del team Red Bull Boro, ovvero sia Jay Hindley e Giulio Pellizzari, che quantomeno non si sono staccati subito dopo l'entrata in funzione, in marcia, da parte dello scalatore statunitense Sepp Kuss, vincitore qualche anno fa di una Vuelta in Spagna. Cristiano,
13: un uomo importantissimo nell'economia dei grandi giri della Visma Lise Bike, perché se Jonas Vingegaard ha vinto una Vuelta e anche soprattutto 2 Tour de France, buona parte è ovviamente merito del ripescatore, però una percentuale non da poco anche di Sepp Kuss.
20: una percentuale altissima, direi, come alta la percentuale che gli ha permesso di vincere una Vuelta trovandosi in questa grande squadra che gli ha fatto un premio lavorando per lui ed è stata strameritata. E intanto forse dobbiamo imparare a non dire più Giulio Pellizzari in coda al gruppo, perché è in coda al gruppo ma il gruppo va diminuendo di unità e lui è sempre lì, lui è sempre lì.
13: Bravo Giulio, anche visto quello che sono stati i suoi problemi di natura fisica con Hindley lì davanti, con Aresman, con Egan Bernal, con Felix Gall, che però, caro Ghirotto, è da solo lì davanti.
19: Sì, ma è da solo, però no, ormai non c'è nessuna tattica da fare di squadra. L'unica cosa è, se vai in crisi, avere un compagno di squadra che in qualche modo ti fa un'andatura e ti incita e ti aiuta. Ma Gall è lì, a me sembra che abbia, come dire, un viso abbastanza fresco e pertanto deve solo aspettare Vingegaard e capire quale sarà l'andatura che imprimerà il danese.
13: Spiano alle montagne, Sepp Kuss, 7,6 km alla conclusione per i battistrada, al cui interno c'è il nostro Ciccone, 47 secondi di vantaggio sul gruppo Vingegaard a 1,13, il gruppo della maglia rosa che dunque sta perdendo 30 secondi rispetto a Vingegaard e dunque sta per salutare il simbolo del primato. Bernal è attaccato alla ruota di Jonas Vingegaard, davanti però c'è sempre Giulio Ciccone. Manuel,
14: davanti c'è sempre Giulio Ciccone nel gruppo dei migliori che continua ad alimentare l'azione. Adesso sembra essersi, diciamo, trovato una sorta di labile accordo tra i corridori che sono là davanti in avanscoperta, ma è chiaro che l'azione da parte di Sepp Kuss ha portato un'accelerazione importante al gruppo, con, come correttamente notavate voi, la presenza in questo gruppo di Giulio Pellizzari, che riesce a restare là attaccato alla ruota di Michael Storer, ma anche di Egan Bernal, lo scalatore delle Ande, che si sta veramente rendendo molto utile anche alla causa del proprio capitano Timen Aresman, pronto evidentemente però anche a giocarsi le sue carte in una tappa che fino a questo momento sta avendo uno sviluppo abbastanza lineare nell'idea di quello che ci eravamo aspettato, ma brutale nel ritmo imposto da Sepp Kuss, che ha ridotto il gruppo della maglia azzurra, chiamiamolo così, a non più di 7-8 unità, e all'interno di queste 7-8 unità però ribadiamo ancora la presenza del nostro Giulio Pellizzari. Cristiano,
13: mi corregge giustamente il mio amico Massimo Ghirotto, c'è un compagno per Felix Gall, si tratta di Mühlberger in questo gruppetto. Ghiro?
19: Sì, è fondamentale, l'ho detto prima, quando hai un compagno di squadra è comunque uno che ti aiuta, ti dà morale e si dice, lui Gall, ne ho uno, probabilmente mi può anche aiutare. In questo momento Kuss sta facendo un'andatura abbastanza importante e ha sempre alle sue spalle il compagno di squadra, che è veramente il nostro italiano, che sta veramente facendo qualcosa di buono. E intanto la maglia rosa è stata raggiunta da Caruso, che lo sta conducendo verso l'arrivo,
13: stimolando ovviamente a fare il massimo possibile per restare comunque davanti a tutti nella classifica della maglia bianca. Nel gruppo anche Harper della Pinarello, nel gruppo degli uomini di classifica, quello di Vingegaard. Manuel,
14: un altro di quelli che sta cercando di tenere la coda dei migliori con le unghie e con i denti, cercando di aggrapparsi quasi fisicamente proprio con gli artigli alla ruota degli ultimi, ma che in questo momento comunque sta riuscendo a mantenere la sua posizione. Lui che nella classifica generale è decimo. Damiano Caruso, come dicevate, ha raggiunto Afonso Eulalio, gli ha dato una pacca sulla schiena e si è messo davanti a scandire un ritmo. E questo mi fa pensare una cosa, che Afonso Eulalio abbia commesso un errore, perché Damiano Caruso si è staccato subito nel momento in cui Sepp Kuss si è messo a fare il ritmo. E Afonso Eulalio invece ha cercato di tenere il ritmo dello scalatore californiano, subito dopo però poi si è staccato, ha perso tempo, e Damiano Caruso, che è salito regolare del suo passo, non avendo fatto quello che evidentemente è stato un fuorigiri, lo ha raggiunto e adesso lo sta tirando su. Attenzione, perché Sepp Kuss ha esaurito il suo lavoro e adesso a guidare il gruppo Vingegaard c'è Piganzoli. È rimasto con un solo compagno di squadra, Jonas Vingegaard, ma che compagno di squadra, Piganzoli. In questo gruppo però continuano ad esserci sia Giulio Pellizzari, che Michael Storer, che Felix Gall, che Egan Bernal assieme a Timen Aresman. Attenzione a Egan Bernal quest'oggi, attenzione allo scalatore delle Ande. Cristiano,
13: 6,3 km per i battistrada, 29 secondi ancora di margine a un minuto e 16, la maglia rosa, Afonso Eulalio, davanti il duo Movistar, poi Ciccone e poi Jan Hirt, il cieco della NSN, ma sta per arrivare Piganzoli, scelto come come ultimo alfiere di Jonas Vingegaard.
20: E questo gli fa onore, molto bello per tutti noi italiani. Se il passo di Kuss ha fatto male riducendo il gruppo a circa 10 unità, quello di Piganzoli farà ancora più danni per gli avversari di Vingegaard. Vingegaard che tra poco sicuramente scatterà, siamo ormai vicini al momento dello scatto che tutti stanno aspettando da giorni, ma ci sono facce molto belle dietro di lui, c'è un Aresman e anche Bernal oggi davvero in grande forma.
13: Con Gall, con Storer, con Harper, con anche Giulio Pellizzari che indossa la maglia bianca, e questo potrebbe essere, oltre al podio, anche un obiettivo per il Duca di Camerino, provare a scalzare al primo posto di questa speciale classifica anche Afonso Eulalio. Ghiro?
19: No, allora sto guardando un dato dal nostro monitor, cioè la pendenza è del 6%, stanno andando a 26 km all'ora. Giovanni, Giovanni intendo il nostro Visconti, una velocità pazzesca, ma veramente bravo questo Piganzoli che sta facendo un'andatura regolare, 21 secondi, voglio andare a riprendere piano piano, e quindi quando arriveranno lì a 10, forse poco meno, probabilmente Vingegaard partirà.
13: Allora andiamo allo studio per il GR, poi torniamo per goderci il finale di questa 14ª tappa.
0: Grazie, mi ha raggiunto Vanessa Giovagnoli per le notizie del giornale radio. Vanessa.
1: Grazie Emanuela. E grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Partiamo allora dalle trattative tra Stati Uniti e Iran. È intervenuto il segretario di Stato americano Rubio, che è in visita a Nuova Delhi in India. Già entro oggi, ha detto, pure fra un paio di giorni, avremo qualcosa da annunciare su un possibile accordo con Teheran. Secondo il Financial Times si starebbe andando verso una proroga di 60 giorni per la tregua. Nei termini dell'intesa ci sarebbe anche la graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha avuto un colloquio con l'emiro del Qatar e ha annullato tutti gli impegni del fine settimana. Veniamo in Italia, la giornata della legalità che si celebra nel giorno della strage di Capaci. Il 23 maggio di 34 anni fa la mafia uccise il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. A Palermo è in corso il corteo organizzato da associazioni e movimenti, stanno per arrivare all'albero Falcone, dove all'ora della strage, le 17:58, verranno letti i nomi delle vittime. Il Papa questa mattina è stato ad Acerra, nella terra dei fuochi. Sono venuto a raccogliere le vostre lacrime, ha detto Leone, che ha anche incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. No alla rassegnazione, scegliamo la giustizia contro gli interessi oscuri, ha affermato tra l'altro il Papa. È atterrato all'aeroporto di Malpensa il volo con a bordo le salme dei subitaliani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Lunedì le autopsie, continua a prendere corpo l'ipotesi che il gruppo sia stato ingannato dalla sabbia sollevata al loro passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo più a trovare la via d'uscita. Chiudiamo con il meteo, perché c'è grande caldo in Nord Europa con valori di molto superiore alla media, e anche in Italia ce ne siamo accorti, è arrivata la prima vera ondata di calore dell'anno, soprattutto al centro-nord. Il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia.
0: Grazie Vanessa Giovagnoli. Ultimi chilometri della 14ª tappa del Giro d'Italia, il racconto dei nostri inviati, a te Cristiano Piccinelli.
13: 4 km 8 al traguardo con Piganzoli, che ha tirato fino al ricongiungimento con i battistrada Pagadazio, Giulio Pellizzari. Manuel,
14: Giulio Pellizzari che si è staccato, paga una ventina di metri adesso nei confronti del plotoncino Vingegaard che lo precede. Plotoncino Vingegaard ridotto ai minimi termini con Piganzoli, che adesso si volta, cerca di vedere chi è rimasto dietro, allora riabbassa ancora la testa, è pertinace, continua la sua azione. Parte adesso Vingegaard, lo scatto di Vingegaard che supera Piganzoli. Piganzoli si mette davanti a uno scatto più in progressione che una vera e propria rasoiata. Dietro si guardano per cercare di capire chi ha intenzione di andarlo ad inseguire. Jonas Vingegaard al comando, Cristiano.
13: E solo Gall sembra resistere. Jonas Vingegaard a 4 km e mezzo alla conclusione, davanti a tutti a 1:07 la maglia rosa Afonso Eulalio. Giovanni,
20: che trenata quella di Piganzoli, incredibile. Prima che scattasse Vingegaard si era già staccato Timen Aresman, e addirittura sembra poter tenere Piganzoli le ruote di Felix Gall. Grande giornata per lui.
13: va via Jonas Vingegaard, fa il vuoto Ghirotto,
19: va via, ma sta gestendo perché mancano 4400 metri, è ancora lunga, gli ultimi 3 chilometri sono i più impegnativi, dove ci sono dei picchi anche all'11%. Si gira Vingegaard, si vuole guardare com'è la situazione dietro e vediamo la Gall che sta cercando con il suo ritmo di tenerlo là come punto d'appoggio, ma dietro vediamo una maglia gialla che probabilmente è quella di Piganzoli.
13: Piganzoli, l'avversario forse più temibile per Jonas Vingegaard, sembra così.
20: Sembra quasi così, ma è incredibile, ha fatto un lavoro spettacolare, non a caso lo hanno lasciato come ultimo uomo oggi. Se riuscisse a tenere le ruote di Felix Gall fino all'arrivo sarebbe qualcosa di incredibile. Io gli consiglierei anche di mollarlo un po', di non fare fuorigiri, perché a questo punto si prospetta una bella classifica generale anche per lui.
13: 4100 metri al traguardo, davanti a tutti la maglia azzurra che potrebbe diventare presto rosa, Jonas Vingegaard. Manuel,
14: si è girato una sola volta Jonas Vingegaard, adesso si alza sui pedali e cerca di rilanciare la propria azione. Ha una faccia da giocatore di poker in questo momento il corridore danese, ma lo conosciamo, è uno che dalla sua espressione raramente lascia trasparire quello che è lo stato delle sue gambe, ma sta andando forte. Mentre intanto, salendo del suo passo, Giulio Pellizzari sta per raggiungere il gruppettino Ares nel gruppettino Hindley, e questo è importante perché si trova davanti dei compagni, tra cui appunto il compagno di squadra Hindley, che potrà magari cercare di portarlo su per cercare di limitare i danni. Hanno staccato questi tre corridori, ovvero sia Aresman, Hindley e Pellizzari, Michael Storer, l'australiano del team Tudor. Da qui in poi diventa una sorta di cronometro individuale per questi corridori, Vingegaard su tutti per cercare di tirare fuori il massimo senza sbagliare, senza incorrere nella tentazione di strappare. Cristiano,
13: 3,7 km di cronoscalata per Vingegaard.
19: Assolutamente sì, ma l'azione di Piganzoli veramente è qualcosa di straordinario, sta facendo da stopper all'inseguimento di Felix Gall, il che uno potrebbe dire in pianura ci sta anche bene, ma farla in una salita così impegnativa, stanno salendo da più di 31 minuti e bisogna arrivare a circa 45-46 minuti di scalata, e un Piganzoli straordinario, devo dire che insomma questo potrebbe fare anche il capitano in qualche altra squadra.
13: 3,4 km al traguardo per Vingegaard, a 19 secondi Gale Piganzoli, a 35 il gruppetto Aresman con Pellizzari e Hindley, a 1,40 il gruppo maglia rosa, quella di Afonso Eulalio. Hindley in questo momento meglio di Pellizzari. Manuel,
14: in questo momento sì, ha abbandonato la compagnia dei due estemporanei compagni, e questo ci dice anche che evidentemente ha avuto via libera dall'ammiraglia per cercare di giocarsi le proprie carte senza aiutare Giulio Pellizzari, ma ci sta perché Hindley alla vigilia di questa tappa era sesto a 3,12 da Eulalio, Pellizzari era nono a 3,42. Pellizzari dovrà gestire da solo questi ultimi 3 chilometri. Hindley sembra salire molto bene, sembra non aver patito, diciamo, i cambi di ritmo che sono stati portati da Kuss prima e Piganzoli poi. Di certo però Piganzoli in questo momento è alla ruota di Felix Gall, che insegue a 25 secondi Jonas Vingegaard, ovviamente non pensa neanche lontanamente di dare un cambio al proprio compagno, ci mancherebbe altro, sta facendo lo stopper e dietro Hindley sta rinvenendo. A questo punto bisognerà capire anche quanto potrà perdere da qui in poi la maglia rosa, che paga già 1,51 da Vingegaard, in ottica ovviamente non lotta per il primato ma in ottica top 5 o top 10. Cristiano,
13: 2900 metri per Jonas Vingegaard, a 25 secondi Gale Piganzoli, a 37 ci sono Hindley e poi un po' più indietro Aresman e Pellizzari, a 1,54 il gruppo della maglia rosa. Adesso prova ad andare via Felix Gall, stremato, ma non potrebbe essere altrimenti. Piganzoli, a cui va il nostro bravo, credo sei d'accordo Giovanni?
20: Rimane il fatto che è stato autore di una grandissima prova, può aspettare gli altri corridori dietro e salire con loro, e intanto anche oggi abbiamo visto inizialmente una grande differenza al momento dello scatto da parte di Vingegaard e poi il vantaggio che si stabilizza. Adesso siamo sui 25-26 secondi con un Felix Gall che riesce a non naufragare, il corridore che pedala in maniera più agile di tutti, e questo gli permette di non perdere troppo.
13: Perde invece Aresman da Hindley e Pellizzari. Manuel,
14: ma soprattutto Pellizzari si è ricongiunto a Hindley, adesso si è messo davanti, bravissimo il Duca di Camerino, che ha saputo gestire molto bene le energie, non ha fatto l'errore del blowhouse, per dirla alla Diego Ulissi quando ci ha raccontato le sofferenze di quella tappa, è salito del proprio passo, si è ricongiunto a Jay Hindley e sembrava avere una agilità di pedalata importante. Vi sottolineo anche un altro particolare, disperso più indietro Derek G, l'uomo di classifica della team Lidl Trek viene aiutato e letteralmente tirato su da uno splendido Giulio Ciccone. Forse qualcosa in ammiraglia Lidl Trek è mancato a livello di lucidità nella gestione complessiva di questo giro. Cristiano,
13: 2300 metri, prosegue la sua azione solitaria Jonas Vingegaard a 30 secondi galla, 42 il duo della Red Bull Pellizzari resiste,
19: ma quando c'è questa reazione, no, che da un momento di difficoltà tu riesci a ritornare sul tuo compagno di squadra Indri, addirittura è lui che fa l'andatura e lo sta facendo anche in modo brillante, perché la sua postura in bicicletta è ottima, si vede che ha ritrovato delle energie. E poi questa salita qua ha anche dei lunghi tornati, ma anche dei lunghi rettilini, qui tu hai un punto d'appoggio là davanti, cosa che ha Gall e tutti gli inseguitori che arrivano dietro. Un Vingegaard che sta guardando avanti, è un po' affaticato, non è più così potente la sua azione come quando è partito, ma diciamo, questa è una salita, lo ha detto anche Giovanni Visconti, alla Tour de France, lunghissima, 16 chilometri.
13: 2000 ne mancano invece, 2000 metri, non 2000 chilometri ovviamente, al traguardo per Jonas Vingegaard, che continua a mantenere il vantaggio più o meno immutato, non guadagna ancora tantissimo rispetto a Gall e agli altri inseguitori, Giovanni.
20: Sì, ma potrebbe arrivare con un vantaggio intorno al minuto, ci sarà anche l'abbuono. E per Pellizzari intanto si riapre la lotta al podio, perché dietro di lui staccati ci sono già Aresman, c'è O'Connor, Storer, Derek G, quindi grande prova quella di Giulio oggi.
13: E può pensare anche a risalire nella classifica maglia bianca, perché adesso più o meno siamo a 1:20 rispetto a Afonso Olalio, che è anche detentore di questa classifica.
20: Ha dimezzato in pratica il suo distacco dalla maglia rosa attuale, che sarà maglia bianca probabilmente a fine tappa oggi, quindi si riapre anche la lotta per la maglia bianca.
13: 1600 metri, facciamo un po' d'ordine, Manuel.
14: In testa c'è Jonas Vingegaard da solo a 39 secondi, c'è Felix Gall a 51 secondi, c'è un terzetto formato da Giulio Pellizzari, il suo compagno di squadra, ovvero sia Jai Hindley, e Davide Piganzoli. A un minuto c'è Aresman, la maglia rosa è a 2 minuti e 18, prosegue tra due ali di folla l'azione di Jonas Vingegaard, che, potenza del ciclismo moderno, continua a guardare davanti, ma soprattutto continuamente, scusate la ridondanza dell'avverbio, ma dà l'idea un po' della situazione, a scrutare i dati del proprio computerino per cercare di salire, teleguidato dai dati che gli vengono forniti dallo strumento tecnologico. Cristiano.
13: E guardava i tempi di salita il nostro Giovanni Visconti, ha fatto un

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.
3: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E su quanto

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Italiana 531.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

alcune sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Attribuito a Pobega. Ancora qualche minuto, dunque tutto il tempo per andare agli studi di Roma Sabato Sport, dove adesso troviamo Nico Forletti.
2: Bene, grazie Giuseppe Bisanti. Se assieme a me c'è in regia Ombretta Conti, la parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Andrea Boccia. Ricordo anche come alle 20:45 ci sarà l'altra partita dell'ultima giornata di Serie A in programma quest'oggi, ovvero sia Lazio-Pisa, ultimo turno iniziato ieri venerdì con l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta, che poi proseguirà domani alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, poi alle 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Queste ultime 5 partite raggruppate, perché da questi ultimi 5 incontri usciranno gli ultimi verdetti della Serie A stagione 2025-2026, sia per quanto riguarda la corsa all'Europa sia per quanto riguarda la corsa alla salvezza. Vi ricordo che fino a domani AMREF lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, e si potrà contrastare così la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS solidale 2 euro oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa sempre lo stesso numero, ovvero sia il 45587. Sarà inoltre possibile donare durante il concerto per l'Africa Day, evento che si terrà lunedì 25 maggio presso la sala A di via Asiago, in collaborazione con Rai Radio e Asvis, in diretta su Radio 2. E quindi vi ricordo, si possono donare 2 euro con SMS o 5 o 10 euro chiamando da rete fissa il numero 45587. Tornando al calcio, questa sera alle 21 fischio d'inizio di 9 partite dell'ultimo turno per quanto riguarda la Liga Spagnola, poi verrà chiusa l'ultima giornata del massimo campionato spagnolo domani sera da Villarreal Atletico di Madrid, ma sappiamo tutti come anche per quanto riguarda, anzi soprattutto per quanto riguarda la Liga Spagnola, siano tutti quanti i verdetti già emessi, col Barcellona campione davanti al Real Madrid, al Villarreal e all'Atletico di Madrid con il Betis, queste 5 squadre tutte in Champions League, poi il Celta di Vigo in Europa League con 51 punti, staccato di 6 dal Betis di Siviglia, e poi il Getafe che andrà in Conference League. E attenzione a proposito di Conference, perché ci sarà anche il Rayo Vallecano che si giocherà la Coppa con il Crystal Palace. Allora, per quanto riguarda invece la pallacanestro, Trieste-Brescia questa sera alle 20, gara 4, chi dovesse vincere Brescia, che è in vantaggio 2-1 nella serie, andrebbe in semifinale con Milano. Ma adesso ritorniamo a Bologna-Inter da Giuseppe Bisanti e Antonello Brughini per la ripresa.
1: Eh sì, perché le squadre sono rientrate in campo, non mi sembra che ci saranno sostituzioni nell'intervallo, vediamo anche un atteggiamento molto tranquillo tra i componenti, le panchine, Bastoni che entra in campo abbracciato con il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. Vi confermiamo, passa adesso Cristian Chivu davanti a Italiano, guarda la tribuna probabilmente con lo sguardo, sta cercando qualche familiare, qualche amico che magari sta seguendo questa partita che riparte dalla 2-1 e riparte con l'Inter che darà il calcio d'avvio con Lautaro Martinez, giocatore che

0: stato protagonista in negativo attorno al 40° minuto, prima con un fallaccio su Freuler che gli è costato un cartellino giallo, direi cartellino quasi arancione, perché poi l'arbitro non è andato a rivedere alla VAR, però proprio per l'atmosfera della partita in pratica non c'è stato un provvedimento più duro nei confronti del capitano dell'Inter, che comunque ha subito chiesto scusa a Freuler. E poi sull'azione successiva, il tiro di Pobega, la doppia deviazione prima di Sucic e poi di Lautaro Martinez, che hanno spiazzato Josep Martinez e quindi il Bologna si è portato in avvantaggio. E allora ripiloghiamo le formazioni con il Bologna che è in divisa tradizionale, la maglia a strisce grosse verticali rosso-blu, calzoncini bianchi, calzettoni blu, e che in questo secondo tempo attacca da sinistra, da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, anzi da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. Per Vincenzo Italiano è un 4-3-3, Skoruski la portiere, De Silvestri, Elland, Lucumi e Miranda in difesa, Freuler, Ferguson e Pobega, centrocampo Bernardeschi, Castro e Rowe davanti, maglia bianca con inserti di varie tonalità d'azzurro per l'Inter, calzoncini blu, calzettoni bianchi, Cristian Chivu 3-5-2, Josep Martinez e la portiere, Bissek, De Vrij e Carlos Augusto in difesa, Diouf, Barella, Sucic, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito davanti, l'arbitro in giallo, calzoncini neri, calzettoni gialli e Bonacina di Bergamo, Laghezza e Zenza e Guardialine, Marcenare la quarta ufficiale, Pezzuto e Baroni tranquilli alla VAR, perché nell'occasione in cui dovevano intervenire in pratica ha deciso l'arbitro, che da suo, come ricordavamo, ha ammonito Lautaro Martinez. Ci sono 30.000 spettatori con la curva ospiti quasi del tutto gremita e ci sono adesso 28 gradi in una serata calda, con questo secondo tempo che vede il Bologna avanti per 2-1, e adesso sono passati 2 minuti. Antonello Brughini.
1: Non è stato un primo tempo brillantissimo, vantaggio comunque meritato per quanto riguarda la formazione emiliana, la squadra allenata da Vincenzo Italiano infatti ha dimostrato se non altro maggiore determinazione e soprattutto più voglia di giocare a pallone in questo pomeriggio caldissimo, ultima di campionato. Ha resistito il Bologna, ha reagito bene alla rete di Federico Di Marco, rete tra l'altro meravigliosa su calcio di punizione, e soprattutto con Rowe ha messo alle corde la formazione neocampione d'Italia. Adesso ancora Bologna, ancora con Rowe
0: che punta l'area di rigore dalla sinistra, lo scarico per Miranda che la mette al centro, Ferguson anticipato, autogol, clamoroso autogol dell'Inter che nel tentativo di spazzare, mi è parso Zielinski, ha toccato per ultimo il pallone che ha spiazzato Josep Martinez, azione direi quasi di alleggerimento di Rowe che ha toccato per Miranda, pallone teso di Miranda al centro, è intervenuto nel tentativo di spazzare il pallone il giocatore dell'Inter, anche sfortunato perché la palla è andata a sbattere contro il palo e si è insaccato. Beh, se il primo gol sul gol di Pobega, anche se c'era stata una vistosissima deviazione, non ci sono stati dubbi sul gol di Pobega, non ci sono dubbi sul fatto che questo è un autogol operato da Zielinski che adesso riprende la situazione. E insomma, dopo 3 minuti la situazione dice adesso Bologna 3 Inter 1, autogol di Zielinski.
1: Comunque un Inter totalmente deconcentrata, totalmente distratta anche all'inizio di questo secondo tempo. Non sarà naturalmente contento Cristian Chivu, che è tornato a sedersi in panchina sotto la nostra postazione. Insomma, una squadra che ha appena vinto lo scudetto e che continua a subire.
0: Eh sì, perde malamente il pallone Pobega, Castro, adesso il Bologna sugli ali dell'entusiasmo, Miranda dal suo cross, è arrivato l'autogol di Zielinski, questa volta viene controllato da Josep Martinez, che insomma, se questa è una delle partite che deve servire per valutare la sua conferma, diciamo che non è delle migliori perché non protetto bene dalla difesa, ma anche il portiere nerazzurro sui disimpegni non è parso impeccabile.
1: Assolutamente, se vuoi un voto per fotografare meglio la situazione direi 5 fino a questo momento per l'estremo difensore dell'Inter, che è apparso in più di una circostanza abbastanza insicuro.
0: E beh, troppi festeggiamenti, stacchi mentalmente, anche se per moltissimi giocatori dell'Inter insomma finita questa campionato si prepara l'appuntamento più importante del calcio, ossia il mondiale di calcio, con molti giocatori che a breve si aggregheranno con le rispettive nazionali. È una Bologna che adesso vuole addirittura esagerare con Rowe che non aggancia un pallone servitogli da Bernardeschi e viene recuperato da Josep Martinez, e quindi c'è il portiere dell'Inter che prova a ripartire mentre ancora i cambi davanti alla panchina del Bologna, di nuovo Niccolini a guidare le operazioni, ma un Bologna che può definirsi soddisfatto soprattutto per come ha reagito al gol di Di Marco, molto bello, su punizione, che è stato il primo tiro in porta della partita, insomma, contro un avversario che può fregiarsi del titolo appena conquistato di campione d'Italia. Poteva essere, visto anche il rendimento interno del Bologna in questa stagione, un episodio decisivo. Invece bella reazione del Bologna, che dopo due minuti ha rimesso le cose in parità e adesso conduce per 3-1. Ci prova l'Inter, la difesa del Bologna che si chiude bene.
1: Sì, è un Inter che non riesce praticamente a prendere le misure all'avversario, Inter che nemmeno in questo secondo tempo riesce a mettere insieme tre passaggi di fila. Adesso ci prova Zielinski, viene messo giù, l'arbitro è a due passi, comanda giustamente il calcio di punizione, ma Chivus si aspetterà sicuramente una reazione dai suoi e prepara il primo cambio.
0: Eh sì, poi vi diremo anche chi c'è in panchina, ma intanto c'è la punizione per l'Inter, battuta non benissimo da Barella, può recuperare ancora Freuler, ancora per Rowe, di gran lunga il migliore in campo, anche se il suo nome nel tabellino dei marcatori non c'è, qui viene buttato giù e quindi c'è calcio di punizione in favore della Bologna all'altezza della linea centrale del campo, anche se Freuler va a posizionare il pallone, diciamo, lateralmente, ma almeno a 15 metri di distanza dal punto dove è avvenuto il fallo. Fa rettificare l'arbitro Bonacina e quindi il Bologna va a ripartire. Pobega colto in controtempo per sua fortuna e per fortuna del Bologna, c'è Freuler che allarga per Bernardeschi che tiene il pallone, ancora Bernardeschi che cerca di prima intenzione di servire ancora Freuler, Freuler per Ferguson, Ferguson all'indietro per Elland, il controllo da parte di Elland che va dal portiere Skoruski, completo scuro per lui. Si fanno sentire i tifosi del Bologna, primi cambi nell'Inter, entreranno con la maglia numero 11 Luis Enrique, che oggi sembrava dovesse partire titolare, e anche Bonny, che con tutta probabilità prenderà il posto di uno dei due attaccanti, Lautaro Pio Esposito. Allora,
1: ed anche Mkhitaryan.
0: E anche Mkhitaryan, che probabilmente sarà l'ultima con l'Inter. Allora, prima dei cambi vi diciamo, visto che non l'abbiamo fatto, chi c'è in panchina. 11 nel Bologna, Ravaglia e Pessina sono i portieri, poi Eghem, Joao Mario, Lico Giannis, Zortea, Moro, Som, Odgaard, Dominguez e Dallinga. Per quello che riguarda l'Inter ve lo diciamo subito dopo questa azione di Bernardeschi che arriva in aria, il tiro centrale, la parata di Josep Martinez. 12 giocatori, due portieri, Sommer e Di Gennaro, poi Darmian, Acerbi, Cocchi, Bastoni, Luis Enrique, Mkhitaryan, Mosconi, Kasmarski, Topalovic e Bonny. C'è un giocatore dell'Inter a terra, ancora Lautaro Martinez. Non escluderei il cambio di Lautaro, non è certo la sua serata.
1: Non è la sua serata e anche questa botta ricevuta in maniera fortuita al volto potrebbe decidere, insomma, che è finita qui la partita del capitano dell'Inter. Vedremo quali saranno le decisioni, le scelte di Christian Chivu, adesso in piedi di fronte alla sua panchina, mentre resta a terra Lautaro Martinez. Ha ricevuto un colpo al naso, almeno sembra dalla nostra postazione, si rialza, ma vediamo i cambi.
0: E allora i tre cambi, vediamo se Chivu li opererà adesso, è lì vicino, sì. Allora esce Lautaro Martinez e insomma diciamo che prenderà anche qualche fischio, esce Lautaro Martinez più di qualche fischio direi, e quindi entra con la maglia numero 11 Luis Enrique. Era uscito un 16, ma il 16 dell'Inter non c'è neanche in panchina. Poi esce quindi Bonny, va a prendere il posto di Di Marco, quindi un altro big dell'Inter, ma che ha dato tantissimo, e quindi c'è Bonny per Di Marco. Ultimo cambio, vediamo, Barella, e destra Mkhitaryan per Barella, e quindi entrano tre big dell'Inter, tre titolarissimi, escono Lautaro Martinez, Di Marco e Barella, dentro Luis Enrique, Mkhitaryan e Bonny, e diciamo cerca con questo triplo cambio Chivu di dare una scossa alla squadra che, insomma, ripeto, non c'è nulla che pregiudica lo strepitoso campionato dell'Inter, che ha già vinto scudetto e Coppa Italia, però forse i tifosi che non amano mai perdere, lo ricordiamo, vorrebbero chiudere con un altro tipo di prestazione.
1: Sì, lo credo anch'io, assolutamente, non è mai bello perdere, anche un'amichevole di inizio stagione o di fine stagione come questa naturalmente non può essere giocata a questi ritmi, e soprattutto non possono essere commessi errori grossolani come ha fatto l'Inter in questa partita, in questa serata del Dall'Ara.
0: Eh sì, annotiamo quindi i cambi che sono tra l'altro i primi della partita, tre nell'Inter, una finestra impegnata, il Bologna ancora nessuno, però vediamo che sono ben cinque i giocatori della Bologna che si stanno scaldando. Adesso è Lukumi che va allo scambio con Elland, il controllo da parte di Elland che batte lungo, e De Vrij che va in chiusura su Castro, il retropassaggio per Josep Martinez, completo giallo per lui, il controllo, il pallone per Carlos Augusto, tocca la prima palla della sua partita, Bonny, ex giocatore giocatore del Parma, giocatore franco-ivoriano. Ancora il passaggio per Luis Enrique, ancora per Bonny. Bonny tiene il pallone, lo serve centralmente per Mkhitaryan, che tocca quindi anche lui il primo pallone della sua partita, lo porta a spasso, l'inserimento di Carlos Augusto che arriva in aria, la conclusione sull'esterno della rete con deviazione, sì, della portiere. Se è vero che Bonaccina assegna il calcio d'angolo numero 3 in favore dell'Inter, l'Inter è avanti 3-1 nel conto dei corner, ma conta il punteggio nel campo che dice Bologna 3, Inter 1. E qui azione di Mkhitaryan, tiro da posizione decentrata, esterno della rete. Diciamo che questa è almeno un'occasione per l'Inter, che insomma non si vedeva da un po' di minuti.
1: Sì, se non altro la squadra ospite ha provato a verticalizzare, è entrato bene in campo Mkhitaryan.
0: Calcio d'angolo, bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, vanno quelli dell'Inter a provare a riaprire la partita, si scontrano tre difensori del Bologna che riescono ad allontanare, ma Pobega rimane a terra, si rialza per evitare appunto di tenere in gioco gli attaccanti dell'Inter. Ancora Mkhitaryan che la mette dentro, la controlla Carlos Augusto, sarà ancora angolo? No, a me era parsa nettissima la deviazione del giocatore del Bologna, forse però è stato un rimpallo perché Bonaccina era ottimamente piazzato e ha indicato la rimessa dal fondo. 11 minuti, Bologna 3, Inter 1.
1: Lo stesso Carlos Augusto si è rivolto subito all'arbitro, sembrava anche dalla nostra postazione, mi sembrava una deviazione abbastanza netta, ma non è così, dunque si riprende a giocare con la rimessa in gioco dal fondo con Skorupski che fa manovrare i suoi, pallone già tra i piedi di Rowe.
0: Che incespica, non c'è fallo, riparte l'Inter che adesso sta provando a cambiare almeno il registro di questa partita che ha visto un brutto inizio di secondo tempo per i nerazzurri, subito sotto con uno sfortunato, certo, come tutti gli autogol di Zielinski, ma poi il Bologna ha tutto un altro ritmo. Tra l'altro anche un giocatore dell'Inter è a terra con Bonaccina che va a cercarsi con Cerno, che scusa, è Bonny, un giocatore del Bologna che è stato toccato, non c'è stato fallo, ma si rialza l'attaccante inglese del Bologna, ci sarà una rimessa in favore dell'Inter, se ne incaricherà Bissek, il difensore tedesco che prende una rincorsa per la battuta, asciuga il pallone sulla maglietta, tutto pronto per ripartire, il tocco all'indietro per De Vrij, si allarga Carlos Augusto, vediamo se De Vrij lo serve, sì, cerchio di centrocampo, Carlos Augusto ancora alza la testa, pronto alla battuta, si libera del pallone per Zielinski, il controllo di Zielinski che ancora fa girare il pallone all'interno però della propria metà campo, tocco per Bonny, Bonny prova ad accelerare, fronteggiato da Elland, il pallone che viene servito lateralmente per Luis Enrique e Mkhitaryan, tre nuovi entrati, tre provano a giocare tra di loro con Bonny, Luis Enrique e Mkhitaryan, poi subentra anche Zielinski, prolungato possesso palla dell'Inter, adesso il Bologna se forse una può abbassato, Miranda non ci arriva ma sbaglia tutto l'Inter con il tentativo di subentrare in questa manovra, ma il pallone di Diouf termina sul fondo. Direi assolutamente anonima la prestazione di Diouf, che è uno di quelli che deve giocarsi la riconferma.
1: Sì, ma da quella parte ci vorrebbe, c'era del resto fino a pochi giorni fa Dumfries che non è stato convocato, controllo veramente difettosissimo del giocatore dell'Inter, pallone direttamente sul fondo, ma se non altro negli ultimi 4-5 minuti Giuseppe, la squadra ospite allenata da Christian Kivu sta cercando di tenere il Bologna nella propria metà campo.
0: Fischia Bonaccina che poi però ritorna sui suoi passi perché l'Inter è in possesso palla, aveva fischiato un fallo di Castro su De Vrij, nel frattempo l'Inter aveva recuperato il pallone, quindi norma del vantaggio, palla a sinistra per Luis Enrique, Luis Enrique di prima intenzione per Pio Esposito, anche lui non benissimo in questa serata che vede prestazioni quasi tutte sotto la sufficienza per i giocatori dell'Inter, il tocco all'indietro, il pallone per Rowe che prova quindi a risalire nella metà campo dell'Inter, ancora Rowe, arriva Miranda in sovrapposizione, e dire che uno degli elementi fondamentali del Bologna in questa parte finale della stagione, ossia Miranda, oggi è abbastanza contenuto, sì, da un suo tiro cross è nato l'autogol di Zielinski, però lo abbiamo visto spumeggiante a Napoli, lo abbiamo visto in grande crescita. Miranda oggi sta un po' osservando il ritmo di questa partita, che non è certo vertiginoso.
1: Sì, ricordiamo che anche il caldo, il primo vero caldo della stagione, sta condizionando un po' il rendimento di molti giocatori, comunque Bologna decisamente più veloce e più aggressivo.
0: E ricordiamo che c'è stato anche il primo cooling break di Bologna, perché insomma qualcuno ce n'è stato in campionato, però adesso è un caldo decisivo. decisamente più sentito quello che in tutta la penisola si sta avvertendo e che, come abbiamo sentito anche nelle nostre previsioni del tempo, dovrebbe durare anche per l'inizio della prossima settimana. Il tocco per Luis Enrique, il pallone per Bonny che prova a smorzare con il petto, è costretto ad entrare. Gran lavoro però di Bonny, che riesce con una bella giocata in mezzo a tre a liberare Sucic, che apre a destra per Diouf. Niente, non, diciamoci la verità, adesso si prende fischi su Diouf. Il pallone di Sucic non era sbagliato, perché era avanti di qualche metro, un attaccante in forma scatta, lo recupera, e ha sbagliato completamente la scelta del tempo, regalato un fallo laterale al Bologna.
1: Sì, soprattutto l'idea era buona, ma il compagno di squadra praticamente ha sbagliato i tempi di intervento. L'azione dell'Inter, che tra l'altro era una buona azione sfumata, adesso invece riparte a tutta velocità, il solito Reu.
0: Errore di Zielinski, anche lui non proprio in serata positiva. Tocco per Ferguson, che arriva ai 25 metri. Ferguson, lo scarico per Bernardeschi, autore dell'importantissimo gol che immediatamente dopo lo svantaggio con Di Marco ha riportato il Bologna in parità. Tocco per Pobega, tre quarti campo, Pobega ancora per Miranda. Miranda, il pallone che arriva all'indietro per Lukumi, il tocco poi per Elland ancora a destra per la giocata di De Silvestri che spinge sulla fascia destra, è inseguito da Luis Enrique, effettua una cross deviato, termina docile tra le braccia del portiere Josep Martinez. Gesto di stizza l'italiano, che scaraventa uno dei palloni posizionati a bordo campo sui coni e che servono per far riprendere subito il gioco senza troppe interruzioni, infatti lo rimette perché ha avuto un gesto di stizza, ha scaraventato il pallone contro la sua panchina, speriamo che non abbia colpito nessuno, poi però lo ha rimesso, anche perché questi servono. È una innovazione partita lo scorso campionato che ha ridotto la presenza dei raccattapalla a bordo campo e ha anche ridotto le perdite di tempo.
1: Io credo che l'Inter in questo caso stia giocando veramente con il cronometro, non vedrà l'ora la formazione dell'azzurra di arrivare al termine di questa partita, mentre continuano giustamente a sventolare le bandiere nerazzurre dei tifosi dell'Inter arrivati a Bologna. Inter, lo ricordiamo, campione d'Italia con grandissimo merito, Inter che ha anche vinto la Coppa Italia. Oggi però la formazione nerazzurra è completamente distratta ed è stata praticamente sempre o quasi in balia dell'avversario.
0: Ma diciamo anche giustificato, visto il cammino dell'Inter, anche se poi sentendo i responsabili della squadra non credo che diranno questa cosa. 17° minuto nel corso della ripresa, Bologna 3 Inter 1, con il Bologna che tiene palla ancora con Rowe che allarga per Bernardeschi. Diciamo che anche gli schemi del Bologna non sono al momento perfettamente rispettati, perché vediamo Bernardeschi che dovrebbe fare all'esterno a destra del tridente e giocare qua da interno. Il pallone che viene servito ancora per Ferguson, non filtra il pallone dello scozzese, recuperato da Mkhitaryan che deve resistere alla carica di De Silvestri, tocca indietro per De Vrij ancora per Mkhitaryan, esce Elland che intercetta il pallone ma non riesce però a gestirlo, recupera Zielinski per l'Inter, arriva dalle retrovie pronto a calciare Diouf che sta per entrare di rigore, serpentina del francese che passa in mezzo a due, tiro, palo, respinta, gol Pio Esposito che segna, e qui fiammata di Diouf, lo abbiamo criticato perché in quel momento era giusto criticarlo, qua invece lo apprezziamo perché ha fatto tutto da solo, accelerazione, è passato in mezzo a tre, ha calciato palo, sulla ribattuta si è trovato Pio Esposito che a porta vuota non poteva sbagliare. Gara riaperta al 18°, Bologna 3 Inter 2, ha segnato Pio Esposito.
1: E stavolta Diouf ha fatto veramente tutto da solo, ma soprattutto ha fatto tutto molto bene, partendo sul settore di destra, si è liberato di un paio di avversari, la conclusione sul palo, poi il tapin vincente, facile di Francesco Pio Esposito, per lui un'altra bella soddisfazione che praticamente suggella una stagione decisamente positiva per il giovane nerazzurro.
0: E beh, cominciano a diventare tanti i palloni da insacchettare per la delegata della Lega Calcio, che poi insomma lo consegna a un addetto, lo mette in un sacchetto, per questi palloni verranno ceduti all'asta al miglior offerente. Bologna 3 Inter 2, beh insomma c'è ancora tutto il tempo perché il punteggio possa ulteriormente cambiare qui di fisico. Castro butta giù De Vrij, ma per l'arbitro è tutto regolare, si prosegue. Castro la mette al centro, va a vuoto. Josep Martinez non ne approfitta, Rowe, e non ne approfitta il Bologna. Questa era l'occasione per riportare a più due il vantaggio, anche se in partenza secondo me Castro commette fallo su De Vrij.
1: Sì, sembrava così almeno dalla nostra postazione, Giuseppe, però continua a vedere la grandissima incertezza del portiere dell'Inter, che secondo le voci ultime di Radio Mercato potrebbe anche essere il portiere titolare nella prossima stagione, ma sicuramente non sta chiudendo in bellezza questa stagione, decisamente sottotono, soprattutto molto molto deconcentrato.
0: Prova adesso il triplo cambio anche il Bologna, dopo quello di Chivu adesso ci sarà quello di Italiano. Sono pronti a entrare in campo con la maglia numero 6 Moro, con la maglia numero 20 Zortea e con la maglia numero 21 Odegaard. Vi diciamo tutto dopo la pubblicità.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
0: E allora sono ancora in corso i cambi, perché sono entrati dunque Zortea per De Silvestri, Moro per Pobega e poi entra Odegaard e va a prendere il posto, ecco Pobega che lascia il posto a Moro, mentre Odegaard, Castro rimane in campo, Bernardeschi rimane in campo e Freuler che è uscito, quindi addirittura un attaccante per un centrocampista, quindi si mette in modo più offensivo il Bologna, che adesso vince per 3-2, ma forse ha avuto poco fa l'occasione per portarsi sul 4-2.
1: Sì, c'è un cambio praticamente anche tattico di Vincenzo Italiano, che è tornato intanto in panchina lasciando spazio al suo secondo. Dunque siamo praticamente alla metà del secondo tempo, vedremo se il Bologna aumenterà il giro, il proprio ritmo, oppure se continuerà a subire, come sta facendo dal resto degli ultimi 7-8 minuti, l'iniziativa dell'Inter.
0: Tre cambi a testa, una finestra impegnata dai due allenatori, ha iniziato Chivu, cambi che comunque hanno dato effetto perché sono subito entrati in partita Bonny, Luis Enrique e soprattutto Mkhitaryan, è arrivato il gol di Pio Esposito, ma ripeto, sull'iniziativa di quello che aveva fatto meno finora, Diouf. Chiaramente noi segnaliamo quando le cose non sono positive, ma le sottolineiamo due volte quanto sono positive, perché l'azione di Diouf è stata splendida sulla destra, è passato in mezzo a tre, sì certo, forse magari difesa del Bologna non proprio arcigna nella circostanza, tiro sul primo palo a portiere battuto, sulla ribattuta fortunato e bravo a trovarsi a ribattere a porta vuota Pio Esposito per il gol che rimette in partita l'Inter al 22esimo della ripresa, Bologna 3 Inter 2, e adesso si alza una brezza davvero piacevolissima.
1: Sì, e c'è tutto il tempo per la formazione neocampione d'Italia di ristabilire la parità, si è messo in piedi anche Christian Chivu dopo un periodo in cui era seduto in panchina, adesso l'Inter prova ad attaccare, prova se non altro a mettere un po' di pressione alla formazione emiliana.
0: E ci sta riuscendo, perché qui la Bologna sbaglia completamente la ripartenza regalando un fallo laterale all'Inter, battuta subito da Diouf, il tocco per Bissek, Bissek centralmente per Zielinski che sbaglia sulla tre quarti, l'esterno per Carlos Augusto, ancora Carlos Augusto che arriva sul pallone, si ferma, il tocco all'indietro sempre per Zielinski, Zielinski che prova adesso a servire in avanti Bonny, è entrato bene in partita Bonny, il recupero di Odegaard che tocca il primo pallone della sua partita, Odegaard se ne va, protegge palla, si guadagna un fallo laterale e si prende applausi lui, che insomma non è che abbia visto tantissimo il campo, non sempre titolare Odegaard, qualche giocata la fa vedere anche in questo caso, lui nasce come attaccante però adesso è schierato davvero come centrocampista, direi trequartista, mentre Freuler faceva il perno del centrocampo.
1: Eh sì, c'è stato dunque questo cambio, se vogliamo, dal punto di vista della disposizione di giocatori in mezzo al campo, sempre in piedi i due allenatori, adesso la rimessa in gioco con le mani di Carlos Augusto. Augusto, che si è dato da fare soprattutto nel primo tempo, si è un po' spento alla distanza il giocatore brasiliano ex Monza dell'Inter, pallone all'indietro e direttamente sui piedi di Martinez, che lo ricordava ancora, forse si sta giocando il posto per la prossima stagione.
0: Zielinski si libera del pallone proprio per Carlos Augusto, raso terra che non viene intercettato da nessuno del Bologna, sì da Pio Esposito che va a cambiare gioco proprio per Diouf, adesso spazio per il francese, vediamo se si inventa un'altra giocata. Diouf, conclusione fuori, ci ha provato, ma insomma il morale e la testa fa tantissimo nel calcio, si è sbloccato il giocatore e adesso i compagni lo cercano.
1: Sì, altra bella iniziativa personale del giocatore francese maglia numero 17 dell'Inter, conclusione dai 20 metri con il sinistro che si è spenta sul fondo, ma è stata veramente una bella azione, ha fatto tutto molto bene, adesso il gioco è fermo perché si disseta, perché fa veramente molto caldo.
0: È nuovo cooling break al 24esimo minuto, pausa rinfrescante diciamolo in italiano, e insomma anche se adesso il campo è quasi per intero coperto dall'ombra e quindi il sole si vede solo in qualche settore dove ci sono gli spiragli della copertura della tribuna, diciamo che la temperatura si è abbassata, però siamo anche in campo praticamente dalle 18 e sono adesso le 19:32, giusto rifiatare, abbiamo visto che anche gli arbitri ne approfittano per dissetarsi, ci proveremo anche noi se ci fornissero di qualcosa di più da bere, in realtà ce la danno con il contagocce e noi su questo cercheremo di fare leva. C'è una sorta di time out adesso con gli allenatori che parlano, l'Inter non vuole chiudere con una sconfitta, cercherà in questi ultimi 20 minuti più il recupero di rimettere la partita in sesto, mentre per quel che riguarda il Bologna, indicazione di Vincenzo Italiano che capisce che se l'Inter viene attaccata può sempre avere dei problemi.
1: Sì, comunque quanto contano, Giuseppe, le motivazioni nel calcio, quanto conta la testa, lo stiamo vedendo proprio in questo pomeriggio del Dall'Ara con l'Inter campione d'Italia, che nel momento in cui intende accelerare mette sempre in difficoltà il Bologna, ma troppe volte la formazione allenata da Chivo in questa partita si è fatta sorprendere dalle giocate nemmeno irresistibili del Bologna, troppe volte la squadra nerazzurra ha commesso errori fin troppo elementari.
0: Due minuti di pausa, così come era stato nel primo tempo, direi molto preciso l'arbitro bergamasco Kevin Bonacina, uno delle nuove leve, 26esimo minuto nel corso della ripresa qui al Dall'Ara, il Bologna è in vantaggio sull'Inter per 3-2, approfittiamo di questa pausa per riepilogare i marcatori, primo tempo 22esimo Di Marco per l'Inter su punizione, 24esimo pareggio di Bernardeschi, 42esimo Pobega per il 2-1, inizio ripresa l'autogol dopo due minuti di Zielinski per il 3-1 e poi al 18esimo Pio Esposito ha segnato il gol del 3-2, movimenti sulla panchina dell'Inter, pronto con la maglia numero 43 Cocchi, è uno dei giovani dell'Inter aggregati classe 2007, c'è anche Mosconi classe 2007, Topalovic classe 2006 e insomma ha parlato anche Chivu prima di questa partita dicendo il settore giovanile dell'Inter è un fiore all'occhiello, si può anche pescare per integrare la prima squadra da lì, e questo cambio che sta per avvenire può essere un segnale in questo senso.
1: Assolutamente giusto, del resto non si potrebbe fare altrimenti. Cocchi, tra l'altro, è un giovane del quale si parla molto molto bene, è pronto ad entrare in campo, le ultime indicazioni del suo allenatore, eccole qua, le ultime indicazioni di Christian Chivo, insomma una ventina di minuti abbondanti anche per Cocchi, giovanissimo.
0: È pronto, indicazioni da parte di Chivo, che poi li conosce tutti molto bene, perché poco prima di intraprendere la carriera di primo allenatore, solo un anno fa, quando subentrò e portò alla salvezza il Parma, lui guidava la primavera dell'Inter, quindi tanti giocatori l'ha portati in prima squadra, li conosce bene. Cocchi va a prendere il posto di Sucic, il giocatore croato che ha provato a metterci in impegno, qualche errore anche per lui, anche la deviazione insieme a Lautaro in occasione del gol di Pobega del 2-1, quindi dentro Matteo Cocchi classe 47, fuori classe 2007, 47 e quasi il numero sulla maglia è 43, e classe 2007 per Matteo Cocchi, e a lasciargli il posto è un 2003, quindi insomma solo 4 anni più grandi, ossia Petr Sucic, che ha debuttato subito bene in estate la prima partita a San Siro contro il Torino 5-0, e insomma venendo da un campionato diciamo non così impegnativo, diciamo uno non dei primi campionati europei come quello croato, si è dimostrato all'altezza della situazione. Attenzione al Bologna, conclusione, deviazione, palla che termina di poco al lato. Ci ha provato da fuori Ferguson, pallone che termina di poco al lato, si prende gli applausi, quindi Cocchi ha preso il posto di Stucic, 29esimo, 3-2 Bologna.
1: Sì, adesso la fiammata dunque di Ferguson che non ha inquadrato la porta, attenzione ancora all'Inter che riparte ancora sulla destra con il solito Diouf.
0: Diouf che prova a spingere, punta il suo diretto avversario, entra in area di rigore e si guadagna calcio d'angolo, si chiedeva a Skoruski una rimessa dalla fondo, tra l'altro Skoruski bontà sua gioca con mi sembrava una calzamaglia, no, sono i calzettoni alzati quasi fino ai pantaloncini, mi sembrava, ne ho visti in piena estate portieri con la calzamaglia, però insomma no, non è il caso Skoruski. E quindi ci sarà questo calcio d'angolo numero 4 in favore dell'Inter. Il Bologna ha battuto il primo e poi non ne ha battuti più, bandiera di destra, porta la nostra sinistra, palla sul primo palo, colpo di testa tentato, arriva dalle truie proprio Cocchi che la rimette al centro, però allontanata, attenzione, Rose ne può andare all'uno contro uno con Luis Enrique che era rimasto a marcarlo, gran lavoro di Rowe, non l'aggancia, aveva fatto tutto benissimo Rowe, ma Moro non è riuscito ad agganciare un pallone che lo avrebbe lanciato seppur da 40 metri ma solo verso il portiere.
1: Eh sì, qui è mancata un po' di qualità nel Bologna, ripartenza ottima l'idea ma ripartenza praticamente sprecata e regalata all'Inter che in qualche modo è riuscita a recuperare. Bologna è comunque sempre sul pezzo, come si dice, Bologna è determinato e soprattutto molto lucido.
0: Riparte l'Inter che comunque non ci sta e dopo quel bruttissimo inizio di ripresa ha cominciato a gestire la gara, anche se il Bologna adesso ha spazi per ripartire. Rowe resiste a una carica, quindi non c'è fallo perché il Bologna rimane in possesso palla. Rowe il tocco indietro per Lukumi che viene colto in controtempo, preferisce fare scorrere la pallone per Skoruski che esce fino alla tre quarti campo, ancora per Rowe, palla che viene servita per Moro lateralmente per Elland, il controllo da parte di Elland, ancora all'indietro per Moro, uno dei subentrati, giocatore croato, il rilancio, il pallone che viene ancora controllato dal tentativo da parte di Zortea che però incespica sul pallone, recupera palla ancora Moro, fallosamente secondo l'arbitro, calcio di punizione e a dimostrazione che Vincenzo Italiano è uno che non vuole perdere neanche in allenamento, scatta Italiano verso il quarto uomo Marcenaro a dire assolutamente non c'è fallo.
1: L'arbitro però era ben piazzato, ha ricevuto un colpo al volto, Francesco Pio è esposito, secondo me è giusto il calcio di punizione già battuto con l'Inter che cerca di manovrare, soprattutto l'Inter che cerca di guadagnare metri importanti in avanti.
0: Ecco Cocchi, il tocco per Mkhitaryan che sbaglia tutto, sgambetta e quasi prende un giallo per il fallo tattico, però al di là di questo l'intelligenza e l'esperienza di Mkhitaryan, lui sbaglia il passaggio ma in una frazione di secondo capisce che Ferguson si può involare in porta, fa uno sgambetto quasi impercettibile ma l'arbitro lo vede e quindi si prende un giallo che ci sta tutto, ma io qua qualcuno che segue il calcio apprezzo quanto fatto da Mkhitaryan perché non è stato certo un fallo duro.
1: D'accordo con te, giocatore Mkhitaryan di straordinaria intelligenza tattica, l'Inter ne ha beneficiato e non sarà facile tra l'altro sostituirlo.
0: E allora qua bisogna vedere perché Mkhitaryan era diffidato, quindi teoricamente non ci dovrebbe essere la prima giornata del prossimo campionato, però da quello che si sa la carta d'identità dice che Mkhitaryan è un classe 89, quindi 37 anni, si dice che potrebbe smettere, potrebbe andare a un campionato magari meno impegnativo, potrebbe tornare nella sua Armenia dove posso constatare, essendoci stato più volte, che è una sorta di eroe nazionale e quindi vedremo che succederà. In ogni caso noi ci atteniamo alla rigida regola e alla rigida cronaca e diciamo che Mkhitaryan, diffidato, salterà la prossima partita del campionato italiano, poi vedremo che cosa succederà. Sono due gli ammoniti, Lautaro Martinez e Mkhitaryan, uno per tempo, due ammonizioni giuste, partita assolutamente non difficile da dirigere per Kevin Bonacina che comunque dimostra di avere delle buone doti essendo uno delle nuove leve, è importante per questo perché anche sul discorso arbitri bisogna che insomma con la nuova stagione siano rimesse tante cose a posto. Adesso c'è Bernardeschi che batte un calcio di punizione, qui però Bernardeschi fa una cosa assolutamente inspiegabile, la mette direttamente tra le braccia del portiere senza nessuna speranza per un compagno di raggiungere quel pallone.
1: Sì, stavolta ha sbagliato il numero 10 del Bologna nel tentativo di servire in area un compagno di squadra, pallone che è finito direttamente tra le braccia del portiere, dicevi giustamente Giuseppe, e degli arbitri. Anche per loro si chiude tra oggi e domani una stagione complessivamente molto impegnativa, si è discusso tantissimo di molti episodi, insomma, e ci sarà anche forse qualcosa da rivedere.
0: È probabile, anche perché sappiamo che ci sono delle inchieste in corso che coinvolgono i vertici arbitrali, il designatore Dino Tommasi è pro tempore. C'è adesso un calcio di punizione in favore dell'Inter che viene battuto da Zielinski nel cerchio di centrocampo, 34esimo nella ripresa, 11 più recupero al termine, Bologna 3 Inter 2, il pallone che viene servito ancora per Cocchi. Cerchiamo di capire un po' che tipo di gioco ha questo Matteo Cocchi, che va a prendersi il pallone all'altezza della linea centrale del campo, il rilancio lungo, il pallone recuperato da Skoruski che sull'arrivo di Bonni effettua un rilancio, Bernardeschi lo lascia passare, Carlos Augusto pure, De Vrij no, retropassaggio per Josep Martinez, il pallone è ancora servito centralmente per Zielinski, Zielinski ancora per De Vrij, De Vrij per Zielinski, mentre De Vrij, attenzione, mette la mano all'inguine, problema muscolare e si va a sedere a terra, è necessario il cambio, vediamo se l'arbitro interromperà il gioco, lo fa l'Inter mettendo palla in laterale per Carlos Augusto, a palla lontana De Vrij ha messo le mani sull'inguine, ha segnato, ha fatto un cenno alla panchina per dire che è probabilmente necessario un cambio, poi si è seduto sulla Prato, vedremo chi potrebbe entrare nell'Inter. Beh, c'è Acerbi in panchina, c'è anche Bastoni, qualcuno potrebbe entrare, vedremo se sarà necessario, ma intanto i cambi li fa il Bologna perché entra il numero 14 Eggem e va a prendere il posto di Elland, sono due giocatori entrambi norvegesi che io sovente confondo per la loro assonanza, comunque non saranno contemporaneamente in campo perché Eggem va a prendere il posto di Elland.
1: Sì, e c'è pronto anche l'ultimo cambio per quanto riguarda la formazione nerazzurra dell'Inter, sta per entrare in campo un altro 2006 al posto dell'infortunato Drenai, appunto il numero 58 Topalovic,
0: e quindi non ci sarà un cambio ruolo per ruolo, entra un 2006 Topalovic, De Vrij non ce la fa, io ho dato subito un'occhiata a chi c'era in panchina e ho visto Acerbi, ho visto Darmian, ho visto Bastoni, tutti giocatori che insomma potevano coprire il ruolo di De Vrij, e invece entra lo sloveno Luka Topalovic, classe 2006, e quindi Inter che in questi ultimi 9 minuti più recupero cercherà di avanzare ulteriormente il baricentro dell'azione, anche perché Topalovic lo vediamo schierato sulla tre quarti campo.
1: Sì, sulla tre quarti campo, dunque per cercare di dare più rapidità, più intensità alla manovra offensiva è dell'Inter, che proverà in questi ultimi 10-12 minuti di pareggiare questa partita, dunque largo ai giovani, come si dice in questo caso, è giusto così perché prima l'ingresso in campo di Matteo e Cocchi 2007, adesso quello di Luka Topalovic 2006.
0: Inter che quindi è arrivata a 5, ha esaurito i cambi, non entreranno a parte i portieri Sommer e Di Gennaro, Darmian, Acerbi, Bastoni, Mosconi, Kaczmarski non saranno in campo, il Bologna invece ne ha uno a disposizione, infatti vediamo ben 5 giocatori del Bologna che si stanno scaldando, praticamente tutti quelli di movimento, perché entrerà uno, semmai entrerà tra questi, a parte i portieri Ravaglia e Pessina, Shaw, Mario, Lico, Giannis, Somm e Dallinga e Dominguez, quindi uno di questi esaurirà i cambi quando siamo a 8, e anche Christian Kiv si disseta con una bottiglietta che viene consegnata dalla panchina rimessa dal fondo in favore della Bologna, se ne incarica il portiere Skoruski, per lui un gran recupero perché nella partita di Reggio Emilia col Sassuolo subì un grave infortunio, lui, visto che il Bologna aveva esaurito i cambi, restò in campo fino all'ultimo, riuscì a mantenere la porta inviolata, sembrava che per lui il campionato fosse terminato, invece poi nelle ultime partite è tornato tra i pali, hanno giocato sia Ravaglia sia Pessina, direi meglio il giovane Pessina che ha mantenuto anche a lungo la porta inviolata, i primi gol ha subiti proprio nella partita di Napoli dove disputò un'ottima partita che il Bologna vinse per 3-2. I fischi che sentite sono per il consueto annuncio dello speaker ai tifosi ospiti che prima di defluire dallo stadio Dall'Ara dovranno attendere ovviamente il via libera delle forze dell'ordine, e quindi 38esimo minuto, Bologna 3 Inter 2 con l'ennesimo rilancio da parte di Skoruski, rosso-blu gridano dalla Dall'Ara, c'è ancora il recupero da parte dell'Inter con Mkhitaryan, la mette giù poi Moro per il Bologna, bel lavoro, palla per Ferguson, Ferguson a destra per Bernardeschi, Bernardeschi punta Cocchi, poi si ferma, Bernardeschi è costretto a rientrare, il tocco indietro ancora per Ferguson, Ferguson per Odgaard, arrivato nelle retrovie, anzi tratta di Eggem, chiedo scusa, e quindi Eggem che è il nuovo entrato, molto simile dal punto di vista fisico a Odgaard, che tra l'altro ha il numero 21 sulle spalle, il cross, il pallone in aria, Rowe anticipato di testa da Cocchi, arriva Bernardeschi che la mette giù, lo scarico all'indietro, il pallone che viene ancora recuperato dalla Bologna con Zortea, Zortea per Ferguson, Ferguson adesso il Bologna che fa girare palle e fa correre i giocatori dell'Inter impegnati a inseguire, e Eggem che va ad aprire ancora sulla sinistra per il controllo di Lukumi che va all'indietro da Skorupski. Ultimi sei minuti più recupero da vivere insieme, Bologna 3 Inter 2, ma l'impressione è che adesso la stanchezza soprattutto nell'Inter sia intervenuta.
1: Sì, manovre molto lente, ci sono poche idee, soprattutto pochissime ripartenze, insomma del resto siamo al tramonto per queste due squadre, per Bologna e Inter siamo al tramonto di questa stagione, non si può pretendere di più, ma attenzione all'Inter.
0: Eh sì, perché Cocchi recupera un pallone non facile, lo mette per Topalovic che prova il dribbling su Lukumi che tocca il pallone quanto basta per toglierlo, e poi Skorupski evita anche il calcio d'angolo con un tuffo all'indietro e va a bloccare il pallone, poi con le mani va a servire a sinistra per Miranda, prova ad attaccarlo Diouf, Miranda, il rilancio, il pallone che arriva a Rowe, stanco pure lui però sempre nel vivo della manovra, ancora Rowe, il pallone che viene servito all'indietro ancora per la giocata del Bologna con il tocco per il portiere Skorupski, Skorupski che poi va a servire ancora centralmente per Ferguson, Ferguson per Bernardeschi che non tiene in campo il pallone, regala un laterale calato moltissimo Bernardeschi, infatti io pensavo che nell'ultimo turno di sostituzioni sarebbe stato sostituito, invece è ancora in campo, probabilmente sarà lui l'ultimo giocatore a essere sostituito. Bologna che recupera il pallone, prova a ripartire, noi siamo pronti per mandare l'ultimo passaggio pubblicitario, lo facciamo adesso perché la palla termina in fallo laterale, 40esimo, Bologna 3 Inter 2, ultimo messaggio pubblicitario.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Ancora l'Inter che con un controllo di Topalovic prova il lancio lungo per Bonny che va allo scatto, brucia il suo diretto avversario, diagonale, e c'è il pareggio dell'Inter che è di Diouf e non di Bonny, Diouf che è andato a inserirsi, si prende i fischi per questa esultanza, ma vedi com'è il calcio, per un'ora questo giocatore era assolutamente impalpabile, addirittura quasi negativo per l'Inter quando per esempio non è riuscito a raccogliere un passaggio di Sucic, lancio, difesa del Bologna messa non benissimo per la verità, arriva e si sistema il pallone Diouf che calcia e batte Skorupski per il gol del 3-3, 41esimo minuto, Bologna 3 Inter 3, l'esultanza di Diouf, i fischi dei tifosi del Bologna, qui insomma a fine stagione i 3-3 sono abituati, ricorderete quel 3-3 anche tra le polemiche con la Juventus che si sancì la qualificazione del Bologna in Champions League, però lasciò un po' di amaro in bocca soprattutto per quel che riguarda l'allenatore Thiago Motta che poi l'anno successivo andò alla Juventus senza troppa fortuna, ennesimo pallone consegnato alla delegata della Lega Calcio, ormai non ci saranno più sacchetti, situazione 3-3 tra Bologna e Inter, ha segnato Diouf.
1: Gol molto bello dell'attaccante francese dell'Inter, gol anche meritato perché nel secondo tempo praticamente Diouf ha giocato praticamente da solo contro la difesa del Bologna, l'ha messa sovente in difficoltà, molto bella poi la scena che abbiamo visto sotto la nostra postazione perché dopo il diagonale vincente di Diouf, Lautaro Martinez si è alzato dalla panchina, è entrato quasi in campo per applaudire il compagno di squadra, insomma l'Inter è un gruppo compatto, del resto gli scudetti e le Coppe Italia si vincono anche così, anche con la forza del gruppo.
0: Come avevamo previsto è Bernardeschi a lasciare il campo, diciamo che non ce la faceva più, ottimo primo tempo, il gol importantissimo dell'1-1 dopo il vantaggio di Di Marco, ma attenzione proprio Dall'Inga appena entrato in campo al posto di Bernardeschi, freddo, è strano dirlo in una serata così calda, manca completamente il controllo, ma insomma Dall'Inga qui a Bologna non ha fatto vedere qualità particolari, adesso in campo al posto di Bernardeschi che stava sbagliando tanto, palloni persi, anche un fallo laterale regalato banalmente, e Italiano si è convinto a sostituirlo subito dopo, anzi subito prima del cambio. È arrivato il gol di Diouf, che quindi entra in modo determinante in occasione dei due gol dell'Inter che hanno portato dal 3-1 al 3-3. Sul primo ricorderete il palo poi raccolto e sbattuto in porta vuota da Pio Esposito, e poi mettendosi in proprio, incrociando con Bonny, trovando il pallone e segnando il gol del 3-3. Esauriti anche i cambi che andiamo a riepilogare. Nella Bologna sono entrati Zortea, Moro, Odgaard, Eghem e Dallinga, e sono usciti De Silvestri, Pobega, Freuler, Elland e Bernardeschi. Nell'Inter dentro Luis Enrique, Bonny, Mkhitaryan, Cocchi e Topalovic, fuori Di Marco, Lautaro Martinez, Barella, Sucic e De Vrij. Non ci saranno più sostituzioni, ma manca anche un minuto al termine. Attenzione, perché l'Inter adesso tenta il colpaccio con Mkhitaryan, l'apertura per Bonny decentrato, è costretto a raccogliere il pallone, lo recupera ancora, il tocco all'indietro per Cocchi, comunque interessante. Cocchi prova l'1-2 con Topalovic, lo blocca in occasione del gol di Diouf. Lì doveva esserci Lukumi, che era fuori posizione, e Miranda non è che sia andato in modo molto deciso a contrastare Diouf, che poi è andato tutto solo a segnare il gol del 3-3.
1: Sì, errori anche questi, naturalmente di fine stagioni, deconcentrazione anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato del Bologna. Sono entrati invece in campo abbastanza bene i due giovani, i due ragazzi dell'Inter, Cocchi e Topalovic. Ci stanno mettendo tantissima volontà, naturalmente quella della Serie A per loro, che hanno 20 anni, è una vetrina prestigiosissima.
0: Due minuti soli, e insomma questo è anche un segno della partita di fine stagione, perché ci sono stati tutti i cambi, c'è stato il cooling break, solo quello è durato due minuti, però sappiamo che il recupero è a discrezione dell'arbitro, e quindi due minuti ancora da giocare. C'è anche un abbraccio di Marcenaro, che oggi è quarto ufficiale, ma che in settimana ha diretto una partita per nulla facile, ossia la semifinale di ritorno dei playoff di B, Palermo-Catanzaro, con la qualificazione del Catanzaro che domani giocherà alle 20 la gara di andata della finale playoff contro il Monza. Non era facile, Marcenaro è stato molto bravo alla favorita. C'è adesso il recupero da parte dell'Inter con questo retropassaggio ancora per il portiere Josep Martinez, il tocco poi per il rilancio da parte di Cocchi, il pallone che arriva a Pio Esposito, via il primo dei due minuti di recupero, recupera Topalovic che mette giù il pallone per Mkhitaryan ancora per Bonny, che resiste alla carica. Bonny va per calcio di punizione in a favore dell'Inter, allargano le braccia dalla panchina della Bologna per la decisione presa dall'arbitro Bonacina. Siamo negli ultimi 40 secondi e chissà, ci fa un pensierino Chivu a mettere col sorriso questo finale di campionato, dopo che a inizio ripresa con quell'autogol di Zielinski e con il 3-1 sembrava una partita non proprio da ricordare per l'Inter.
1: Sì, però alla lunga la qualità dell'Inter si è fatta valere, ricordiamo molto belle le due reti, soprattutto quella sul calcio di punizione che ha stappato la partita di Federico Di Marco, ma molto bello anche il diagonale di Diouf che ha superato Skorupski. Insomma, siamo veramente agli sgoccioli di questo campionato per queste due formazioni.
0: C'è un retropassaggio di testa, il pallone che arriva dalle parti ancora di Skorupski, il controllo del portiere, ma ormai i due minuti sono finiti e probabilmente finisce così la partita. Si guardano i due allenatori, triplice fischio dell'arbitro, finisce in parità, così come in parità era finita ieri Fiorentina-Atalanta 3-3. Però tra Bologna e Inter abbiamo visto 6 gol, anche se insomma è stata la classica partita da fine stagione. Il commento lo lasciamo ad Antonello Brughi.
1: Commento facilissimo, perché classico e tradizionale risultato di fine stagione tra due squadre che nulla avevano a chiedere a questo campionato. Pareggio alla fine è giusto, sì, 6 gol, ma poche emozioni, tanti errori, ma del resto non potevamo pretendere di più.
0: E allora il tabellino prima di salutarci. Nella partita numero 2 dell'ultima 38esima giornata del campionato di Serie A, allo stadio Renato Dallara di Bologna, Bologna-Inter hanno pareggiato per 3-3 nel primo tempo, vantaggio dell'Inter direttamente su calcio di punizione di Federico Di Marco al 22esimo. Due minuti dopo, al 24esimo, Bernardeschi realizza il gol del pareggio, al 42esimo Pobega, tiro deviato sia da Sucic sia da Lautaro Martinez, fissa il punteggio sulla 2-1. Inizia la ripresa, dopo due minuti, su centro di Miranda, clamoroso autogol di Zielinski per il gol del 3-1 del Bologna. A quel punto l'Inter cambia un po' di interpreti, reagisce, trova il gol con Pio Esposito al 18esimo minuto, 3-2, e poi segna Diouf nei gli ultimi minuti, all'80esimo minuto, il gol del 3-3 che fa chiudere in classifica l'Inter a quota 87, prima ovviamente il Bologna 56esima, 8ª. Abbiamo raccontato questa partita con Antonello Brughini e con l'assistenza tecnica di Dario Collina. Adesso realizzeremo le interviste che ascolterete nel corso di Sabato Sport, che andrà avanti come di consueto fino alle 23.30, in conduzione Nico Forretta, Giuseppe Bisantis. Dallo stadio Renato Dallara ricorda la finale Bologna 3, Inter 3, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Sabato Sport.
1: 19:57 minuti 40 secondi, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, la parte tecnica, ora c'è Marco Mascia in redazione, Andrea Boccia. Dunque, terminata 3-3 Bologna-Inter, ultima partita per quanto riguarda la Serie A 2025-2026 per le due squadre, e ieri ultima partita per Fiorentina-Atalanta, altro pareggio 1-1. Questa sera alle 20:45 ultima partita per Lazio e Pisa. L'Inter sale a 87 punti con questo punto guadagnato in rimonta sul campo del Bologna, che da par suo di punti quest'anno ne ha collezionati 56, chiudendo in 8ª posizione. Per quanto riguarda la Liga Spagnola, come vi dicevamo nel precedente intervento, alle 21 9 partite, Alaves Vallecano, Betis Siviglia Levante, Celta di Vigo Siviglia, Espanyol Real Sociedad, Getafe Osasuna, Girona Elche, Mallorca Oviedo, Real Madrid Atlético di Bilbao e Valencia Barcellona. Barcellona campione in carica, arrivano le notizie di aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che oggi in Cina alla seconda tappa della Diamond League si era fatto male alla coscia destra, ebbene lesione di primo grado al bicipite della gamba destra per Mattia Furlani, che salterà il Golden Gala purtroppo il 4 di giugno, però potrebbe essere a questo punto disponibile per gli europei di atletica leggera di quest'estate, e speriamo che lo sia, perché Mattia Furlani è una delle nostre punte di diamante. GR1
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
11: Ore 20.
12: GR1.
11: GR1.
12: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Medio Oriente, tra aperture, diffidenze, pressioni reciproche, Washington e Teheran restano sospese tra dialogo e confronto militare.
13: Trump ha detto ad Axios che le probabilità di un accordo di nuovi bombardamenti sull'Iran sono 50-50. Il presidente vedrà oggi i suoi consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e potrebbe prendere una decisione entro domani. In questo momento i segnali positivi sembrano moltiplicarsi. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, dichiara lo stesso Trump al CBS. Poi rassicura l'alleato Netanyahu: non raggiungerei un'intesa se non fosse vantaggiosa per Israele. Ma il premier dello Stato ebraico sarebbe ugualmente preoccupato dall'ipotesi di un accordo. L'Iran, da un lato, sembra pronto a fare concessioni sul nucleare, senza le quali Trump ha ribadito non può esserci intesa. All'Arabia riferisce che Teheran si è offerta di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese. Ma una fonte vicina ai Pasdaran afferma che i colloqui falliranno a meno che gli Stati Uniti non mostrino flessibilità, che Teheran non discuterà del suo programma nucleare in questa fase. Per l'Iran, inoltre, la fine del blocco navale degli Stati Uniti deve rientrare nel quadro di un accordo. Il Financial Times intanto fa sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni per proseguire il dialogo. Marco Barbonaglia, GR1.
12: Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino contro il dormitorio universitario di Starobilsk nella regione di Luhansk controllata dai russi. Morti salgono a 18, almeno 56 feriti. Putin ha ordinato ai vertici militari di preparare una risposta. Appello di Zelensky ai concittadini: andate nei rifugi, Mosca potrebbe lanciare un attacco con i missili a Reshnik. Ora in Italia, Palermo ricorda la strage di Capaci alle 17.58 davanti all'albero Falcone in via Notarbartolo. Il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione che il 23 maggio del

0: Via D'Amelio, ma anche un giorno che avviò la riscossa civile del paese, sottolinea il capo dello Stato celebrando la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che di lì in poi subì la mafia. Arrivate, osserva, grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie al contributo dei cittadini nella lotta alle zone grigie e all'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Lusso, GR1.
1: E su Capaci le parole di Giorgia Meloni: non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, e dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura. La premier è poi intervenuta anche su lavoro e economia.
2: Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, col record di 10 milioni di donne impiegate. Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti di lavoro, dice in un messaggio per il Festival del Lavoro, poi torna sull'intelligenza artificiale, non si limiti a sostituire i lavoratori ma rafforzi le competenze, e ricorda il decreto lavoro: solo chi applica il salario giusto, afferma la premier, può accedere agli incentivi statali.
3: L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
2: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è l'altra priorità del governo, ribadita dalla Presidente del Consiglio, che sui social ha rilanciato le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, a partire dalla proroga del taglio delle accise per altre 2 settimane. 5 centesimi sulla benzina e 10 sul diesel. Misure, scrive Meloni, per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Federica Ionta, GR1.
1: E a proposito di caro energia, la Commissione europea valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre al confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dal Next Generation EU alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe, la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo. Domani è lunedì, oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative, con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Domenica seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Ora la cronaca: con la tragedia alle Maldive proseguono le indagini per capire cosa potrebbe essere accaduto ai italiani morti a 60 metri di profondità. Questa mattina è il rientro delle salme.
4: Atterrano a Milano Malpensa poco dopo le 13 le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, i parenti a casa stretti nel dolore. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato negli abissi delle Maldive, era già rientrato nei giorni scorsi. Lunedì pomeriggio le autopsie per far luce sulle cause. Gli scatti degli speleosub finlandesi che li hanno riportati in superficie immortalano i sommozzatori italiani intrappolati in un cunicolo nella grotta. L'ipotesi è che abbiano finito l'ossigeno cercando l'uscita. Le loro attrezzature inadeguate per gli esperti. La squadra mobile di Genova, su delega della procura di Roma che indaga per omicidio colposo, ha intanto sentito diverse persone, tra cui l'entomologo Vanin, collaboratore della professoressa Montefalcone. Ha spiegato che erano lì per fare ricerca, consegnando mappe e dispositivi elettronici della docente. Le mail di quest'ultima con l'Università di Genova al vaglio degli inquirenti. Potrebbero esserci dettagli utili sulle autorizzazioni delle attività, acquisito anche il piano di missione che definiva l'incarico. Elena Baiocco, GR1.
1: La visita pastorale di Leone XIV ad Acerra in Campania, dal Papa l'appello a scardinare la cultura della prepotenza.
5: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
6: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
5: In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra. Cerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità.

0: Invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa. Chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza. Vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
1: In Gran Bretagna, nel pieno dello scandalo che coinvolge l'ex principe Andrea e dopo le voci dei giorni scorsi sulla sua salute, Carlo III ha sorpreso tutti presentandosi a teatro per assistere alla Tempesta di Shakespeare, la corrispondente.
2: Arriva a sorpresa, si siede in mezzo al pubblico come un qualsiasi spettatore. È l'ultima uscita di Re Carlo che ha colpito sudditi e media. Niente annunci, scorta ridotta, il sovrano ha raggiunto Stratford, il teatro dedicato a Shakespeare, e si è seduto in sala. Poi, dopo lo spettacolo, la Tempesta, ha salutato attori e costumisti. Carlo ama il teatro da quando era ragazzo, ma il mistero dell'improvvisata resta. Forse, azzarda qualche commentatore, aveva bisogno di essere visto dal vivo. Qualche giorno fa, infatti, una radio privata inglese ha annunciato a metà giornata la morte del sovrano.
3: This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away.
2: Dopo qualche minuto di silenzio sono seguite le scuse. A causa di un errore informatico è stata accidentalmente attivata la procedura che annuncia la morte del monarca. Questa la spiegazione. Tutte le emittenti del Regno Unito tengono pronta una registrazione preconfezionata sperando di non doverla mai utilizzare. Questa radio, continua la spiegazione, è stata lieta di trasmettere il messaggio di Natale di Sua Maestà e spera di poterlo fare per molti anni a venire. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
1: Il Festival di Cannes, tra poco la cerimonia di premiazione. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Miriam Mauti. Buonasera Miriam.
4: Buonasera, sì, ci siamo, mancano pochi minuti. In questo momento sta entrando la giuria presieduta da Park Chan-wook, c'è Demi Moore, insomma c'è tutta la giuria che in questi giorni è stata al lavoro, e ovviamente dai cast che sono arrivati sul tappeto rosso ci siamo fatti già un'idea di quelli che saranno i film premiati, perché abbiamo visto passare i cast del film di Yamaguchi, quello di Pawlikowski, tutto il cast della Bola Negra compresa Penelope Cruz, quello di Coward per quello dell'Avventura Sognata, il film di Mungio, gli attori di Fjord, il russo Zviagintsev, insomma i premi sono solo 7, quindi probabile che ci sia qualche premio speciale o qualche ex equo. Non c'è Javier Bardem, che per tutti doveva essere il miglior attore. Vedremo comunque tra poco che cosa ci dirà Park Chan-wook con la sua giuria. La cerimonia, condotta come in apertura da Ye Adira, non ci sarà Barbara Streisand, che ha chiesto ad Isabelle Huppert di ritirare la sua palma d'onore, ma ascolteremo un suo videomessaggio. Il premio per la migliore attrice sarà consegnato da Pier Francesco Favino. Tilda Swinton consegnerà la palma d'oro e saremo intorno alle 21:20. Da Cannes per il momento è tutto, la linea torna a voi.
1: E allora noi torneremo a collegarci con Cannes nelle prossime edizioni dei GR per sapere a chi sono andati i premi. Adesso la musica con il nuovo singolo di Siria. Continuerei a ballare con te. Si intitola La storia più bella e dopo il brano Speranza pubblicato a gennaio segna il ritorno della cantante e attrice romana quasi 10 anni dall'ultimo album. Una celebrazione dell'amore nella sua semplicità. Sono le 20:11, la linea va al meteo ed Ascolta si fa sera, poi torna Sabato Sport.
5: Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
8: Oggi abbiamo festeggiato il secondo giorno della festa di Shavuot. Shavuot significa settimane e deve il nome al fatto che la sua data si calcola a 7 settimane di distanza dalla Pasqua. Quindi arriva al 50° giorno, Pentecostè in greco, parola che dà il nome alla festività cristiana che prende origine da quella ebraica, anche se se ne differenzia per significati specifici. Il nome stesso della festa ebraica, che non è legata alla data di un mese ma si calcola a distanza di un'altra festa, dimostra che si tratta di qualcosa di particolare nel senso della conclusione di un ciclo. E ulteriore stranezza, la Torah stessa che la istituisce non dice chiaramente di che ciclo si tratti. La risposta viene esaminando i testi, dove si scopre chiaramente che l'evento che coincide con questa data è quello della rivelazione divina sul monte Sinai e la donazione dei 10 comandamenti. Quindi il ciclo che si apre con la Pasqua e finisce con la festa delle settimane è quello del passaggio dalla liberazione e dalla schiavitù a quello della legge, cosa che dà senso a tutto il processo. Prima c'era un popolo assoggettato a un altro, privo della libertà e sottoposto a scelte e arbitri di altri. Acquistata la libertà si crea un vuoto e questo vuoto deve essere riempito. Non c'è libertà senza legge. Nella Torah il Signore dice a Israele: siete miei servi, ed essere servi di Dio significa essere servi solo di Lui e non degli uomini. Per questo la Torah corona la liberazione della schiavitù con la legge, perché non si è veramente liberi se non si disciplina e si perfeziona il proprio comportamento.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Sabato Sport.
11: Ben ritrovati da Nico Forletta, sono le 20:16, c'è Umberto Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. È iniziata e sta per finire il primo quarto, manca 1:30 al chiudere del primo quarto, gara 4 del quarto di finale scudetto di pallacanestro, la Serie A massima lega maschile, tra Trieste e Brescia, 17-14 per Trieste. Ricordiamo come Brescia conduca per 2-1 la serie, dovesse vincere questa sera Brescia andrebbe ad affrontare nella serie di semifinale Milano. Questo per quanto riguarda la parte del tabellone che riguarda Brescia e Trieste. Sull'altra parte del tabellone, quella alta, abbiamo le sfide tra Virtus Bologna e Trento, con Trento che conduce la serie per 2-1, e tra Venezia e Tortona, in questo caso sono i lagunari a condurre per 2-1. Prima del giornale radio vi abbiamo lasciato dandovi l'aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che nella gara di salto in lungo in Cina a Xiamen, nel meeting di Xiamen, seconda tappa della Diamond League, si era infortunato al terzo salto e era uscito al quarto salto, era uscito con problemi alla gamba destra. Ebbene, per Mattia Furlani, lesione di primo grado al bicipite femorale destro, quindi salterà il Golden Gala e speriamo, anzi si spera, di poterlo vedere sulla pedana per i mondiali, gli europei di atletica leggera a Birmingham di questa estate. Intanto termina il primo quarto tra Trieste e Brescia, con Trieste avanti 17-16. Vi ricordo che fino a domani AMREF lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso. Grazie agli interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza per sostenere i progetti dell'organizzazione. Si potranno donare tramite SMS 2 euro mandando un SMS al 45587 oppure 510 euro chiamando da rete fissa sempre lo stesso numero solidale, ovvero sia 45587. Sarà inoltre possibile donare durante il concerto per l'Africa Day, evento che si terrà dopodomani, lunedì 25 maggio, presso la sala A di via Asiago, in collaborazione con Radio Rai e Asvis e in diretta su Radio 2. Oggi tra i vari appuntamenti con lo sport c'è stata la 14ª tappa del Giro d'Italia da Aosta a Pila. L'epilogo ce lo aspettavamo e così poi si è concretizzato, ma scopriamo sia lo svolgimento che com'è andata nello speciale realizzato dai nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
13: Le salite alpine della 14ª tappa del Giro d'Italia confermano quello che tutti già sapevano. Jonas Vingegaard è imbattibile quando la strada sale. Il danese, grazie al grande lavoro della sua Visma Lise Bike, conquista anche la vetta di Pila, terzo successo nella Corsa Rosa da debuttante, 3 su 3 negli arrivi in quota e soprattutto maglia rosa di leader della classifica generale. Il repescatore è da oggi anche il re del giro.
14: Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria. Beh, c'è sempre una parte di improvvisazione. Quando la strada è diventata più ripida, Piganzoli ha fatto un lavoro clamoroso. Non ho quasi dovuto attaccare perché mi ha staccato quasi tutti quanti di ruota a lui, ma in generale tutti hanno fatto una grande prestazione, tutti i miei compagni si meritavano questo successo e sono felice anche per questo. Sarà bellissimo indossare questa maglia a Milano, è una città bellissima, ci sono già stato, sarà un onore arrivarci con il simbolo del primato, la maglia rosa.
13: Grande prova di resistenza di Eulalio, che perde la prima posizione ma resta il primo degli umani dietro l'extraterrestre danese. 2 minuti e 26 il ritardo del portoghese da Vingegaard. Per Eulalio è stato determinante anche il traino di Damiano Caruso.
15: Io conosco molto bene i miei limiti. Sull'ultima salita ho provato a gestirmi, poi ho visto Alfonso che anche lui è andato in difficoltà, ma rispetto al blockhouse secondo me anche lui ha gestito la situazione. Poi insieme insomma abbiamo cercato di trovare un ritmo che ci permettesse di arrivare con il minor distacco possibile.
13: E per Caruso c'è anche la possibilità di essere protagonista in prima persona nell'ultima settimana di corsa.
15: Sì, chiaramente ci tengo. Dovrei recuperare un paio di giorni, uscire completamente di classifica, recuperare appunto soprattutto un po' di energia e poi un giorno provare. Ma non è così semplice perché non è neanche scontato. Forse ha più senso arrivati a questo punto, portare a casa, lottare con Alfonso e cercare di portare a casa un piazzamento in classifica generale nei primi 10 con lui e magari difendere la maglia bianca.
13: In generale, dopo Vingegaard e Afonso Eulalio, c'è Gall a 2 minuti e 50, il migliore degli italiani è Giulio Pellizzari che nonostante le difficoltà fisiche non affonda, il Duca di Camerino è sesto a 4 minuti e 22 di ritardo in top 10, anche un altro azzurro Davide Piganzoli decimo e oggi ultimo alfiere in salita di Jonas Vingegaard.
16: Siamo partiti che avevamo un piano, ci credevamo veramente tanto e oggi siamo entrati sul bus e la nostra idea oggi era avere la maglia rosa stasera. Avevamo questo piano e la squadra ha fatto un lavoro grandissimo. Abbiamo lasciato andare via la fuga più grande che potevamo. Non ci interessava degli altri, avevamo un piano, abbiamo deciso di seguire il nostro piano e ha funzionato. Jonas è fortissimo e l'ha dimostrato anche oggi.
13: Animatore della fuga di giornata nella frazione Aostana, Giulio Ciccone ha cercato invano il successo di tappa.
17: Ci tenevo perché comunque era una partenza dura e dopo diverse occasioni dove non sono riuscito questa settimana ci tenevo a essere davanti. Penso che però il nostro destino era segnato e forse anche moralmente non è facile quando comunque capisci la direzione che diciamo sta prendendo la gara. Però dai, alla fine oggi è stata una giornata complicata, condizione abbastanza buona, quindi cerchiamo di fare le ultime tappe fatte bene e andiamo ancora alla ricerca di una vittoria.
13: La 14ª tappa è stata chiarificatrice delle ambizioni di Vingegaard e degli altri pretendenti al podio. Maurizio Fondries la analizza così.
18: Vingegaard era il grande favorito di questo giro, ha avuto qualche problema di salute, non l'aveva detto, aveva preso un po' di raffreddore, tosse, quindi le prestazioni che aveva fatto anche alla cronometro non sembravano di altissimo livello, però non conoscendo mai le condizioni reali dei corridori, quando dai un giudizio diventa difficile ed è per questo che aveva fatto vedere magari una prestazione non come tutti si aspettavano. Però quando un corridore è intelligente, una squadra molto vicina a lui, hanno gestito alla perfezione anche il suo stato di salute, quindi cercando di raccogliere secondi a destra e a sinistra senza spendere più di tanto. Oggi si è visto un Vingegaard un po' al di sopra delle tappe scorse, quindi è arrivato con quasi un minuto su Felix Gall, adesso ha quasi tre minuti su di lui. E Eulalio che si è difeso molto bene, può puntare ad arrivare nei 5 e bene anche, abbiamo visto Piganzoli che sta logicamente lavorando per Vingegaard, però bene perché abbiamo un altro italiano oltre a Pellizzari che anche lui dopo aver accusato dei malesseri fisici è tornato ai suoi livelli, quindi entrambi i corridori nei 10 era un po' che non si vedeva per il nostro ciclismo italiano.
12: Le pagelle di Ghirotto.
19: Di soprannome fa il re pescatore. Francamente non conosco l'origine, ma pesca molto il danese, visto che si prende tappa, la terza è sempre in salita, e maglia rosa. Ora quella del Tour l'ha messa, della Vuelta anche, questa gli mancava. E vado oltre. Sarà molto difficile sfilargliela, visto che oggi nella rete ci sono infilati pesci grossi, che in questo giro sono qua per provare a vincerlo. Parlo di Gall, Aresman, Hindley, G. O'Connor. Il nome è conosciuto, molto. Jonas Vingegaard, voto 10. Dimenticavo, fatemi dire una cosa, Vingegaard vince, ma la sua potenza di fuoco è la sua squadra. Kampenaerts, Kuss e Piganzoli. Questo giovane italiano che dopo aver lavorato fino allo stremo si permette di arrivare quarto a pila. Le pile delle sue gambe non erano ancora scariche. Felix Gall secondo, voto 8. Eravamo molto curiosi. Riuscirà a tenere la ruota di Vingegaard? Magari a staccarlo? No. Però c'è un però. Ha corso bene, alla sua maniera. Mai un fuorigiri, costante e intelligente la sua scalata verso pila. 49 secondi persi vanno bene. Se l'obiettivo è il podio, con oggi un passo avanti è stato fatto. Quinto, Giulio Pellizzari. Avevamo qualche dubbio, lo vedevamo spesso in coda, aia, si mette male, e invece no. Piano piano trova sicurezza e cresce il morale. Si dice autostima e noi tifosi la nostra stima te la diamo, anzi speriamo possa essere il podio, volere e potere. Voto 8. Derek G 2.24 e Ben O'Connor 2.25 da Vingegaard. Oggi pagano dazio, un po' troppo per due scalatori di qualità. Mi aspettavo un minuto, uno e mezzo, non di più. Comunque niente è perduto, ma il voto non è bello. 5.
13: Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Jacopo Teodoro, Carlo Boninsegna, Elbert Solari, Danilo Ambra, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
11: Ricominciamo dalla pallacanestro, 6 minuti e 40 secondi al termine del secondo quarto tra Trieste e Brescia, 22 Trieste, 26 Brescia, che ha piazzato un parziale di 10-5 in questa prima parte del secondo quarto, dopo aver chiuso sotto di 1, 17-16 e la prima frazione. Ricordiamo come Brescia conduca nella serie per 2-1, quindi avrebbe il match point a disposizione questa sera e Trieste da parte sua ha la possibilità di portare a gara 5 questa serie. Ritorniamo al calcio, abbiamo ascoltato nella radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini il 3-3 tra Bologna e Inter. Adesso, per quanto riguarda quest'oggi, all'appello per l'ultima giornata di Serie A rimane la sola Lazio-Pisa, fischio d'inizio fra poco più di 15 minuti. E allora andiamo allo Stadio Olimpico, primo collegamento, lì ci sono per noi Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano, ai quali do una buonasera.
20: Buonasera e un saluto anche da e a Federico Foroni, che ci assiste per la parte tecnica con la collaborazione di Maurizio Lepri. Ultimo giorno di scuola con troppe assenze, però specie sugli spalti, ma questo è un discorso vecchio ormai all'Olimpico, quando gioca la Lazio senza festeggiamenti e senza neppure troppa voglia di vacanze, mettiamola così. Sottotono in effetti il campionato della Lazio, sotto la soglia salvezza invece quello del Pisa, retrocesso al primo anno di una Serie A ritrovata dopo 34 stagioni. Tre gli squalificati tra i biancocelesti stasera: Rovella, Tavares e Taylor, tutti per i postumi del derby di domenica scorsa, ultima occasione quella per rendere meno amara una stagione senza coppe europee all'inizio, senza mercato e con la rottura totale poi tra società, o meglio Lotito, e il pubblico che ha disertato le gare interne di campionato, compresa questa, facendo eccezione però in Coppa Italia. È la sera dei saluti, quelli per Maurizio Sarri, diretto pare a Bergamo. Sarri, il comandante, che ha assicurato ai suoi un campionato dignitoso, lontano anzitutto dai gorghi della zona a rischio, e per come si erano messe le cose a un certo punto non era affatto detto. Vincendo stasera la Lazio chiuderebbe in nona posizione alle spalle del Bologna, piazzamento non sufficiente a evitare l'impegno agostano di Coppa Italia, torneo nel quale qualche giorno fa proprio la squadra di Sarri ha raggiunto l'atto conclusivo, disputando proprio qui la finale persa contro l'Inter. Stasera saluta la Lazio anche lo spagnolo Pedro, e in questo momento lo speaker invita Giorgio Germanò, buonasera, i pochi presenti a un applauso che non sarà a livello di decibel di quelli potenti, ma che comunque sa di molto affetto.
21: Buonasera a tutti, buonasera a Nico Forletta, quanti lavorano da Roma per la messa in onda di questa partita. Sì, Giovanni Scaramuzzino, atmosfera da ultimo giorno di scuola, la serata degli addì. Pedro, capitano quest'oggi, è salutato da alcuni striscioni, ovviamente non tantissimi, perché visto che gli spalti dell'Olimpico come consuetudine sono vuoti, c'è poco spazio anche per affiggere delle scritte ricordo. Per lo spagnolo ce n'è una, ovviamente: grazie di tutto Pedro. Anche nel Pisa, insomma, una serata con saluti per molti, anche perché ci sono dei giocatori che la cui carta d'identità è impietosa. Quadrado su tutti quest'oggi in panchina, è stato però schierato a Bisker, ci dicevi Giovanni Scaramuzzino poco fa che parlavamo, malgrado il mondiale, la convocazione al mondiale, la scelta di dargli una maglia da titolare.
20: Sì, e in effetti si pensava che appunto per evitare magari fastidiosi infortuni dell'ultima ora Bisker potesse essere messo inizialmente in panchina, così non è. E a questo punto, prima di restituire la linea a Nico Forletta, le formazioni ufficiali: Società Sportiva Lazio, Furlanetto in porta, linea difensiva con Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini, a centrocampo
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Sono le 4:03.
20: Con la fascia di capitano al braccio. Pisa Sporting Club, Schemper tra i pali. Capitan Calabresi, Canestrelli e Bosinov in difesa. Leris, Vural e Bischer appunto. Akin Samiro e Angori nella zona nevralgica, il terreno di gioco. Moreo e Stojkovic in attacco. Ferrieri Caputi, di Livorno il direttore di gara, Tenico.
11: Bene, grazie Giovanni, grazie Giorgio. Intanto a 3:40 dal termine del secondo quarto, Trieste 25, Brescia 35, quindi più 10 per gli ospiti.

0: Parziale recupero di Brescia per quanto riguarda il quarto di finale, gara 4 del quarto di finale scudetto della pallacanestro massimo campionato maschile, perché a 2:14 dal termine del secondo quarto Trieste ha dimezzato lo svantaggio da Brescia, Trieste 30, Brescia 35 e poco fa quando ci eravamo sentiti era un più 10 per Brescia. Torniamo al calcio, al 3-3 tra Bologna e Inter. Ricordo la successione delle reti di Marco per il vantaggio dell'Inter al 22esimo, poi il pari quasi immediato di Bernardeschi al 25esimo, il vantaggio del Bologna con Pobega al 42esimo e addirittura il 3-1 del Bologna in apertura di ripresa, 3 minuti dopo l'inizio del secondo tempo con un autogol di Zielinski, sembrava fatta per la squadra di Italiano, raggiunta poi da un gol prima di Esposito al 64esimo e poi il pari di Diouf all'86esimo. E allora andiamo ad ascoltare proprio il tecnico del Bologna Italiano al microfono di Giuseppe Bisantis.
1: Peccato, perché concludere con 3 vittorie contro 3 squadre di grande valore poteva essere davvero qualcosa di bello, però alla fine abbiamo dimostrato di non aver mollato nulla, di essere rimasti sempre sul pezzo, aver onorato al meglio questo finale di stagione con 2 pareggi, 2 vittorie, ripeto, con un finale di stagione con 3 squadre, una più forte dell'altra, Napoli, Atalanta e Inter, che ci ha visti i protagonisti. Sono contento di questo finale, sono contento di quello che è accaduto alla fine della partita, con il tributo della gente per i ragazzi, per lo staff, per tutto quello che secondo me quest'anno è stato un campionato lungo, faticoso e che abbiamo secondo me onorato al meglio. Abbiamo avuto qualche basso, tanti alti secondo me, con partite emozionanti, con risultati davvero molto belli, e finisce una stagione che a parer mio non abbiamo stupito, non abbiamo fatto qualcosa di straordinario, però una stagione positiva.
2: E non dimentichiamo anche in Europa League, fine quarti finale contro la Aston Villa, che poi ha dimostrato vincendo la Coppa di essere la più forte di tutti. E comunque qualche rammarico per questo gran finale del Bologna, per qualche punto anche qui al Dallara lasciato per strada, che vi avrebbe potuto tenere in Europa, perché poi alla fine l'avete sfiorata.
1: Ma certo che poi alla fine vai tu ad analizzare, si analizza tutto e è inspiegabile quello che è successo un po' quest'anno qui al Dallara, dove lo scorso anno eravamo praticamente imbattibili, insuperabili, invece si è ribaltata la situazione, fuori il ruolino di marcia da prime posizioni, in casa invece non abbiamo avuto quel passo e abbiamo perso punti importanti. Questo finale di stagione sì, ti fa un po' masticare amaro, però ripeto, sì, l'Europa è stata lì vicina, sì, potevamo forse fare qualcosa in più, però alla fine, ripeto, rimane un'annata bella, positiva, anche per la crescita di alcuni ragazzi. Mi viene in mente Rowe, che quest'anno arriva, inglese, sapete gli inglesi sempre che fatica che fanno quando arrivano nel nostro paese, averlo buttato dentro e fatto esplodere come è esploso è un motivo di orgoglio. Bernardeschi che è ripartito, tante robe positive, tante cose belle, e ce le teniamo strette.
2: E ora che succede? A parte le vacanze meritate, si programma la prossima stagione, il suo nome come sempre d'estate gira su tante panchine.
1: Ma in settimana avrò questo appuntamento con la società, come è stato fatto lo scorso anno. Io credo che adesso, senza le coppe, dopo questo biennio in giro per l'Europa, bisognerà programmare qualcosa di diverso, perché avremo solo il campionato, la Coppa Italia. E in campionato, vedete, quelle lì davanti a noi sono sempre lì che ti arrivano davanti, che continuano a lottare per le prime posizioni. Se vuoi stare insieme a loro devi fare le cose per bene. Questo pubblico e questa piazza merita e adesso è abituata a fare grandi cose, quindi bisogna programmare per bene.
0: Soddisfatto Italiano per quanto riguarda la stagione del Bologna, figuriamoci Cristian Chivu per quella dell'Inter. Chivu al microfono sempre di Giuseppe Bisantis.
3: Oggi non era semplice giocare, perché quando stacchi la spina è difficile riattaccarla, ma è merito loro, perché ci hanno creduto fino in fondo, hanno tirato fuori un po' di orgoglio e i giovani innesti che sono entrati hanno dato il loro contributo. Sono felice per Cocchi, per Topalovic, per Endi, per Pio, ma sono felice per tutti, perché hanno cercato di essere oggi la miglior versione di quello che avevano.
2: Visto che qualcuno per motivi di età magari lascerà l'Inter, lei ha detto che il settore giovanile dell'Inter dell'Inter è di primissimo livello. Ecco, l'inserimento di questi ragazzi può essere anche in funzione del prossimo campionato.
3: Ma nessuno ha detto niente di quelli che finiscono il contratto, bisogna ancora parlare, bisogna vedere quello che sarà il loro futuro. Noi sappiamo di quello che il lavoro fatto nel settore giovanile, sappiamo la qualità, quello che il lavoro dell'Under 23 con Vecchi, quello che il lavoro della primavera con Beni, sappiamo che abbiamo giovani in grado di far vedere le loro qualità, però il salto, bisogna avere pazienza perché non è così semplice.
0: Terminato il secondo quarto tra Trieste e Brescia, quarto di finale scudetto, gara 4 per quanto riguarda il massimo campionato di pallacanestro maschile italiano, Trieste 35, Brescia 38, quindi Trieste è ritornata sotto dopo aver accusato un meno 10 a metà secondo quarto, adesso l'intervallo. Noi nel frattempo andiamo definitivamente all'Olimpico, Lazio-Pisa, Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
8: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
9: 112, mi dica.
8: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
11: L'anticipo del campionato di Serie A.
12: Più cordiale, ben sintonizzati, tutti gli amici all'ascolto, vi giunge dalle voci di Giorgio Germanò e Giovanni Scaramuzzino insieme per questa radiocronaca della sfida tra Lazio e Pisa. Tra i padroni di casa con Sarri e Pedro ai saluti in un'atmosfera per pochi intimi, Lazio e Pisa non possono certo più dare un senso alla loro stagione, che i suoi verdetti del resto li aveva già emessi, ma almeno possono / devono trarre le dovute conclusioni per poi provare l'anno prossimo a ripartire. L'assistenza tecnica di Federico Foroni ci fa da preludio alla lettura delle formazioni ufficiali. Società Sportiva Lazio, Furlanetto tra i pali, linea difensiva 4 con Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini, poi a centrocampo l'interno di regia è Belayan con Dele Bashiro e Basic, mezze ali, gli esterni in attacco Cancellieri e Pedro al suo saluto alla sponda biancoceleste, Pedro capitano, in mezzo giocherà Noslin, Pisan Sporting Club, Schemper in porta, capitan Calabresi, Canestrelli e Bosino più in difesa. A centrocampo l'esterno destro è Lerisa, a sinistra si muoverà Angori, interno di regia lo svizzero è Bischer, Vurale a Kim Sammiro, le mezze ali in attacco accanto a Moreo c'è Stojilkovic con Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, il direttore di gara. Tra gli indisponibili, tre squalificati nelle file della Lazio: Rovella, Tavares e Taylor. Caracciolo, per lo stesso motivo, appiedato tra le file nerazzurri. Tutto è pronto per il calcio d'inizio che sarà battuto dalla squadra ospite, completo giallo per il Pisa con motivi nerazzurri, tradizionale maglia prevalentemente celeste con bordi e numerazione bianca per la Lazio, che nel primo tempo attaccherà da sinistra a destra. Come inquadriamo questa sfida, Giorgio?
13: Ma sicuramente una sfida di fine campionato, anche le partite precedenti, soprattutto quella del pomeriggio fra Bologna e Inter, festival del gol, non troppa attenzione difensiva, è facile presumere che anche questa sia una partita all'insegna della spensieratezza. Particolare singolare, i giocatori della Lazio sono entrati in campo con i consueti bambini che sempre accompagnano i giocatori della Serie A all'ingresso, ma anche con i propri figli in braccio. C'è stato chi addirittura
14: intanto il Pisa prova la conclusione, va a sfiorare il gol, un tentativo da sinistra con il tiro in diagonale che ha cercato di superare il portiere Furlanetto, una chiusura mancata, l'inserimento ottimo dobbiamo dire di Vural, il turco ha cercato il tiro ad effetto a sorpresa, non ha trovato, questione di centimetri, lo specchio della porta.
13: Vicino al gol la squadra toscana ha provato a colpire a freddo la Lazio, il tiro come dicevi Giovanni è uscito davvero di pochissimo sul palo sinistro difeso da Furlanetto. Dicevamo, alcuni giocatori della Lazio si sono presentati in campo addirittura con tre bambini, uno per mano, quello che la Lega mette per gli ingressi, e due figli neonati piccolini in braccio.
14: Intanto pressing esasperato ma comunque ordinato da parte del Pisa, che si è creato appunto l'opportunità di battere a rete e prova ancora a schiacciare nella propria metà campo la Lazio. In qualche modo Dele Bashiru riesce a dare il pallone a Basic, prova a distendersi e a scavalcare per la prima volta la linea centrale del campo la formazione biancoceleste. Non l'ha fatto dopo un minuto e mezzo di gioco, con l'occasionissima capitata dopo pochi secondi sul piede destro di Vorala. Ottimo l'inserimento, ma ottimo anche il controllo del pallone da parte del centrocampo della formazione toscana. Con un pressing asfissiante sul portatore di palla laziale c'è stata l'opportunità per il tiro scoccato prontamente da Vural, questione di centimetri, non ha trovato l'angolo alla sinistra del portiere della formazione laziale. Al sua seconda partita in assoluto in Serie A, aveva esordito domenica scorsa nel derby, guadagna una rimessa laterale adesso la Lazio con Cancellieri che concede l'opportunità della ripresa del gioco a Marusic, capitano della formazione di casa stasera sarà Pedro che gioca la sua ultima partita in biancoceleste, tocca il pallone proprio Pedro, gli applausi dello scarso pubblico presente, prova a coinvolgere nella manovra anche Ghila, palla al piede, lo spagnolo può entrare addirittura in area di rigore, lo scarico su Marusic, lato corto dell'area di rigore stessa con tutto il Pisa adesso dietro la linea della palla, non arriva il cross di Cancellieri, prova un difficile 1-2 proprio con Pedro, riesce a liberarsi Cancellieri per un cross che viene allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione del Pisa in difficoltà, aveva accennato l'ufficio all'uscita Schemper ma è stato anticipato da Canestrelli che ha spinto il pallone direttamente in fallo laterale, 0-0 al terzo minuto.
13: I giocatori del Pisa hanno protestato ravvisando una spinta.
14: Ti chiedo scusa perché c'è Del Bashiru che si coordina, prova il cross, la parata sicura in questo caso di Schemper.
13: È proprio sulla fascia destra d'attacco che la Lazio sta mettendo in difficoltà il Pisa, prima l'iniziativa di Cancellieri, adesso quella di Dele Bashiru. Nella prima i giocatori del Pisa volevano interruzione del gioco per una spinta da parte di Cancellieri, non è stata così della stessa opinione l'arbitro della gara e si è ripartiti quindi da un fallo laterale in favore della squadra di casa.
14: Dele Bashiru muove bene il pallone dopo averlo conquistato a centrocampo, Cancellieri tentativo di lancio per Pedro, può entrare in area di rigore, c'è spazio anche per un passaggio con Dele Bashiru che prova a farsi vedere, poi la conclusione finale sbagliata, alta sull'inserimento ad opera di Luca Pellegrini, è arrivato un tiro che non ha causato alcun problema al portiere avversario, un cambio piede nel tentativo di battere a rete, si è spostato Belaian il pallone dal sinistro al destro, stava chiudendo la difesa del Pisa, ha colpito in qualche modo proprio Belaian sull'invito di Luca Pellegrini che a sua volta si era spostato per favorire l'inserimento del compagno, pallone che è finito alto. Tutto questo lo stiamo raccontando al minuto di gioco numero 5, non avendo niente da perdere dobbiamo dire che l'atteggiamento iniziale delle due formazioni è molto propositivo e già si sono visti un'occasione per parte.
13: Tre tiri fuori dallo specchio in verità in 5 minuti è il chiaro specchio di questa partita che insomma vede difese un po' così allegre con spazi per gli attaccanti, ancora avanti il Pisa.
14: E lo fa con il serbo di passaporto svizzero Stojkovic, che riesce a controllare il pallone, poi chiude la difesa della Lazio, colta di sorpresa in avvio dal inserimento in pressing da parte dei giocatori del centrocampo di Ilijamark, soprattutto Vural, che è andato alla conclusione, ma non solo lui, perché è stato soprattutto Akin Samiro a conquistare due palloni vaganti. Adesso il possesso palla ancora è la formazione ospite, si muove Canestrelli, si allarga alla sua sinistra Bozinov, riesce a controllare il bulgaro il pallone, finta il lancio lungo, poi ci ripensa, c'è spazio per il controllo di Canestrelli, alla sua destra c'è il capitano Calabresi, preferisce il lancio lungo a cercare lo scatto di Lerisa, l'argelino si coordina, cross interessante, non esce il portiere Furlanetto, non riesce ad allontanare Marusic, il pallone quindi è giocato da Angori per il Pisa, tentativo ancora per Bozinov, Akin Samiro riesce a vincere la concorrenza con il connazionale Dele Bashiru, riesce ancora il Pisa con un possesso palla abbastanza veloce, per non dire ficcante, a mandare a vuoto i tentativi della Lazio, va a vuoto invece il controllo di Bozinov, può entrare in area di rigore, Cancellieri davanti al portiere, il tiro alto di poco, occasionissima nata dopo uno scivolone abbastanza goffo da parte di Bozinov, pallone deviato probabilmente proprio al momento decisivo dal portiere, che viene complimentato dai suoi compagni, Semper evita la rete della capitolazione, ma è possibile forse che abbia toccato anche in scivolata il difensore centrale del Pisa. Porta alla nostra destra, quella vicina alla curva sud, all'interno dell'area di rigore sono sei le maglie della Lazio, lunga la rincorsa battuta sul primo palo, colpo di testa rinviare di Canestrelli, tutto questo al minuto numero 7, 0-0 tra Lazio e Pisa.
13: Non se l'è sentita Cancellieri a provare la battuta in diagonale con il destro, che probabilmente è il suo piede non favorito, e così ha provato uno strano esterno sinistro, è vero, probabilmente deviato anche da un difensore che rinveniva in scivolata, da qui il tiro dalla bandierina.
14: Ci prova ancora la Lazio, la manovra affidata a Ghila, tutti i giocatori di movimento della formazione di casa nella metà campo avversaria, si muove, riceve Basic e partecipa alla manovra offensiva proprio Ghila con il centravanti Moreo, che per un attimo prova il controllo del pallone, a vuoto il tentativo di dare sul settore destro per Stojkovic, quindi può ripartire la Lazio, c'è spazio per Cancellieri, controlla spigolo dell'area di rigore partendo da destra, inserimento di Marusic, c'è il tiro e il pallone che batte sulla parte esterna del palo e finisce sul fondo, ci ha provato Marusic in corsa, ben lanciato, un tiro c'era, questo è sembrato sulla traiettoria il portiere, palo esterno pieno comunque, colpito da Marusic, tutto questo all'ottavo minuto, 0-0 e partita briosa, vivace e frizzante.
13: Funziona sulla destra la coppia Marusic Cancellieri, due stanno mettendo in difficoltà la retroguardia toscana, a sua volta sul lato sinistro, ovviamente in questo caso quasi un triangolo in profondità, ispirato dal montenegrino che ha lanciato l'ala di Maurizio Sarri, il suo tiro pronto sul primo palo esterno.
14: Completo giallo per il Pisa che attacca da destra a sinistra, prova a farlo a gran ritmo, ma c'è il pressing vincente questa volta di Pedro, vince in un primo momento il contrasto con l'esterno Leris, poi perde il controllo del pallone, pallone che schizza verso Bozinov, che si è reso autore suo malgrado di una scivolata che ha lanciato verso la propria porta Cancellieri, e appunto il salvataggio in estremis della difesa della formazione di Oscar Ilijamark. Siamo già dall'altra parte, adesso proprio Leris non raggiunge il pallone, che finisce la sua corsa nel campo per destinazione, quindi il fallo laterale. Pedro riesce a anticipare tutti, subisce fallo, in effetti così è. Arriva Ferriere Caputi che minaccia sanzioni verso Akin Samiro, che prova a scusarsi e poi sportivamente va a dare una mano proprio al giocatore della Lazio, che accetta le scuse dell'avversario. Tutto questo al minuto numero 9 allo Stadio Olimpico. Lazio e Pisa viaggiano ancora sullo 0-0.
13: A proposito degli striscioni dedicati a Pedro alla sua ultima partita con la Lazio e quasi sicuramente alla sua ultima partita agonistica, Pedro puntini sempre il per alla romana, per ringraziare insomma questo giocatore che è stato importante nelle ultime stagioni della Lazio,
14: e lo è stato anche da un punto di vista canoro, proprio perché la canzone di Raffaella Carrà è diventata a ogni gol di Pedro la colonna sonora per le imprese, che non sono state poche, maglia biancoceleste proprio dell'ex Chelsea. Tentativo intanto di ripartenza del Pisa con pallone giocato in qualche modo da Bozinov, si sposta poi per favorire l'intervento di Canestrelli, il pressing abbastanza svogliato nella circostanza d'opera di Noslin, e quindi può liberare la difesa del Pisa. Si affida al tentativo di scarico del pallone per Angori, l'esterno sinistro prova a lanciare in profondità, bene Vural, va via il turco, tentativo di inserimento, arriva il fischio dell'arbitro, il primo giallo della partita, con Ghila che prova a spiegare all'arbitro la modalità del suo intervento. È arrivata Ferrieri Caputi, pronta a intervenire prima col fischio e poi ha estratto dal taschino il cartellino giallo. Tutto questo all'altezza del minuto numero 10, fallo per Ghila e primo ammonito della serata. Il gioco è già ripreso, undicesimo, adesso si viaggia sullo 0-0.
13: Un Pisa che comunque prova a portarsi in avanti, anche questo segno di una partita non solo di fine stagione ma con una condanna già maturata da mesi alla retrocessione da parte della squadra toscana nero-azzurra, oggi in giallo. Sicuramente in altre circostanze, in altri contesti, ad inizio campionato il Pisa che faceva visita alla Lazio non avrebbe avuto questo atteggiamento.
14: Pedro, servito da Dele Bacino, tentativo di conclusione, pallone che sfiora il palo alla sinistra del portiere Semper, non c'è stato il tocco del portiere, ma probabilmente questa è l'azione migliore sul piano della velocità da parte della Lazio, con il solito Pedro che si è accentrato, serie di finte, ha evitato la marcatura di Calabresi, il capitano del Pisa, ha tentato di colpire sul palo più lontano, ha sfiorato, dice il primo assistente dell'arbitro, Semper, con un gran volo il pallone stesso, evitando così la rete della capitolazione, secondo angolo a favore della Lazio che attacca da sinistra a destra. La battuta di Basi, che esce il portiere in due tempi, riesce a far suo il pallone. Dodicesimo minuto, Lazio 0, Pisa 0.
13: L'impressione è che vedremo Pedro spesso alla conclusione, vorrà salutare possibilmente con un gol questa ultima sua partita, d'altra parte lui soprattutto con la maglia del Barcellona di gol ne ha fatti tanti.
14: Intanto il pressing da parte di Dele Bacino, anche Cancellieri va a dare una mano al compagno, Angori si libera del pallone, all'indietro verso Božinov, invitato a cambiare gioco, pressing adesso più incisivo da parte di Noslin, costringe proprio Božinov a dare all'indietro verso Semper e quindi c'è spazio per Canestrelli, si allarga Calabresi, riceve invece Vural, sbaglia però la portata del passaggio, tentativo di ripartenza quindi della Lazio, il solito Pedro, Luca Pellegrini, il controllo, spigolo dell'area di rigore sinistro, finta con il destro, il cross, ci ripensa, punta l'uomo verso la linea di fondo, cross quasi raso terra, pallone allontanato a metà, ancora in possesso della Lazio, Pedro anticipato da Akin Samiro, ma il rinvio è sbagliato, può ripartire comunque il Pisa affidandosi ancora al nigeriano. Akin Samiro allarga il gioco, il lancio lungo, lo scatto proprio di Stoilkov, il giocatore serbo di passaporto svizzero, nella morsa della difesa avversaria, non c'è bisogno neanche che Furlanetto, completo Lilla per lui, tocchi il pallone, Ghila lo aveva già anticipato e aveva cercato perlomeno di capovolgere il fronte del gioco. Tredicesimo minuto, Lazio 0, Pisa 0.
13: Quasi fosforescente la divisa del portiere della Lazio, come uno di quegli evidenziatori in Lilla che spesso vediamo adesso nelle cartolerie, completo interamente di quel colore, dai calzettoni alla maglietta, e persino i guanti hanno una tonalità che richiama il Lilla.
14: Seconda presenza assoluta in Serie A per lui, che ha esordito in una domenica amara per la Lazio, battuta 2-0 nel derby dalla Roma. Tentativo intanto di Akin Samiro, fa suo il pallone, il pressing di un generosissimo Pedro che anche senza possesso palla prova a dare l'esempio ai compagni, soprattutto a Noslin, di essere più incisivo per cercare di disturbare la ripartenza avversaria. Abbastanza soddisfatto Ilemarca di come muove il pallone la sua squadra, ma è una Lazio caparbia che prova, secondo le indicazioni di Sarri, ad alzare il baricentro del gioco e soprattutto a pressare alto. Tentativo di lancio in profondità con Romagnoli che anticipa Moreo, c'è il tentativo quindi di giocare il pallone sul fronte sinistro, si muove bene e riceve in effetti Belayan, l'ex Verona, scambia il pallone con Luca Pellegrini, da questi ancora verso Pedro, il tutto a raso terra, c'è spazio per Basic, Dele Bacino restituisce l'incombenza al compagno, ancora sul settore sinistro c'è spazio per Luca Pellegrini, l'inserimento adesso da quella parte di Belayan, non arriva il cross del giocatore marocchino, riparte comunque la Lazio in fase di possesso cercando il cambio gioco con Ghila che perde però il tempo del gioco stesso e quindi due su di lui, deve in qualche modo rinviare. C'è spazio ancora per l'inserimento di Belayan, buona la sua corsa, tentativo per Nosling che si decentra, deve uscire per mantenere il possesso fuori dai 16 metri avversari. C'è spazio ancora per dare la sua terra verso Luca Pellegrini, ancora Belayan, Basic all'indietro, il tutto di prima, gioca bene la Lazio in questa fase, si salva ancora Kim Sammiro, ma giusto per un attimo. Inserimento di Pellegrini, può entrare, palla al piede in area di rigore, non gli riesce lo scarico su Nosling. Ecco quindi che la Lazio va in pressing aggressivo ancora sui portatori di palla pisani, scivola però Dele Basciro, può ripartire la formazione ospite, si affida a Vural che ha avuto sul piede destro dopo pochi secondi la palla dell'1-0. Ci sono già, Giorgio, occasioni da una parte e dall'altra, siamo arrivati al quarto d'ora esatto di gioco.
13: Adesso è soprattutto la Lazio a proiettarsi in avanti grazie anche alla caparbietà di Pellegrini, che lo abbiamo visto svariare spesso sulla sinistra, è la fascia di sua competenza, però il terzino biancoceleste converge spesso al centro quasi a cercare la percussione, si gli fa spazio Nosling che oggi agisce da centravanti, Nosling si allarga e Pellegrini prova ad entrare.
14: Intanto è Moreo che sta occupando il ruolo di centrodestra, Pisa più a una punta diciamo rispetto a una sorta di 3-5-1-1, ma con un Moreo che prova a trovare la profondità soprattutto sul settore destro secondo la visuale d'attacco della formazione oggi incompleto, giallo da trasferta, perde però il controllo del pallone, riconquistato comunque da Kim Sammiro, un rimpallo, la domestica di testa, tentativo di lancio di Vural proprio per Moreo, pallone giocato da Stojkovic ancora per Moreo, sempre sul fronte destro, non si chiude il triangolo con Stojkovic, comunque intelligente la mossa del serbo di mandare a vuoto Ghila, di aspettare quasi, di fingendo di disinteressarsi del pallone per poi invece verticalizzare prontamente l'area di rigore avversaria proprio lì.

0: C'è spazio da quella parte per l'inserimento di Luca Pellegrini. Va in sovrapposizione Pedro, ma preferisce la soluzione Belayan, l'ex juventino. Ancora c'è spazio per l'inserimento di Basic, deve però fermarsi. Ancora un'opportunità per la Lazio con il pallone smistato da Nosin. Spalle alla porta c'è Dele Bashiru di prima, ancora per Belayan. Cambio gioco, Marusic ha avuto sul destro una buona opportunità qualche minuto fa. Tentativo adesso di controllo di Cancellieri, prova a portare via l'uomo, si tratta di Angori, sbaglia però il cambio gioco. Può ripartire il Pisa, c'è probabilmente un fallo però da parte del centrocampista ex Bologna e Bischer. Così è infatti 18° minuto, Lazio 0 Pisa 0.
1: Lazio che forse paga il leitmotiv stagionale, avere alternato troppi registi, troppi playmaker, Cataldi, Rovella, qualche volta Patrick, adesso Belayan, è un ruolo così che necessita di automatismi, necessita di movimenti precisi, non può essere svolto un giorno da un giocatore, un giorno da un altro a secondo delle esigenze, degli infortuni, ed è stata forse questa una delle lacune della Lazio di quest'anno.
0: Un vero tallone d'Achille, in effetti molto hanno inciso gli infortuni, un ruolo chiave soprattutto nel gioco di Sarri. Tentativo quindi di la Lazio che si affida probabilmente al cross di Pedro all'interno dell'area di rigore, o per meglio dire all'altezza dei 16 metri, con sei giocatori in maglia gialla, la divisa trasferta del Pisa, che cercheranno per meglio dire di mettere in fuorigioco gli avanti avversari. Non riesce però l'impresa, lancio troppo lungo sul portiere, c'è probabilmente un fallo, una spinta su Schemper, che comunque aveva controllato il pallone prima dell'incombere di Ghila, che di corsa ritorna alla sua posizione di centrale difensivo. Calcio di punizione affidato proprio a Schemper, lo scontro con Ghila che in ritardo però non era riuscito a trattenere il proprio impeto andando a scontrarsi proprio con Schemper. Lazio 0 Pisa 0. Siamo arrivati al minuto di gioco numero 19, tentativo di inserimento adesso di Dele Bashiru. Seguiamo questa occasione della Lazio e poi lanceremo il primo spot pubblicitario. Il tentativo ancora di Belayan, prova il lancio lungo, c'è Cancellieri che controlla di tacco al volo in direzione di Marusic, che controlla, evita il fallo laterale, sbaglia però il passaggio a sua volta verso Dele Bashiru, c'è probabilmente un fallo compiuto su Volar proprio dal nigeriano. 20° minuto, Lazio 0 Pisa 0. Pubblicità.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Di nuovo Stadio Olimpico, Lazio 0, Pisa 0, Giorgio.
1: 20 minuti di gioco, qualche tiro in porta, tutti però fuori dallo specchio dei pali, portieri dunque poco impegnati, partita vivace, ma l'impressione che adesso i ritmi comincino un po' ad abbassarsi, perché l'inizio era stato veemente da parte di entrambe le contendenti.
0: In effetti è la prima fase della partita in cui il pallone non viaggia a grande velocità, il pressing di Nosin, che viene invitato dai compagni e dalla stessa panchina della Lazio a essere più convinto quando va a portare il proprio pressing verso i difensori e anche verso lo stesso portiere Schemper, tanto è che il pallone viene conquistato comunque nella propria metà campo dai giocatori della Lazio, con Romagnoli, finta a sua volta il lancio lungo di sinistro in direzione di Pedro, poi preferisce la soluzione Luca Pellegrini che scambia finalmente con Pedro, serie di finte, palla a terra, Belayan che perde il tempo di gioco, può solo restituire a Pedro l'incombenza di impostare sul settore di centrosinistra, c'è spazio per Romagnoli, si allarga Ghila ma riceve invece Marusic, il controllo altezza linea centrale del campo, il lancio di destro, lo scatto di Cancellieri, l'uscita sicura di Schemper che sceglie di far rimbalzare il pallone, lo controlla, lo ha già rinviato, 0-0 21° minuto.
1: Si fa trovare sempre pronto Cancellieri sui lanci di Marusic, punta l'area di rigore, il l'ala biancoceleste però è sempre ben marcata, talvolta c'è il raddoppio di marcatura su di lui da parte della difesa toscana.
0: Dopo un ottimo avvio il Pisa ha difficoltà adesso a cercare di impostare il gioco. Vural prova a allargare in direzione di Angori all'altezza della panchina di Sarri, su di lui c'è Marusic, prova a disturbarlo, deve liberarsi l'esterno sinistro di centrocampo, il pallone stesso lo fa in direzione di Bozinov, scambia per un attimo il pallone proprio con il nigeriano Akin Samiro, il controllo ancora sul fronte di centrosinistra, c'è Vural, su di lui si porta in pressing Marusic, costretto a dare all'indietro per Abischer, il lancio lungo a cercare lo scatto di Moreo, il controllo Moreo adesso va va a fare la seconda punta accanto a Stojkovic sul fronte destro.

0: Ecco perciò l'Eris che cambia gioco, si allarga e riceverà probabilmente Angori, va a supporto invece Bozinov e lui a toccare il pallone a Kinsamiro, in profondità l'inserimento da parte di Bozinov e poi il tocco da parte di Stojkovic che ha tentato di tacco di dare all'indietro per un compagno o comunque per favorire un inserimento, ma ha colpito direi troppo forte, ne è venuta fuori una sorta di semitiro controllato in tuffo da Furlanetto. 23° minuto, sta per finire il primo quarto della gara che non si è sbloccata dallo 0-0 di partenza tra Lazio e Pisa.
1: Il colpo di tacco a cercare di risolvere una situazione intricata nell'area di rigore della Lazio, c'erano quattro giocatori del Pisa tutti vicinissimi, però per provare a sorprendere la retroguardia dei padroni di casa, questo colpo di tacco che si è perso in un nugolo di gambe biancocelesti.
0: 23° minuto, Lazio che prova a spingere, serrare i tempi, ma c'è un buono scudo a centrocampo con Lerisse che fa ripartire i suoi, tentativo di incursione, l'uomo più avanzato è Stojkovic, Moreo però prova a farsi vedere, cross, colpo di testa e pallone in rete, ottimo l'inserimento di Moreo che è riuscito a anticipare tutti, compagni e avversari, va a ringraziare l'autore dell'assist in velocità, il Pisa ha colpito, lo ha fatto al minuto numero 24, un'azione che si è dipanata bene sul fronte destro, lì dove la Lazio ha sofferto di più perché Luca Pellegrini non è riuscito a chiudere, è arrivato il colpo di testa vincente di Moreo, abilissimo a verticalizzare l'area di rigore avversaria. Per Moreo si tratta della settima rete stagionale, ottimo l'inserimento e ottimo lo stacco aereo. Buono però l'iniziativa in ripartenza da parte della formazione ospite, ripartenza affidata proprio al centrocampista del Pisa Abisher e poi un'azione che ha visto nel ruolo di finalizzatore proprio Moreo.
1: Azione da manuale, azione classica, il cross dalla destra pulito, Moreo che ha saltato fra due difensori, la sua conclusione di testa non violentissima, anche centrale, però quel tanto che basta, che è bastato a sorprendere il portiere della Lazio, forse non piazzatissimo, comunque possiamo dire Pisa premiato per questo suo atteggiamento irriverente, sbarazzino, non teme la Lazio, si porta sovente in avanti.
0: Ha segnato Moreo, una bella azione di preparazione, una buona conquista e ne fa un'altra adesso Leris all'altezza della linea centrale del campo, perde l'attimo però a Kinsamiro, c'è l'opportunità di servire comunque Vural che ha avuto sul piede destro per pochi secondi l'opportunità dell'1-0, 1-0 che è stato finalizzato dal colpo di testa vincente di Moreo, una Lazio che prova a sua volta adesso a portarsi nella metà campo avversaria, non ci riesce il Pisa quindi che prova a sfruttare le verticalizzazioni, quelle che hanno fatto male sul fronte sinistro, quello di Luca Pellegrini, con un Leris molto motivato e con la capacità proprio di verticalizzare, e Bischer che si fa trovare pronto da quella parte, su di lui c'è Pedro, riesce lo svizzero comunque a liberarsi indietro del pallone, lo controlla Canestrelli, finta il lancio lungo, poi preferisce dare sul sicuro, cioè verso il capitano Calabresi, ancora all'indietro per Schemper, non ci sono adesso giocatori della Lazio pronti a pressare, quindi Schemper ha l'opportunità anche di far trascorrere palla al piede quel paio di secondi in più dopo che il pressing della Lazio si riorganizza ma tardivamente alla testa linea centrale del campo, svetta però Ghila, riesce a controllare il pallone, lo dà per Cancellieri, tocco di prima intenzione per Noslin, spalle alla porta, perde il controllo del pallone stesso il giocatore dei Paesi Bassi e quindi può ripartire il Pisa, si affida adesso ad Angori sul fronte sinistro, il lancio lungo a cercare proprio Stojkovic, l'uomo più avanzato, Furlanetto con freddezza aspetta che il pallone stesso arrivi all'interno dei propri 16 metri, lo controlla, lo ha già rinviato, tutto questo al 26° minuto che sta per trasformarsi in 27° d'azione difensiva, si sta trasformando invece in azione offensiva di capovolgimento di fronte, quella della Lazio, Lazio però sotto per una rete a zero contro il Pisa.
1: Lazio che deve fare di più soprattutto a centrocampo, non può affidarsi a qualche tiro estemporaneo di Pedro o alle iniziative condotte nella fascia opposta da Marusic e Cancellieri, e Pisa in avanti Giovanni.
0: Stojkovic, il cross, il tiro di Angori, la paratissima di Furlanetto che va letteralmente a togliere il pallone destinato a superarlo sotto la traversa, gran tiro al volo da parte di Angori, sempre però da destra, e lo avevamo più volte sottolineato Giorgio, arrivano i pericoli per la Lazio, si è catapultato in area di rigore Angori che si è coordinato direi molto bene per una battuta non facile al volo di sinistro, colpo di reni splendido di Furlanetto che ha evitato il gol del 2-0 mettendo il pallone in angolo, primo tiro alla bandierina del Pisa. E poi andremo al commento di Giorgio Germanò, pallone battuto corto per Bischer, Lerissi, il cross non esce, Furlanetto, ancora Angori, tentativo di destro, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della Lazio che sta soffrendo. 28esimo minuto, Lazio 0 Pisa 1, dopo il vantaggio toscano la formazione nerazzurra ha sfiorato il 2-0 negato solo da un gran colpo di reni, leggi parata di Furlanetto, mentre ha avuto in mischia Canestrelli l'opportunità sul calcio d'angolo numero 1 a favore degli ospiti di battere a rete, lì non si è coordinato per il tiro in porta.
1: Tutto bello, è stata l'azione più spettacolare di questa partita, pulito il cross e Angori con il piatto destro al volo, buona la conclusione, ancora più bella, ancora più brillante la risposta di Furlanetto, il colpo di reni che ha impedito al pallone di terminare all'altezza del 7 di dare al Pisa un 2-0 sorprendente, ma è stata questa l'azione davvero più brillante, più bella a vedersi della partita fino adesso.
0: E Pedro che controlla il pallone all'altezza della linea centrale del campo, lo scambia con Belayan, c'è spazio adesso per l'inserimento di Marusic, quindi il cambio gioco, il montenegrino di sinistro, bene per lo scatto di Dele Bashiro, punta l'uomo, si tratta di Angori, gli va via, cross interessante, colpisce però troppo forte il pallone che addirittura potrebbe finire, così è infatti la sua corsa nel campo per destinazione, addirittura in fallo laterale. 29esimo minuto, Lazio 0 Pisa 1, dopo il gol del vantaggio di Moreo, i toscani sono andati davvero a un passo dalla rete del 2-0.
1: Certo, Giovanni Scaramuzzino, vedere il Pisa questa sera lascia un po' di rimpianti all'entourage, all'ambiente, alla città, una squadra che ha deposto le armi di salvezza anzitempo, che è stata condannata alla retrocessione, insomma, un po' di giornate prima della fine, non sempre brillante come questa sera, ma forse anche psicologicamente impaurita, quando i punti contavano qualcosa l'atteggiamento era forse più conservativo, più prudente. Oggi, questa sera, che i punti non contano nulla o quasi, il Pisa gioca in scioltezza e dimostra anche in talune circostanze di sapere giocare a calcio.
0: Intanto c'è un fallo commesso da Noslin in occasione dell'ennesimo pallone scagliato dai laziali nell'area di rigore avversaria. Noslin, che era in ritardo, ha colpito il difensore centrale, ma lo ha fatto credo volontariamente con una spallata a palla lontana, fallo non cattivo ma comunque passibile secondo Ferrieri Caputi del giallo. Erano in pochi, credo, Giorgio, ad essersi accorti di quanto era avvenuto, proprio perché tutti seguivano la direzione aerea del pallone, pallone che era lontano sia da Noslin sia dal giocatore del Pisa, in questo caso il difendente, ma non c'era da difendere alcunché perché la traiettoria aveva scavalcato entrambi, forse si sono anche detti qualcosa, c'è stata una spintarella con l'avambraccio ad opera di Noslin, ha visto tutto Ferrieri Caputi, ha estratto il cartellino giallo dopo Ghila, è stato sanzionato anche Noslin, il gioco è ripreso. 31esimo minuto, il Pisa avanti per una rete a zero, un Pisa che adesso si affida ad Angori, ancora lo scambio, palla a terra, Canestrelli controlla, si sposta per favorire l'intervento del suo capitano Calabresi, pressing adesso di Pedro, va via un avversario ma c'è il fallo a giudizio di Ferrieri Caputi e arriva quindi il fischio del direttore di gara, calcio di punizione a favore del Pisa con lo stesso Pedro che va a raccogliere il pallone per facilitare, per meglio dire velocizzare la ripresa del gioco con il calcio di punizione che sarebbe per essere battuto proprio dal Pisa. Lazio 0 Pisa 1, 31esimo minuto.
1: Noslin comunque un po' nervoso nella circostanza, quella che gli è costato il cartellino giallo contro il contatto con un avversario, però lo avevamo visto prima discutere in una o due circostanze anche con i compagni. La posizione da centravanti forse non è quella ideale per questo giocatore, che ha corsa tecnica ma probabilmente rende più sull'esterno, ma è stata un'annata particolare quella della Lazio che non ha trovato un centravanti affidabile, non è arrivato dal mercato, non è arrivato neppure in estate, e allora Maurizio Sarri ha cominciato ad alternare alcuni giocatori nella posizione: Noslin, Dia, talvolta Maldini. Nessuno dei tre ha funzionato al meglio.
0: Intanto deve dirimere la vertenza tra Luca Pellegrini e Calabresi il direttore di gara Federico Caputi. Il tutto era nato da un intervento probabilmente falloso su Pedro, e in effetti arriva il fischio dell'arbitro anzitutto per sanzionare proprio questo intervento di Calabresi. Poi ha tentato Luca Pellegrini di farsi giustizia a nome del compagno, lo stesso Pedro è andato a calmare le acque, il gioco è ripreso, Noslin arriva prima sul pallone, non lo controlla, vorrebbe il fallo, ma il pallone stesso è giocato da Buginov, il bulgaro, finta il retropassaggio e poi lo effettua nei confronti di Semper. È un Pisa che in effetti quest'anno ha pagato anche il lungo digiuno interno in fatto di gol, perché è stata una squadra che ha segnato molto e bene lontano dall'Arena Garibaldi, ma in casa per tutta la fase ascendente del torneo ha fatto una fatica terribile a trovare il gol. Tentativo adesso ad opera di Pedro, spigolo dell'area di rigore, spalle alla porta, c'è spazio ancora per l'inserimento di Luca Pellegrini, va via un avversario, ecco Dele Baciro, si gira il destro, conclusione, gol del pareggio. Fa tutto bene Dele Baciro, ottimo il controllo con il sinistro, ha lasciato sfilare il pallone al 33esimo, conclusione in diagonale sul palo lungo, nulla da fare per il portiere Semper. La Lazio ristabilisce la parità, una bella azione anche in questa circostanza nata da un tunnel addirittura di Belayan nei confronti di Edischer, che poi ha tentato di cinturare l'avversario che si era però liberato del pallone, e quindi l'ottimo controllo e l'ottima esecuzione ad opera di Dele Baciro. 1-1 tra Lazio e Pisa.
1: La freddezza e la precisione soprattutto di Dele Baciro, che quando ha capito che il pallone stava arrivando dalle sue parti ha subito fatto una finta per crearsi lo spazio, per disorientare l'avversario che aveva davanti, poi si è girato e ha tirato con freddezza, con precisione. Lazio, Giovanni ancora in avanti,
0: Cancellieri finisce a terra, vorrebbero il calcio di rigore i sostenitori della formazione biancoceleste, dice che si tratta di calcio d'angolo invece Ferrieri Caputi. Proteste anche da parte della panchina del Pisa, ma per lo schieramento forse un po' troppo leggero in fase difensiva nella circostanza adottato dagli uomini di Oscar Hiljemark, che si è prontamente rivolto a 2-3 di loro per correggere la posizione. Una prodezza balistica tale è stata ad opera di Dele Baciro, ha consentito 10 minuti dopo il gol del vantaggio pisano alla Lazio di ristabilire la parità. Angolo battuto corto con Basic che prova il lancio lungo, tentativo di testa di Pellegrini, pallone allontanato poi da Moreo, ma non c'è nessuno adesso a centrocampo, arrivano prima i giocatori della Lazio. In questa circostanza però retropassaggio dell'autore del gol, Dele Baciro, verso il portiere. Sulla spinta del gol appena realizzato la formazione biancoceleste sta cercando il secondo e lo fa con Basic, alla sua destra c'è Marusic, preferisce invece convergere al centro, di prima intenzione Pedro, si chiude il triangolo con Nozzi, Pedro ci prova di sinistro, conclusione, gol! Gol bellissimo di Pedro, pallone che va a baciare l'angolo basso alla destra del portiere Semper, il fuoriclasse questi numeri ce li ha, e soprattutto tecnicamente parliamo di un campione disinvolto, non fa differenza tirare di destro o di sinistro, in questo caso un sinistro al bacio a giro sul palo lontano. Lazio 2 Pisa 1, la protezza di Pedro.
1: È un festeggiamento particolare, tutta la panchina della Lazio, almeno 20 persone, i giocatori, i dirigenti, i massaggiatori, gli accompagnatori, tutti nell'area di tecnica di Maurizio Sarri hanno aspettato Pedro. Pedro è andato verso di loro, lo hanno circondato, lo hanno seppellito da un abbraccio d'affetto davvero giusto, davvero bello che questa sera abbia visto il gol di Pedro, che saluta dunque nel modo migliore, saluta alla sua maniera, saluta con quello che sa fare meglio, il gol.
0: Intanto azione nata appunto sul settore destro ed è stato ottimo anche l'intuito di Noslin, che al volo, spalle alla porta, di prima intenzione ha dato la palla a Pedro, che provenendo da sinistra si apprestava magari a una conclusione di destro. Noslin ha sorpreso la difesa avversaria mettendogli il pallone invece sul sinistro, ma appunto per i campioni, anzi per i fuori classe, poco cambia. C'era lo spazio, così ha sentito nelle corde Pedro per provare la conclusione in diagonale. Nulla da fare per Semper, pallone che ha baciato il palo interno e è finito in rete, conclusione quasi raso terra ma non proprio a pelo d'erba. Nulla da fare per Semper, Lazio 2 Pisa 1, come era lecito prevedere in una partita in cui non c'è nulla da giocarsi, nulla in palio. Alla fine si rischia anche la cosa più difficile: fare un gol in occasione del suo addio alla Lazio, farlo così bello, ne equivale a due forse.
1: Assolutamente, una serata che ricorderà il campione spagnolo per sempre, ovviamente, sia per l'affetto destinatogli dal popolo della Lazio, sia per questo gol che insomma è stato anche bello oltre che significativo. Ancora avanti la Lazio.
0: Il tentativo di inserimento Pellegrini, il sinistro, la respinta ad opera del portiere, c'è anche Pedro nelle vicinanze, adesso soffre il Pisa, bravo adesso a verticalizzare l'area di rigore avversaria Pellegrini, che è arrivato probabilmente in apnea al momento del tiro, ha battuto in qualche modo a mezza altezza, ma Semper era nelle vicinanze e è riuscito in qualche modo il portiere del Pisa ad allontanare, a sventare la minaccia, ma un pallone ancora vivo per l'attacco della Lazio al minuto numero 38. La formazione di Maurizio Sarri conduce per 2-1 sul Pisa, Pisa che era passato in vantaggio al 23esimo con Moreo, 10 minuti dopo il pareggio di Dele Bashiro, al 36esimo la perla, perché tale è stata ad opera di Pedro stasera all'ultima gara in biancoceleste. Lazio 2 Pisa 1.
1: La fragilità del Pisa però è emersa in questo 1-2 maturato sulla tre quarti, sia nell'occasione del gol di Dele Bashiru, troppo spazio al centrocampista della Lazio, sia nell'occasione del raddoppio firmato Pedro, qualcosa non ha funzionato, e allora sono questi anche i limiti che hanno portato il Pisa in Serie B.
0: Pisa all'ultimo posto, ci sono 33 punti di differenza tra le due squadre. Intanto il tentativo ad opera della Lazio, con pallone giocato comunque male verso Noslin, può ripartire la squadra del Pisa con le risse. Deve fermarsi perché non ci sono maglie gialle adesso, non marcate o perlomeno quasi libere nella metà campo avversaria, e quindi ecco Bojinov sul fronte destro all'altezza della propria panchina, riesce a scambiare con Angori, di prima intenzione verso Vural, la mezzala controlla in qualche modo, arriva il raddoppio, addirittura triplica marcatura regolarmente la Lazio con Basic, che riesce poi a sottrarre il pallone all'avversario, lo dà all'indietro verso Romagnoli e c'è spazio quindi per l'ennesima ripartenza di Pedro. Deve fermarsi però lo spagnolo, alla sua sinistra c'è Luca Pellegrini, il controllo, lo stop a seguire, poi chiude bene in fase di non possesso la formazione di Ilemark, e quindi riparte la Lazio con Marusic sul fronte destro, vorrebbe il fallo Basic, pallone che finisce in fallo laterale, riconquista il pallone il Pisa, 40esimo, Lazio 2 Pisa 1, è il momento del secondo spot pubblicitario.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Con l'assistenza tecnica di Federico Foroni allo Stadio Olimpico, Lazio 2, Pisa 1.
1: Il Pisa in questo momento prova a portarsi in avanti, d'altra parte non vuole contravvenire a quella che è stata la condotta di questi primi 40 minuti di gioco, non mostrare paura, portarsi in avanti, giocare in modo aperto. Certo, a questo punto però si vede la differenza di qualità, la Lazio, pur non avendo tantissime idee, pur non trovando tantissimi spazi, riesce sempre ad essere più pericolosa di quanto lo sia il Pisa.
0: Pressing alto adesso di Stojkovic, deve liberarsi del pallone Ghila, lo riconquista per un attimo il Pisa, lo fa con un ottimo intervento in fase difensiva ad opera di Vural, poi si sposta il turco per favorire l'intervento di Ebischer, pallone giocato per un attimo solo dallo svizzero, poi lo controlla meglio l'ex Bologna, non ci sono avversari nelle vicinanze, può quasi varcare palla al piede la linea centrale del campo, deve desistere sull'atteggiamento offensivo adesso di Noslin, che vuole portargli via il pallone, non ci riesce, pallone che schizza dalle parti di Angori. Lo controlla il numero 3, lo dà all'indietro per Bojinov che non se la sente di restituirglielo di prima intenzione, quindi riparte la ragnatela dei passaggi del Pisa, ma la Lazio è messa bene in campo. Adesso lancio lungo per Angori, sfiora di testa, ma nelle vicinanze non c'erano né Moreo né Stojkovic pronti a sfruttare una potenziale azione offensiva per la squadra ospite. Lazio 2 Pisa 1, le reti, lo 0-1 al 23esimo di Moreo, al 33esimo il pareggio di Dele Bashiru, al 36esimo il gol capolavoro di Pedro.
1: Dele Bashiru che questa sera gioca in posizione più centrale rispetto alle ultime uscite. Sapete che lui è un centrocampista abituato anche a spingere sulla fascia, è uno dei centrocampisti che una volta venivano definiti mezzale. C'è il Pisa in area di rigore però.
0: Con Stojkovic ancora le risse sul fronte destro, potrebbe arrivare il traversore, prova lo stacco addirittura Angori che aveva tagliato bene in diagonale ancora una volta l'area di rigore avversaria. In qualche modo si salva Romagnoli con la collaborazione di Ghila, il pallone giocato ancora dal Pisa con Vural, ottimo il controllo, palla al piede nella circostanza, all'indietro per Angori, il pallone viaggia a raso terra, ancora indietro per Canestrelli, si sposta Calabresi ma non riceve, c'è spazio invece per Bozinov, l'opportunità garantita dal bulgaro, il pressing su di lui di Cancellieri lo costringe all'ennesimo retropassaggio. Adesso è Akin Samiro che controlla la mezzala nigeriana, va a effettuare una sorta di sombrero quasi nei confronti di Dele Bashiru, il suo connazionale, pallone che poi viene allontanato in malo modo, comunque non c'è lucidità nelle ripartenze del Pisa con Dele Bashiru che, come dicevi, osservavi giustamente, si è posizionato in una zona più centrale con Basic che dall'altra parte va a fare la classica cerniera nel centrocampo sulle ripartenze proprio di Ebischer, tentando di soffocare quella che può essere la geometria dell'avversario. Insomma, il Pisa, dopo un avvio a sorpresa in cui aveva messo alle corde l'avversario, piano piano si trova a dover soffrire invece le manovre della squadra di Sarri. Siamo arrivati al 43esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1.
1: Ma perché il Pisa ha la volontà ma non la qualità, si vedono i limiti di una squadra che è andata meritatamente in Serie A lo scorso anno con un gioco brillante, ha segnato molto, poi nella massima serie invece evidentemente non ha anche le individualità per essere competitivo, almeno quest'anno.
0: Dele Bashiru, ancora l'opportunità, lo scatto di Pedro, c'è un interessantissimo 2 contro 2, sbaglia Pedro allungandosi il pallone ma riesce con esperienza a farlo suo e probabilmente a guadagnare un calcio di punizione. Sbagliare uno stop a seguire, se ti chiami Pedro, può anche far venir giù uno stadio pieno dagli O di stupore. Qualche O c'è stato anche tra i 3.000 paganti della sfida di stasera, ma comunque Pedro il pallone lo aveva recuperato, poi in scivolata Calabresi lo aveva messo giù ed è arrivato il fischio di Ferrieri Caputi. Il gioco è fermo anche perché nella metà campo della Lazio è a terra Ghila. Lazio 2 Pisa 1, 45esimo minuto, ma non si gioca, quindi aspettiamoci un po' di recupero.
1: Stop sbagliato, è vero, forse gli è mancato lo spunto, forse gli è mancato un attimo di rapidità, d'altra parte Pedro non è più un ragazzino, però poi che classe, che bravura, che esperienza a riconquistare il pallone, a difenderlo e a guadagnare il calcio di punizione. Qui si vede che Pedro è un giocatore non normale.
0: Eh sì, è uno di quei fuori classe, pochi ne ha avuti la Lazio negli ultimi anni, uno di questi risponde al nome di Pedro, ma anche per lui la carta d'identità è un avversario difficile da dribblare. Dribbla invece Akin Samiro, il giocatore croato Basic, arriva a una conclusione però centrale, nessun problema, possiamo dire così per Schemper che la blocca con sicurezza, si è già liberato del pallone, forse con un po' troppa fretta perché la sorpresa è stata più per i compagni che per gli avversari, costretti a ridare ancora il pallone all'indietro con Schemper, questa volta lo calcia via con prepotenza. Un minuto di recupero, intanto si arriverà quindi al 46esimo. Il Pisa prova adesso con la manovra con Moreo nel ruolo di quasi mezzala nella circostanza, le risse, il cross, l'inserimento ancora di Moreo che va a vuoto, però era stato ottimo lo stacco. Noslin in fase difensiva scivola, qualche applauso per lui perché Noslin comunque era andato a recuperare un pallone difficile, poi ha sciupato tutto, ma non per colpa sua perché è scivolato al momento di rinviare la rimessa, quindi a favore del Pisa, già effettuata, 30 secondi al termine, recupero compreso, pressing proprio di Noslin che vuol farsi per donare l'azione precedente, ma ripetiamo, nella circostanza non ci sono colpe per il giocatore dei Paesi Bassi perché era proprio scivolato. Non scivola invece Vural, riesce a dare in profondità Stojiljković, anticipato in qualche modo da Gila, che scarica il pallone rasoterra dalle parti di Marusic. C'è spazio ancora per Basic, poco fa una conclusione potente ma non angolata dalla distanza, ben intercettata proprio da Semper, che nulla ha potuto sulle conclusioni ad opera di Dele Bashiru e di Pedro, che hanno capovolto l'1-0 a favore del Pisa. Duplice fischio, finisce qui Lazio 2 Pisa 1. Giorgio,
1: fosse stato però 5 centimetri più basso quella traversone per Morleo sarebbe stato pericolosissimo. Era saltato bene l'attaccante del Pisa, non è arrivato per un soffio, e abbiamo visto invece nella prima fase del primo tempo quanto lui sa essere pericoloso di testa. Se avesse impattato questo pallone si poteva anche andare al riposo con un altro risultato.
0: È così. Lazio 2, Pisa 1, Moreo, Dele Bashiru e Pedro. Questa è la successione delle reti. Adesso diamo la linea a Saxa Rubra, il giornale Radio Fresh, e poi Sabato Sport con Nico Forletta, e ci sarà ancora spazio per Lazio Pisa a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: GR1.
4: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano il Medio Oriente, ore decisive per il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti vicine ai negoziati, una bozza d'intesa potrebbe essere annunciata entro domani, mentre Donald Trump continua a parlare di possibilità 50-50 tra accordo e nuovi attacchi. Nelle prossime ore il presidente americano sentirà anche il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo una tregua di 60 giorni, la graduale riapertura dello stretto di Hormuz e un'intesa sul programma nucleare iraniano. In Ucraina allarme aereo a Kiev per un attacco di droni russi, mentre nella capitale si segnalano già delle esplosioni. Il presidente Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi e ha avvertito del possibile impiego dei missili Arechnik. L'allerta dopo la decisione di Mosca di rispondere al raid sul dormitorio di Starobilsk nella regione occupata di Luhansk. Il bilancio è di 18 morti e 56 feriti. 34 anni fa la strage di Capaci. Nell'attentato mafioso morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Il presidente Mattarella parla di un attacco di inedita ferocia contro la libertà degli italiani. Per la premier Meloni il loro sacrificio non deve essere dimenticato. La cronaca della giornata era in servizio.
5: In questo 34esimo anniversario della strage di Capaci, il corteo organizzato dalle associazioni ha visto migliaia e migliaia di persone, soprattutto giovani, sfilare dal centro storico di Palermo fino all'albero Falcone. La memoria del magistrato e delle altre vittime di mafia invocata per ricordare che la battaglia non è ancora finita. La mattina invece era stata dedicata ai più piccoli e agli studenti, con la manifestazione organizzata dalla rete per la cultura antimafia della scuola di fronte al tribunale.
6: La frase è sempre per non dimenticare.
7: Io penso che adesso oggi la situazione è migliorata rispetto a prima, perché adesso la gente non sta più in silenzio e se succede qualcosa va a parlare ad esempio con la polizia, mentre prima tutti avevano paura della mafia. È questo che rende la mafia forte, la paura.
5: Un sacrificio che è stato di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei componenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, commemorati dalle istituzioni all'interno della caserma Lungaro con la tradizionale deposizione della corona di alloro all'interno del reparto scorte. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
4: Prima visita di un papa da Cerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV ha incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale, denunciando interessi senza scrupoli e invitando a non cedere alla rassegnazione. Sono venuto a raccogliere le vostre lacrime, ha affermato il pontefice. Francesca Ghidini ha raccolto le testimonianze delle mamme dei bambini malati o morti per l'inquinamento.
8: È stato un momento molto forte e intenso, sia per quello che abbiamo insomma sulle maglie, che per i nostri bambini, quelli dell'associazione che in questo momento stanno combattendo e che erano lì in prima fila felicissimi di ricevere l'abbraccio del Papa.
9: per noi che ci siamo passati è importante vedere una figura, cioè avere questa figura avanti, avere l'appoggio, ecco, del Papa in prima persona.
10: I miei figli, tutti e due, in 20 anni, uno 7 anni e mezzo e l'altro 18.
11: Ti ha portati via il tumore?
10: Leucemia.
11: La speranza che si combatta e si riesce a fare qualcosa per Acerra, e dintorni, perché siamo troppo mamme tra cielo e terra, ma morte.
12: Ho consegnato una lettera a nome di tutte noi martoriate in questa terra, in questi territori inquinati. Gli chiedo di non abbandonarci.
4: La tragedia alle Maldive. Sono rientrati in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione da lunedì all'ospedale di Gallarate, le autopsie disposte dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause dell'incidente avvenuto a 60 metri di profondità nell'atollo di Vavu. E negli Stati Uniti, nuova pubblicazione di file riservati sugli UFO. L'amministrazione Trump ha diffuso 158 documenti e 51 video sui fenomeni aerei non identificati. Nessuna prova di vita extraterrestre, ma diversi episodi restano senza spiegazione. Tra le immagini più discusse, un oggetto abbattuto sopra il lago Huron nel 2023 e sfere luminose in acqua vicine a un sottomarino. E adesso andiamo a Cannes per la cerimonia di chiusura della 79esima edizione del Festival del Cinema, cerimonia che proprio alle battute finali, e c'è per noi in collegamento in diretta Miriam Mauti. Miriam.
13: Sì, è stato appena annunciato il vincitore della Palma d'Oro, sta raggiungendo il palco proprio in questi minuti, Christian Mungiu, l'autore di Fjord, sta raggiungendo il palco insieme ai suoi attori Renate Resve e Sebastian Stan, un film bellissimo che è stato premiato dalla giuria del Sud Coreano, che proprio in questo momento Mungiu sta prendendo la Palma d'Oro dalle mani di Tilda Swinton. Per Christian Mungiu è la seconda Palma d'Oro ed è veramente un numero ristrettissimo di registi che possono dire di aver avuto due Palme d'Oro. Velocemente gli altri premi: il Grand Prix, il secondo premio per importanza, è andato al russo dissidente Svyagintsev per Minotauro. Ha chiesto tra l'altro a Putin di mettere fine al massacro della guerra. Il Prix de la Giuria è andato al tedesco L'avventura sognata. Un ex aequo per il premio alla regia tra La Bola Negra dei due Javier Ambrosi e Calvo con Fatherland di Pavel Pavlikovsky. Migliore attrici, anche in questo caso due nomi, Virginie Efira e Tao Okamoto, entrambe nel film di Hamaguchi, anche due sono i migliori attori. I due ragazzi di Coward, soldati innamorati nella prima guerra mondiale, Manuel Macchia e Valentin Campagna. La Camera d'Oro infine a Beniama, film sulla riconciliazione in Ruanda. La sceneggiatura è andata al francese Not Salut, che uscirà in Italia come Un uomo del suo tempo. Ultima notazione per Barbara Streisand: ha avuto la sua Palma d'Oro d'onore e nel suo videomessaggio ha ricordato le sue difficoltà, gli ostacoli che ha passato ad Hollywood, e ha concluso con un Vive le cinéma, che è il modo in cui ci diciamo anche un saluto a questo punto della serata. Vi racconteremo con le voci dei protagonisti nelle prossime edizioni. Intanto vi ricordo che ha vinto la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes, Fjord, di Christian Mungiu.
4: E grazie a Miriam Mauti. Dunque l'appuntamento è nel GR delle 24 con le voci dei protagonisti. Adesso linea alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Lazio-Pisa.
14: Viaggiare informati.
1: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sono le 21:41 minuti. Sulla 1 da Firenze-Roma continuano ad esserci code per un incidente avvenuto tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale. Torniamo al nord per le altre notizie. Sulla 9
15: uscita chiusa per problemi alla dogana, allo svincolo per Chiasso, sulla tangenziale ovest di Milano code per un chilometro tra la Vigevanese Vecchia e l'allacciamento con la 7, e ancora sulla A14 ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Ancona Sud e Macerata. Altri rallentamenti per incidente tra la 1 e Nola, sulla 30 la Caserta Salerno, e infine il traffico non è più bloccato sulla statale Ionica, ma ci sono rallentamenti per incidente alla stazione di Isola Capo Rizzuto. Per il momento è tutto, linea di nuovo allo Stadio Olimpico di Roma per il secondo tempo di Lazio-Pisa, primo tempo 2-1 con un gran gol di Pedro, 2-1 per i biancocelesti. Linea appunto allo Stadio Olimpico da Lucio Giordano, un buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.
17: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
18: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
19: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
16: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
20: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
21: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
22: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: Allo Stadio Olimpico il parziale all'intervallo, Lazio 2, Pisa 1, le reti di Moreo per il vantaggio ospite al 23esimo, 10 minuti dopo il bel gol di Dele Bashiro, la vera e propria prodezza però è griffata Pedro con un gran sinistro al giro, era il 35esimo, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Federico Foroni, Lazio 2, Pisa 1, linea a Nico Forletta.
1: Bene, grazie Giovanni Scaramuzzino, 30 secondi al termine. Termine di Trieste-Brescia, gara 4 dei quarti di finale scudetto della pallacanestro, 80-77 per Trieste, e quindi una gara, un quarto di finale questa gara 4. Punto a punto, adesso allunga Trieste con una tripla, 83-77. Fra poco, meno di 15 minuti, in Canada, Montreal, la Formula 1, le qualifiche, già c'è stata la sprint. Facciamo un breve riassunto con Luca Cesaretti. Luca.
24: Tornano a riempirsi le tribune, in particolare al Tornantino, curva 10, nel pomeriggio italiano, l'ora di pranzo sostanzialmente canadese, c'è stata la sprint per la prima volta sul circuito intitolato Gilles Villeneuve, con la vittoria di George Russell, Mercedes, davanti a Lando Norris, McLaren, e Kimi Antonelli, Mercedes. Scintille tra i due compagni di squadra delle Frecce d'Argento, con Antonelli che si è molto lamentato via radio, ha chiesto più volte la penalità per il compagno di squadra, alla fine così non è stato. Quarto Oscar Piastri con la seconda auto Papaglia, poi le due Ferrari, quinto Leclerc, sesto Hamilton, settimo Verstappen e ottavo Lindblad a completare la zona punti per una nuova classifica mondiale aggiornata, che però vede sempre in testa Kimi Antonelli, 106 punti, 88 Russell, 63 Leclerc, 58 Norris e 54 Hamilton. Alle 22 scattano le qualifiche classiche per il Gran Premio di domani, con già definito il rain hazard, più del 40% di probabilità di pioggia, anzi molti servizi meteo dicono il 70%, per cui si va forse verso una gara bagnata. Le qualifiche invece saranno asciutte.
2: Gara bagnata e molto probabilmente anche lunga, mentre invece è cortissima la gara tra Trieste e Brescia. Io direi che Trieste la porta a casa e quindi si andrà a gara 5, perché mancano 5 secondi al termine. Palla in mano a Trieste, finisce qui 83 a 77 per Trieste su Brescia. Si va a gara 5 nel quarto di finale, poi chi vincerà andrà a sfidare Milano nella parte bassa del tabellone. Tra poco torneremo da Luca Cesaretti per le qualifiche della Formula 1. Il Gran Premio del Canada andrà a rimbalzo di linea con la ripresa di Lazio-Pisa. A proposito di Lazio-Pisa, torniamo all'Olimpico da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò, poi interromperà lo studio per introdurre la Formula 1. A voi.
0: Senz'altro, e allora in attesa delle novità per ciò che riguarda il Gran Premio di Montreal, Gran Premio del Canada naturalmente, tutto è pronto per il calcio d'inizio. Ci sono stati due cambi intanto nella formazione, uno per parte, con Provskard in difesa nella Lazio al posto del collega di reparto Ghila, fuori Akin Samiro, riprende intanto la partita, fuori Akin Samiro e dentro il centrocampista, l'altro centrocampista della formazione ospite, Højholt. Quindi non dovrebbero cambiare gli assetti 4-3-3 di Sarri e il 3-5-2 di Ilemark. Giorgio,
1: Ghila è stato uno dei giocatori più continui nella stagione della Lazio, ha centrato anche gli interessi di squadre importanti. Provskard sempre pronto, sempre disponibile, dunque Maurizio Sarri gli concede questi 45 minuti per salutare lo scarso, ripetiamo, pubblico dell'Olimpico. Stessa logica probabilmente nel cambio nelle file del Pisa, un centrocampista per un centrocampista, probabilmente dare spazio a chi ha giocato poco.
0: E ricordiamo che nel primo tempo Ghila era stato ammonito, quindi ce lo ricordiamo però che nel finale del primo tempo era rimasto acciaccato all'interno della propria metà campo, quindi è probabile che più che il timore del secondo giallo abbia influito quella botta subita. Maglia tradizionale con prevalenza di celeste sulla casacca per la Lazio, che nella ripresa attacca da destra verso sinistra, numerazione e pantaloncini bianchi per la formazione allenata da Maurizio Sarri, la serata dell'addio per ciò che riguarda i colori biancocelesti di Pedro e destinate a separarsi anche le vie di Maurizio Sarri e quella del club biancoceleste. Intanto tentativo di lancio in profondità, lo scatto di Pedro, chiude bene Leris, retropassaggio verso il proprio portiere Schemper, completo giallo a trasferta per il Pisa che perde palla. Højholt la prolunga di testa nel cercare Moreo, non riesce il numero 32, autore del gol del vantaggio, a farlo suo. Può spingere quindi ancora la Lazio, lo fa con Marusic, Dele Bashiro va in profondità, cross con colpo di testa di Pedro, la parata di Noslin, colpo di testa in bella elevazione, sicuro l'intervento ad opera di Schemper. Lazio 2 Pisa 1, Lazio che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra verso la porta vicina a una desolatamente vuota curva nord, come vuoto è, si può dire, l'intero impianto dello Stadio Olimpico. 2-1 Lazio.
1: Pubblico di Fede Laziale all'Olimpico, lo ricordiamo, nella finale di Coppa Italia contro l'Inter e in una partita di campionato contro il Milan. In quell'occasione vinse la Lazio, Olimpico gremito se non come ai tempi migliori, però abbastanza pieno. Poi il leitmotiv sempre uguale, protesta nei confronti della dirigenza e popolo laziale che diserta lo stadio.
0: Intanto gioca il pallone Provskard all'interno della propria metà campo, sposta il danese il pallone stesso dal destro al sinistro, lo tocca per un attimo Dele Bashiru, c'è spazio per Marusic che invita Romagnoli al controllo, all'azione offensiva, perché parte però dal piede di Provskard, si muove bene Belaian, scambia palla a terra con Noslin, tentativo di allargare il gioco stesso per il solito Marusic, a vuoto il tentativo di Angori di fermarlo, a vuoto anche Højholt, quindi l'azione riparte dai centrali difensivi della formazione di casa, in qualche modo controlla ma non riesce a liberare la propria metà campo. La difesa della Lazio, retropassaggio verso Furlanetto, completo Lilla per lui dall'altra parte. parte invece il grigio per il portiere del Pisa. Belayan si sposta sul fronte sinistro, vince un rimpallo, non il secondo, finisce a terra. Leris fa continuare Ferrieri Caputi, poi arriva il fischio del direttore di gara. Tutto questo al quarto minuto, Lazio 2 Pisa 1.
1: Il Pisa che adesso proverà così a cercare il gol del pareggio per chiudere al meglio una stagione amara, una stagione culminata già qualche mese fa con la retrocessione virtuale. Giocherà il tutto per tutto in questi 45 minuti per provare a trovare un altro gol e possibilmente a portare via un punto dall'Olimpico.
0: Intanto il tentativo ancora della Lazio, i ritmi sono più bassi rispetto a un avvio di partita invece decisamente più spumeggiante, ma non si tratta di gestione. La Lazio prova quasi a stanare gli avversari. Sarri dal bordo della propria rete dice qualcosa a Noslin, che tocca il pallone, può entrare in area di rigore, il suo destro è di piede, salva tutto. Schemper, che si è tuffato dalla parte giusta, ha capito che non ci sarebbe arrivato con le mani, ha allungato la gamba sinistra ed è riuscito a evitare che il pallone, calciato di precisione da Noslin, lo superasse. Occasionissima Lazio, tutto questo all'altezza del minuto numero 5 nel corso di un secondo tempo che si è acceso su questa incursione della formazione di casa. La risposta del Pisa, Moreo sul fronte destro, Moreo, cross interessante, Perskard in tuffo a volo d'angelo, allontana la minaccia, Luca Pellegrini non perfeziona il rinvio, c'è lo stesso Moreo pronto a disturbarlo, poi gli tacco addirittura, riesce a dare all'indietro per un compagno, si trattava di Basic che di sinistro ha allontanato la minaccia e c'è quindi l'opportunità per Cancellieri sul fronte destro, l'opportunità garantita proprio dallo scatto, palla al piede dell'ex Parma, deve fermarsi però perché è troppo lontano Nocele, arriva nelle sue vicinanze Dele Basciro, riesce a dargli il pallone, poi lo scambia con Pedro e sono applausi ogni volta che Pedro tocca il pallone. Pedro che si è spostato in questa fase di gioco più verso il settore centrale con Noslin leggermente dirottato sulla sinistra, ma crediamo si tratti di un'azione di gioco, di una fase per meglio dire, e non intanto ancora Noslin pronto a verticalizzare, fa suo il pallone, accenna all'uscita il portiere Semper che si lamenta per un fuorigioco che in effetti viene poi sanzionato dal secondo collaboratore di linea dell'arbitro. Lazio 2 Pisa 1, tutto questo quando siamo entrati nel settimo del secondo tempo.
1: Sì, Pedro gioca più accanto a Noslin adesso, ogni tanto al centro, ogni tanto ritorna nella sua posizione abituale, evidentemente vuole essere sempre un punto di riferimento offensivo per la manovra della Lazio, sognando magari chissà anche un raddoppio, Giovanni Scramozzini.
0: Eh sì, e diciamolo pure che la partita è ancora in bilico, il Pisa ci crede e fa bene perché in effetti basta un lampo per riaccenderla questa gara. Leris prova l'uno contro uno, evitato proprio Pedro, riesce a scaricare il pallone su Ebischer, da un suo cross è nato lo stacco imperioso di Moreo che aveva portato in vantaggio il Pisa. Lazio che può ripartire, si affida allo scatto di Cancellieri, arriva prima, si coordina Canestrelli per un retropassaggio che mette in movimento il portiere Semper, costretto a non toccare quindi con le mani, lo fa con i piedi ma abbastanza bene, riesce a liberarsi del pallone prima nei confronti del proprio capitano Calabresi, poi da questi verso Bosinov che è riuscito nella circostanza a coprire Canestrelli che invece si stava spostando sul fronte sinistro per seguire in chiusura l'azione precedente, a cui chiusura a cui ha partecipato appunto anche Semper. Adesso sul fronte destro controlla il pallone lo stesso capitano del Pisa Calabresi, riesce a metterlo a terra con l'opportunità garantita da Lieris, il tentativo di controllo dell'algerino, c'è spazio per Angori che prova l'uno contro uno, finisce a terra, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, il pallone salvato dalla difesa della Lazio con il giocatore Marusic che si coordina per un passaggio verso Cancellieri, ottimo il controllo palla al piede del numero 22 della formazione biancoceleste, cambio gioco con Luca Pellegrini che varca palla al piede della linea centrale del campo, poi si ferma, viene invitato da Pedro a dare all'indietro verso Basic, Basic si muove sulla linea dei difensori, alla sua destra Proustkar che in effetti controlla, riesce a dare per Romagnoli, da questi per Marusic, si ferma l'azione della Lazio, tutto il Pisa ordinatamente dietro la linea della palla, nono minuto, Lazio 2 Pisa 1.
1: Partita che in questo momento si mostra un ritmo molto più cadenzato, non tanto per il caldo, per la stanchezza, proprio perché vengono meno un po' le motivazioni in questo momento. In casa Lazio c'è stata l'apoteosi con il gol di Pedro e la rimonta. Il Pisa non sempre riesce a trovare brillantezza e spazi per proporsi in modo pericoloso, però insomma gustiamoci questa mezz'ora abbondante di gioco, perché potrebbero scaturire altre emozioni.
0: Ci prova la Lazio, Luca Pellegrini prova il cross, il colpo di testa salva tutto ad opera di Canestrelli, pallone oltre la linea di fondo, arriva il primo angolo della ripresa a favore della Lazio, tutto questo all'altezza del minuto numero 9. E a proposito di altezza, arriva anche dalle retrovie la batteria aerea dei colpitori della Lazio, a cominciare da Prövschkart che ha sostituito Ghila. Bandierina di sinistra con Pedro che sistema il pallone, chiama quasi con il braccio destro una sorta di schema, è lunga la rincorsa dello spagnolo, battuta al centro, pallone allontanato dalle risse, poi si coordina ma batte male Belayan, pallone che finisce più in curva nord che dalle parti del portiere Schemper. Lazio 2 Pisa 1, decimo minuto.
1: Batte malissimo Belayan, poteva controllare questo pallone e poi in seconda battuta scegliere se continuare a mandare la sfera in aria, magari ispirando un attaccante, o cercare la battuta. Invece ha cercato il tiro di prima intenzione con il sinistro, pallone altissimo, una conclusione sbagliata sia dal punto di vista balistico sia dal punto di vista, a mio avviso, dell'ideazione.
0: Intanto Lazio ancora in possesso di palla con Luca Pellegrini, altezza della linea centrale del campo, si libera verso Benayan del pallone stesso, lo tocca di prima intenzione verso Pedro, all'indietro per Prostral, cambio gioco, c'è Marusic che controlla, su di lui il tentativo di disturbarlo ad opera di Moreo, anzi si trattava sul fronte sinistro di Vural, il turco riesce per un attimo a controllare il pallone che poi però perde di vista. Lazio che può ripartire, tentativo di controllo ad opera di Moreo, pallone salvato al fallo laterale da Oyolt che poi va nell'imbuto, c'è forse anche una trattenuta nei confronti di Benayan che comunque si è liberato del pallone con capannello di uomini vicino al quarto ufficiale di gara. Tutto però si risolve anche perché la Lazio è in possesso del pallone, adesso attacca da destra a sinistra in questa ripresa, lo fa con Dele Basciro, Marusic detta il passaggio, Cancellieri non lo vede, comunque possesso palla ancora della formazione biancoceleste con Provskat, tutti e 10 giocatori di movimento nella metà campo del Pisa. Dele Basciro si allarga ma preferisce evitare l'uno contro uno, da all'indietro ancora Provskat, c'è Romagnoli che controlla, lo fa con il sinistro, riesce con lo stesso piede mancino a dare a Dele Basciro che salta un avversario, si tratta di Angori che poi rinviene su di lui, ancora Dele Basciro, deve evitare anche l'arbitro nei pressi e poi può scaricare il pallone ancora dalle parti di Basic, Luca Pellegrini, c'è Pedro che restituisce l'incombenza a Luca Pellegrini, arriva prima e Bischer che con esperienza riesce a scalzare l'avversario, poi manovra male in fase di disimpegno il Pisa che comunque guadagna una rimessa laterale a proprio favore. Tutto questo al dodicesimo allo Stadio Olimpico, Lazio 2, Pisa 1.
1: Fa tanto movimento Luca Pellegrini, come aveva fatto nella prima parte del primo tempo, cerca di proporsi, addirittura certe volte va a dialogare da vicino con Pedro agendo quasi da ala sinistra. È una delle scelte in questo momento della Lazio, che invece sul lato destro ha diminuito la pressione.
0: Preme intanto Noslin che prova a farsi perdonare un primo tempo un po' così, però c'è stata l'ottima intuizione per l'assist poi trasformato in rete, assist spalle alla porta di prima intenzione per la gran conclusione di sinistro, era il 35esimo a superare il portiere avversario sul palo più lontano, nulla da fare per Schemper, manovra adesso il Pisa e lo fa con Hoyolt, riesce a scambiare con Ebischer, l'ex Bologna rallenta un pochino la costruzione del gioco perché indeciso sul da farsi, ancora Hoyolt a supporto del compagno, il danese verso Calabresi, eccolo ancora Oltolo, buona la facilità di corsa, palla al piede, ottimo anche il lancio a cercare Angori sul fronte sinistro, controlla il pallone, la Lazio ha già chiuso da quella parte con Cancellieri, c'è spazio comunque per Vural che non riceve prontamente il pallone, il Pisa, l'azione della formazione ospite riparte proprio da Oyolt, ancora Vural, il tentativo ancora sul fronte destro, Angori controlla ma giusto per un attimo, poi finisce a terra, c'è calcio di punizione comunque a favore dei toscani. Tutto questo quando il cronometro sta per esaurire il suo tredicesimo giro nel corso della ripresa, 2-1 a favore della Lazio.
2: A A proposito di giri, sono iniziati quelli per quanto riguarda le qualifiche del Gran Premio del Canada di Formula 1. Allora, a questo punto vado da Luca Cesaretti, dopodiché procederete a rimbalzo tra calcio e Formula 1. Luca.
24: 16 minuti e 25 secondi alla bandiera scacchi di questa Q1, tutti in pista già subito al pronti via, tranne per il momento le Mercedes di Antonelli e Russell, le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che solo in questo momento prendono la via della pit lane, la Red Bull di Verstappen e quella di Hajar, insomma quelle che dovrebbero essere almeno 6 delle prime 8 forze in campo, con evidentemente le McLaren di Norris e Piastri. Il miglior tempo fin qui 1:44.132 di Esteban Ocon, ma siamo ancora alle primissime fasi di questa qualifica. C'è già un unsafe release per la macchina di Alonso, insomma davvero un fine settimana molto molto complicato per il 44enne spagnolo. Vedremo se arriverà, come probabile e prevedibile, la quinta pole position stagionale della Mercedes. La lotta tra Kimi Antonelli e George Russell, che si è accesa già nella sprint e potrebbe farlo ancora una volta in questa qualifica. 15:20 al termine della Q1, torniamo al calcio con Lazio Pisa.
0: Allo Stadio Olimpico è il momento dell'ovazione, per quanto possono farlo 3.000 paganti, nei confronti di Pedro, autore del gol del 2-1. Anche l'arbitro Ferrieri Caputi va a dargli sportivamente la mano. Non si gioca da un minuto, tutti in piedi sugli spalti e sulle rispettive panchine, comprese quelle del Pisa, per l'omaggio doveroso ma anche piacevole nei confronti di un campione che non a caso abbiamo definito stasera fuori classe. Lazio 2

0: addio alla maglia biancoceleste di un grandissimo campione, una carriera stupenda quella dell'attaccante spagnolo, e il ancora continuano gli abbracci davvero uno per uno con tutti i componenti della panchina, i medici, lo staff, i massaggiatori, non solo i compagni. È entrato in campo Dia e dunque l'omaggio per Pedro, che adesso si avvicina, si rivolge verso la tribuna che lo saluta. Sentite probabilmente gli effetti, grazie ai nostri colleghi alla parte tecnica, per questo grande campione che adesso esce dal campo.
1: Intanto escono dal campo nel Pisa anche Bischer e Stojkovic, entrano Loyola e Piccinini, ma noi ci fermiamo qui, tenuto conto di quanto sta accadendo nelle qualifiche del Gran Premio del Canada e quindi il racconto sul circuito di Montreal. Andiamo appunto da Luca Cesaretti.
2: Con già un tempo molto interessante fatto segnare dalla McLaren di Oscar Piastri, 1:15.105, con una gomma usata, ma gomma soft usata sostanzialmente per tutti, perché in un fine settimana sprint di gomme nuove da utilizzare già nel primo tentativo in Cuneo non ce ne sono. 1:15.105, già un tempo molto interessante messo lì da Piastri, superato adesso da Verstappen con 1:14.609. Arriva anche Colapinto con l'Alpine, 14:07 di Colapinto con l'Alpine a sorpresa. Lando Norris si piazza davanti, 1:14.02, stanno arrivando tutti praticamente, mancano però le Ferrari di Hamilton e Leclerc, mancano soprattutto le Mercedes di Russell e Antonelli che stanno per chiudere il giro. Allora seguiamo in presa diretta questi quattro riferimenti cronometrici per avere un primo quadro di questa Q1 quando siamo a 12 minuti, poco più, dalla bandiera a scacchi. Sarà Russell, Antonelli, Hamilton in ordine a tagliare il traguardo. Russell che arriva adesso alla staccata di curva 13:14, la S finale, il muro dei campioni non lo va a baciare, chiude con il crono di 1:14.04, va dietro a Norris di 2 decimi abbondanti. E Antonelli a 15 millesimi dal crono di Lando Norris, dunque rimane davanti il campione del mondo. Antonelli secondo, Russell terzo. Adesso arrivano le Ferrari sul traguardo di Montreal. Hamilton chiude con il crono di 1:14.835, sesto, staccato di 6 decimi e da Norris. E Leclerc invece solamente quindicesimo, gomma utilizzata, l'abbiamo detto, per le Ferrari, 1:16.3. Questo 1:16.3 insomma dovrà essere sicuramente ritoccato e migliorato da parte di Leclerc, che viene peraltro scavalcato da Alonso e dunque è sedicesimo, l'ultimo dei qualificati. Al momento eliminati Perez, Stroll, Ocon, Albon, Gasly e Bottas, Norris davanti a tutti, Antonelli è terzo, le Ferrari, Hamilton settimo, Leclerc sedicesimo. Torniamo al calcio.
1: 19° minuto, Lazio 2, Pisa 1, ma la Lazio ha avuto sul lancio di Pellegrini sui piedi di Noslin e Giorgio la palla del possibile 3-1.
0: Divorata da Noslin, tutto solo in area di rigore, ha cercato la battuta sul primo palo ciccando clamorosamente il pallone, scivolato, e il tiro insomma nessun problema per il portiere del Pisa, poteva essere l'occasione del 3-1. Davvero un errore macroscopico da parte di Noslin, che intanto adesso ha preso il posto di Pedro, cioè gioca sul fronte sinistro dell'attacco. Dia fa il centravanti ovviamente.
1: Nella Lazio due cambi, Provstar per Ghilar a inizio del secondo tempo e appunto Dia a rilevare Pedro, oggi con la fascia di capitano, autore di un grandissimo gol, quello del 2-1, è quello che consente alla Lazio fino al momento appunto di superare il Pisa. Pisa che ha mandato in campo i seguenti giocatori: al posto di Ebischer c'è Loyola e poi Piccinini a rilevare Stojkovic. In precedenza Oilt aveva invece preso il posto di Akin Samiro. Adesso la Lazio, che attacca da destra a sinistra, prova a farlo ancora con Marusic, ottimo il controllo del montenegrino, l'opportunità di verticalizzazione affidata a Cancellieri, arriva quasi vicino alla bandierina, c'è Leris che non lo molla, ancora all'indietro per lo stesso Dele Basciro e quindi verso Basic, si sposta e riceve in qualche modo Romagnoli, ancora Basic, cambia gioco di sinistro molto preciso per Luca Pellegrini, qui ci sarebbe lo spazio per avvicinarsi a grande falcata all'area di rigore avversaria. Dia tocca in direzione

0: di Noslin che si è allargato, come sottolineavi Giorgio, proprio sul fronte sinistro, quello che è stato di Pedro fino a qualche minuto fa. Ancora Basic, ottimo il giro palla adesso della Lazio. Marusic, controllo, tiro di destro alto. Tutto questo al 21esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1, Gran Premio di Montreal.
1: 8 minuti e 50 al termine della Q1 con Kimi Antonelli che si è portato in testa 1.13 380 al secondo giro lanciato, perché insomma ci sono due chance con questa gomma, soprattutto visto le temperature basse, 21 gradi la temperatura dell'atmosfera, 31 quella dell'asfalto. Antonelli in testa 1.13 380, secondo è Ajar con la Red Bull, poi Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, questi i primi sette, con Charles Leclerc che in questo momento è scivolato in ultima posizione perché gli è stato cancellato il tempo per aver pizzicato, anzi aver oltrepassato i track limits, e dunque tempo cancellato per Leclerc, un taglio netto della chicane, dunque Leclerc che si ritrova a ultimo, si è appena rilanciato e insomma vediamo se riuscirà a piazzare un tempo utile con questa gomma o dovrà andare ad utilizzare un altro set di gomme, ma io credo che insomma dovrà fare probabilmente un pit stop, anche se 7 minuti e mezzo potrebbe non avere il tempo necessario per chiudere questo giro, farne un altro, rientrare in box e rilanciarsi. Vediamo allora Leclerc, perché tra una ventina di secondi sarà sul traguardo, deve battere l'1.15.979 di Gabriel Bortoleto con l'Audi, il brasiliano in questo momento 16esimo. Si complica la qualifica della Ferrari di Leclerc in queste prime fasi nella Q1. Leclerc arriva adesso sul traguardo e si mette dentro tranquillamente, ottavo crono, staccato sì di un secondo da Antonelli, ma subito alle spalle di Hamilton e soprattutto con un vantaggio di un secondo e quattro nei confronti di Alexander Albon. Dunque Hamilton e Leclerc, ottavo e nono, in testa c'è Antonelli con 6 minuti e 45 ancora sul cronometro della Q1. Torniamo a Lazio Pisa.
0: 24esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1, quindi sta per andare via il terzo quarto di gara, il gioco è fermo, un fallo all'altezza della linea centrale del campo vicino alla panchina della Lazio. Lazio vicino al gol del 3-1, Giorgio, lo ricordavamo in precedenza, è una partita che sul piano del ritmo, anche degli scontri, non risparmia niente. Credo che vada dato atto alle due formazioni di comunque lottare su ogni pallone.
2: Anche perché il risultato è ancora aperto, il 2-1 permette in teoria al Pisa di poter così portarsi in pareggio, quindi è una partita che si gioca fino alla fine. Abbastanza duro lo scontro fra Pellegrini e il giocatore del Pisa che adesso sta piano piano lasciando il campo, e Leris sì, e zoppica, vediamo se ovviamente la panchina del Pisa, Idemark, opterà per sostituire.
0: Potrebbe entrare
2: il
0: Quadrado,
2: giocatore.
0: Sai? Potrebbe entrare Quadrado che ha svestito la parte superiore della tuta, e Idemark in effetti richiama l'attenzione di Ferrieri Caputi, ma per il momento si gioca. Zoppica credo che non ce la faccia, Giorgio, che mi dici?
2: Sì, adesso l'abbraccio, la stretta di mano con Quadrado, il colombiano dunque prossimo all'ingresso in campo, e questa sera all'Olimpico probabilmente ci sarà anche il saluto alla nostra Serie A, chissà, per questo giocatore che ha vestito tante maglie, alcune prestigiose, Juventus, Inter, è stato un giocatore importante del nostro campionato. Giovanni
0: Noslin, azione in area di rigore, il cross che taglia completamente l'area del portiere, nessuno tocca l'MLM, il pallone finisce addirittura la sua corsa in fallo laterale, ma qui la Lazio, seppur potenzialmente arrivata vicino al gol del 3-1, Noslin si è allargato sul fronte sinistro, ha messo al centro un pallone forse solo sfiorato da Semper, il pallone gli potrebbe essere passato anche sotto le gambe, non c'è arrivato Dia, e appunto il pallone stesso è finito in in fallo laterale. Confermiamo quindi l'uscita dal campo di Leris, al suo posto entra Cuadrado e fine della partita anche per Cancellieri, e il figlio d'arte Daniel Maldini va a rilevarlo e non cambierà il 4-3-3 di Sarri. Lazio 2, Pisa 1, Gran Premio di Formula 1 di Montreal.
1: 4 minuti al termine della Q1, qualifica classica in vista del Gran Premio di domani, Gran Premio del Canada. Antonelli rimane davanti, 1.13.380. Lando Norris proprio in questo momento si porta per una seconda posizione a 151 millesimi dalla Mercedes del bolognese con la sua McLaren. Terzo è Ajar, che è tranquillo in box, come anche Antonelli, come anche George Russell che si trova in quinta posizione, come anche Max Verstappen che è settimo. Gli altri tutti in pista a cercare di migliorarsi, tra cui le Ferrari, ci è riuscito nel periodo non collegato a Hamilton, attualmente sesto a 594 millesimi da Antonelli. Si sta migliorando anche Charles Leclerc, che nel giro precedente è stato involontariamente ostacolato da Lewis Hamilton al tornantino alla curva 10, non si sono capiti i due piloti della Ferrari. Leclerc che arriva proprio adesso in curva 10, la staccata al tornantino, poi il rettilineo di ritorno, va a chiudere il giro Charles Leclerc, va a migliorarsi. Quarto tempo per Leclerc con una gomma che ha 10 tornate, bello questo 1.13.825 del Monegasco. Antonelli, Norris, Piastri, Ajar, Leclerc, Lindblad, Russell, Hamilton, Verstappen e Lawson, questi i primi 10. Ma guardiamo indietro, chi sono gli eliminati in questo momento? Perez con la Cadillac, Bortoleto con l'Audi, Alonso, Aston Martin, Hülkenberg con la seconda Audi, Bottas l'altra Cadillac e Stroll con l'altra Aston Martin. Loro al momento sarebbero eliminati. 2.25 al termine della Q1, torniamo al calcio.
0: Qui siamo arrivati al minuto numero 28, Lazio 2, Pisa 1, ammonito Piccinini per il Pisa, uno dei primi interventi fra l'altro su Daniel Maldini appena entrato sul manto erboso dello stadio olimpico, intervento giudicato falloso da Ferrieri Caputi, calcio di punizione, distanza siderale, quasi impossibile pronosticare un tiro diretto in porta, c'è l'opportunità però per di allargare il gioco e c'è il fischio dell'arbitro, la possibilità affidata al sinistro di Basic con Proskard interno della di rigore, la sponda aerea, l'uscita sicura di Schemper, Lazio 2 Pisa 1, 29esimo adesso nel corso della ripresa.
2: Ha provato la torre Prostgard di testa per favorire l'intervento centrale di un compagno, provvidenziale l'uscita del portiere del Pisa, agisce ora Cuadrado che ha preso il posto di ala sinistra, anche se agisce in posizione arretrata l'esperto colombiano. Il cartellino giallo di poco fa, un fallo tattico, Ferrieri Caputi ha inteso dunque sanzionare con il giallo la spinta, la trattenuta sulla maglia di Maldini. Non è stato proprio un intervento di gioco duro, però evidentemente la direttrice di gara ha ritenuto meritevole del giallo. C'è intanto il Pisa in avanti,
0: il tentativo di Moreo interno dell'area di rigore, non arriva, pronto all'inserimento Vural, il turco sempre capace, Piccinini a vuoto anche lui. Fatto sta che per il Pisa c'è stata l'opportunità di battere a rete, anche toccato probabilmente Piccinini in anticipo su Romagnoli, ma ha svirgolato con il sinistro il pallone che ha terminato la sua corsa sui tabelloni pubblicitari. Qui la Lazio ha rischiato abbastanza, Lazio vicino al gol del 3-1, ma il Pisa non demorde, vuole chiudere il campionato perlomeno con un simbolico onore delle armi. Stavo intanto guardando al momento, Giorgio, dell'entrata in campo di Cuadrado, le sue presenze in Serie A, con questa sono 414. Dire giocatore di esperienza mi pare addirittura riduttivo.
2: Un giocatore importante per il nostro campionato, fra l'altro duttile, capace di ricoprire più ruoli, ha giocato a centrocampo, ha giocato da attaccante, ha giocato persino da terzino.
0: Intanto ti chiedo scusa, c'è un problema fisico per il portiere della Lazio Furlanetto, che accusa male al ginocchio vanno a sincerarsi delle sue condizioni sia il direttore di gara sia gli avversari. È ancora a terra, il gioco è fermo, forse è caduto male tentando di bloccare un pallone innocuo, se vogliamo, aereo, e è ricaduto male sul terreno di gioco. È necessario appunto l'intervento dello staff sanitario della formazione di casa.
2: Proprio così, Giovanni Scaramuzzino, non è stato ravvisato, non abbiamo visto alcun contatto fra il portiere e un giocatore o del Pisa o neppure un compagno, quindi è stato l'appoggio del piede su un controllo innocuo del pallone che evidentemente ha tradito il ginocchio dell'estremo difensore. In questo momento però Maurizio Sarri non sembra disposto a fare riscaldare o a fare entrare un portiere, sta parlottando con alcuni suoi giocatori, le consuete indicazioni tattiche. Evidentemente si spera che Furlanetto possa riprendere il gioco e vedremo.
0: Forse non ce la fa. Intanto, prima di ritornare al Gran Premio di Montreal, diciamo che un cambio sicuramente lo fa il Pisa, e è un cambio importante perché si tratta dell'esordio assoluto in Serie A di Brando Bettazzi, centrocampista della formazione di Oscar Hiljemark, e per la Lazio è possibile invece l'ingresso sul terreno di gioco di Giacomo Giacomone, anche lui zero presenze in Serie A perché Furlanetto sembra ancora non aver sciolto i dubbi. Fatto sta che non si gioca all'Olimpico. Lazio 2 Pisa 1, 32esimo Gran Premio di Montreal.
1: E abbiamo il quadro definitivo al termine della Q1, con il colpo in extremis delle due Audi di Hülkenberg e Bortoledo, che riescono ad entrare nelle prime 16 posizioni e a qualificarsi dunque per la Q2. Gli eliminati: 17esimo Ocon, che rimane fuori dalla Q2 per la miseria di 70 millesimi nei confronti dell'Audi del brasiliano Bortoledo. Poi Albon con la Williams, Alonso con l'Aston Martin, Perez, Cadillac, Stroll, il padrone di casa, anzi l'Enfant du Pays, visto che siamo a Montreal, il canadese dell'Aston Martin, e Bottas, il finlandese della Cadillac. Questi sei che rimarranno ai box nel corso della Q2. Q1 che ha visto prevalere Kimi Antonelli, 1.13, 380, poi Norris, Piastri, Ajar, Hamilton, Leclerc, Lindblad, Russell, Verstappen, Sainz. Questa è la top 10 provvisoria. Da segnalare che nel giro di rientro Leclerc si è aperto con il muretto dei box, con il muretto Ferrari, e ha chiesto se aveva rotto qualcosa sulla macchina, evidentemente con quel dritto di cui parlavamo in precedenza, immagino, quello del primo tentativo cronometrato dai box. Insomma, ovviamente gli hanno detto torna, rientra e facciamo un check. La sensazione è che la Ferrari dovrebbe essere integra, visto che poi ha completato altri 5-6 giri lanciati, migliorandosi fino all'ultimo. Nel frattempo Fernando Alonso via radio si lamenta di un ostruzione alla staccata di curva 13 all'ultimo giro cronometrato. Insomma, Alonso che rimane fuori. Tra 5 minuti circa, direi, a occhio dovrebbe iniziare la Q2 con Antonelli, lo ripeto, miglior tempo in Q1. Torniamo al calcio.
0: Siamo arrivati al 34esimo minuto, Lazio che conduce per 2-1, una partita che non è mai calata da un punto di vista dell'intensità, solo qualche piccola, se vogliamo anche fisiologica pausa in cui poi spesso nel secondo tempo non si è giocato, vuoi per il meritatissimo tributo a Pedro che è uscito e vuoi per l'infortunio. Diciamo subito che Furlanetto però ha dato garanzie a Sarri, è ancora tra i pali, mentre vi confermiamo l'esordio in Serie A di Bottazzi che ha rilevato Calabresi. Tutto questo al minuto di gioco numero 35, 10 più recupero al termine, Lazio 2 Pisa 1.
2: Giacomo Giacomone, insomma un nome singolare per questo quarto portiere ennesimo della stagione della Lazio, sta comunque scaldandosi, sorride la possibilità per lui di un esordio, insomma un portiere che arriva ovviamente dalle giovanili. Ricordiamo che i due portieri che hanno insomma disputato la parte iniziale del campionato sono fuori, non ultimo Motta che insomma è stato autore di quella incredibile sequenza di calci di rigore parati in Coppa Italia. Adesso c'è un cross in area di rigore
0: con Moreo che stacca. Quadrado ha messo un pallone molto interessante all'interno dei 16 metri avversari, credo che però sia stato anche anticipato dal suo compagno il Bosinov, forse è stato proprio il bulgaro a colpire il pallone di testa e a spedirlo fuori di un paio di metri, non ci sarebbe arrivato Furlanetto, ma comunque non è passato vicinissimo il pallone colpito. Vi confermiamo proprio da Bosinov. È un Pisa che adesso, pur non essendo in possesso, Giorgio, tiene tutti e 10 giocatori di movimento nella metà campo avversaria. La squadra fisicamente è preparata, direi.
2: Sì, corrono fino alla fine, non hanno niente da perdere, vogliono un punto questa sera, vogliono salutare la Serie A da imbattuti. Certo, adesso ci sono 10 minuti più recupero, non sarà facile per la squadra toscana riuscire a trovare il pareggio, però ci provano e come, stanno schiacciando la Lazio, Lazio che comunque insomma è ben organizzata, ben disposta tatticamente, però in questo momento è il Pisa a provare a fare qualcosa in più.
0: Ancora movimento sulla panchina della Lazio, a questo punto Sarri potrebbe operare i due cambi scegliendo Lazzari. Intanto seguiamo quello che combina Noslin all'interno della propria metà campo, aveva quasi perso il pallone, poi è riuscito coordinandosi anche in bello stile a dare all'indietro. Dicevamo appunto dei possibili nuovi cambi sulla panchina della Lazio, mentre il Pisa ha già esaurito quelli a sua disposizione, sono entrati Quadrado, Loyola, Hoyolt, Piccinini e Bottazzi, per quest'ultimo appunto esordio assoluto in Serie A nella formazione della Lazio. Finisce la partita di Pellegrini ed entra Lazzari, quindi credo che Marusic verrà spostato sul fronte sinistro, questo significa che appunto Furlanetto ha dato garanzie di tenuta. Esce Delebashiro, autore del gol dell'1-1, ed entra Przyborek, il polacco, il centrocampista, che quindi ha l'opportunità di farsi vedere per una manciata di minuti, un centrocampista per un collega di reparto. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi, entriamo nel 38esimo minuto, le novità firmate Formula 1, il Gran Premio di Montreal, Canada.
1: È iniziata da 20 secondi la Q2, subito in tanti in pista sono innanzitutto le due Alpine di Colapinto e Gasly a prendere il via allo scoccare del semaforo verde, seguito dalle McLaren del campione del mondo Lando Norris e di Oscar Piastri, ma insomma, praticamente tutti stanno uscendo, incluse le Ferrari, in questo momento attraversano la linea in cui possono togliere il limitatore con Hamilton davanti a Leclerc. Ricordiamo i sei che sono stati eliminati in Q1: Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll e Bottas. Partiranno in questo ordine domani dalla 17esima alla 22esima posizione. Adesso altri 13 minuti e 50 secondi per trovare gli altri sei eliminati, quelli che si posizioneranno dall'11esima alla 16esima posizione al via del Gran Premio, e poi sarà Q3 con la lotta per la pole position, tutti in pista, tutti con gomma soft, evidentemente da capire chi l'avrà già messa di nuovo, chi continuerà ad utilizzare un treno di gomme già usato in precedenza. Mancano 13 minuti e 20 secondi alla bandiera a scacchi di questa Q2, non ci sono ancora riferimenti cronometrici, allora torniamo al calcio.
0: 39esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1, vi confermiamo appunto con l'ingresso in campo di Lazzari, Marusic spostato dalla fascia destra a quella sinistra, e per Przyborek invece il ruolo che è stato fino a qualche minuto fa quello di Delebashiro. Sostituzioni esaurite su entrambi i fronti, Lazio che adesso prova a muovere il pallone con velocità, ma è un Pisa molto attento nelle ripartenze, verticalizza di più rispetto a quanto fatto nella prima fase del secondo tempo, e soprattutto si affida, lo ripetiamo, a una buona preparazione fisica, perché diversi giocatori che ancora non sono stati sostituiti corrono comunque, uno di questi è Moreo, con molto dinamismo e con molto utilità per i compagni anche in fase di non possesso. Adesso sta predominando in questa fase della partita, nella zona nevralgica del terreno di gioco, proprio la squadra di Oscar Hiljemark, ma la Lazio conduce per 2-1 al minuto numero 40.
2: La squadra di Hiljemark che corre, sì, c'è cerca idee, probabilmente proverà un forcing finale in questi 5 minuti che la separano dal 90esimo. Hai detto Moreo, sì, ha speso tantissimo, fra l'altro ha tenuto il peso quasi da solo dell'attacco toscano e corre ancora fino alla fine. Vanno sottolineati anche gli applausi per Dele Bashiru quando è uscito, il centrocampista della Lazio ha avuto il tributo, ripetiamo, sempre limitato perché l'Olimpico è pressoché vuoto, però i tifosi della Lazio presenti hanno salutato con particolare affetto l'uscita dal campo di Dele Bashiru.
0: Retropassaggio con il Pisa in possesso di palla, c'è Semper che tocca il pallone di sinistro. Lazio 2, Pisa 1, minuti 40, spot pubblicitario.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: 41esimo, Lazio 2, Pisa 1, ma Furlanetto di nuovo a terra, mischia paurosa davanti a lui con coraggio il portiere della formazione di casa, si è gettato di fronte a un avversario che stava colpendo il pallone, c'era anche Romagnoli nelle vicinanze, credo che sia stato proprio Romagnoli a colpire involontariamente il suo compagno, rimasto a terra, ma adesso accenna a rialzarsi. 42esimo, Lazio 2, Pisa 1, nuovo brivido soprattutto sulla panchina della Lazio, proprio perché Furlanetto di nuovo aveva dato segno di non poter continuare questa sfida a sostituzioni esaurite. Lazio 2, Pisa 1.
2: E stavolta rispetto all'occasione precedente, alla circostanza precedente, c'era stato sì il contatto con Romagnoli e con un avversario, nell'occasione invece di prima era stato un appoggio problematico del piede su un'uscita fra l'altro abbastanza facile, quindi anche due infortuni diversi, però brivido sì per la panchina della Lazio che doveva di nuovo fronteggiare un inconveniente per il suo portiere.
0: Gioco che è ripreso in questo istante proprio per merito di Furlanetto che ha smistato il pallone sul settore destro, ma c'è un pressing veramente asfissiante, come se si trattasse dei primi minuti di gioco e non degli ultimi. È un Pisa che adesso ha trovato, credo, proprio la disposizione ideale sul terreno di gioco. Negli uno contro uno è meglio la Lazio, ma sicuramente nel momento in cui cerca la ripartenza manovrata rischia molto la formazione di Sarri. Adesso retropassaggio salvatutto di Basic proprio su Furlanetto, è un Pisa che non fa respirare come aveva fatto nei primi minuti di gara la squadra avversaria. 43esimo minuto, Lazio 2, Pisa 1, Gran Premio di Montréal.
1: 9:20 al termine della Q2, abbiamo i primi riferimenti cronometrici, mancano solamente Russell e Antonelli che però si avventano in questo momento sull'ultima S e poi anche loro avranno un crono con Norris in questo momento in pole position provvisoria, o meglio davanti a tutti in Q2, e ci rimane, poi viene scavalcato proprio in questo momento da Kimi Antonelli. Allora 1:13.076 per il bolognese della Mercedes davanti a Lando Norris, appunto 1:13.2, poi Hamilton 1:13.2 anche lui a 194 millesimi dal crono del pilota della Mercedes che per il momento mette tutti in riga. Quarto Oscar Piastri con la seconda McLaren, quinto Russell con la seconda Mercedes, poi Hadjar Red Bull, Hülkenberg Audi, Colapinto Alpine, Leclerc, Ferrari e Sainz Williams, e questi primi 10 al momento, con Leclerc che ha sporcato il suo giro 1:14.3 per il Monegasco a più di un secondo dal compagno di squadra, ma tutti che sono praticamente in pista perché il tracciato di Montreal è semipermanente, grande evoluzione nonostante si sia anche disputata la sprint e questo abbia aiutato a gommare la superficie, ma grande evoluzione, l'abbiamo visto già in Q1, sarà così anche in Q2, quindi probabilmente vedremo una serie di giri lanciati, difficilmente qualcuno potrebbe tornare in extremis ai box, anche perché insomma si butterebbero via 3-4 minuti. Leclerc si rilancia, deve migliorarsi perché nel frattempo è scivolato in 11ª posizione, in questo momento sarebbe il primo degli eliminati, ma siamo ancora a 7 minuti e 25 secondi dalla bandiera scacchi della Q2. Antonelli in testa, Leclerc 11esimo in questo momento. Torniamo al calcio.
0: 45esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1, Maldini ingresso in area di rigore, il tiro, la paratissima di Semper che tuffandosi alla sua sinistra ha evitato il gol del 3-1 e si va a prendere il giusto applauso anche dei propri compagni, a cominciare da Božinov. Bella parata e anche un bel tiro, e niente affatto male quello di Maldini.
2: Non si era ancora visto Maldini, però in questa circostanza è riuscito con un guizzo a liberarsi di un avversario, a cercare la battuta sul palo alla sinistra del portiere Semper, che si è disteso, ha mandato il pallone in calcio d'angolo e adesso la Lazio è pronta al tiro dalla bandierina con almeno sei giocatori nell'area di rigore del Pisa.
0: Sono tre i minuti di recupero, 2-1 Lazio, seguiamo la battuta di questo corner con Semper che allontana la minaccia, poi ci prova ancora Maldini, schermato il suo tentativo di conclusione, può ripartire il Pisa ma chiude bene la formazione biancoceleste con retropassaggio dell'ex spallino Lazzari nei confronti del portiere Furlanetto, che sembra non abbia accusato i postumi del duplice infortunio. A centrocampo è il polacco Przybor che riesce a far su un bel pallone, c'è tempo per ritornare prima del triplice fischio per un flash, Gran Premio di Canada Formula 1 Montreal.
1: Per dire che Charles Leclerc si è migliorato ma è solamente nono, e allora probabilmente adesso andrà ad abortire questo ulteriore giro lanciato che non è granché per fare il pit stop, si mettere gomma rossa nuova, gli serve per essere tranquillamente nei primi dieci, rimane in quarta posizione Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, rimane soprattutto davanti a tutti Kimi Antonelli con la Mercedes. Torniamo a Lazio Pisa.
0: Si gioca il secondo dei tre minuti di recupero. Lazio conduce per 2-1, ma è un Pisa che non molla.
2: Un Pisa che non molla, proverà in questo minuto forse più a trovare il gol del pareggio, sarebbe insomma una soddisfazione immensa per i giocatori toscani lasciare la Serie A con un punto, con un pareggio in casa della Lazio. Poco fa però padroni di casa alla conclusione, finita di poco al lato, e in un'occasione precedente Maurizio Sarri si è rivolto al quarto uomo chiedendo un fallo di mano in area del Pisa in modo non troppo convinto, però forse insomma un contatto nella zona braccio-mano c'era stato.
0: Bottazzi intanto smista il pallone, vuole chiudere in attacco il Pisa, 50 secondi al termine, Toscani sotto per 2-1, tentativo adesso di Piccinini, fa su il pallone, si sposta Loyola, riceve il cileno, chiude la Lazio, Quadrado prova il cross dalla tre quarti, non esce Furlanetto, c'è Lazzari che lascia sfilare un po' troppo il pallone, lo controlla Angori alla meglio nell'uno contro uno, poi si porta il pallone però ingenuamente oltre la linea lunga, fallo laterale quindi a favore della Lazio che può concludere, Giorgio, con il possesso palla.
2: Lazio che è vicinissima a chiudere con una vittoria questo suo campionato, un campionato travagliato, un campionato senza pubblico in casa, un campionato con delle regolamentazioni di mercato che hanno impedito alla società biancoceleste di operare i cambi giusti. Arriva Giovanni adesso il triplice fischio.
0: La Lazio batte il Pisa per 2-1, ancora applausi per Pedro, autore del gol decisivo, tutte e tre le reti sono state realizzate nel corso della prima frazione. Al 23esimo il vantaggio esterno, gol di Moreo in sospensione, un cross di Ebischer dalla destra, Moreo in anticipo su tutti ha battuto il portiere Furlanetto. 10 minuti dopo il pareggio, azione nata da sinistra, un bel inserimento, palla al piede di Dele Bashiro, il controllo e il tiro in diagonale di destro, ma la vera perla al 35esimo con Pedro che ha approfittato di un'ottima intuizione di Nordin che spalle alla porta ha chiuso il triangolo con lo spagnolo che si è accomodato il pallone sul sinistro, quello che non sarebbe il suo piede, ma grande realizzazione con una parabola che ha superato l'incolpevole Semper. Nella ripresa entrambe le squadre in un paio di circostanze almeno vicine alla rete, ma il punteggio non è cambiato ed è diventato risultato finale. Lazio batte Pisa 2-1, i biancocelesti chiudono quindi nona posizione a quota 54, il Pisa malinconicamente ultimo a quota 18. L'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri. Il finale Lazio batte Pisa 2-1, linea Saxa Rubra.
4: Sabato Sport.
5: 22:38 minuti, Ombretta Conti in regia, Daniele Di Noia, la parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Aggiornamento, la Liga Spagnola 76esimo alla Vescia, Rayo Vallecano 1-1, Betis di Siviglia 2, Levante 1, Celta di Vigo 1, Siviglia 0, 1-1 tra Espanyol e Real Sociedad, Getafe Osasuna 1-0, Girona Elche 1-1, Mallorca Oviedo 1-0, Real Madrid Atletica di Bilbao 3-1, Valencia Barcellona 2-1, rigore in favore del Valencia in questo momento. Vi ricordo ancora una volta come Trieste abbia battuto Brescia 83-77 in gara 4 dei quarti di finale scudetto del massimo campionato di pallacanestro, gara 5 lunedì alle 20. A questo punto non mi rimane che salutare Sebino Nela. Ciao Sebino, ben trovato. No,
6: buonasera a tutti.
5: E Filippo Grassia. Filippo, ciao.
7: Buonasera a tutti.
5: Allora, prima di venire a voi, puntata sulla Formula 1, andiamo da Luca Cesaretti. È in corso la Q2 a Montreal per quanto riguarda le qualifiche del Gran Premio del Canada. Luca,
1: e siamo nella fase calda, 45 secondi alla bandiera a scacchi. Davanti a tutti c'è Lewis Hamilton, che si è portato con gomma nuova davanti al crono di Kimi Antonelli, 35 millesimi di vantaggio. Russell è salito in terza posizione a 38 millesimi da Hamilton. Chi è in difficoltà è Charles Leclerc, nono, si sta lanciando in questo momento, ha iniziato il suo giro, si deve migliorare perché per il momento è dentro per 82 millesimi rispetto all'undicesima posizione di Liam Lawson. È stato anche sorteggiato dalla pesa random delle macchine al rientro ai box e quindi dunque ha perso tempo ulteriore, avrà un solo colpo, quello che sta effettuando proprio in questo momento per cercare di migliorarsi, e fin qui ci sta riuscendo, e tirarsi fuori da quella zona pericolo. Hadjar adesso momentaneamente in testa, addirittura scende sotto l'1.13 il francese della Red Bull, 1.12.975.
5: Beh, allora seguiamo fino al termine.
1: Seguiamo Leclerc, sì, perché manca una quindicina di secondi ormai all'arrivo di Charles Leclerc, che è impegnato sul rettilineo del casino, la staccata di curva 13 e 14, la S finale, e deve scendere sotto il suo crono di 1.13.8, lo fa 1.13.496, si mette in ottava posizione, allontana soprattutto l'undicesima piazza di Nico Hülkenberg a tre decimi abbondanti, anzi quasi quattro decimi, direi che non brillante ma tranquillamente in Q3 la Ferrari di Leclerc con l'ottavo tempo, secondo invece Lewis Hamilton.
5: Bene, allora grazie a Luca Cesaretti, dal quale torneremo tra poco per la Q3, quindi per la caccia alla pole position. Allora Sebino, Filippo, intanto vi rinfranco, nel senso che parliamo di calcio,
6: grazie.
5: Però allora a Sebino vorrei una monografia su Lazio Pisa, per quanto riguarda te no. Allora è l'ultimo giorno di scuola, andiamo un po' a cercare di commentare, non dico le partite di oggi, però in proiezione retrograda, nel senso dire quello che poi è stata alla fine la stagione delle squadre che sono scese in campo oggi, no? A proposito, ricordo l'Inter campione d'Italia che ha impattato 3-3 sul campo del Bologna in rimonta, anche doppia perché il Bologna era avanti 3-1 dopo essere andata sotto praticamente subito. Poi Lazio-Pisa 2-1, partiamo da Lazio-Pisa, insomma ultima giornata di scuola per la Lazio e per il Pisa che è ritornato ma già da un pezzo in Serie B, invece la Lazio, l'addio di Pedro soprattutto, Sebino Nela, perché se ne va un grande del calcio mondiale, è arrivato in Italia quando ormai, no, forse aveva già dato il meglio, però nel calcio camminato italiano Pedro la differenza l'ha sempre fatta.
6: Assolutamente, sì, giusto tributo, giusto,
4: ingiusto tributo, perché avrebbe meritato di avere uno stadio con 60-70 mila persone ad applaudirlo. Detto questo, vabbè, insomma, non stiamo qua a raccontare la carriera di questo giocatore, professionista straordinario, e lo rivedremo da qualche parte. Staremo a vedere dove. Poi la partita, insomma, sono le classiche partite che non contano niente, tant'è che abbiamo rivisto la Ferriera e i Caputi, attenzione,
5: ad arbitrare la partita. Quindi tu, con un pizzico di malignità, dici che è stata la Ferrieri Caputi, secondo te è stata designata perché era una partita che non contava nulla? No.
4: Beh, come le altre e pochissime partite che gli hanno dato, quelli concedono ogni stagione. Beh, mi sorprende un po' sta cosa, mi dispiace anche un po' per lei.
5: Anche perché insomma, è brava, lo sai?
4: Ma io non... Vabbè, su questo si potrebbe discutere, ma insomma è stata presentata come un arbitro non valido, però è sparita dai radar, sì, ormai da moltissimo tempo, e quindi non è che ce le siamo inventati noi le cose, o le parole, sì, o i giudizi, sì, su questa ragazza, insomma. E mi dispiace rivederla, ecco, appunto, in una partita così. Se è considerata brava, insomma, dategli qualche partita, diciamo così, più interessante, insomma, ecco.
5: Allora, bello spunto questo di Sabino Nela, e chi meglio di Filippo Grassia? Filippo, insomma, la Ferrieri Caputi non credo che sia inferiore a tanti suoi colleghi, le cui gesta li abbiamo viste, no, nel corso di tutta la stagione, o sbaglio?
6: Ma questa di stasera è stata, se non erro, la sua seconda partita. Ne aveva diretta un'altra a febbraio, vinta dal Sassuolo sul campo dell'Udinese. Oggi ha diretto una buona partita, si è fatta valere nei primi minuti con 3 ammonizioni. Sì, credo che meritasse una carriera migliore. Ha diretto 16 partite in B, e in A, come ha detto giustamente Sabino, da qualche tempo che fa delle apparizioni molto estemporanee, tra l'altro in gare di poco valore. Io credo che forse meritava di essere valorizzata di più. Sono assolutamente d'accordo, anche perché è sempre molto vicina all'azione, e questo significa che anche è preparata atleticamente piuttosto bene. Tra l'altro, voglio dire, poi magari faremo in un'altra trasmissione una statistica, ma ci sono 14 arbitri che hanno diretto da 1 a 5 partite, quindi vuol dire che praticamente la Serie A è stata diretta da 20-21 arbitri su 40, gli altri hanno fatto da comparsa.
5: E allora, senza aspettare la prossima trasmissione, chiedo a te e a Sabino il perché. Come le rose lunghe, lunghissime delle squadre, no? di Serie A, poi vai a stringere, alla fine giocano sempre i soliti 13-14 e gli altri.
6: Ma ti faccio un esempio: 5 sì, arbitri, compresa la Ferrieri, hanno diretto una partita sola. 5 arbitri, tra cui la Maria Sole, ne hanno dirette 2, 4 arbitri ne hanno dirette 3, 2 arbitri ne hanno dirette 5. Cioè, in pratica è inutile portarsi dietro 40 direttori di gara quando poi se ne utilizzano praticamente la metà.
5: Ripeto la domanda: perché, secondo te?
6: Perché queste sono un po' le indicazioni da parte dell'organo tecnico di Rocchi prima. Cosa ti devo
4: dire? Fa sempre 0-0, Filippo.
5: Fa sempre 0-0.
6: Ma no, 0-0. Io, cioè, voglio dire, se noi vogliamo migliorare un po' anche la classe arbitrale, dobbiamo dar fiducia anche ad arbitri che invece vengono solo designati per la Serie B. Cioè, sembra che siano buoni, certo, solo per dirigere in Serie B, e questo non è corretto, perché sono importanti anche le partite della serie cadetta, ed è giusto che anche lì vadano arbitri di un certo tipo. E invece è stata fatta, si è voluto riunire la Candia A con quella di B, ma poi in realtà questo non è avvenuto.
4: Guarda, pochi secondi, vai. Dico anche la mia,
5: assolutamente.
4: Non ce la farei a fine stagione fare una trasmissione e parlare solo di arbitri, quindi chiudiamola qua, chiudiamola.
5: Togliamo la voglia a Filippo, perché lui...
4: È lo stesso discorso che facciamo quando parliamo del nostro calcio, no? I nostri giovani, i nostri talenti, eccetera, eccetera. Io l'ho sempre detto, per quello che riguarda i calciatori, ma questo vale anche per gli arbitri, ci vuole più fiducia nei confronti di questi giovani arbitri a questo punto. Tutti devono sbagliare, però tutti devi dare la possibilità di dimostrare se veramente possono essere arbitri di valore o meno. Se non li fai mai arbitrare, diventa dura. Allora a quel punto, ok, li tagliamo, arbitrano sempre i soliti e amen, così si risparmia anche e non c'è problema. Però dare più fiducia, secondo me, è l'unica strada percorribile.
5: Filippo, non credo che tu abbia intenzione di parlare di Moviola questa sera, no?
6: Lasciamo da parte sia la partita di Roma vinta dalla Lazio, sia di quella piuttosto bella anche sotto il profilo spettacolare delle emozioni di Bologna, che alla fine è stata una gara vera con la formazione di Italiano che ha rovesciato la rete iniziale di Di Marco, spettacolare, e non a caso la Lega, in base a tutta una serie di algoritmi che non so spiegarmi, quindi non sarei in grado neanche di farlo con voi, che è stato definito il miglior giocatore del campionato, e tant'è vero, per le statistiche ci sta pure, perché tra gol fatti e assist ha superato quota 20,
5: quindi è stato,
6: quindi sicuramente
5: designato
6: uno che
5: da algoritmi
6: definito. Sì. Da tutta una serie di statistiche che hanno preso in esame tutta una serie di situazioni. Però l'Inter, dopo essere andata sotto per 3-1 in maniera abbastanza rocambolesca, ha trovato i due gol del pareggio, e anche dall'espressione dei giocatori in panchina, insomma, si è trattato di un risultato che volevano, perché non avevano alcuna intenzione di chiudere il campionato con un pareggio in casa e una sconfitta fuori. Certo è che i tre gol del Bologna sono stati abbastanza rocamboleschi, perché Bernardeschi ha ricevuto il pallone da un colpo di tacco involontario di De Vrij, la seconda rete, quella di Pobega, è stata viziata, diciamo così, caratterizzata da un tocco con il gomito destro di Martinez, e la terza è proprio un'autorete. Cioè, quando si dice che il calcio è diabolico, beh, insomma, a Bologna c'è stata una buona espressione.
5: Sebino, comunque si vive in funzione delle 5 partite di domani sera, questo punto, no? Per quanto riguarda l'ultima di campionato, cosa dire? Tanto l'Inter ha chiuso alla grande, perché ha vinto il campionato, la Coppa Italia, e quindi insomma può essere soddisfatta. Il Bologna, secondo te, può essere soddisfatto al termine della stagione?
4: Forse ci si aspettava qualcosa di più.
5: Ha chiuso ottavo il Bologna.
4: Sì, da campionato e coppe. Ha avuto un andamento strano il Bologna quest'anno. Questo andamento brutto in casa, meglio fuori, con migliori risultati. Rimane una buonissima squadra, ci mancherebbe altro, però forse ci si aspettava qualcosa di più. D'altronde, quando si giocano queste più competizioni, ci vuole anche, insomma, devi avere una rosa adeguata, devi avere pochi infortuni, eccetera, eccetera, insomma.
5: Filippo, un attimo, che tra un po' vi chiedo invece come si deve definire la stagione della Lazio, così avete anche tempo per trovare l'aggettivo più consono, visto che non è facile. Torniamo un attimo da Luca Cesaretti, perché credo sia iniziata la Q3, la vera e propria caccia alla pole position a Montreal, Gran Premio del Canada di Formula 1. Luca.
1: Sì, è iniziata 8 minuti al termine, sta entrando nel vivo, perché si stanno chiudendo i primi tentativi cronometrati per tutti, mancano sostanzialmente solo le due Mercedes. In questo momento in pole provvisoria c'è Lando Norris, il campione del mondo con la McLaren, 1:12.729, che è il miglior crono fin qui fatto segnare in questa qualifica. Secondo però è Lewis Hamilton con la della Ferrari, staccato di 129 millesimi, terzo Piastri, McLaren, quarto Kimi Antonelli, 1.13.0, crono non eccezionale per lui in questo primo tentativo. Leclerc è quinto, 1.13.1, a pochi millesimi da Antonelli, poi Verstappen, Lindblad, Colapinto, Ajar e George Russell che ha abortito il crono perché insomma ha commesso un errore. Dovevamo ai nostri ascoltatori anche i sei nomi degli eliminati in Q2 in ordine dall'undicesima alla sedicesima piazza: Hülkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz e Biermann. Adesso tutti ai box e poi sarà l'ultimo e decisivo time attack con la caccia alla pole che in questo momento, lo ripeto, nelle mani di Lando Norris e McLaren, ma una prima fila che sarebbe composta da Lewis Hamilton, dalla Ferrari, e non ci sarebbero incredibilmente Mercedes.
5: Ma arriveranno, vedremo.
1: arriveranno.
5: E allora lo scopriremo. Dicevi Sebino?
4: Quarto e quinto Ferrari arriveranno.
5: L'ottimismo, no, più che altro il realismo. Sì. Questo, no,
4: questo è realismo, sì, sì, puro. Realismo.
5: Quarto e quinto, ma potrebbe anche essere quinta e sesta, perché
4: anche, sì, sì.
5: Visto che sono Mercedes, McLaren.
4: Io sono più ottimista di te, vedi?
5: Ecco, bravo. Invece Filippo cosa ne pensa? Tanto la seguiamo fino alla fine questa Q3, tant'è che il GR1 delle 23 slitterà di qualche minuto. Tu Filippo come...
6: Beh, mi aspettavo innanzitutto qualcosa di più dalla Ferrari di Leclerc, che sia nella pole che nella race si è così sistemato tra la quinta e la sesta posizione in maniera del tutto anonima. Ha fatto meglio Hamilton, che poi ha ceduto praticamente nell'ultimo giro e mezzo, e mi aspettavo anche un comportamento più guardingo da parte di Antonelli, che per la voglia di superare il suo compagno di squadra nella race ha perso un punticino. Niente di che, però ha rischiato tanto, troppo. Infatti si è beccato un bel rimprovero da Wolf in diretta dai box, perché c'è stato un momento il rischio che tutte e due le Mercedes potessero subire dei danni. Credo che Antonelli dovrebbe un po' ricordarsi di come aveva vinto ai tempi dei tempi Lauda, accontentandosi talvolta del secondo e del terzo posto.
5: A 19 anni anni non si può essere pompieri, con buona pace di Toto Wolff di tutti coloro i quali ci vanno con i
4: Roma,
5: piedi di piombo.
4: Caro Filippo, a Roma ti avrebbero dato del minestraro,
6: accidenti. Vabbè, questa è nuova.
4: Come fai a dire a un ragazzo del genere di accontentarsi, di andare piano? Mamma mia, questo ragazzo è micidiale, oh.
5: Sì, è al fuoco dentro.
4: Vai. Quando vai a 350 all'ora, sai, è dura calcolare, fare calcoli. Poi,
5: allora, prima
4: ho citato Lauda, ma ragazzi, ne abbiamo visto uno, due, a quel livello lì non abbiamo visti di più, insomma, i calcolatori, i famosi calcolatori, i piloti calcolatori.
5: Beh sì, qualcuno l'abbiamo visto, dai.
4: Sì, ma pochi però.
5: Pochi, però qualcuno l'abbiamo visto.
4: No, certo.
5: Prima di tornare alla Formula 1, al volo, Filippo, come si può definire la stagione della Lazio terminata con questa vittoria per 2-1, ma per quel che conta, sul Pisa retrocesso? Per la Lazio si prospettano cambiamenti non indifferenti a partire dalla panchina per la prossima stagione.
6: Ma sai, lo Tito nelle ultime 2-3 stagioni ha smembrato la Lazio, perché ha ceduto i pezzi migliori, a cominciare da Milinkovic, Savic e Felipe Anderson, e poi in questa stagione Sarri, che invocava qualche rinforzo, si è ritrovata a gennaio senza Castellanos, che è la punta centrale vera e propria, e soprattutto senza Guendouzi, il suo uomo migliore. Quindi direi che tutto sommato la nona posizione con 54 punti è quella che rispecchia la Lazio di questa stagione. Il problema non è certo l'allenatore, ma un organico che rispetto a quello degli anni passati è sensibilmente inferiore. Piuttosto vorrei spendere una parola sul Bologna, dicendo che a mio parere farà male a perdere Italiano, perché secondo me con lui il Bologna si è assicurato una posizione importante di classifica anche sul piano del gioco. È vero che ha avuto un mese e mezzo di rottura prolungata, però c'è da ricordare quanto ha detto poco fa Sabino, che forse la squadra non era attrezzata per partecipare a tutte e tre le competizioni.
5: Sì, e poi italiano l'abbiamo sentito al microfono di Giuseppe Bisantis ricordare come in settimana avrà un incontro con la dirigenza per il suo futuro. Ritorniamo alla Formula 1, torniamo da Luca Cesaretti, le qualifiche del Gran Premio del Canada.
1: 2 minuti e 15 alla bandiera a scacchi con George Russell, che visto che ha abortito il time attack precedente è stato il primo a uscire stavolta dai box, ha voluto avere pista libera davanti a sé, ha appena completato il suo primo giro cronometrato, si è migliorato sì, ma non abbastanza, almeno per partire davanti a tutti. 1:12.993, terza posizione provvisoria, e adesso non si sta migliorando, vediamo se proverà a fare un giro di cool down e poi a rilanciarsi, ma credo che Russell oggi la prima fila la vedrà da dietro, o meglio domani. Si è appena lanciato Andrea Kimi Antonelli, quinta posizione provvisoria, e poi arriveranno anche le Ferrari di Hamilton e di Leclerc, con Leclerc che in realtà si è già lanciato e Hamilton subito dopo. Hamilton seconda posizione provvisoria, 139 millesimi staccato da un Lando Norris in pole provvisoria, accende un parziale record Andrea Kimi Antonelli nel primo settore. Occhio anche alla Ferrari, perché lì Leclerc a 37 millesimi e da Norris, e sta per passare anche Hamilton, che invece stavolta non fa un gran T1, 113 millesimi di ritardo. Antonelli a 22 millesimi dal crono di Norris al secondo rilevamento cronometrico, fa il tornantino, curva 10, apre l'aerodinamica attiva, si lancia nel rettilineo, nell'allungo anzi, da 1 km e 150 metri, perché ci sono due pieghe ma vengono fatte in pieno. L'ultima chicane, 13:14, arriva sul traguardo Andrea Kimi Antonelli, 1:12, pole position provvisoria per Antonelli, 1:12.646, 83 millesimi di vantaggio su Norris. Arriva Leclerc adesso, vediamo se riesce a migliorarsi. Sì, si migliora, ma non abbastanza per scalare anche posizioni. Quarto Leclerc a 330 millesimi da Antonelli. Occhio a Norris e Piastri. Norris prova a riprendersi la pole da Antonelli, deve superare l'1:12.646, non ci riesce, 88 millesimi, non si migliora nemmeno a 5 millesimi dal crono precedente. Vediamo Piastri, terzo Piastri, e dunque rimane davanti Kimi Antonelli. Mancano adesso Hajar e Russell sostanzialmente, oltre a Verstappen, ma Hajar è quinto. Russell prova, George Russell che ha fatto un giro di cool down e poi si è rilanciato, vediamo adesso se si migliora, vediamo se si porta almeno in prima fila George Russell sul traguardo. Pole position di George Russell, 1:12.578, poi Verstappen per chiudere le qualifiche non ce la fa, e allora George Russell con la terza pole position consecutiva in Canada dopo 2024 e 2025 supera per 68 millesimi, se non ho fatto male i conti, e Kimi Antonelli. Poteva essere il primo pilota nella storia, Antonelli, a fare consecutivamente le prime quattro pole della carriera, non ci riesce, gli sbarra la strada George Russell, ancora una prima fila tutta Mercedes, Russell Antonelli, seconda fila tutta McLaren, Norris Piastri, in terza fila ci sarà la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta, e la Red Bull di Max Verstappen. In quarta fila Hajar con la seconda Red Bull e Leclerc con l'altra Ferrari chiudono la top 10, Lindblad Racing Bulls e Colapinto Alpine. Dunque George Russell domani alle 22 italiane in pole position nel Gran Premio del Canada davanti ad Andrea Kimi Antonelli.
8: Nice work.
1: E festeggia così George Russell,
5: beato lui,
1: a dir poco entusiasta di aver battuto dopo averle prese per tre qualifiche consecutive il compagno di squadra e primo avversario nella lotta al titolo ereditato.
5: A conti fatti eravamo stati tutti un po' ottimisti con la Ferrari, poi quando risentiremo Sabino Nela e Filippo Grassia torneremo su queste, anche su queste qualifiche. Vi do i finali della Liga Spagnola, Alaves, Rayo Vallecano 1-2, Betis Siviglia Levante 2-1, Celta Vigo Siviglia 1-0 e Spagnol Real Sociedad 1-1, Getafe Osasuna 1-0, 1-1 tra Girone e Elche, Mallorca Oviedo 3-0, Real Madrid Atletic di Bilbao 4-2, Valencia Barcellona 3-1. Adesso andiamo al GR1 e poi torna a Sabato Sport con la sua ultima parte, GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: R1.
9: Una buona serata da Massimo Cecchini. Dopo annunci, smentite e settimane di tensione nella guerra, in Medio Oriente potrebbe essere arrivata a un punto di svolta con l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che sembra ormai concluso. I dettagli con Marco Barbonaglia in studio.
10: Lo stretto di Hormuz verrà aperto, lo scrive Trump sul suo social Truth, e ancora gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ma precisa fin d'ora il presidente americano, un accordo è stato negoziato in larga parte e aggiunge: ho parlato con Netanyahu ed è andata bene, nonostante indiscrezioni descrivessero il premier israeliano preoccupato per un'eventuale intesa, tanto da indurre Trump a rassicurarlo: non siglerei mai un accordo svantaggioso per Israele.

0: Al-Arabiya aveva citato fonti che assicuravano che Teheran era invece pronta a sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e a diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese.
1: Grazie a Marco Barbonaglia. Palermo ricorda la strage di Capace a 34 anni dall'attentato mafioso che il 23 maggio del 1992 costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Alle 17.58 il minuto di silenzio davanti all'albero in via Notarbartolo con migliaia di cittadini e studenti. Per il presidente Mattarella fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà degli italiani. Dalla Premier Meloni l'invito a non dimenticare il loro sacrificio. Altra commemorazione a Modena, una settimana dopo il folle gesto del 31enne che con la sua auto si è lanciato su un gruppo di pedoni in pieno centro.
2: Una rosa bianca nel punto dove l'auto guidata da Salim El Koudri fermò la sua corsa contro la vetrina di un negozio, travolgendo una turista tedesca dopo aver ferito gravemente diverse altre persone. La deposta una settimana da quei terribili minuti il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per ricordare la tragedia di Via Emilia Centro. Qualche momento di tensione con alcuni contestatori di un movimento di estrema destra. A smorzare i toni è intervenuto anche Luca Signorelli, uno degli eroi di quel giorno. Proprio lui, insieme ad altri, bloccò El Koudri riportando una ferita alla testa. Modena prova a ripartire con la voglia di lasciarsi alle spalle un incubo, ma negli occhi di tutti immagini difficili da dimenticare.
3: Di sicuro la gente è un pochino più attenta, c'è un po' di paura, specialmente la sera si tende a non fare la passeggiata in centro.
4: Secondo me non si dimentica, si lascerà alle spalle come tante altre cose che sono successe. Dimenticare ci vorrà molto.
2: Francesca Romanelli per il GR1.
1: La saga della famiglia Gucci ancora non si è conclusa, a scrivere un nuovo capitolo è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Allegra e Alessandra, le figlie di Maurizio, ucciso nel 1995, non avranno indietro i soldi già versati alla madre Patrizia Reggiani. La donna, lo ricordiamo, è stata riconosciuta come mandante del delitto.
5: Chi ha ucciso è incassato, chi ha perso il padre ha pagato. Sono parole durissime quelle che si leggono sul profilo Instagram di Allegra Gucci, figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito. È il commento al mancato accoglimento della Corte Europea dei Diritti Umani dell'appello presentato con la sorella Alessandra. Al centro l'accordo stipulato dei genitori, pochi mesi prima che l'imprenditore, era il marzo del 95, venisse ucciso con 4 colpi di pistola mentre andava al lavoro. L'intesa prevedeva che la donna ricevesse più di 1 milione di franchi svizzeri l'anno come vitalizio, una cifra che nel tempo aveva superato i 40 milioni di euro. Morto Gucci, per i tribunali italiani, tocca alle figlie, come eredi, pagare, nonostante la beneficiaria sia la persona che ha ordinato quella morte. Ma la Corte di Strasburgo ha rigettato il ricorso perché le due donne, nel 2023, hanno raggiunto un accordo con la madre.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica.
1: E anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
1: Dalle 2 alle 4.
0: Su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro, sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto, passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca, ma almeno stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore, più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio, sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà, ma adesso cosa importa, adesso negheresti, adesso che tu non esisti.

togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita, incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

smonta pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso tu non esisti.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai?

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

cosa c'è e cosa no che ci portiamo via. Chissà se ciò che senti lo sentirai per sempre. Cosa va e cosa no in questa fantasia.

sposano, che ci fa compagnia e si è piazzato dentro e non l'abbiamo scelto. Cosa va e cosa no?

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 24 maggio. Arthur Street, Tranmere, Briar Road, Felixstowe, Green Hill Road, Burnside, McGill Road, McGill, Reid Avenue, Tranmere.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: Ok?

0: Ok?
1: L'agenzia Faccia da Casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.

Ciao ragazzi e buongiorno Adelaide, benvenuti di nuovo a un altro meraviglioso viaggio musicale con Giradischi in onda ogni domenica mattina, naturalmente qui su Radio Italiana 531. Giradischi, la colonna sonora dei nostri ricordi, le canzoni che ci hanno fatto ballare, innamorare, sognare e qualche volta anche commuovere, melodie immortali e artisti che ancora oggi portiamo nel cuore. Insieme ripercorreremo le strade musicali di quell'epoca meravigliosa, risvegliando ricordi, momenti speciali e magari anche qualche piccola follia della gioventù, perché basta una canzone per ritornare in un attimo davanti a una balera, su una spiaggia d'estate, in macchina con gli amici o al primo ballo con la persona amata. E come sempre il programma è anche vostro. Se volete richiedere o dedicare una canzone degli anni 60, 70 o 80, potete mandare un piccolo SMS al numero 0413891385. Ripeto, 0413891385. Oppure durante la settimana potete scriverci via email a giradischi15@aol.com, raccontandoci magari un ricordo, un'avventura o la canzone che ha segnato un momento importante della vostra vita. Allora, siete pronti? Alzate il volume, lasciate fuori i pensieri e preparatevi a viaggiare insieme a noi. Tutti a bordo e buon viaggio! Per iniziare questa mattina mandiamo in onda una canzone dedicata ad Antonio, che ama profondamente la musica napoletana, un brano che non appartiene solo alla storia italiana, ma alla storia della musica mondiale. O Sole Mio, capolavoro nato nel lontano 1998, è una melodia riconosciuta e cantata in ogni angolo del pianeta. Pensate che questa canzone ispirò anche Elvis Presley per il suo grandissimo successo It's Now or Never, uno dei singoli più venduti della sua carriera con oltre 20 milioni di copie nel mondo. Ma oggi per Antonio ascoltiamo una versione davvero speciale e poco conosciuta, interpretata nel 68 da una donna straordinaria, Dalida, una voce elegante, intensa e internazionale, che la eseguì nel film Che Femmina e Che Dollari, dove era anche protagonista. Allora ascoltiamola insieme, Dalida con O Sole Mio.

0: la magia napoletana di Dalida, la donna più bella che canta la canzone più bella, ogni volta mi lascia quella sensazione calda dentro, quella dolcezza che solo lei sapeva regalare. Allora continuiamo il nostro viaggio musicale con un grande della musica italiana, Domenico Modugno, un artista totale, cantante, autore, attore, capace di trasformare ogni parola in emozione pura. E so che questo brano è nella playlist di Elena. Questa volta ci presenta Il maestro di violino, brano tratto dall'omonimo film romantico del 76, diretto da Giovanni Fago. Una canzone intensa, piena di sentimento, che racchiude dentro di sé il folklore, le tradizioni e quella passione tutta italiana che Modugno sapeva raccontare meglio di chiunque altro. Ascoltiamola insieme ad Elena, Domenico Modugno con Il maestro di violino.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

E adesso, dopo questa intensità firmata a Modugno, cambiamo atmosfera con questa canzone che mando in onda per la mia amica Viviana Lustri, amante dei grandi classici del Festival di Sanremo. Siamo nel 71, il cuore è uno zingaro, conquista il pubblico italiano con una doppia interpretazione che è rimasta nella memoria di tutti, Nicola Di Bari e Nada, un brano che profuma di libertà, di passione, di quella voglia di seguire il proprio destino ovunque porti. Per Viviana e per tutti voi che amate i grandi classici italiani, il cuore è uno zingaro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Eccoci qui di nuovo dopo la pausa, bentornati a Giradischi. Spero che abbiate approfittato di quei minuti per un buon caffè, perché adesso si riparte e la prossima canzone non vi darà nemmeno il tempo di posarlo. Prima della pausa abbiamo ascoltato Nicola Di Bari con Il cuore è uno zingaro, un cuore libero, errante, sempre in viaggio alla ricerca dell'amore. È una melodia che ancora oggi emoziona come allora, e con quel cuore sempre in movimento anche noi continuiamo il nostro viaggio musicale. Questa volta però vi portiamo dritti all'amore vero, quello che non si nasconde, quello che resta, una gemma del 76 che so essere una delle preferite della nostra cara Ensuccia. I Cugini di Campagna sono stati uno dei gruppi più originali della musica italiana. Look inconfondibile, falsetto unico e soprattutto canzoni che parlano d'amore con una sincerità che arriva dritta al cuore. E questa è una delle più romantiche di sempre. Per te, Ensuccia, sapessi quanto Cugini di Campagna...

Mentre questa dolcezza ci accompagna, rientriamo in voci per il nostro momento internazionale. La canzone inglese di oggi è un vero simbolo degli anni 70, Rivers of Babylon, interpretata dai Boney M., una delle canzoni pop reggae più famose della storia. Il testo nasce dai salmi biblici e racconta la nostalgia di un popolo lontano dalla propria terra, un sentimento universale che attraversa i secoli, ma è stata la versione dei Boney M. nel 1978 a trasformarla in un successo mondiale. Ritmo coinvolgente, melodia indimenticabile, quella energia che ancora oggi fa cantare e ballare tutti. E questa oggi è dedicata a due amiche speciali, Luisa Borin e Marianne Saracino. Le conosco bene e so quanto amano ballare. E diciamolo, come si fa a non ballare con questa canzone? Per voi, Boney M. con Rivers of Babylon.

Ora una bellissima sempre richiesta del nostro amico Giovanni Panuccio, che ogni domenica ci accompagna con il suo affetto e la sua passione per la musica. Anna Oxa, con la sua voce potente e intensa, nel 89 ci regalò, è tutto un attimo, una canzone piena di emozione e significato, un brano che ci ricorda quanto la vita sia fragile, veloce e preziosa, perché davvero, come canta Anna Oxa, tutto può cambiare in un attimo. Anna Oxa con È tutto un attimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono Rosetta D'Agostino da Blackwell Funerals Paynham e da molti anni faccio parte di questa grande famiglia. Da Blackwell Funerals capiamo quanto sia importante dire addio ai nostri cari, onorandoli nel modo migliore. Siamo una compagnia leader nel settore, con cura e attenzione nei dettagli, per aiutarvi ad organizzare un servizio funebre in base alle vostre esigenze, anche con funerali prepagati. Ulteriori informazioni, contattate Blackwell Funerals al 83627199 oppure venite a trovarci al 59 Port Rush Road, Paynham. Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Insieme di nuovo Ross al microfono, se siete appena sintonizzati, benvenuti a Giradischi, il programma che vi riporta indietro negli anni più belli. Mettetevi comodi, si ricomincia, rientriamo in voce per un altro piccolo tesoro della musica italiana, richiesta della nostra cara Agnesi Madocchi, e porta con sé tutto il profumo della nostalgia, dell'amore giovane, dei ricordi che non sbiadiscono mai. Quelle melodie che appena partono ti riportano indietro nel tempo, come se qualcuno avesse premuto rewind sulla vita. Malattia d'amore di Donatello è una di quelle melodie che funzionano come fotografie musicali, basta ascoltarle e i ricordi tornano vivi davanti agli occhi. Una canzone che parla di sentimenti veri, di quel misto di dolcezza e malinconia che appartiene a tutti noi. Per Agnese, Donatello con Malattia d'amore.
3: Prende.

e ogni volta che finisce resta nell'aria quel profumo di ricordi che solo le canzoni sincere sanno lasciare. Malattia d'amore è proprio così, una fotografia musicale che ti riporta indietro senza chiedere permesso. Grazie Agnese per questa scelta che tocca sempre il cuore. Rientro energico. E adesso ragazzi, alzate il volume della radio perché entra in studio un gigante, Toto Cutugno. Siamo nel 79 e quest'uomo sta per prendersi tutto: il Festival di Sanremo, le classifiche europee e il cuore di milioni di persone. Tra questi cuori c'è anche quello della nostra carissima Rita, che la settimana scorsa mi ha scritto un SMS mentre ascoltava Giradischi per chiedere proprio questa canzone. È come darle torto. Quando parte questo brano è impossibile restare fermi. Non è solo una canzone, è una preghiera d'amore, una melodia travolgente che ci farà sognare ad occhi aperti. Un grande saluto a te Rita e grazie per questa scelta azzeccatissima. Toto Cutugno, con tutto il cuore e tutta la voce, voglio l'anima.

mamma mia ragazzi, che interpretazione! Solo un grande come Toto Cutugno poteva mettere insieme questa malinconia e una forza così travolgente. Voglio l'anima, proprio così, perché la musica vera non si ferma alle orecchie, arriva dritta all'anima. Cara Rita, spero che questa canzone ti abbia fatto sognare, è stato un piacere mandartela in onda. Adesso un grandissimo successo della straordinaria Mina, una canzone che nel 1964 rimase ai vertici delle classifiche italiane per settimane e che ancora oggi è considerata uno dei simboli musicali degli anni 60. Città vuota è la versione italiana di It's a Lonely Town, ma quando la canta Mina diventa qualcosa di completamente diverso, diventa intensa, teatrale, elegante, semplicemente unica. Pensate che questa canzone segnò anche il ritorno di Mina in televisione dopo un periodo difficile con la Rai. Oggi ascoltiamo la splendida versione disco del 1978 arrangiata da Pino Presti, che dona al brano un'atmosfera moderna, pulsante, irresistibile. La grandissima Mina con Città vuota.

0: Ogni volta che finisce sembra che la città resti davvero un po' più silenziosa. La voce di Mina ha questo potere, riempie, svuota, accarezza e lascia un eco che continua a vibrare dentro. Restate sintonizzati su queste emozioni. Il nostro viaggio tra i ricordi di Giradischi non è anche a metà strada. Restate con noi, perché vi assicuro che dopo questa piccola pausa abbiamo ancora tantissima bellezza da riscoprire insieme.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo, a questo punto già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Oddio Barbara, dove siamo?
4: E che ne so, mi ci hai portato tu queste?
3: Ho paura.
5: Sono solo io.
4: Claudia.
5: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
3: Cosa?
5: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: Qui di nuovo, e durante quei pochi minuti sono arrivati messaggi bellissimi. Grazie a tutti voi che scrivete, che condividete i vostri ricordi con noi. Voi siete giradischi, io metto solo i dischi sul piatto. E sul piatto vai il prossimo vinile di una canzone che è poesia pura. Roberto Vecchioni, uno dei più raffinati cantautori italiani, nel 73 portò a Sanremo un brano molto diverso dalle classiche canzoni festivaliere dell'epoca. L'uomo che si gioca il cielo a dadi è una canzone intensa, riflessiva, quasi letteraria. Vecchioni la dedicò a suo padre Aldo, uomo capace di affrontare la vita con leggerezza, ironia e coraggio. Non fu capita fino in fondo al Festival di Sanremo, forse perché troppo avanti, troppo profonda per quel contesto. Un capolavoro pieno di immagini poetiche e significati nascosti. Roberto Vecchioni con L'uomo che si gioca il cielo a dadi.

strada non ci crederebbe mai. Io vado a letto adesso e tu sei in piedi dalle sei.

lasciamo tutto, andiamo via. Papà, lasciamo tutti, andiamo via. Papà, lasciamo tutto, andiamo via. Papà, lasciamo tutto, andiamo via.

un brano che non si ascolta soltanto, si vive, e ogni volta che finisci resta quella sensazione sospesa, come se Vecchioni avesse aperto una finestra sul nostro mondo interiore. E adesso torniamo alle grandi emozioni romantiche degli anni Ottanta con una coppia che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. Albano e Romina Power, con le loro melodie dolci e pieni di sentimento, hanno segnato un'epoca intera. Ci sarà vincitrice del Festival di Sanremo 84, è sicuramente una delle loro canzoni più amate. Parla di speranza, di futuro, di un amore che guarda avanti con fiducia e dolcezza. Albano e Romina Power con Ci sarà.